0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Introduzione Rondò capriccioso in La minore per violino e orchestra, opera 28. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.
1: John Staley, Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Andante, allegro, moderato, allegro. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.

Di John Stanley avete ascoltato Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Do maggiore per violino e fortepiano, K303, 293C. Adagio molto allegro, adagio molto allegro, tempo diminuetto. Plamena Nikitasova, violino. Elga Varadi, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore per violino e fortepiano K303 293C, Plamena Nikitassova violino, Elga Varadi fortepiano.
1: Nino Rota, trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro non troppo, andante sostenuto, allegro vivace con spirito. Daniele Ruggeri flauto, Carlo Lazzari violino, Aldo Orvieto pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato Trio per flauto, violino e pianoforte. Daniele Ruggeri, flauto. Carlo Lazzari, violino. Aldo Orvieto, pianoforte.
1: Autori vari. Quattro brani. Cingari siamo, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. O quant'amore t'ho portato, di Baldassarre Donato, da Villanesche alla Napoletana, 1545. Calata alla spagnola, di Juan Ambrosio d'Alza, da Intabulatura dell'auto, libro quarto, 1508. Le fave cocchiantate, di Giovanni Danola, da Canzoni Villanesche, 1545. Ensemble, suonare e cantare.

Edward Elgar, Serenata Mi minore per orchestra d'archi, opera 20. Allegro piacevole, larghetto, allegretto. BBC Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

Di Edward Elgar avete ascoltato Serenata in Mi minore per Orchestra d'Archi, Opera 20, BBC Symphony Orchestra diretta da Andrew Davis. Claude Debussy, Trois Ballades de François Villon, per voce e orchestra. Triste Elan, Tre Modere, Alain Egué. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim.

Di Claude Debussy avete ascoltato Trois Ballades de François Villon per voce e orchestra. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Orchestre de Paris, diretta da Daniel Barenboim. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra. K622. Allegro. Adagio. Rondò, allegro. Corno di bassetto, Erich Oeprich. G18 Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622. Corno di bassetto Erich Oeprich. The 18th Century Orchestra, diretta da Franz Bruggen.
1: Beidrich Smetana. Quartetto numero 1 in mi minore per archi, Dalla mia vita. Allegro vivo appassionato. Allegro moderato alla polca. Largo sostenuto. Vivace. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

0: Di Bedřich Smetana avete ascoltato quartetto numero 1 in mi minore per archi Dalla mia vita. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel violini. Peter Schidloff viola. Martin Lovett violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace. Adagio, allegro molto e vivace, trio, un poco meno allegro. Allegro ma non troppo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, 4 pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Numero 1 tema con variazioni in Mi maggiore, andante sostenuto, un poco più animato, presto, andante sostenuto. Numero 2, scherzo in La minore, allegro leggero. Numero 3, capriccio in Mi minore, andante commoto, allegro fugato assai vivace. Numero 4, fuga in Mi bemolle maggiore, a tempo ordinario, tema tratto dalla sinfonia Jupiter di Mozart. Quartetto Isaïe, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Michel Poulet, violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato quattro pezzi per quartetto d'archi, opera 81. Quartetto Isaì, Christophe Giovaninetti e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Michel Poulet, violoncello.
1: Johann Sebastian Bach, trio sonata in fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo. Bach, Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Kees Boeke e Walter Van Hove della sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Adagio, allegro, andante, allegro. Ensemble tripla concordia. Lorenzo Cavasanti e Walter Van Hove, flauti. Caroline Boesma, violoncello. Sergio Ciomei, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Trio Sonata in Fa maggiore per due flauti, violoncello e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1028. Trascrizione di Keith Böke e Walter Vanove della sonata in Re maggiore per viola da gamba e clavicembalo. Ensemble Tripla Concordia, Lorenzo Cavasanti e Walter Vanove, flauti, Caroline Boersma, violoncello, Sergio Ciomei, clavicembalo.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Henryk Gorecki, quartetto per archi numero 2, opera 64, quasi una fantasia. Largo sostenuto, mesto, deciso, energico, furioso, tranquillo, mesto, arioso, adagio cantabile, allegro sempre con grande passione molto marcato, lento, tranquillissimo. Quartetto Kronos,

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

O corpo che oscilli alla musica, o sguardo che t'accendi, come distinguere il danzatore dalla danza? E sono le 6.01 e 37 secondi. Anna Menichetti vi dà il suo rovente buongiorno. Veramente a quest'ora della mattina è un caldo terrificante qua a Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti da me, ai microfoni di Radio 3, da Federico Vizzaccaro, curatore del nostro programma. Questa mattina con noi in regia sue le scelte, le bellissime scelte musicali, Daniele Verde. Alla console questa mattina un bel libro di musica di Giovanni Battista Scarpa, edizione Zecchini. Sopravvivere alle emozioni, pare semplice, però Scarpa ci aiuta a leggere, a proposito delle emozioni e della bellezza musicale, ci aiuta a leggere e ad approfondire una delle meravigliose pagine di Johann Sebastian Bach, La Ciaccona e il ruolo dell'interprete. Scarpa è veneziano, figlio di musicisti, ha lavorato moltissimo e lavora moltissimo come interprete e saggista, e i suoi interessi sono appunto in particolare musica antica e barocca, alla quale ha dedicato, ecco, questo bel libro per la sua passione per il violino e per la scrittura bachiana, in particolare è chiaro per Bach. Tutto il libro si basa su questa forma musicale così particolare, che ha la prerogativa di avere un basso ostinato. Di solito il basso è continuo, per chi sa di musica ovviamente può districarsi in questi termini musicali facilmente, perché poi sono termini che hanno ragion d'essere, cioè continuo perché è continuo, ostinato perché è ostinato, così come la sonata è suonata e la ballata è ballata. Cioè, poi dopo, per i musicisti, questa terminologia chiaramente acquisisce altri tipi di indicazioni. Però ecco questo straordinario basso ostinato che è alla base della splendida Ciaccona, che è Ciaccona, ma che è anche una formula, questa dell'insistenza, il concetto di ostinato, proprio dell'insistenza di questo basso che si avvolge su se stesso, in vari stili europei, a partire da Henry Purcell.

Henry Purcell, Ground in Do minore, Gustav Leonhardt al clavicembalo, e certo Ground, cioè la base, proprio la base sulla quale si costruisce qualsiasi cosa. Ground è un termine utilizzato oggi in vari modi, e comunque molta musica di Purcell si appoggia proprio a questo concetto di ripetizione di un modello, che alla base di una composizione fa da sostegno e anche da indicatore d'ascolto, se volete, perché è comodo costruire sopra il modello di base ed è comodo ascoltare un modello di base che viene continuamente ripetuto, perché proprio nella ripetizione ovviamente scatta la memorizzazione. Ecco, questo per quanto riguarda appunto la scrittura inglese di Purcell, ma anche la scrittura inglese del tempo 1600, ovviamente, che si basava molto su questi artifici intelligenti e geniali musicali. Stiamo sfogliando insieme Giovanni Battista Scarpa, Sopravvivere alle emozioni, questo libro edizione Zecchini dedicato alla Ciaccona di Bach. L'espressione basso ostinato, ci dice l'autore, relativamente moderna, entrata in uso all'inizio del XIX secolo, per indicare in realtà un procedimento compositivo che affonda le radici nella storia stessa della musica occidentale, non per correggere, ma per aggiungere. Appunto, io aggiungo che il basso ostinato è comunque un procedimento proprio che viene dalla tradizione orale, per le ragioni che ho detto prima, viene dalla tradizione orale ed è inevitabilmente ricorrente in tanta musica di tradizione popolare e anche orientale, asiatica. Un procedimento che consiste, dice l'autore, nell'affidare alla parte più grave una figura, una linea melodica che si ripete, sostanzialmente identica a se stessa. Questo dà ovviamente stabilità, giustamente dice l'autore, riconoscibilità, che si contrappongono invece poi alla libertà e alla varietà delle metamorfosi delle parti superiori. Se poi pensiamo alla musica antica, una delle prime cose che mi viene in mente in riferimento proprio a questi procedimenti è l'organo. È proprio fra le cose più elementari che nella scrittura musicale, nella composizione musicale antichissima, precedente addirittura il 1000, avere un basso, una linea melodica tenor, perché teneva la nota, una linea che si ripete, sulla quale costruire degli abbellimenti, delle melodie diverse, è, se vogliamo, uno dei procedimenti più elementari, no? Più istintivi anche. Johannes Brahms, adesso andiamo ad ascoltare il terzo movimento della Sinfonia numero 4, ma questo per dire, perché Scarpa, appunto, adesso l'ultimo movimento della quarta Sinfonia di Brahms non lo possiamo trasmettere perché è troppo lungo, però intanto vi proponiamo il terzo, tanto la quarta di Brahms è un assoluto capolavoro. Però ecco, laddove anche autori come Brahms, che peraltro aveva fatto trascrizioni della Ciaccona di Bach, una curiosa versione, ci dice Scarpa, appunto, per pianoforte, per la mano sinistra, e poi la famosa trascrizione di Busoni, no? Ecco, nella parte finale torna proprio nella scrittura brahmsiana questo procedimento polifonico.

E col terzo movimento della Sinfonia numero 4 in Mi minore opera 98, lo scherzo di Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, in questa edizione diretta da Claudio Abbado. L'amore di Brahms per Bach era assolutamente immenso, se pensiamo che poi lui nasce come organista anche Brahms, quindi tutto il repertorio che da giovane lui eseguiva in chiesa ovviamente era un repertorio di larga parte bacchiano. E veniamo ancora a Scarpa, molto bello questo libro, Sopravvivere alle emozioni. E poi mi fate ridere voi perché, come dice un'ascoltatrice, Maggie, cioè sopravvivere al caldo. Poi c'è il caldo ostinato, chi è che lo dice? Roberto da Udine. E certo c'è il caldo ostinato anche quello. Buongiorno a tutti voi, Nardò da Lecce, poi Sonia da Venezia, poi ne stanno arrivando altri e piano a mano vi saluto. Attenzione però, Maggie, non è un flagello divino questo caldo, è un flagello umano, cioè siamo noi che l'abbiamo provocato, quindi attenzione. Allora, continuando a sfogliare questo libro molto bello, perché è un libro che ha sia la bravura di approfondire in maniera molto specifica, anche molto professionale, tecnica, la scrittura bacchiana, e allo stesso tempo però di rendere fruibili tutta una serie di informazioni molto importanti e per la musica dell'epoca e per la musica bacchiana. Allora, la Chaconne è una danza popolare spagnola, ci dice l'autore, accompagnata spesso con le nacchere, forse di origine amerinda, in particolare messicana, importata dai conquistadores, si diffuse poi in Europa nel 6 e 700, codificando una struttura in ritmo ternario e di andamento moderato. Poi si diffuse molto in Francia e in Italia, dove peraltro scatenò un disastro di censure, perché era considerata erotica, come gran parte delle danze, se vogliamo, no? Anzi, danze, follia, follia, Ciaccona, Passacaglia, Sarabanda, le nomina quasi tutte l'autore, barbare, inizialmente immorali, perché appunto venivano considerate erotiche, e amulatade. È bello questo perché gli scrittori spagnoli, dice Scarpa, associano aggettivi che alludono a un'origine americana. De Quevedo, per esempio, la chiama mulata e Cervantes indiana mulatada. Questo nella nota. Poi si nascondono nelle pieghe del libro moltissime informazioni, tutte estremamente importanti. Però adesso occorre ascoltarla. La Chaconne dalla partita numero 2 in re minore di Bach.

Yasha Heifetz in questa bellissima esecuzione della Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore BWV 1004 di Johann Sebastian Bach. Ecco, allora, il caldo ha fatto brutti scherzi a tutti questa mattina, sì, perché io, pensando di fare tutta una serie di citazioni su Brahms, poi ho detto che la sinfonia era di Brahms, poi voi mi avete scritto ma non è Brahms, è Schubert, poi avete sbagliato voi perché non era Schubert ma era Schumann. Questo tanto per dire che siamo tutti abbastanza bolliti e comunque, ok, mi fa piacere che siete così, questa è la cosa più importante, così attenti e reattivi alle nostre trasmissioni, quindi sopravvivere alle emozioni, la Ciaccona di Johann Sebastian Bach e il ruolo dell'interprete di Giovanni Battista Scarpa, questo libro davvero molto interessante che ci offre tutta una serie di spunti anche di riflessione e di conoscenza nei confronti proprio della scrittura bacchiana, peraltro oltretutto la Ciaccona con le sue variazioni che ci porta in un mondo delle variazioni che è il mondo eterno della più antica in assoluto forma musicale e anche di ragione e origine mnemonica importantissimo. Un altro momento di grandissima bellezza certamente Handel, la sua famosa Sarabanda.

E vi saranno venute in mente le straordinarie immagini del film di Kubrick, Barry Lyndon. Questa era la versione orchestrale di Simon Hale, appunto, per il film Barry Lyndon, La Sarabanda, dalla suite numero 4 in re minore, per clavicembalo di Handel, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Alexander Bridger. Lo stesso Kubrick aveva sottolineato l'importanza proprio di utilizzare il basso ostinato e questa sarabanda come altre composizioni proprio per dare questa spinta di sensualità a uno dei Barry Lyndon, uno dei più bei film dello scorso secolo. Dunque, noi ci dirigiamo verso la fine del programma. Io vi ringrazio appunto per questi messaggi che si sono allegramente accavallati, ma grazie per il vostro la vostra attenzione, il vostro ascolto. E dunque Trygve Seim, noi ci lasciamo con questa Ciaccona per embri. Il sassofonista norvegese che elabora appunto una ciaccona in stile jazz eseguita con il quartetto formato dallo stesso Seim al sax tenore, poi Randalu al pianoforte, Eilersten al contrabbasso e Unascari alla batteria. Quindi questo per i nostri saluti, grazie per i vostri messaggi, a domani.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. È salito a 920 morti il bilancio provvisorio ufficiale del terremoto che ha devastato il Venezuela, oltre 3.000 i feriti e 50.000 i dispersi, e la terra ha tremato ancora.
3: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, alla Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie, si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas, sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo, ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Un terremoto ha colpito in queste ore anche il Pakistan. La scossa di magnitudo 5,4 ha avuto il suo epicentro a 35 chilometri di profondità. Non si conoscono ancora le conseguenze.
2: Israele e Libano hanno raggiunto un accordo che potrebbe favorire il ritorno della pace. Intanto fra Iran e Stati Uniti nuovi momenti di tensione. Washington ha risposto all'attacco con droni avvenuto ieri nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
5: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo annuncia su X il comando centrale americano. Donald Trump aveva accusato l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, prima con un post sul suo social Truth in cui denunciava gli attacchi di Teheran con almeno 4 droni, di cui uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico. Poi nello studio Vale, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, Trump aveva detto: lo scoprirete. Poco prima, però, alla conferenza di un'organizzazione di evangelici, il presidente aveva detto: non vedo l'ora di concludere l'accordo, l'Iran ci sta concedendo molto. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di colloqui diretti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio. C'è ancora molto lavoro da fare, ma il primo passo a volte è il più difficile.
6: Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: Il premier israeliano Netanyahu ha parlato di duro colpo all'Iran, aggiungendo che l'esercito non si ritirerà dalle zone di sicurezza nel sud del Libano, contrario all'intesa Hezbollah, che dovrebbe andare verso un progressivo disarmo. Per le strade a Beirut hanno protestato i sostenitori del movimento sciita.
2: Veniamo al caldo che sta opprimendo l'Italia. Il picco dovrebbe arrivare domani, poi da martedì la situazione dovrebbe migliorare. 18 le città con bollino rosso, dove si toccheranno i 40 gradi, e gran parte d'Europa è nella morsa del caldo. L'inviato.
7: Per la prima volta da quando si hanno dati, in Germania si sono superati i 40 gradi nel mese di giugno. L'ondata di caldo Omega adesso si è spostata verso est, provocando effetti inauditi per il nord Europa. In Olanda è stata emessa l'allerta rossa per le alte temperature, non era mai successo. Annullato per l'emergenza il festival Q-Dance. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo e la situazione è tragica in Francia. Sospeso il Pride, annullati i festival e i mercati perché la pressione sugli ospedali è troppo forte. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Un nuovo studio dimostra che queste temperature non sarebbero mai state possibili senza il cambiamento climatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
4: Caccia al killer a Roma dopo la scomparsa nella serata di ieri di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime originarie del Bangladesh sono un uomo, sua moglie e la figlia minorenne. Tutti sono stati uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio maggiore, che ha dato l'allarme.
2: Il pericolo costituito dalla droga è grande. Per combatterlo serve uno sforzo corale del paese. Così il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata mondiale contro gli stupefacenti. Ascoltiamo le sue parole.
8: Il patrimonio principale principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
4: In chiusura ai mondiali di calcio, dove va registrata la storica qualificazione al prossimo turno di Capo Verde, il piccolo arcipelago con 500.000 di abitanti ha concluso la fase a gironi imbattuto alle spalle della Spagna. In campo ora il Belgio, certo della qualificazione grazie al largo vantaggio maturato contro la Nuova Zelanda. Alle sue spalle l'Egitto e poi l'Iran. Le due squadre stanno pareggiando per 1-1.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: RAI, Radio 3.
11: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci segue in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme digitali. Oggi è sabato 27 giugno, sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Daniele Verde alla console, Sonia Curzelli in regia, Anna Maria Giordano alla cura del programma e come dicevo la rassegna stampa estera di oggi parte da Sarajevo, un articolo del quotidiano tedesco Faz scrive che la storia dei safari umani che è circolata moltissimo nei media occidentali negli scorsi mesi sarebbe fondata su fonti del tutto inconsistenti. Andiamo a leggere l'inchiesta da Sarajevo del quotidiano tedesco intitolata "Gli stranieri ricchi hanno davvero dato la caccia alle persone a Sarajevo". Centinaia di uomini ricchi si recano in una zona di guerra e pagano ingenti somme di denaro per divertirsi uccidendo civili indifesi. Questa è la storia del safari di Sarajevo, diffusa da alcuni mesi da molti media, si legge nell'attacco. Ricordiamo che nella capitale della Bosnia-Erzegovina, assediata dal 92 alla fine del 95, le truppe del generale serbo-bosniaco Mladic, successivamente condannato dal tribunale per crimini di guerra all'ergastolo, avrebbero provocato la morte di oltre 10.000 abitanti a causa dei bombardamenti sistematici durati anni. Particolarmente temuti erano i cecchini appostati sulle alture che circondano la città situata in una conca. Ebbene, torniamo a leggere l'articolo di Faz che dice: le presunte rivelazioni degli ultimi mesi vanno ben oltre. Uomini bianchi e ricchi, per i quali la caccia grossa in Africa era diventata troppo noiosa, avrebbero trovato un brivido nell'uccidere persone in Bosnia, quanto si legge in centinaia di resoconti. Vengono citate da questi resoconti, nel più dei casi, tre fonti fondamentali: il film Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupanic del 22, nel 26 il libro I cecchini del weekend dello scrittore italiano Ezio Gavazzini e sempre nel 2026 l'autore croato Margetic ha pubblicato un libro sull'argomento, si intitola Paga e spara. Ma il giornale tedesco che si ripropone portare a termine un'inchiesta in tre articoli su questo tema, di cui quello che leggiamo oggi è il primo, conclude: nessuna di queste tre opere regge, nemmeno lontanamente, a un esame critico per quanto riguarda l'attendibilità delle fonti. Lo scandalo dei ricchi cacciatori di teste non è né documentato né spiegato in modo plausibile. E qui comincia una lunga serie di obiezioni. Abbiamo tempo di leggerne solamente alcune. Il film di Zupanic è stato proiettato a Sarajevo nel 22. L'allora sindaca ha sporto denuncia contro ignoti per i crimini ivi denunciati. Tuttavia, a distanza di quasi 4 anni, la procura di Sarajevo non ha ancora formulato alcuna accusa. Non c'è da stupirsi, non ci sono prove. La fonte principale del presunto documentario sulla presunta caccia all'uomo è un anonimo. Non lo si vede, non se ne conosce il nome. E ancora, continua la Faz, alla descrizione dell'anonimo che racconta di aver assistito all'uccisione di bambini da parte di stranieri ricchi sono state affiancate riprese amatoriali autentiche e di difficile visione risalenti al periodo della guerra, vittime sanguinanti colpite da cecchini. Le riprese e la storia sono autentiche, ma dimostrano solo i crimini in sé, non che siano stati commessi da tiratori stranieri. Tuttavia, attraverso una sequenza di montaggio dall'effetto manipolatorio, questa responsabilità viene almeno insinuata in modo subliminale. Il film lascia aperte molte altre domande, dice il giornalista tedesco, ma queste sono innocue se paragonate al festival di stranezze a tratti involontariamente comico che Gavazzini offre ai suoi lettori. Si passa in questa parte dell'articolo quindi al libro italiano. Gavazzini, che non ha ritenuto necessario effettuare ricerche sulla scena del crimine né condurre colloqui a Sarajevo, in effetti dichiarò in occasione di una conferenza stampa il 24 novembre scorso a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Berlusconi, oggi divenuta sede della stampa estera, di non essersi mai recato a Sarajevo. Dice il giornalista tedesco che nel libro arranca con allegra inconsapevolezza attraverso il terreno da lui descritto. A volte si tratta di errori propri, a volte riporta errori di altri senza commenti. Il fatto che la notizia del massacro di Srebrenica sia trapelata solo 2 settimane dopo il fatto, nel luglio 95, è altrettanto falso quanto l'affermazione secondo cui all'epoca della guerra in Bosnia le autostrade serbe sarebbero state bombardate. Ciò avvenne solo nel 99, o che la Romania all'epoca, in Romania all'epoca regnasse la guerra. Ma più importanti di questi errori, scrive il giornale tedesco, sono i presupposti di fondo errati. Ad esempio, i cecchini del fine settimana sarebbero arrivati in aereo. Gavazzeni sostiene di aver scoperto che il sanguinoso tour sarebbe iniziato a Trieste con un volo per Belgrado prima di proseguire via terra, ma l'aeroporto di Belgrado e l'intero spazio aereo serbo erano chiusi al traffico aereo in virtù della risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza ONU. Ci voleva un'eternità per entrare in Bosnia e spostarsi all'interno del paese, già solo a causa dei posti di blocco stradali, il che rende poco verosimili, secondo il giornalista, l'ipotesi di sortite nel weekend. Naturalmente non si può escludere ci fossero stati alcuni casi rari, ma un fenomeno di massa, protrattosi per anni, con centinaia di partecipanti, passato inosservato a tutti i giornalisti e i collaboratori delle organizzazioni umanitarie, al personale dell'ONU presenti sul posto, chiede il giornale, che poi fa un'analisi dei dati matematica. I dati forniti da Gavazzeni sollevano interrogativi. Secondo Mirsad Tokac, il massimo esperto sul numero delle vittime nella guerra in Bosnia, i cecchini a Sarajevo furono responsabili di circa 350 morti durante il periodo dell'assedio. Secondo Gavazzeni, nello stesso periodo solo dall'Italia circa 230 tiratori furono coinvolti in quel gioco mortale, un po' meno della Francia e del Belgio, alcuni dalla Svizzera e anche dall'Austria. Molti degli autori avrebbero ucciso diverse vittime per ogni uscita. Se si estrapolano tali cifre, conclude il giornalista, le truppe serbe non avrebbero apparentemente avuto nulla a che fare con il terrore dei cecchini di Sarajevo. Tutte le vittime dei cecchini sarebbero state uccise da stranieri, con le truppe di Mladic nel ruolo di osservatori interessati. La disamina poi dell'articolo passa al libro croato di Margetic. Dice che i giornalisti seri nel paese lo giudicano un narratore di fiabe per adulti e un teorico della cospirazione. Il libro Paga e Spara conferma tali opinioni, afferma che fra i cacciatori di persone di Sarajevo ci sarebbe stato almeno un sovrano europeo. Il re amava uccidere i bambini, a volte sceglieva bambini piccoli che le madri tenevano in braccio o almeno per mano, si legge nel libro. I presunti testimoni, però, dice il giornalista tedesco che ha deciso di provare a confutare questa vicenda, sono morti o anonimi, come l'ex primo ministro croato Manolic. Due cose saltano all'occhio. Manolic è morto, deceduto nel 24, all'età di 105 anni. Esiste una registrazione audio che possa confermare le presunte dichiarazioni? Oppure l'autore è un maestro della memoria. Nelle sue voluminose memorie la fonte tace a riguardo. Forse nei suoi 2 volumi di 800 pagine non c'era spazio a sufficienza? Chiede. Andiamo qui verso la conclusione. Almeno 4 testimoni sono appunto morti, quali viventi invece sono o non identificabili di dubbia credulità. La conclusione quindi del giornalista è che è preoccupante un giornalismo che fa proprie tali opere in gran parte senza spirito critico. Forse la caccia all'uomo di Sarajevo c'è stata, tuttavia dalle fonti citate ripetutamente a sostegno di questa tesi non è possibile dedurlo. Ebbene, vedremo se ci sono delle reazioni riguardo questa storia che ebbe una risonanza enorme e che nasce anche da inchieste della magistratura di Milano. Passiamo alla più stretta attualità, andando in Venezuela, la tragedia del terremoto raccontata dall'agenzia Reuters. I venezuelani si affrettano a cercare i sopravvissuti, i soccorritori stranieri si uniscono alle ricerche. Venerdì Cresceva la frustrazione per la mancanza di attrezzature pesanti, il bilancio delle vittime si avvicinava a 1000, le squadre di soccorso straniere, hanno cominciato ad arrivare dopo quasi 2 giorni dal terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5 che ha colpito circa 160 km a ovest di Caracas. Il governo ha stimato che centinaia di persone fossero ancora intrappolate e disperse, oltre ai 920 decessi confermati. Un sito web creato per raccogliere segnalazioni di persone disperse ne contava 50.000 nel pomeriggio di ieri. C'è anche un'ipotesi di bilancio ancora più tremenda. L'US Geological Survey ha previsto un'elevata probabilità che il numero di decessi superi i 10.000, il che collocherebbe questi terremoti tra i più letali verificatisi in America Latina nell'ultimo secolo. La Guaira è stata la zona più colpita, con almeno 100 edifici distrutti. Jennifer Palacios, 25 anni, ha raccontato ai corrispondenti della Reuters sul terreno che i terremoti hanno colpito mentre si è allontanata per un attimo dalla sua abitazione nel complesso residenziale Hugo Chavez, composto da 8 torri, intitolato al defunto leader socialista venezuelano. In quel momento i terremoti hanno seppellito il figlio di 6 anni e altri 5 parenti. Abbiamo bisogno che portino delle gru per spostare le lastre di cemento. Ci sono ancora persone intrappolate, ha detto. I giornalisti di Reuters hanno visto strade, autostrade crepate, decine di edifici ridotti a calcinacci e metallo contorto. Su alcune rovine sono stati scritti con la vernice spray i nomi degli edifici nel tentativo di aiutare i soccorritori a orientarsi. Il governo di Delcy Rodriguez, salita al potere dopo che gli Stati Uniti hanno catturato il suo predecessore Maduro a gennaio, ha promesso un massiccio dispiegamento. La televisione di Stato l'ha ripresa in mezzo alle rovine, eppure venerdì l'assistenza è stata nel complesso discontinua, giudica Reuters. In alcuni luoghi le autorità erano assenti o presenti solo in misura minima. Rodriguez ha deciso di militarizzare le zone più colpite, ha dichiarato che i volontari avevano distribuito 2.600 tonnellate di cibo. Il terremoto ha colpito una nazione già indebolita da decenni di turbolenze economiche e politiche che hanno impoverito il paese, malgrado, come sappiamo, sia ricchissimo di risorse petrolifere e spinto milioni di persone all'estero e ha compromesso le infrastrutture e i servizi di base. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di stare stanziando 150 milioni di dollari in aiuti e di allentare le sanzioni per facilitare i soccorsi. L'esercito ha inviato 2 navi. Esercito statunitense che, lo sentivamo al GR3, ha anche fatto sapere di avere sferrato attacchi contro strutture iraniane per droni e missili. Siamo su Al Jazeera, dopo che il presidente Trump aveva minacciato una risposta all'attacco sferrato ieri dall'Iran contro una nave nel Golfo. Sui media iraniani invece troviamo una dichiarazione di Ghalibaf, il capo negoziatore di Teheran, che dice che l'ipotesi di destinare i fondi iraniani sbloccati all'acquisto di prodotti agricoli statunitensi sarebbe infondata. L'unico raccolto che stiamo mietendo è quello che voi avete seminato, decenni di sfiducia, ha scritto su X il giorno dopo che il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent aveva dichiarato che una percentuale molto elevata dei beni iraniani sbloccati sarebbe stata appunto utilizzata per acquistare generi alimentari e medicinali statunitensi. Nel frattempo tanti media internazionali danno notizia della presunta svolta per quanto riguarda invece lo scenario libanese. Noi apriamo Le Monde, che titola «Libano, Israele e Stati Uniti firmano un accordo quadro trilaterale a Washington». Sarebbe però forse appunto esagerato parlare di una vera e propria svolta, visto che tali colloqui escludono Hezbollah, la vera parte in causa del conflitto, e peraltro gli esiti di questo accordo firmato davanti alle telecamere non sono stati rivelati nel dettaglio. Comunque è sempre un inizio. Le Monde ricorda che la firma fa seguito a 5 cicli di negoziati in un conflitto che ha causato lo sfollamento di oltre 1 milione di libanesi, provocato più di 4.200 vittime. Rubio ha parlato di inizio dell'inizio, c'è ancora molto da fare, ha ammesso. L'ambasciatrice del Libano negli Stati Uniti ha detto che rappresenta un primo passo sulla via del ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. L'inviato di Israele ha detto: l'Iran è fuori, Hezbollah è fuori, la strada verso la pace fra Israele e Libano è aperta. Insomma, un po' sensazionalista questa affermazione, tanto che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha affermato che Israele non ha altra scelta se non ritirarsi completamente da ogni pollice del nostro territorio, le sue forze devono andarsene incondizionatamente. Il primo ministro Netanyahu ha detto che non ha intenzione di farlo. Indiscrezioni però riferiscono che l'accordo prevede il ritiro delle forze israeliane da piccole aree fra quelle che occupano il Libano, quindi un ritiro parziale, un tentativo pilota di restituire la sovranità al debole esercito libanese, che potrà assumere il controllo appunto di due aree pilota, lo ha detto lo stesso Netanyahu, una a sud e una a nord del Litani. Orion Le Jour, il quotidiano di area cristiana libanese, cita una fonte di Hezbollah che dice: le autorità libanesi non potranno imporre l'applicazione dell'accordo quadro con Israele senza una guerra civile. Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlah ha commentato in una prima dichiarazione proveniente dal partito sciita a Mayadin, che come è noto è la televisione di Hezbollah, che la firma a Washington rappresenta un tentativo di ostacolare il processo di Islamabad, ovvero i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma che senza la resistenza nulla andrà in porto, non permetteremo alle autorità libanesi di distruggere il Libano. Insomma, la strada è lunga, e come è lunga in Ucraina, dove il New York Times dedica un reportage ai nuovi attacchi in Crimea. Gli attacchi ucraini provocano la dichiarazione dello stato di emergenza in Crimea. Nel catenaccio del quotidiano di New York si legge: settimane di intensi attacchi da parte dell'Ucraina hanno sconvolto la vita quotidiana come non accadeva dal 2014, quando la Russia ha annesso illegalmente la penisola. Venerdì è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo settimane di intensi attacchi aerei di Kiev, e un'ondata di attacchi con droni è venuta proprio nell'ultima notte, una delle più massicce a quanto pare dall'inizio della guerra. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che le forze aeree avevano intercettato 660 droni. I progressi nella produzione ucraina di droni e missili hanno consentito a Kiev di sferrare attacchi più massicci da distanze maggiori, dice il New York Times. L'Ucraina ha condotto attacchi in Russia incrinando la pace di cui i civili russi avevano goduto, pace ovviamente apparente dovuta alla lontananza della linea del fronte, di cui i civili russi avevano goduto in larga misura durante i 4 anni di guerra. Questi attacchi, spiega il New York Times, hanno fortemente eroso la capacità di Putin di isolare la società russa dalle conseguenze della guerra, elemento cardine della sua strategia di resilienza. A Kiev hanno rafforzato la crescente convinzione che si possa costringere Putin al tavolo dei negoziati. La scorsa settimana, ricorda il reportage, l'Ucraina ha attaccato persino Mosca, costringendo alla sospensione dei voli 4 aeroporti internazionali della capitale, danneggiando una raffineria di petrolio, ferendo 17 persone, causando la morte di una bambina di 8 anni. Gli attacchi dell'Ucraina alla Crimea hanno sconvolto la vita quotidiana della popolazione locale come mai prima. Le stazioni di servizio hanno esaurito le scorte di carburante. Su Kiev Independent invece c'è la notizia di 160 prigionieri di guerra ucraini tornati a casa. Zelensky ha detto: ricordiamo tutti coloro che si trovano in prigione, quelli che sono tornati erano detenuti addirittura dal 2022, quindi dall'inizio del conflitto, controlliamo ogni cognome, dobbiamo riportare tutti a casa, ha detto il presidente. Si ipotizzava uno scambio fino a 1.000 persone, ma appunto per ora il numero si limita ad alcune centinaia. La stessa TASS, l'agenzia russa, dà notizia invece dei 160 russi atterrati con un aereo militare nel paese. Secondo il ministero, il ritorno dei 160 militari è stato possibile grazie agli sforzi di mediazione umanitaria degli Emirati Arabi Uniti. A proposito di prigionieri, dalla Turchia continuano ad arrivare notizie preoccupanti quanto al vertice NATO che si deve tenere il 7-8 luglio. Oltre 100 persone arrestate in vista del vertice, un totale di 103 persone sono state formalmente arrestate. Tra gli arrestati figurano giornalisti che si occupano di tematiche LGBT, attivisti ambientali, accademici, secondo quanto riportato dal sito di informazione indipendente Mediascope. Il quotidiano filo opposizione Cumhuriyet ha paragonato gli arresti a misure di legge marziale. Trump dovrebbe incontrare Erdogan in occasione appunto di questo vertice. Trump, che nel frattempo ottiene il permesso dalla Corte Suprema di revocare le protezioni umanitarie temporanee concesse agli immigrati haitiani e siriani che risiedono legalmente negli Stati Uniti, a quanto hanno stabilito i giudici, con una decisione che potrebbe consentire al governo di espellere centinaia di migliaia di persone a partire da quest'anno. In materia di immigrazione, la Corte Suprema asseconda la linea restrittiva di Trump, scrive la Reuters. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare e diffondere la trasmissione andando sulla pagina Radio Tremondo di Rai Play Sound o in podcast su altre piattaforme digitali. Un saluto da Davide Lerner, buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro. E gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
9: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Vediamo i titoli delle prime pagine partendo dal Corriere della Sera. L'apertura non poteva che essere dedicata alla tragedia del terremoto in Venezuela. I dispersi sono più di 50.000, titola il Corriere, quasi 1.000 le vittime, quelle finora accertate. Due foto dimostrano il prima e il dopo, l'impressionante devastazione, sono immagini del satellite di uno dei quartieri più colpiti dal terremoto. Al centro l'inaspettato e fragile accordo tra Libano e Israele. Libano-Israele, c'è l'accordo. Netanyahu, restiamo fino al disarmo di Hezbollah, no dei miliziani. E poi Hormuz, torna la tensione USA-Iran. Naturalmente un titolo al caldo, un weekend con temperatura 40 gradi, e una simpatica vignetta di Giannelli con la fontana di Trevi che letteralmente si scioglie, anche i cavalli si buttano in acqua. Francesco Verderami interviene sul caso Rutte e Meloni, trattati rispettati, e il fondo è di Daniele Manca, crescita un anno da usare, e è un'analisi dei segnali incoraggianti che dopo il PNRR arrivano proprio dalle regioni del sud, che cresce più del nord. Infine Vannacci al 6%, il sondaggio di settimanale di Naldo Pagnoncelli, il centrodestra è avanti solo con il generale. Poi lo vedremo negli approfondimenti. Repubblica apre accordo tra Israele e Libano, firmata a Washington un'intesa trilaterale, la Casa Bianca, primo passo, c'è molta cautela come vedete, verso la pace. Ma Hezbollah non partecipa al negoziato e forse anzi lo boicotta. Il Venezuela, già 1.000 morti, rabbia per i soccorsi in tilt. Repubblica mette in evidenza il tema appunto della difficoltà di far arrivare i soccorsi, lo vedremo poi negli articoli, verrà raccontato il fondo di Massimo Giannini sulla legge elettorale che è in discussione alla Camera, la legge elettorale per ferire la democrazia. Intervista all'ex premier Conte sulla questione della commissione Covid, che abbiamo visto troviamo sulle prime pagine del giornale del gruppo Angelucci da moltissimi giorni. La regia di Meloni accusa sulla commissione Covid, che ha come obiettivo proprio l'operato dell'ex premier. La Stampa, per raccontare il dramma del Venezuela, racconta la storia di una delle tre vittime finora accertate italiane. Sappiamo che la comunità italiana è molto grande in Venezuela. Il sacrificio di Giuseppe, morto per salvare la moglie, uno dei tre italiani vittime del sisma in Venezuela. Di nuovo ricordo 50.000 dispersi. Di taglio, Israele e Libano, prove di pace, proprio a indicare la fragilità di questo accordo, come poi vedremo. Intervista ad Alemanno, Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo per la politica interna. E poi sul tema dell'avvicendamento alla guida delle ferrovie, c'è già un caso con quello che dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato Striciuglio e nuovo AD dell'FS rabbia brandizzano all'indagato per la strage, perché è indagato per la morte dei 5 operai che facevano manutenzione sui binari nell'agosto del 2023. Il manifesto, piglio tutto, una foto di Giorgia Meloni molto grande al centro, il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera, Meloni non ammette modifiche e punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Veramente un'analisi molto stretta di quello che sta succedendo. Volkswagen addio, 100.000 da tagliare, questo è l'altro annuncio di ieri della casa automobilistica tedesca, che dovrebbe essere appunto un piano di rilancio che dice appunto il manifesto fa a pezzi un'epoca. Il Messaggero, accordo firmato tra Israele e Libano, Hezbollah non ci sta. Al centro ha un approfondimento sul tema del lavoro, il traino di centro e sud, la crescita, i dati sulla crescita dell'Italia, legge elettorale subito bagarre, quello che è successo ieri nel primo giorno di discussione in Parlamento. Sulla questione del terremoto in Venezuela, titola catastrofe umanitaria, mettendo l'accento proprio su quello che è il rischio per chi è sopravvissuto, lo vedremo poi, sono tantissimi i senza casa, anche bambini che girano da soli cercando i genitori, e un approfondimento, la geopolitica degli aiuti. L'editoriale affidato a Romano Prodi, che parla della Brexit, 10 anni per uscire dalla Brexit. E poi ieri sera c'è stato il Messaggero la definisce mattanza a Roma, sterminata una famiglia, padre, madre e figlia uccisi a coltellate da un amico, killer in fuga. E poi ricorda che oggi il giorno più caldo, boom di accessi nei pronto soccorsi, questo è il boom di ieri. Anche il Mattino, Israele-Libano, accordo di pace, e naturalmente di taglio alto, l'Istat conferma il sud corre più del nord. Occupazione e PIL, il Mezzogiorno fa meglio di tutte le altre macro aree del paese e diventa più moderno. Ricorda naturalmente la catastrofe Venezuela, 50.000 dispersi e 3 italiani morti. Però purtroppo questo sappiamo che è un bilancio che è destinato a peggiorare. Il Foglio dedica tutta una parte centrale alla questione della sentenza della Corte Costituzionale, scusate, della Cassazione, che sul caso Moretti, che è stato, che vi ricordate, l'altro ieri sera è entrato in carcere dopo la conferma della sua condanna per i fatti di Viareggio del 2009, derivi di una giustizia moralizzatrice, titola il Foglio, il caso Moretti, il manifesto di un paese fondato sulla cultura dello scalpo. Moretti l'inscalfibile è invece un commento di Giuliano Ferrara, poi c'è D'Alema, una condanna assurda, gli effetti della caccia ai manager. Come vedete, la posizione del Foglio è chiara, ma ci sono molti articoli, molte analisi, anche interviste su questo tema della responsabilità o meno del manager sulla tragedia. Voto ad aprile, no subito, lo slalom di Meloni tra i suoi ministri, è un articolo di Politica Interna su il dibattito aperto su cosa fare una volta che sarà approvata probabilmente entro fine luglio o a settembre la nuova legge elettorale. Il Domani, Libano-Israele, un fragile accordo, Trump inveisce contro UE e Iran. Qui si fa accenno alla minaccia di Trump di mettere dei dazi al 100% in caso ci siano dei dazi sul digitale, naturalmente da parte dell'Europa, per le aziende americane. Il caldo uccide, l'ecodilemma dei condizionatori. E qui il Domani fa riferimento a un tema, diciamo un dibattito sull'uso o meno dei condizionatori per diciamo difendersi da questa ondata di caldo, condizionatori che naturalmente a loro volta sono indispensabili e inquinanti. Comunque diciamo è un modo per riprendere il tema sulle misure emergenziali o forse sul fatto che bisognerebbe attivarsi per tempo con piani un po' più diciamo meno semplicistici e emergenziali contro le ondate di calore. Il patto a sinistra per evitare la russa al colle è il tema trattato da Piero Ignazzi e che prende spunto sempre dall'approvazione di questa legge elettorale con questo grande premio di maggioranza che potrebbe anche permettere appunto nel prossimo Parlamento alla maggioranza che vince le elezioni di eleggere un capo dello Stato senza cercare diciamo qualche forma di accordo con l'opposizione o con un pezzo dell'opposizione. Il dubbio in cella testa alta, Moretti si costituisce, giustizia è fatta, si domanda il titolo di testa del giornale. Leadership a destra è già sfida tra Alemanno e Vannacci, è già questo è un altro tema di questi giorni. E poi niente sfilate ma bandiere ammesse allo stadio, la FIFA si piega a Iran ed Egitto, vietate le parate del Gay Pride che si dovevano tenere in contemporanea alla sfida tra le nazionali di questi due paesi. Stiamo parlando degli Stati Uniti, che naturalmente diciamo sappiamo la posizione che hanno nei confronti di queste tematiche. Il Sole 24 Ore, Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. E poi ha di una foto con fotonotizia, vittoria storica di Mandani, il sindaco di New York. New York blocca 1 milione di affitti, è stato approvato il congelamento per 2 anni per evitare ulteriori aumenti e difficoltà per gli affittuari. Digital tax, lo accennavamo prima, Trump minaccia ancora i paesi UE di dazi al 100%. Avvenire, vittime incalcolabili, il titolo principale. Gli USA, i due pesi, le due misure, le risorse a Caracas, di nuovo il tema di che cosa succederà adesso, e lo stop a US Aid, che era, vi ricordate, l'associazione diciamo che gestiva la maggior parte degli aiuti che è stata devastata da Trump. Titolo piccolo, gli Stati Uniti forzano la mano, c'è l'intesa per Libano e Israele, debutto con Bagar per la legge elettorale. Veniamo ai giornali appunto del gruppo Angelucci, abbiamo detto Libero il fuggitivo, titola su Conte, strilla ma non risponde, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi grida al complotto. Il giornale, la pista San Marino, Covid, le carte inedite, Conte tace e ci attacca. Un titolo piccolo, Venezuela 50.000 dispersi, intere città rase al suolo. Poi una foto di una manifestazione davanti alla stazione di Milano, gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento. E poi la notizia degli hacker contro Trenitalia, Ferrovie, l'AD già nel mirino, che abbiamo visto riportata anche da altri giornali. La verità, l'Europa finisce sotto un'auto. Si riferisce naturalmente alla Volkswagen che licenzia 100.000 dipendenti e chiude le fabbriche. I vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. E poi la verità riprende un tema che era stato sollevato ieri dal FA, ho visto riportata anche da altri giornali. La verità, l'Europa finisce sotto un'auto. Si riferisce naturalmente alla Volkswagen che licenzia 100.000 dipendenti e chiude le fabbriche. I vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. E poi la verità riprende un tema che era stato

0: delle regole costituzionali e della, di antifascismo, chiamato subito patentino, adesso viene contestato anche dal Fatto e da Travaglio. Il Tempo, la fatwa contro il Tempo dell'Ayatollah Conte, continua questa guerra tra i giornali e l'ex premier. Italia Oggi punta invece all'annuncio degli aiuti per le auto e le moto green, che sono in arrivo contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni, poi anche per le auto e i motori c'è un nuovo provvedimento. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ecco, rieccoci in diretta. Naturalmente partiamo con il dramma del Venezuela. Sono tantissimi i racconti, sono diciamo micro racconti, perché le notizie che arrivano sono per ora poche. Gli inviati stanno cercando di entrare, ci sono testimonianze, alcune anche dal web, video che arrivano. Da Repubblica, pagina 3, il dramma dei bimbi rimasti soli in ospedale, racconto di Alessia Candito, che parla appunto della storia di questi bambini. Cioè, alcuni sono vigili in grado di dire il proprio nome, altri invece lo portano scritto su un braccialetto di carta legato al polso, perché i parenti o i vicini lo hanno urlato ai soccorritori prima che li portassero via. Questo è un racconto dall'ospedale. Mi chiamo Junior Diaz, dice in un video ottenuto da Repubblica attraverso fonti sanitarie un bimbo di 3 anni con una vistosa ferita al volto. Parla con un'infermiera dell'ospedale di Caracas che sta cercando di identificare i piccoli rimasti soli. Ma quello non è il suo nome. José Díaz Díaz c'è scritto sul suo braccialetto. Noi abitiamo a Rincón, spiega, ma è un luogo che non esiste. La donna sospira e passa oltre. Mio papà si chiama Nerli, la mia mamma si chiamava Mayra, dice un altro bambino. La donna non può che dirgli, vediamo se altri parenti sono venuti a cercarti. I parenti girano, vagano di ospedale in ospedale, dove le liste dei pazienti ricoverati vengono appese fuori dai pronto soccorso, per evitare che negli ospedali già in affanno, se non collassati con oltre 4.000 pazienti da assistere, a creare caos ci siano anche migliaia di persone che cercano disperatamente i propri cari. Il Ministero della Salute ha reso accessibili online tutte le liste dei ricoverati. Per favore, cercate online prima di muovervi e chi può porti garze, guanti, acqua e soprattutto acqua. E dice ci sono alcune notizie positive. 32 ore dopo il sisma, una neonata è stata estratta viva dalle macerie della sua casa a La Guaira, che è il posto dell'epicentro del terremoto. Però un soccorritore su Instagram racconta: c'era una festa di bambini, nessuno ce l'ha fatta. Tra i sopravvissuti molti sono rimasti soli. Più, segnala Save the Children, non hanno una casa. 400 bambini e ragazzini, probabilmente rimasti senza nessuno, sono in un parco di Caracas a prendersi cura di loro, le mamme del quartiere Gato. E questo è solo un'immagine per capire quello che sta succedendo. Gli aiuti sono in arrivo, dall'Italia è partita da Pratica di Mare è una missione di tecnici e sanitari su un Boeing della difesa, 97 persone provenienti da 6 regioni, e oggi partirà un altro volo. Ma a proposito di aiuti, leggiamo da Repubblica il pezzo di Massimo Basile: Trump manda i Marines, appunto non più USAID che è stata devastata, e questa è la nuova dottrina Donro, quindi come si fa riferimento ormai da tempo, facendo eco alla dottrina Monroe. Dice Massimo Basile, il giorno dunque di fronte al terremoto a Caracas, Trump ha promesso aiuti ai nostri grandi e nuovi amici venezuelani e ha subito spedito un contingente militare guidato dal generale dei Marines Kevin Jarrett per supervisionare le operazioni di soccorso del Pentagono. I militari, ha precisato il comando americano, sono arrivati su richiesta formale del governo ad interim venezuelano. Ma la presenza di un generale, seppure specializzato in logistica e operazioni congiunte, più che da campo, assieme ad aerei, elicotteri, una nave anfibia da trasporto e una da combattimento, ha spinto alcuni osservatori a paventare il rischio di un uso politico di una tragedia umanitaria. Qualcuno ha anche evocato la dottrina Donroy, versione trumpiana della politica estera

0: del presidente James Monroe nella prima metà dell'Ottocento di fare del continente americano una zona di influenza statunitense. Colpisce anche la dimensione degli aiuti. Mentre l'anno scorso Trump aveva tagliato i fondi destinati all'estero e inviato solo 9 milioni di dollari a Myanmar devastato dal terremoto, stavolta ne ha stanziati subito 150 e spedito la squadra di risposta rapida ai disastri e due unità specializzate. Però mentre alcuni paesi, tra cui la Colombia, avevano chiesto agli USA di revocare le sanzioni verso Venezuela, il Tesoro americano ha annunciato la sospensione delle restrizioni solo sulle transazioni legate agli aiuti e solo fino al 23 ottobre. Quindi questo è il rischio che ci può essere anche, diciamo, di uso politico o geopolitico degli aiuti. E intanto continuano le accuse e i timori perché un paese al collasso dove gli aiuti, anche se arrivano, non riescono a essere distribuiti. Neanche a Caracas arrivano gli aiuti, il paese al collasso. La scrittrice Marinellis Tremamunno, intervistata dalla Stampa, che dice: eravamo già preoccupati del fatto che questo governo di interim potesse rappresentare la continuazione e l'estensione del regime di Maduro, in quanto permangono gli stessi personaggi nelle posizioni apicali, fanno parte della rete di corruzione e criminalità che ha portato il paese a fallimento. Oltre 30 ore per disporre l'entrata degli aiuti internazionali, un lasso di tempo fondamentale per salvare vite, è un chiaro segnale di inadempienza. Quindi già sono partite da subito le critiche a questo governo. Vedremo che porteranno sicuramente a gravi difficoltà e probabilmente anche aumento dei disagi e delle vittime. L'altro tema che c'è sui giornali di oggi di politica internazionale, abbiamo visto, è stato l'accordo arrivato ieri sera a sorpresa a Washington tra Israele e Libano. Che cosa contiene questo accordo? Lo leggiamo da Repubblica, Gabriella Colarusso e dice anche Marco Rubio: non si nasconde, l'accordo è l'inizio dell'inizio e molto lavoro deve ancora essere fatto, ha detto il segretario di Stato americano, rivelando la fragilità dell'intesa negoziata a Washington in 4 giorni di colloqui intensi e con lo spettro delle ingerenze iraniane. Allora, per il momento l'esercito israeliano sgombererà soltanto due zone pilota, una a nord e l'altra a sud del fiume Litani, e solo al di fuori della cosiddetta linea gialla, l'area che si stende per 10 km di profondità in territorio libanese e che Israele pretende come cuscinetto di sicurezza. Lo manterremo finché Hezbollah non si disarmerà, finché esisterà un pericolo per lo Stato di Israele. Questo è anche un duro colpo per l'Iran. Israele, Libano e Stati Uniti gli stanno dicendo: non sono affari tuoi. Si è affrettato a chiarire il premier israeliano Netanyahu, mentre il presidente Aoun, il presidente libanese, stretto tra l'occupazione, Hezbollah e le pressioni iraniane, cercava di far digerire ai libanesi l'accordo come, virgolette, primo passo per dare valore ai sacrifici del popolo affinché possa tornare nella sua terra sotto la sovranità di uno Stato che non condivida con nessun altro la propria autorità. Il tallone d'Achille dell'intesa è che l'esercito libanese al momento non ha la forza, la capacità e in parte la volontà politica di disarmare Hezbollah. Gli americani si preparano a nuove missioni per addestrare il personale in uniforme, con il sostegno anche di sauditi e qatarini. E gli europei già da tempo sovvenzionano e partecipano all'addestramento delle forze armate libanesi. Su questo ci potrebbe essere, nell'ambito di un accordo europeo, anche un intervento italiano, naturalmente più avanti. Ma il nodo è politico. Hezbollah, nel sud del Libano, ha la sua constituency e la sua forza, e l'occupazione israeliana alimenta la retorica della resistenza. Il partito milizia, l'unico rimasto armato dopo la guerra civile, si sente ringalluzzito anche dai successi in battaglia del suo protettore, l'Iran. Quindi questo accordo rischia, come abbiamo detto più volte, è molto fragile. Infatti Hezbollah è arrivato ad agitare lo spettro della guerra civile. Le autorità libanesi non saranno in grado di far rispettare l'accordo a meno che, con il sostegno degli Stati Uniti, non si arrivi alla guerra civile. Questa è la dichiarazione di Hezbollah. Però nell'analisi che c'è sul Messaggero di Stefano Silvestri si nota in questa intesa l'apertura di una nuova strada, anche se resta l'ombra di Teheran, recita il titolo. In che cosa consiste la novità? Spiega Silvestri. La novità, rispetto al passato, si prospetta una sorta di collaborazione tra le forze libanesi e quelle israeliane, almeno in alcune aree della zona di contatto. Non è certamente una prospettiva semplice e potrebbe facilmente essere bloccata da resistenze politiche, ve l'abbiamo visto, in ambedue i paesi. Ma di fatto, se realmente si vuole arrivare a una frontiera sicura, la collaborazione operativa sembra l'unica strada percorribile. Vedremo che cosa succede. Intanto a Hormuz ieri c'è stato un raid americano contro i siti iraniani, perché le forze americane hanno, sempre da Repubblica, le forze armate americane hanno compiuto alcuni raid contro installazioni iraniane nello stretto di Hormuz, colpendo depositi di missili e droni e postazioni radar lungo la costa. Gli Stati Uniti hanno fatto pressione infatti sull'Oman perché aprisse una rotta per le navi al largo delle sue coste, invalidando così il monopolio dell'Iran sullo stretto. I Pasdaran non hanno gradito e giovedì sera hanno colpito un mercantile, minacciando comunque chiunque attraversi il canale, seguendo rotte diverse da quelle designate da Teheran. Se la rotta alternativa dell'Oman funzionasse, infatti, gli iraniani perderebbero una grossa leva negoziale e hanno già mostrato di non volerlo accettare. L'obiettivo finale di Teheran, scrive la giornalista, è mantenere il controllo dello stretto. Quindi si spiega che cosa è successo, l'ennesimo scaramuccia, mentre sono in corso le trattative per l'accordo. Per quanto riguarda sempre il Medio Oriente, la manifestazione organizzata via social e via internet per spingere gli abitanti di Gaza a manifestare pacificamente in piazza, in realtà è stata molto piccola. Ci sono alcune foto, alcuni riquadri, la stampa lo spiega, ma diversi tra gli organizzatori più in vista della campagna di protesta, tra cui il giornalista Abdelati e altri, hanno apertamente sostenuto che Hamas non rappresenta più le aspirazioni di molti civili a Gaza, e questo ha fatto sì che molte persone siano state scoraggiate anche dalla scendere in piazza, anche viste le misure di sicurezza che erano state messe in campo. Per quanto riguarda il tema dei famosi 500 voli partiti dalle basi in Italia, che era stato sollevato dal segretario generale della NATO Rutte, che aveva messo in imbarazzo il governo nei giorni scorsi, ci sarà sicuramente uno strascico, diciamo, in Parlamento, perché la parlamentare 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato un'interrogazione ai ministri degli esteri e della difesa per sapere che cosa, se effettivamente quali sono gli accordi che regolano la presenza di forze armate straniere sul territorio nazionale e l'assistenza logistica nella guerra degli Stati Uniti all'Iran, e quale può essere il punto di caduta della spiegazione del governo su quello che ha fatto e non ha fatto il nostro paese, che comunque non ha fatto azioni di guerra che potessero essere considerate di guerra a fianco degli Stati Uniti. Lo spiega Francesco Verderami nella sua rubrica 7 giorni. E l'episodio su cui punta il governo per spiegare che l'Italia non ha agito secondo i trattati è avvenuto il 15 marzo, quando uno sciame di missili e di droni aveva messo nel mirino uno shelter all'interno del quale c'era un MQ-9A Reaper della Task Force italiana, andato distrutto durante l'attacco. Siamo qui in Kuwait, in una base in Kuwait. Lo Stato Maggiore della Difesa era consapevole che i suoi mezzi sarebbero diventati dei bersagli e aveva discusso anzitempo le modalità per tutelarli. La soluzione era stata trovata: farli alzare in volo semplicemente per evitare che venissero colpiti mentre erano a terra. Ma c'erano problemi di ordine politico e costituzionale. Il decollo, anche se solo di carattere difensivo, sarebbe potuto apparire come un atto ostile. E l'Italia, che non era parte del conflitto, non voleva e non poteva compiere gesti che in un modo o nell'altro avrebbero rischiato di coinvolgerla nella guerra contro l'Iran. Fonti autorevoli a conoscenza del dossier raccontano che c'era stata un'interlocuzione tra Palazzo Chigi e il Colle, e dopo il confronto il governo aveva deciso di lasciare comunque a terra i veicoli, come testimonia anche una riunione riservata tra Premier e i suoi vice, il titolare della difesa. Così, il 15 marzo, quel drone del valore di 30 milioni di euro era stato lasciato nell'hangar alla mercé del fuoco ostile. E il giorno seguente il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, ne aveva annunciato la distruzione. Quel rottame è la prova visibile della non partecipazione dell'Italia all'operazione Epic Fury, al contrario di quanto ha fatto capire Mark Rutte, che ha trasformato Roma in un bersaglio. E quindi questo sul tema. Venendo alla politica interna, come abbiamo visto, ieri è stato il giorno della legge elettorale che è cominciata, che è approdata in aula, è cominciata la discussione. Nando Pagnoncelli oggi presenta sul Corriere il suo sondaggio delle intenzioni di voto. Il titolo è: Vannacci al 6% sopra la Lega, questo lo sappiamo. Il centrodestra avanti solo con lui, anche se cresce il gradimento di Meloni. Allora, non ci sono grandi spostamenti dei singoli partiti, ma il tema sono piuttosto le coalizioni. Scrive Pagnoncelli analizzando i dati: le coalizioni vedono il centrodestra tradizionale, cioè le forze che compongono l'attuale compagine di governo, al 41.7%, contro l'alleanza progressista PD, M5S, AVS, Italia Viva e Più Europa al 44.5%. È evidente che, per quanto non ci sia la certezza che tutti gli elettori di quest'area confermeranno il loro voto in caso di coalizione, la distanza diventa importante. E quindi è altrettanto evidente che il centrodestra attuale sembra obbligato all'alleanza con Vannacci, che lo porterebbe al 47.7%, ammesso anche in questo caso che tutti gli elettori delle singole forze confermino il voto per una coalizione siffatta. E infine è da sottolineare che il piccolo incremento di partecipazione che si era registrato lo scorso mese e che avevamo attribuito ai risultati delle consultazioni amministrative è prontamente rientrato. Quindi il tema dell'astensionismo continua a essere molto, un tema molto importante. E sulla questione della, di questa campagna elettorale che è virtualmente già iniziata, abbiamo visto il caso della commissione Covid. Con le testate del gruppo Angelucci, se si può dire genericamente, centrodestra, che aprono tutti i giorni sulla questione di questa commissione, sul fatto che si vorrebbe sentire Conte, viene intervistato da Francesco Bei, decide di intervenire su Repubblica e spiega la sua versione. Dice: com'è possibile che lei non si occupasse delle forniture, perché sapete sono le forniture delle mascherine, degli altri presidi medici che sono sotto accusa. Dice: ma scusate, torniamo a quei mesi, con l'Italia in ginocchio, la riorganizzazione di un intero paese, secondo voi è pensabile che un Presidente del Consiglio possa pensare ai contratti delle mascherine? Non l'ho mai fatto, ma a questo punto una domanda la faccio io: siamo sicuri che nessun esponente di vertice di Fratelli d'Italia si sia preoccupato di suggerire o raccomandare imprese o professionisti? Speriamo di poter approfondire a questo aspetto in commissione Covid, ci divertiremo, avverte Conte. E poi gli chiede: Bei, se è così sicuro, perché non vuole rispondere di questa accusa davanti alla commissione Covid? Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi di sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere. Sono vicende che da un punto di vista giudiziario si sono tutte tradotte in un nulla di fatto e che non mi hanno mai nemmeno sfiorato. Eppure Fratelli d'Italia continua ad alimentare questo fango diffamatorio. E quindi vedremo come andrà a finire. Per quanto riguarda la legge elettorale, andiamo brevemente solo a vedere che cosa sta succedendo. Ieri non c'era quasi nessuno in aula, gli iscritti a parlare sono stati, c'erano 18 deputati ieri all'inizio della discussione. Tutto sarà rimandato però alla settimana che inizia il 6 luglio, perché la prossima sarà dedicata alle mozioni, poi si farà sul serio lo stabilicum. La maggioranza, scrive Giacomo Salvini sul Fatto, vuole correre approvando la legge elettorale che elimina i collegi entro metà luglio, ma l'aula sarà disseminata di trappole parlamentari. La principale riguarda il tema dell'introduzione delle preferenze, che sapete che è un tema che divide la maggioranza, anche se Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni a parole dicono che vorranno andare fino in fondo. Dice: se Fratelli d'Italia andrà avanti e presenterà l'emendamento per le preferenze, La maggioranza si spaccherà in aula, tanto più col voto segreto. Le opposizioni dovrebbero uscire dall'aula e a quel punto i partiti di maggioranza si troveranno di fronte un rebus: approvare o meno le preferenze. Sulla carta Fratelli d'Italia e Non Moderati avrebbero i numeri da soli per farle, 122 contro i 108 di Lega e Forza Italia. A complicare le cose però c'è che sia gli azzurri che leghisti hanno già avvertito gli alleati: se passano le preferenze blocchiamo la legge al Senato e la affossiamo. Chi ha capito il cul-de-sac in cui si è infilata la maggioranza è il generale Roberto Vannacci, che ha fatto presentare dai suoi deputati alcuni emendamenti per introdurre le preferenze e ieri ha rilanciato il tema con una card sui social con i volti di Meloni, Salvini e Tajani. Non nascondetevi dietro il voto segreto, e comunque vedremo che cosa succederà. A proposito di voto, c'è sul, non in Italia, ma si parla degli Stati Uniti, ma è molto interessante questa ricerca: il potere politico dell'algoritmo è la quinta colonna del sovranismo. Un'analisi raccontata da Andrea Casadio, un esperimento che è stato fatto, un nuovo studio. Che cosa dice questo studio? Hanno i ricercatori, uno dei quali lavora alla Bocconi di Milano, hanno selezionato 4.965 partecipanti, cittadini degli Stati Uniti, e li hanno analizzati. Dal 2023 X permette ai suoi utenti di scegliere tra un feed cronologico e un feed algoritmico, quindi per te, quelli su misura. Su quei 4.965 partecipanti, il 76% utilizzava il feed algoritmico. Poi hanno iniziato lo studio, hanno scelto a caso qualche centinaio di utenti che utilizzavano il feed cronologico, li hanno sottoposti a una batteria di domande dal contenuto politico, ovviamente. Poi per 7 settimane gli hanno permesso di usare X sempre utilizzando il feed cronologico, dopodiché li hanno sottoposti alla stessa serie di domande. E qui viene il bello, perché contemporaneamente hanno scelto a caso qualche centinaio di utenti che utilizzavano il feed cronologico e li hanno sottoposti alla stessa batteria di domande, e poi per 7 settimane li hanno obbligati a usare X utilizzando il feed algoritmico, quindi cambiando il feed, quello che il motore cibernetico del social seleziona per noi, appunto l'algoritmo. Dopodiché li hanno sottoposti alla stessa serie di domande. I risultati sono stati stupefacenti. Chi era passato dal feed cronologico a quello algoritmico era diventato di destra. Aveva cominciato a considerare come priorità questioni politiche care ai repubblicani, quali l'inflazione, l'immigrazione, il crimine. A pensare che le indagini su Trump erano inaccettabili, contrarie alla legge, minacciose per la democrazia. Ad avere un'opinione negativa sul presidente ucraino Zelensky, molti di loro avevano iniziato a seguire account conservatori ed influencer di destra. E quindi questo diciamo la conferma forse di quello che già si sapeva, ma sentirlo scientificamente provato è naturalmente importante. Oggi finalmente Sulle 24 Ore c'è un lungo racconto dall'Albania. L'Albania che, come sapete, da settimane è in piazza, migliaia di giovani spingono la rivoluzione dei fenicotteri. Ci si riferisce alla protesta nata per l'investimento americano della famiglia di Donald Trump per una delle riserve naturali più belle dell'Albania, al largo della costa dell'Albania. Dice il Micaela Cappellini, racconta le proteste nate per il resort di Kushner, che ora puntano alle dimissioni del premier. Quella che è cominciata a fine maggio come una denuncia ambientalista contro la costruzione di un resort di lusso in un'area naturale protetta della costa albanese è presto diventato una protesta di sistema. Nelle piazze delle città si respira un clima da fine della Prima Repubblica. Stasera, come tutti i sabati, è attesa la manifestazione più grande della settimana. Migliaia di cittadini, soprattutto giovani, marceranno per chiedere le dimissioni non solo del premier Edi Rama, ma anche del principale leader dell'opposizione, l'ex presidente Salih Berisha, e di un'intera classe politica che giudicano corrotta. Le proteste di sabato scorso sono state oceaniche, racconta Ardit. Lungo il boulevard abbiamo contato 280.000 persone. Tante per un paese di neanche 3 milioni di abitanti, un fiume in piena che non si vedeva dal 1991, quando è caduto il comunismo. Anche gli albanesi della diaspora sono arrivati dal Montenegro, dalla Croazia, da Bari col traghetto, e hanno intasato le strade per entrare nella capitale. Si ritrovano ogni sera davanti al palazzo del primo ministro Edi Rama, si alternano al megafono, poi cominciano la marcia. Quello che ancora manca però alla grande protesta degli albanesi è un leader, una guida riconosciuta, una testa del movimento, qualcuno in grado di cavalcare il dissenso e incanalarlo in un'alternativa politica concreta, se e quando Edi Rama dovesse gettare davvero la spugna. E questo infatti oggi, diciamo in questi giorni, diventa il tema. A noi per ora va bene così, parla uno dei dirigenti della sinistra. In fondo le richieste emerse dalla piazza sono anche le nostre richieste. Ci peseremo quando andremo alle elezioni. Il Edi Rama, dal canto suo, sul suo profilo, non perde giorno per insultare i manifestanti. Al Financial Times, in risposta alle accuse di corruzione sistemica, ha replicato che lui non è il padrino di Albania. Potrebbe, diciamo, a parte diciamo un nuovo leader, una rivolta dal popolo, racconta il Sole che c'è un'altra possibilità di innescare il ricambio politico. Rama è forte, può contare su una maggioranza di 83 su 140 parlamentari, ma molti dei suoi deputati oggi non si stanno schierando apertamente con lui. E qualcuno starebbe già lavorando per mettere insieme i dissidenti del Partito Socialista del Premier con i membri più giovani del Partito Democratico, che non hanno mai governato ai tempi di Sali Berisha, pure lui accusato di corruzione. Servono 71 voti per mandare a casa il governo e vedremo se questo alla fine succederà. Sulla questione caldo, il Fatto ha un lungo dossier su quello che ha intervistato diversi esperti, studiosi, scienziati su quello che si può fare a livello di architettura urbana, di urbanistica e di sistemazione delle reti di approvvigionamento della energia elettrica. Dice Stefano Caselli, racconta il punto debole dell'architettura energetica delle nostre città da un punto di vista strutturale che è economico, è la distribuzione, spiegano di questi esperti che viene che è stato Filippo Spertino, l'energia c'è ma non riusciamo a sfruttarla perché la rete di distribuzione è inadeguata. Il problema principale è stata la scelta politica di separare la distribuzione dell'energia dalla sua vendita. Un altro punto centrale, dove già in parte si sta giocando il futuro, è la generazione di energia, un tempo esclusivamente centralizzata e ora sempre più distribuita. Nelle grandi città, sempre Spertino, abbiamo un'enorme disponibilità di tetti per l'installazione del fotovoltaico. Ancora più semplice sarebbe il fotovoltaico da balcone, dove si consuma immediatamente ciò che si produce senza sovraccaricare la rete. Serve però un approccio olistico che consideri il sistema nella sua interezza: pannelli voltaici, veicoli elettrici, centraline per la ricarica, produzione e utilizzo senza linee. E poi dice, ci sono un altro esperto, Carmine Episcopo, dice la corsa a trovare rimedi nel breve risponde ancora a criteri novecenteschi e a logiche estrattive, centrali più grandi, cavi posizionati a maggiore profondità per resistere meglio alle ondate di calore, tutte cose che alla fine non fanno che produrre altro appunto calore. Da riprogettare tuttavia non è solo la rete elettrica e tutta l'architettura urbana. Il caldo morde, fa saltare i cavi, anche perché le nostre città sono bolle di calore dove il suolo non vede la luce. Abbiamo un'urgenza di occuparci di urbanistica, la chiama urbanistica del togliere. Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano. In questi giorni stiamo cuocendo, la prima cosa da fare è la depavimentazione, ossia rendere più permeabile la città, eliminare gli eccessi di asfaltature impermeabili, e va fatto presto, in modo estensivo e intensivo. Molti sindaci ignorano che da 2 anni è in vigore un regolamento europeo per il ripristino della natura, che impone di non ridurre le superfici verdi da qui al 2030 e di aumentare le a scapito delle aree grigie, quindi quelle pavimentate e asfaltate, a partire dal 2031. Poi ci sono, insomma, continua questo dossier, ma ve l'ho letto proprio per, abbiamo parlato molto del caldo in questi giorni, per vedere che tra gli esperti ci sono cose che si muovono. Prima di chiudere vorrei segnalarvi dal Corriere della Sera un articolo di Giuseppe Remuzzi sulla sanità, e il titolo è "Il futuro è curarsi in casa". Racconta Remuzzi di questa giovane Luisa, ammalata di fibrosi cistica, che dice: "Dottore, non mi mandi più in ospedale, la prego". ha infezioni respiratorie ricorrenti, problemi gastrointestinali e bisogno di antibiotici da fare in endovena, fisioterapia respiratoria. Parla con gli occhi, la sua, più che una preghiera, è una supplica. Davvero vorresti fare tutto a casa? Mi sembra un po' difficile, dice il medico, ma ci pensiamo. Per un mese non succede nulla, poi la casa di Luisa si trasforma in un piccolo ospedale. Il dottore ci va tutti i giorni, sulle prime, poi una volta ogni tanto, per l'ecografia dei polmoni, del fegato. Per il resto ci sono gli infermieri di famiglia e di comunità. Aerosol, tamponi si fanno in cucina, prelievi e terapia endovenosa in salotto, fisioterapia in camera da letto e lì c'è anche l'ossigeno se serve. E per i parametri vitali Luisa fa da sola, col telefonino. Li manda al medico e lui di volta in volta aggiusta la terapia. Dice Remuzzi, questa funziona e ti protegge dalle complicazioni dello stare in ospedale e soprattutto dalle infezioni. E poi se è anche un po' malato, a casa riesci comunque ad aiutare la famiglia ti aiuta, è tutto molto più facile. Perché però purtroppo non si fa? Perché dice dottori di famiglia come quello di Luisa ce n'è qualcuno in qualche parte d'Italia, ma non dappertutto. Gli infermieri che vanno a casa dagli ammalati sono fantastici quando ci sono. Una legge del 2020 ne prevedeva 30.000 in Italia, ma quelli su cui possiamo contare oggi sono solo 3.000. Però effettivamente questa prospettiva di cambiare anche il modo di curarsi, che naturalmente richiede investimenti e anche insomma una rivisitazione della sanità, è sicuramente molto interessante. La rassegna di oggi finisce qui e ora è il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.

0: Per intervenire e porre domande a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Rieccoci in diretta con le vostre telefonate, le vostre domande. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono mi sente, sì?
1: Sì, sì.
2: Sono Luisa da Torino.
1: Sì.
2: Allora, io ho fatto una considerazione in seguito a questo terremoto del Venezuela, e cioè sono tutte le calamità naturali, sono sempre le case dei poveri che crollano. A mia conoscenza e anche ricordo, non ho mai sentito che nelle zone ricche qualche casa si sia sbriciolata. E mi domando, ci sarà una ragione? E forse questi fatti parlano anche da soli. Grazie, l'ascolto per radio.
1: Grazie, grazie a Luisa. La sua è ovviamente una domanda retorica e chiaramente sono sempre questo, diciamo, si vede nei terremoti e nei disastri, le popolazioni più povere e più disagiate che sono quelle più esposte. In questo caso del Venezuela poi abbiamo visto c'è un grave problema di del permettere l'arrivo e di evitare fenomeni di corruzione, che è un altro dei temi sempre che accompagnano la fase, diciamo, poi degli aiuti, dei primi aiuti della sistemazione della popolazione. Sono assolutamente d'accordo con lei su questo tema. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Simone e chiamo da Forlì. Vorrei intervenire sulla questione delle ferrovie e della condanna alla di Moretti.
1: Sì.
3: Ecco, per quel terribile incidente di Viareggio vorrei esprimere il mio disaccordo sul titolo del Foglio.
1: Sì.
3: Morirono 32 persone, sono passati molti anni e ricordo bene le immagini del tempo e l'intenso sgomento per le vittime.
1: Certo.
3: Solo per rispetto a quelle che in inglese viene definita accountability, si sarebbe dovuto dimettere la D. L'accountability è il dovere di un individuo o un'organizzazione di rendere conto delle proprie azioni, delle decisioni e i risultati, più che una semplice responsabilità è l'impegno a spiegare il proprio operato in modo trasparente, accettando eventuali valutazioni e assumendosi le conseguenze del proprio operato. Quindi, a mio avviso, alla luce di questa accountability, che non è appunto solo responsabilità in senso lato, Moretti non solo doveva dimettersi dopo la strage, naturalmente non lo fece. Ora la pena comminata non è una punizione giustizialista, bensì la conseguenza di un evento tragico causato dall'azienda che lui presiedeva. Non è il capro espiatorio, ma la figura che in quel tempo rappresentava le ferrovie. Vorrei sapere che cosa ne pensa.
1: Grazie, grazie per questo suo intervento. Il Foglio, appunto, stamattina è, diciamo, il giornale che prende, parlato di giustizialismo, quindi, diciamo, possiamo dire prende una posizione più garantista. Ma ci sono molti esperti, purtroppo per mancanza di tempo non siamo riusciti ad arrivare fin lì. Adesso vi segnalo Vittorio Manes, professore di diritto penale dell'Università di Bologna, sul Sole 24 Ore. Il punto è, diciamo, una prima sconfitta è il fatto che ci sono voluti tutti questi anni, e abbiamo letto ieri le testimonianze dei parenti delle 32 vittime che ricordiamo, e che anche loro sono sfiniti da questo processo. Lei ha ricordato il fatto che la D non si è dimesso, sono state compiute delle scelte, anche sicuramente degli errori in tutti questi anni. Però il tema che di questa sentenza, e appunto vorrei prendere del quale si discute oggi sui giornali, discutono gli esperti, è quello se individuare la responsabilità del singolo del vertice porti poi effettivamente a un risultato di migliorare i piani delle aziende e quindi di evitare, diciamo, in futuro queste tragedie. Al netto di tutta la discussione se la responsabilità penale, c'è cioè una responsabilità penale oggettiva, fino a che punto si può estendere e quanto deve essere soggettiva, che è il punto che coglie benissimo lei, perché nelle aziende il limite è un po' più lasco che non per un atto singolo di un cittadino, di un privato. Scrive, vi leggo però brevemente appunto Manes, che spiega: lo sforzo della giurisprudenza in questi anni è quello di evitare la fuga delle responsabilità verso il basso e la dispersione delle responsabilità, per questo quindi si arriva al vertice, ma l'effetto che può generarsi all'opposto è quello di un'attrazione centripeta verso il vertice di responsabilità gravosissime, ma addebitate anche in assenza di condotte concretamente esigibili in capo a chi deve occuparsi anzitutto e soprattutto di profili diversi, come le scelte di indirizzo politico ed economico del gruppo, e questo sulla, diciamo, responsabilità oggettiva. E poi dice ancora: la logica del rimprovero individuale, e questa a me sembra la cosa più importante sulla quale riflettere, conduce semplicemente alla rimozione di una singola persona, mentre identificare il gap organizzativo consente di affrontare davvero migliorie molto più efficaci sul piano della prevenzione per evitare possibili futuri eventi analoghi. E quindi credo che al di là, diciamo, del clamore di questa sentenza, l'entrata in carcere di Moretti, i commenti dei parenti delle vittime di questo, che è stato uno dei peggiori disastri ferroviari della storia italiana, e purtroppo i familiari, come dice sempre Manes, restano con il loro dolore, però ecco, forse effettivamente può portare a una riflessione, e mi sembra che gli esperti lo stiano già facendo, su quali devono essere, al di là di questo caso specifico, quali devono essere i limiti e come suddividere le responsabilità di organizzazioni complesse che sempre più spesso hanno un grande impatto sulle nostre vite, spesso molto più grande di quello dei singoli. Grazie Simona. Pronto?
4: Pronto? Pronto?
1: Pronto, pronto, buongiorno.
4: Pronto, pronto, mi sente? Sono Giussi, telefono da un paesino vicino a Torino.
1: Sì.
4: E volevo richiamare l'attenzione su il patto che io definisco scellerato tra la UE e i Taliban.
1: Sì.
4: Sembra che i loro 5 emissari si siano recati in Belgio e abbiano concluso un accordo che è stato in realtà smentito come accordo de facto o riconoscimento de facto del regime, però nella realtà consentirà alla Germania di espellere gli afghani senza permesso di soggiorno.
1: Certo.
4: Sull'articolo di Avvenire, insomma, la libertà svenduta, si parla di almeno la metà di questo milione di afghani, senza contare che sembra che da marzo a Berlino ci sia una rappresentanza dei Taliban.
1: Sì.
4: Quindi per venire incontro, no, a questa paura degli emigrati, si consegneranno gli esuli afghani a un regime che continua a uccidere, a incarcerare. E l'articolo faceva anche riferimento a una manifestazione a Herat.
1: Sì.
4: Contro gli arresti, in cui ci sono anche uomini, fratelli, insomma, maschi,
1: questi,
4: no?
1: Certo,
4: coloro che
1: certo.
4: Sì. E alla fine un bel riferimento a Malala Yousafzai.
1: Certo.
4: Che ancora è attivista per l'istruzione e che anche lei si è espressa contro. Purtroppo credo che com'è adesso l'orientamento dell'Unione Europea.
1: Esattamente, guardi, di questo tema abbiamo letto nei giorni scorsi, perché è un tema che diciamo continua a destare molta preoccupazione e anche molte domande, però è un po' sintomatico del cambio di marcia che c'è stato anche all'ultimo, l'abbiamo visto poi diciamo plasticamente all'ultimo vertice europeo. La questione anche appunto di questi emissari del regime dei talebani che hanno avuto un permesso speciale per entrare, perché ricordiamo che non possono entrare, non potrebbero entrare in Europa. E tutto questo rientra nella politica restrittiva che è stata fatta in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, sulla questione dell'asilo politico e della presenza degli immigrati. E fa bene lei a ricordare che la gran parte degli afghani che vengono in Europa vengono come richiedenti asilo. Mi direte poi che questi che verranno rimandati non hanno avuto la richiesta di asilo accettata, però insomma sono sempre situazioni molto come dire, molto al limite, e la ringrazio per aver posto anche oggi questo tema, che è sicuramente una delle questioni delicate e complicate e forse anche tristi di quello che sta succedendo in generale in Europa. Le ha ricordato la Germania, ma anche il Belgio e poi anche il nostro paese, sulla questione degli immigrati. Pronto?
5: Sono Mario dalla provincia di Roma, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma io, il mio intervento è sulla faccenda del caldo.
1: Sì.
5: Io credo che su questa faccenda del clima non ci sia proprio consapevolezza né da parte dell'opinione pubblica né da parte dei decisori sulla reale entità della crisi climatica e sulle sue implicazioni. E in questa faccenda di mancanza di consapevolezza sicuramente i cosiddetti negazionisti, scettici, fanno un lavoro egregio, pilotati pure dalle lobby dei fossili. Adesso ci si è messo pure la big tech, ma credo che una qualche responsabilità ce l'abbiano anche gli specialisti del clima, che peraltro sono preparatissimi, bravissimi, ma che però credo siano un po' troppo timidi nella comunicazione. E in questo vedo anche una certa responsabilità da parte del giornalista di turno che intervista, che si mette in contatto con lo specialista, perché insomma in maniera più o meno esplicita da messaggi tipo: però insomma, mi raccomando, non spaventiamo troppo la gente, diamo pure qualche messaggio positivo. Questo intimidisce lo specialista, che non dice tutta la faccenda così com'è, e si crea un circolo perverso, perché ovviamente l'opinione pubblica conta, ma se non è consapevole non fa pressione sul politico. Anche il politico, sentendo lo specialista che dice sì, insomma, la situazione è grave, però non è seria, ancora qualche margine c'è, dice: sai che c'è, io un pochetto di questo margine me lo prendo, poi
1: certo.
5: Pensare quello che viene dopo, insomma.
1: Certo. No, lei, Mario,
5: lei che è una giornalista, che ne pensa?
1: No, spero di non essere timida, però il punto, Mario, lei coglie il punto adesso. Al di là, io non credo che sia responsabilità degli esperti che a domanda rispondono, e come dice lei, ormai io ho cercato di leggere prima così per dare un po' un'idea di quello di dove si muovono gli esperti, di cosa si potrebbe e di che cosa si sta ragionando. Tra l'altro ieri su Set del Corriere della Sera c'era un lungo servizio che raccontava come tutto il campo dei miracoli, la Torre di Pisa, sta passando tutto al green, le elettrificazioni, i pannelli solari, tutte delle misure per essere sostenibile. Cito come caso così, sì, diciamo simbolico, però per dire che molto si sta muovendo. È vero che nell'opinione pubblica, insomma, l'abbiamo anche già detto, nell'opinione pubblica la questione del green si scontra spesso con il no di tutta una serie di negazionisti. Abbiamo visto oggi, si parlava della crisi della Volkswagen, poi per passare al green naturalmente ci sono anche, come dire, dei costi per quanto riguarda le riorganizzazioni, il mondo del lavoro, e quindi tutto questo rende la questione molto, molto complicata, quello di riadattare complessivamente sistemi complessi come sono le nostre società europee, ma non solo. Io più che dar la colpa ai la colpa, insomma, diciamo così, che puntare il dito sulla timidezza degli esperti, in fondo anche dei giornalisti. Io, insomma, mi ricordo che anni fa, cioè, c'erano i Friday for Futures, vi ricordate, c'era una grande mobilitazione, magari anche, come dire, su alcuni temi un po' semplicistica, però c'è stato per una lunga fase questa idea. Dopo sono stati chiamati, vi ricordate, i gretini, e poi dopo, vabbè, c'è stato il Covid che ha costituito un discrimine tra un prima e un dopo, e adesso questa consapevolezza, a mio avviso, non c'è soprattutto da un punto di vista politico. Pronto?
6: Sì. Buongiorno. Sono Paolo dalla Spezia, buongiorno.
1: Buongiorno Paolo.
6: Vorrei intervenire su una questione che mi pare molto evidente. In questo equilibrio di percentuali tra le due coalizioni, a me pare evidente, necessario, che i progressisti si rivolgano direttamente al vasto mondo dell'astensione, che vale oltre 20 milioni di voti e che è di area prevalentemente progressista, visto che le destre hanno raschiato il fondo del barile e con Vannacci anche la feccia, l'ultima feccia, rivolgendosi a questo mondo in modo originale, non con le solite promesse da campagna elettorale che non superano la sfiducia di questo mondo deluso, ma con proposte reali attraverso la Costituzione, che ce ne dà la possibilità con gli articoli 71 e 50, di intervenire assertivamente per pretendere leggi e riforme attese da troppo tempo. Articoli che, usati singolarmente, hanno dimostrato tutta la loro debolezza, ma che, usati in modo sinergico e multiplo, possono mettere insieme un vasto blocco sociale progressista, capace di esistere, come hanno dimostrato nel referendum del giugno 25 sul lavoro, che ha portato 15 milioni di persone al seggio per una battaglia consapevolmente già perduta, perché era evidente che il quorum non si sarebbe raggiunto.
1: Certo.
6: Con questa proposta assertiva, io, e con la Costituzione, io credo che ci sarebbe un entusiasmo partecipativo, soprattutto giovanile, molto importante.
1: Va bene, grazie Paolo, prendiamo questa sua anche il calore della sua proposta. Lei ha colto il tema dell'astensione, perché ovviamente tutti questi calcoli che si stanno facendo in questi giorni, l'altro giorno c'era anche un sondaggio di Noto, mi sembra, sul giornale, che per esempio sulla formazione delle coalizioni aveva delle idee diverse da quelle che ci suggerisce oggi Pagnoncelli. Però è vero che, come dice lei, quello, insomma, che è necessario è una grande mobilitazione, il voto dei giovani, ricordiamo, voto dei giovani che per esempio ha fatto la differenza nell'ultimo di referendum, quello sulla giustizia. Quindi questo sicuramente sarà uno dei temi sui quali le coalizioni, soprattutto il centro-sinistra, dovrà interrogarsi, oltre a decidere chi è o meno il leader e quali sono, naturalmente, poi noi giornali soprattutto diciamo seguiamo quelle che sono le, come dire, la costruzione di queste due case, diciamo, che costituiscono le due coalizioni, ma sicuramente come recuperare quei voti che, per esempio, su un tema così sentito, così chiaramente importante come è stato quello del referendum sulla giustizia, già non li abbiamo, per esempio, più visti in azione durante le ultime amministrative. Pronto?
7: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
7: Elvira.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ecco, stamattina lei ha letto, non ricordo il titolo, su quale giornale, la notizia che il Sud, c'è stato un sorpasso, diciamo, del Sud in fatto di economia, sì, nei confronti del Nord. Ecco, e poi non è stato approfondito, mi sembra che lei non abbia letto poi l'articolo, comunque i commenti. Ecco, allora mi chiedevo, Sì, in che termini sì, possiamo rappresentarci questo superamento, questo sorpasso del Sud nei confronti del Nord nel momento in cui sappiamo tutti i mali del Sud che ci vengono riproposti, non dico quotidianamente, la fuga di giovani laureati al Nord prima e all'estero poi.
1: Certo,
7: è proprio
1: sì.
7: Un'emorragia. La sanità che sappiamo funziona non benissimo in tutta Italia, ma particolarmente male al Sud. E poi ancora quando si fanno le classifiche delle scuole, tipo prove invalsi,
1: certo.
7: Il Sud è sempre agli ultimi posti. E cioè tutte adesso, insomma, lei sa meglio di me, potremmo aggiungere chissà quanti altri argomenti. Quindi dico, allora sono amministrati male? È solo un discorso di amministrazione? Oppure in che modo, ecco, questo aumento, questo superamento che mi fa piacere che
1: certo,
7: ci sia,
1: certo.
7: Poi si manifesti in quali settori. Ecco, questo era un po' il mio dubbio e la mia domanda, insomma.
1: No, grazie, appunto
7: sì.
1: Lei ha fatto già, diciamo, una sintesi molto diciamo perfetta di quello che c'è poi sui giornali oggi, poi non abbiamo avuto tempo, però è vero che le cause le cause di questa, diciamo, sorprendente crescita del Sud rispetto al Nord. In totale ricordiamo che il PIL cresce dello 0,5%, ma è pur sempre il Sud che fa da traino. Tutto questo è potuto avvenire secondo le analisi che sono state fatte dall'Istat e dalla Svimez nell'ultimo triennio, per la maggior parte è frutto della spinta dovuta alle misure del PNRR, quindi investimenti e opere pubbliche. Ricordate, il PNRR aveva una parte, diciamo una quota sud per gli investimenti, una gran parte dovevano essere fatti nel sud e effettivamente sono state fatte, perché questi investimenti sono circa raddoppiati e hanno naturalmente sostenuto la crescita. Un altro delle motivazioni è anche la frenata dell'industria nelle regioni del nord, quindi come dire un po' un ripiegamento delle regioni che solitamente hanno delle performance migliori. Invece c'è stata, lo segnala questo lo Svimez, una ripresa dell'industria è stata favorita soprattutto dalla costituzione delle ZES, che sono queste zone economiche speciali, che hanno delle regole un po' più semplici anche per poter fare degli investimenti. E la ZES, che include appunto la regione del Sud, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e poi le isole, e anche mi sembra Marche e Umbria. Quindi tutto questo. Però naturalmente in questa analisi sono gli stessi analisti che, diciamo, plaudono a questa inversione che c'è stata in questi quattro anni, l'allarme per la migrazione, come diceva lei nel suo intervento, dei giovani, che però non si ferma. L'abbiamo visto nei giorni scorsi, c'è un saldo negativo. Non solo verso lo riportava il Sole 24 Ore, non solo verso l'estero, ma proprio verso il nord, ovviamente, come da sempre avviene, e soprattutto si tratta di persone qualificate, perché sono soprattutto manager o persone che occupano delle posizioni di vertice nelle imprese, nelle industrie, a essere provenienti dal sud, mentre al sud le imprese che ci sono sono altrettanto attrattive. C'è da augurarsi che questo, adesso come sapete martedì, diciamo, finisce il PNRR, 30 giugno appunto 2026, bisognerà vedere di tutto questo poi cosa si riuscirà a mettere effettivamente a terra come misure che restino nel tempo e che non si esauriscano soltanto appunto in un aumento della costruzione di opere pubbliche grazie agli investimenti e al prestito europeo. Pronto?
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Sono Nicola, chiamo dalla provincia di Vicenza.
1: Buongiorno.
8: Volevo semplicemente ringraziare per aver toccato il tema dell'assistente domiciliare sull'articolo sulla ragazza con la fibrosi cistica. sì, che riguarda tante categorie, secondo me anche anziani pluripatologici. Ho visto gli ultimi anni con mia mamma che sul serio a volte il ricovero in RSA diventa una scelta quasi obbligata, malincuore.
1: Certo, dopo, immagino.
8: Sì, insomma, a volte sono situazioni familiari difficili, anche quando andavo in ospedale cioè per come sono attrezzati puntano molto, risolve una situazione acuta del momento, ma la cronicità a volte tornava a casa un po' decaduta, come anche ogni volta decaduta su tutti gli altri aspetti. Dunque per me sarebbe molto importante riuscire a supportare le famiglie per tenerle il più possibile a casa.
1: Grazie per questa telefonata. Effettivamente diciamo, è molto interessante, per questo ho voluto leggere prima l'articolo di Remuzzi. Certo, questo caso che lui racconta, che è un po', cioè, appunto un caso, possiamo dire un caso di scuola, perché è uno dei pochissimi casi che ci sono al momento in Italia, e insomma, come spiega anche Remuzzi, c'è molto da fare per arrivare a, diciamo, come dire, a una rivoluzione come questa. In parte forse le cosiddette case di comunità, che sapete stanno cominciando a diffondersi, ristrutturano un po' il come dire, il rapporto con i medici di famiglia, comunque la medicina di base. Vediamo come, se funzioneranno e se soprattutto saranno diffusi in modo capillare. Però per arrivare a un tipo di medicina come questo, appunto, ripeto, il caso è, insomma, è molto interessante quello riportato, però servono sicuramente una maggiore formazione, cioè non una maggiore, una diversa formazione di medici infermieri che possano saper lavorare diciamo a casa. Ora sono abituati in ospedale, sappiano anche essere, come dire, flessibili, sicuramente un maggior coinvolgimento degli infermieri, che ricordo oggi sono laureati e quindi possono comunque fare una serie di interventi che insomma, alleggerendo così la funzione del medico. Poi c'è il problema di far arrivare le medicine, i farmaci, il coinvolgimento anche dei, diciamo, dei comunque dei familiari per operazioni naturalmente non mediche. Poi tutto il tema della telemedicina. Con il PNRR sono stati fatti grandi investimenti e passi avanti su questo tema, per poter, diciamo, soprattutto per i malati cronici, no? Per poterli, diciamo, assistere con la telemedicina. Sarebbe certamente interessante, visto che siamo in momento di come dire, in cui si fanno un po' i conti con quello che è stato il PNRR, sapere effettivamente che cosa è cambiato e che cosa hanno portato, se effettivamente, diciamo, soprattutto per i malati cronici, no? Per poterli, diciamo, assistere con la telemedicina. Sarebbe certamente interessante, visto che siamo in momento di come dire, in cui si fanno un po' i conti con quello che è stato il PNRR, sapere effettivamente che cosa è cambiato e che cosa hanno portato, se effettivamente c'è un cambio almeno per i malati cronici.

0: Muzzi, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Claudio da Milano. No, io volevo intervenire a proposito di quello di cui avete già discusso, ovvero Moretti.
0: Sì.
1: Allora, io ho lavorato in una grossa azienda multinazionale. Chiunque, secondo me, ha lavorato in una grande azienda sa che è letteralmente impossibile per l'amministratore delegato avere un controllo così minuto su quello che avrebbe potuto evitare l'incidente. Io adesso non sono un esperto legale, ma realisticamente tra Moretti e chi avrebbe potuto evitare l'incidente, secondo me c'erano come minimo 5 livelli di management, che vuol dire 5 persone che avrebbero dovuto dire al loro capo: guarda che qua abbiamo un problema. Il quale capo avrebbe dovuto dire al suo capo: guarda che qua abbiamo un problema. Allora, chiunque ha lavorato in una grande azienda sa che normalmente sopra non si passano mai problemi, perché non conviene a nessuno. Quindi chi sta sopra normalmente vuole quasi sempre sentire cose positive.
0: Certo.
1: Ora, Moretti, a me risulta che Moretti fosse anche un ottimo manager, da persone che conosco e lo conoscevano direttamente. Ma anche se lui avesse chiesto sotto: ditemi i problemi, tiratemi fuori tutti i problemi, al di là del fatto che questo era un problema molto piccolo, ma non avrebbe avuto modo di saperlo. Cioè, è letteralmente
0: certo,
1: impossibile,
0: certo,
1: per un management a quel livello.
0: La ringrazio, Claudio, per la sua, diciamo, testimonianza, che sta appunto un po' nel punto anche, no, un po' giuridico di questa vicenda. Io penso che bisogna un po' distinguere tra questo caso, che comunque ha causato 32 vittime. Ricordo che Moretti è accusato per colpa, quindi non per dolo, infatti la sua pena è di 5 anni. Certo, deve scontare un periodo in carcere, però gli sono state, diciamo, riconosciute, non è stato quindi, diciamo, solo una mancata vigilanza. Poi però ci sono tutta una serie di precisazioni, appunto, della sentenza, su che cosa consisteva questa vigilanza, se solo nell'attuare le norme previste in tema di sicurezza delle ferrovie o comunque del trasporto, oppure se lui avesse dovuto, diciamo, accorgersi che queste norme non erano comunque sufficienti, no? Quindi questo è uno dei temi. Lei dice che è impossibile il controllo minuto, è vero, in organizzazione. Dall'altro lato è vero che abbiamo avuto dei casi in passato di stragi anche sui luoghi di lavoro, eccetera, dove poi alla fine sostanzialmente non sono state, è stato impossibile, diciamo così, determinare delle vere e proprie responsabilità. Quindi è tra questi due principi che si discute oggi: quanto ci deve essere una responsabilità in caso di vittime e di incidenti gravi come questo, e quali sono i criteri per arrivare a queste responsabilità. Criteri che devono essere, va bene, naturalmente giusti, ma anche efficaci ed effettivi. E forse questa sentenza ci porterà magari a fare un passo avanti proprio nell'individuare queste quali devono essere le responsabilità e in capo a chi. Lei dice lui non poteva sapere, e però insomma la scelta poi dei manager anche potrebbero rispondere al contrario, in capo appunto al capo. Comunque chiaramente è una questione che necessita di passi avanti da parte sia della giurisprudenza che della legislazione. Però ripeto, i principi: da un lato non deve essere che nessuno è responsabile mai di niente, e certamente poi la responsabilità civile, penale, come sappiamo, deve essere più personale che ovviamente oggettiva, e quindi questo pone un tema poi nella scrittura della regola e della norma e nell'attribuzione della responsabilità. Pronto?
2: Sì, buongiorno Daniele da Padova.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Chiamo in merito al tema della comunicazione scientifica sul cambiamento climatico.
0: Sì.
2: Per inciso, intanto io sto andando a Torino a fare uno spettacolo teatrale in un circolo gestito da ragazzi, di ex ragazzi di Fridays for Future, tanto per dire che
0: sono meno male che qualcosa fanno, esatto. Ancora ci sono.
2: Però.

0: Esatto, però volevo tornare su questo tema che abbiamo detto prima, che probabilmente è calata un po' la spinta, però in realtà quello che è aumentato è la criminalizzazione della loro azione, perché Ultima Generazione, Extinction Rebellion, cioè sono entrati in un tritacarne mediatico e anche legale col decreto sicurezza, e secondo me è criminale, perché cioè, loro che ci stanno cercando di svegliare rispetto a questo tema scientifico sulla gravità del cambiamento climatico, sono criminalizzati e secondo me deve essere l'opposto, dovremmo criminalizzare chi li criminalizza. Cioè, qua c'è un tema politico importante da questo punto di vista e volevo sapere cosa ne pensa.
1: Sì. No, per quanto riguarda l'inasprimento delle pene per questo tipo di azioni che insomma, spesso diciamo, portano anche delle azioni diciamo, non legali, non del tutto legali, sono d'accordo con lei, c'è stato, non l'ho letto oggi, ma c'è un interessante articolo di Michele Ainis proprio su questa idea di, come dire, di fare una serie di decreti, peraltro neanche leggi che passano per il Parlamento se non per la... poi un'approvazione definitiva che sono, come dire, stringono molto le maglie su una serie di temi, di condotte che insomma forse non sarebbe il caso. Sono d'accordo con lei, da un lato non c'è, non, è calata, cioè la spinta è calata per vari motivi, ma sicuramente questa stretta è una delle cause che hanno, come dire, che hanno portato a tenere questo tema poi alla fine molto più sotto traccia di una volta. Dopodiché c'è una differenza tra i Friday for Future, che erano manifestazioni del tutto pacifiche, e questi altri gesti che ha citato lei, che invece sono, va bene, ci svegliano le coscienze, certamente, però insomma sono sempre al limite o anche fuori della legalità. Pronto?
2: Sono Antonio, chiamo da Roma.
1: Buongiorno.
2: Volevo intervenire in merito al supporto logistico di voli
1: Sì.
2: alle forze armate statunitensi. Allora, fermo restando che l'attacco unilaterale degli Stati Uniti contro l'Iran non si configura né sotto l'articolo 51 della Carta dell'ONU né si configura quanto riguarda l'articolo 5 del trattato NATO,
1: Nato,
2: perché
1: certo.
2: nessun paese della NATO è stato attaccato. Io volevo semplicemente osservare che la distinzione tra attacco diretto e supporto logistico è un sofisma. In questo senso volevo chiederle un parere, perché io credo che il sostentamento logistico degli aeromobili militari di fatto integra il nesso di causalità materiale, cioè c'è stata un'agevolazione dell'azione bellica degli Stati Uniti, cioè questo ha di fatto determinato una cooperazione dell'Italia e facendo sviluppare un illecito, sostanzialmente violando il divieto di concorso nei conflitti offensivi, cioè rispetto a quanto prevede l'articolo 11 della Costituzione,
1: Certo.
2: perché mi pare che il
1: Sì,
2: governo non
1: sì.
2: ha smentito il supporto cosiddetto logistico, però io volevo chiedere a lei se questa distinzione tra attacco diretto e supporto logistico non sia un sofisma.
1: Allora, la distinzione c'è e permette appunto di fare queste operazioni. Poi il sofisma, il cavillo, una distinzione molto labile, si può chiamare come si vuole in questi casi, però il punto poi alla fine in questi casi è come dire, se si è rispettato dal punto di vista formale diciamo, le regole e i trattati. Come lei vede, infatti, il governo sta ripetendo con i vari ministri in tutte le sedi, va bene, all'interno adesso vedremo se poi andranno anche in Parlamento, ma anche all'esterno, perché l'ha ripetuto anche Tajani col ministro degli esteri dell'Iran, e quindi questa spiegazione, come lei dice, un sofisma, un cavillo formale, chiamiamolo come vogliamo, effettivamente è esattamente quello il punto. Gli unici, ricordo, che non hanno permesso l'uso delle basi in Europa sono stati gli spagnoli, è stato Sanchez, la Spagna, tutti gli altri l'hanno permesso l'uso di queste basi, non per andare a appunto, non per, scusate, per bombardare, ma certamente certamente il supporto logistico. E anche, come si leggeva nel pezzo di Verderami sul Corriere, questa spiegazione per cui il drone si deve alzare, non alzare in volo, se non si alza in volo non è attaccato, se si è alzato in volo invece è un atto di possibile attacco, anche se come risposta a delle bombe o dei missili iraniani, anche lì lei capisce che siamo nell'ambito, come dice lei, del cavillo, comunque della distinzione molto, molto, molto sottile. Non so se c'è spazio ancora per un'ultima telefonata, brevissima.
3: Eccoci,
1: telefonata.
3: Buongiorno. Il mio nome è Giorgio, chiamo da Cornaredo, in provincia di Milano. Guardi, osservo, è la terza volta che Israele sostanzialmente sta accettando di ritirarsi dal Libano. La prima fu nel 2008, quando fu ucciso il figlio di Grossman in un carro armato. La seconda è stato un anno fa, due anni fa, e la terza è adesso. Il vero problema è che ci si ritira in modo ipocrita, cioè dicendo l'esercito libanese provvederà a disarmare Hezbollah. Non è possibile, è talmente grossa la diffusione di Hezbollah fra la popolazione. Se è lecito poi osservare una cosa rispetto all'ultimo che ha chiamato, c'è una cosa rilevante da osservare circa le basi americane. Abbiamo capito che senza le basi americane in Italia, gli USA non riescono a proiettare la loro forza nel Medio Oriente.
1: Esatto,
3: che vuol dire che tutte le cose che si dice si ritirano dall'Europa sono balle, assolutamente. Bisogna che ci strutturiamo noi per sostituirli in parte, ma essi non si ritireranno mai dall'Europa.
1: Ma infatti questo è quello che sperano i leader europei nel vertice di Ankara del 6 di luglio, poi vedremo. Ha ragione perfettamente sulla questione di questo fragile accordo quadro tra Israele e Libano. Il vero tema è che l'esercito non la vera incognita è che l'esercito regolare libanese non potrà, almeno per ora sicuramente l'abbiamo visto, non può fare quello che gli si chiede di fare. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Mauro Tonini per la parte tecnica, in redazione Sonia Kurzel e Giorgia Franceschi. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Io vi do appuntamento a domani.
4: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
1: Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Corsa contro il tempo. In Venezuela si cercano decine di migliaia di dispersi sotto le macerie del terremoto. Quasi 1000 le vittime accertate. Il paese è al collasso. Molte zone non raggiunte dai soccorsi.
3: Israele e Libano, accordo fatto, ma Hezbollah non ci sta. Netanyahu, restiamo al sud, nello stretto di Hormuz, torna la tensione. Teheran colpisce un cargo. Gli Stati Uniti bombardano un deposito di missili dei Pasdaran.
2: Fine settimana bollente, Europa nella morsa del caldo, conseguenza della crisi climatica. In Italia 18 città con bollino rosso, temperature fino a 40 gradi.
3: Mondiale di calcio, la favola di Capoverde, l'arcipelago con 500.000 abitanti, si qualifica ai sedicesimi. Passano anche Belgio, Egitto, Francia, Norvegia e Spagna.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Sono già 920 le vittime accertate del terremoto che ha devastato il Venezuela, ma all'appello mancano decine di migliaia di persone e il tempo utile per cercare sopravvissuti fra le macerie si sta rapidamente esaurendo. Nelle scorse ore è arrivato anche il team italiano di soccorso, ma il paese è al collasso e ci sono zone in cui i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Il servizio dell'inviata Stefania Battistini.
4: E tu militare tutti questi militari che vengano qui ad aiutare il popolo. Prendano i trattori e vengano qui.
5: Sono le testimonianze di chi, a mani nude, fin dal primo istante, ha cercato di salvare quante più persone possibile. Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Rodriguez ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media in vigore fino a due giorni fa e in una scena fino a poco tempo fa impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela. Almeno fino al 25 luglio.
3: Benedetta Lettera, responsabile dell'operazione in America Latina di Azione contro la Fame, una delle ONG attive in Venezuela, descrive così il supporto fornito alla popolazione.
6: Distribuzione di acqua e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. Poi appoggiare un po' nei rifugi le cucine comunitarie che in questo momento stanno cucinando e stanno dando alimenti alle persone.
2: Un terremoto ha colpito in queste ore anche il Pakistan. La scossa è stata di magnitudo 5,4. Non si ha notizia di vittime.
3: Israele e Libano hanno raggiunto un accordo che potrebbe favorire il ritorno della pace. Intanto, fra Iran e Stati Uniti, nuovi momenti di tensione. Washington ha risposto all'attacco con droni avvenuto ieri nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
7: Gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri, sono una potente risposta a quelli di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo scrive in un post su X il comando centrale americano, ma non rappresentano la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala, fa sapere il Pentagono. Donald Trump aveva accusato l'Iran di una folle violazione del cessate il fuoco con un post sul suo social Truth. Poi, nello studio Vale, a chi gli aveva chiesto se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, il presidente aveva risposto: lo scoprirete. Su X, il vicepresidente J.D. Vance scrive: l'Iran ha firmato un accordo per il cessate il fuoco. Alla violenza si risponde con la violenza. Intanto, Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di colloqui diretti con la mediazione degli Stati Uniti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma a volte il primo passo è quello più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Di primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità del Libano parla da Beirut anche il presidente Aoun, ma le incognite non mancano. Resteremo al sud fino al disarmo di Hezbollah, dice il premier israeliano Netanyahu, la nostra inviata.
8: Questo accordo quadro è il primo passo per restituire al Libano la sua sovranità e la sua integrità territoriale. È l'ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mouad, unica donna al tavolo ad annunciare i primi dettagli dell'intesa. Israele inizierà un ritiro graduale partendo da due aree pilota dove prenderà posizione l'esercito libanese, una a nord e una a sud del fiume Litani. I soldati israeliani resteranno però nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine fino al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita respinge l'accordo. Le autorità libanesi potranno applicarlo solo trascinando il paese in una guerra civile, avverte un deputato di Hezbollah. Già nella notte, i primi segnali di tensione. A Beirut, sostenitori di Hezbollah sfilano in motocicletta, incendiando pneumatici e bloccando una strada, costringendo l'esercito a intervenire. Da mesi, il Libano vive con il timore che le ferite della guerra civile possano riaprirsi. C'è diffidenza. La stessa che molti ora hanno sull'accordo raggiunto a Washington. Solo ieri, con il cessate il fuoco in vigore, nuovi bombardamenti israeliani nel sud del paese hanno ucciso 3 persone. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
9: Torniamo in Italia con il dibattito politico che ruota intorno alla riforma della legge elettorale. Cominciata alla Camera la discussione generale.
10: La maggioranza va avanti sulla legge elettorale, obiettivo arrivare anche nelle divergenze ad un emendamento unitario. Fratelli d'Italia non moderati favorevoli alle preferenze, mentre Forza Italia e Lega rimangono contrarie. Ieri, in un'aula semivuota, durante la discussione generale, prime scintille a scatenare la bagarre, in particolare le nuove regole sulla raccolta firme che favorirebbero le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare. Da Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
11: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
10: Il tuo voto non conta, viene espulso dall'aula per questo manifesto Riccardo Maggi di Più Europa, che poi, rivolta alla maggioranza, le accusa di stare stracciando la Costituzione. Per il PD è una riforma inemendabile che introduce un premierato di fatto, senza passare dalla Costituzione. Chiara Braga.
12: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione.
10: Anticostituzionale, rincarano anche AVS e 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo. L'ex presidente del Consiglio, che oggi dalle colonne di Repubblica si difende sull'inchiesta della commissione Covid, usata, dice, per colpire me. Alessandro Allegra, GR3.
2: L'AFA continua ad affliggere l'Europa. Il 45% delle città del vecchio continente in questi giorni ha superato i valori massimi. È il risultato di anni di allarmi inascoltati, ripetono gli esperti. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso.
13: È una sterile attesa quella che precede il giorno più caldo, fissato tra domani e lunedì, quando anche in Italia il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso, in uno scenario che durerà almeno fino a martedì, che continua a mietere vittime. 2 ieri, un operaio di 57 anni, morto in un cantiere nella provincia di Padova, era lì nonostante un'ordinanza vietasse di lavorare nelle ore più calde, e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano, Pescara. Nei pronto soccorso delle grandi città gli accessi per il caldo continuano a salire fino al 15% in più. A Milano il Pride, previsto oggi alle 15, è stato posticipato di 2 ore. Situazione simile in buona parte d'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. È il 4º caso in una settimana. Il sindaco di Parigi ha chiesto di annullare gli eventi nel weekend, come il Pride, previsto oggi. Situazione simile a Londra e Bruxelles. In Germania sono stati superati i 40 gradi. Paola Guarnieri, GR3.
9: A Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio. Uccisi in casa un uomo, la moglie e la loro bambina, ferito un altro figlio.
14: A dare l'allarme alcuni vicini hanno sentito trambusto e grida provenire da un appartamento in una strada del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Hanno visto una persona allontanarsi a piedi velocemente. In quell'appartamento la polizia trova 3 cadaveri, un uomo di 38 anni, la moglie di 39 e la loro bimba di 5, uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio 20enne, una famiglia di origini bengalesi. Ora è caccia al killer. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile, le vittime conoscevano l'assassino, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite sfociata in triplice omicidio con padre, madre e probabilmente anche il loro ragazzo, che tentano di difendersi e proteggere la bimba. Le indagini puntano ora sulle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, sui cellulari delle vittime, sulle testimonianze di conoscenti e vicini, mentre le ricerche, effettuate anche con i droni, si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie, Donnarumma, polemiche per la possibile nomina di Giampiero Strisciuglio, attualmente amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai nell'agosto del 2023. La sua candidatura è fortemente contestata dai familiari delle vittime.
9: Il 27 giugno di 46 anni fa, la strage di Ustica, nell'esplosione del 19 dell'Itavia in volo tra Bologna e Palermo, morirono 81 persone, tra cui 14 minori. Non si è mai arrivati a individuare con certezza i responsabili, ma c'è una sentenza del 1999 che quantomeno delinea in modo chiaro il quadro in cui si è consumata la tragedia. Lo ricorda la presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, Daria Bonfietti.
15: Dice il giudice Priore, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.
2: Il ritorno di Raffaello all'Aquila, la Visitazione, opera sottratta alla città quasi 4 secoli fa, resterà esposta fino al 27 settembre al Museo Nazionale d'Abruzzo. L'evento, finanziato dal Comune, si colloca nel calendario dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.
16: Preda dei soldati, le truppe d'occupazione spagnole, era il 1655 e la pala d'altare di Raffaello, che vi aveva dipinto una Visitazione, fu sottratta alla chiesa di San Silvestro all'Aquila e portata nelle collezioni reali di Filippo IV di Spagna. Adesso, dopo quasi 4 secoli, all'Aquila fa ritorno, prestata dal Museo del Prado ed esposta nel Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo. La direttrice Federica Zalabra.
17: È un evento epocale per la città. Dal 1655 l'opera per la prima volta dopo così tanto tempo ritorna in città.
16: Come la esponete al Munda, la Visitazione di Raffaello?
17: È al centro di una mostra che come titolo ha La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo, e intorno alla Visitazione parleremo anche del committente di quest'opera, che è Giovan Battista Branconio, amico di Raffaello, un personaggio importante nella corte papale.
16: E appunto accanto alla Visitazione di Raffaello, che risale al 1517, la Visitazione di Carmignano dipinta da Pontormo, una decina di anni dopo.
17: E vedere per la prima volta affiancati Raffaello e Pontormo con un tema, appunto quello della Visitazione, è fondamentale.
16: Federico Pietranera, GR3.
9: In chiusura, mondiali di calcio, grande impresa di Capoverde. L'arcipelago africano da 500.000 di abitanti, pareggiando 0-0 con l'Arabia Saudita, ha chiuso il proprio girone imbattuto dietro alla Spagna e si è qualificata ai 16esimi di finale, dove incontrerà i campioni in carica dell'Argentina.
2: Storico passaggio del turno anche per l'Egitto, secondo nel girone vinto dal Belgio, larga vittoria della Francia sulla Norvegia, che comunque supera la prima fase. La differenza reti dovrebbe garantire la promozione fra le migliori terze al Senegal, mentre l'Iran dovrà attendere i risultati delle partite che si disputeranno fra stasera e la notte.
9: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, in regia Massimiliano Savino, Edmondo Cotta.
2: Ora Onda Verde, il meteo, poi lezioni di musica. Prossimo GR alle 13.45 da Paolo Salerno e Simona Petracca. L'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
19: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
20: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buongiorno, buongiorno e buon sabato da Alessandra Canale. Sono le 8:58 minuti e 46 secondi. Sabato 27 giugno, caratterizzato a quest'ora da flussi intensi con tempi di percorrenza elevati da Bollino Rosso per le partenze verso le località di vacanza. Abbiamo un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile in Sicilia per temporali. In primo piano abbiamo grosse criticità sulle tratto dell'autosole Firenze-Roma, ovvero il traffico è bloccato per un incidente tra Fabbro e Orvieto. In entrambe le direzioni c'è questo blocco e al momento si registrano code per 7 km in direzione di Roma e altre code in direzione di Firenze. Altro blocco interessa la tangenziale est di Milano tra Lambrate e Linate verso l'autosole per un incidente. Un altro incidente sta interessando la via Aurelia ed è bloccato lo svincolo all'incrocio della strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E su questa strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno abbiamo un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera, a seguito del quale si è sviluppata una coda di 4 km verso Livorno. Molto trafficata l'area ligure e l'area emiliana, con code sulla 22 tra Carpi e l'Autosole, ma anche in A14 per tutti i veicoli che sono diretti alla Riviera Romagnola. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, suite per violoncello solo, prima puntata, con Luca Mosca.
3: Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e oggi comincio un ciclo di trasmissioni sulle 6 suite per violoncello di Johann Sebastian Bach. Questo è uno dei pezzi più incredibili della storia della musica, anche perché nessuno aveva mai scritto prima di Bach dei pezzi per solo violoncello. Il violoncello si dedicava al basso continuo, cioè a fare il basso, no? e non era mai solista nel vero senso della parola, oltretutto da solo. Tenete presente che il violoncello ha 4 corde, no? 4 corde come il violino, come la viola. Le 4 corde del violoncello sono queste. Quindi vedete, in un registro medio grave. Ora, nel corso di queste trasmissioni vi parlerò proprio delle corde, no? La quarta corda, la più grave, la terza, la seconda e la prima. E lui sfrutta al massimo, con una tecnica meravigliosa, no? Le possibilità dello strumento attraverso il gioco delle 4 corde. Questo pezzo è stato scritto, lui aveva 30-35 anni, a Köthen, lui era da principe a Köthen, e ha scritto l'ira di Dio di musica, e soprattutto strumentale, in quel periodo, perché evidentemente c'era una buona orchestra, insomma, e il principe voleva dei pezzi strumentali. Quindi ha scritto le 6 partite, no, e sonate per violino solo, le suite per clavicembalo, le suite inglesi, le suite francesi, le partite, eccetera, eccetera, i concerti brandeburghesi. Quindi ha scritto un sacco, e queste 6 suite per violoncello solo. Ha scritto moltissima musica strumentale, insieme poi a tutto il resto, perché lui sapete che è stato uno dei compositori più prolifici della storia. Ora, in questa prima suite abbiamo l'inizio che è molto simile all'inizio del primo preludio del clavicembalo ben temperato per clavicembalo. Sentite il primo preludio del clavicembalo ben temperato.

È un giro armonico questo, però svolto con degli arpeggi. Invece la suite per violoncello è lo stesso identico giro armonico, vedete che questo sol si chiama pedale ed è la terza corda vuota, cioè la terza corda vuota, invece le note sopra le fa sulle altre corde, per quello che sfrutta in questo caso due o tre corde, no, contemporaneamente, nel tempo. Questo passaggio poi lo ritroviamo più avanti, sempre in questo preludio, sono quattro accordi, è lo stesso giro armonico praticamente, molto simile. Oppure alla fine, finisce così, sentite. Quindi è proprio la base su cui si fonda tutto il pezzo. Durante il preludio poi abbiamo degli esempi di polifonia, meravigliosi, fatti però su una nota sola sostanzialmente. Quindi questo passaggio qua, sentite. E qui avete un passaggio in cui sembra che ci sia una voce sola, ma in realtà avete questo che spunta in mezzo all'arpeggio. Sentite. Sentite. Se io lo suono più forte, emerge proprio questa scrittura a più voci. Però in realtà è una scrittura monodica, quindi con una voce sola. Sentiamo questa meraviglia. Sentite subito che è molto più bello al violoncello, perché senti le corde vuote che vibrano. Oh, oh. Ecco quel passaggio polifonico. Sentite adesso, qua. Sol, fa, fa, mi, re, mi. Qui comincia una seconda parte in cui l'arpeggio non c'è più. Sono scale e arpeggi. È come se vagasse un po' improvvisando. Sta cambiando tonalità. Qui addirittura in mi minore. Adesso attenzione perché c'è una sorta di rilettura dell'inizio qua con altri accordi, ma sentite gli arpeggi? Quindi siamo in una terza fase. Adesso c'è un collasso, una scala. Sentite come improvvisamente la struttura cede, va nel grave. Questa è la quarta corda vuota. Qua, questa si interrompe. E qui adesso c'è una cadenza, cioè improvvisamente il violoncellista, fuori dal tempo quasi, come se l'orchestra avesse interrotto il

altra scala, progressione di scale, modello, ripete, ripete un tono sotto, ripete un gradino sotto, e adesso il primo pedale, sentite questo re. Adesso il pedale sul La, cioè sulla prima corda, sta giocando su più corde. E adesso scala cromatica che porta al punto culminante, che è la ripresa dell'inizio, però magicamente proiettata in alto. Ecco, adesso non vi ho detto che questa è una suite, quindi sono danze, no? Avete nel caso delle prime due suite, avete le danze canoniche, cioè avete il preludio, che non è una danza, poi allemanda, corrente, poi c'è la sarabanda, e poi nelle prime due suite ci sono minuetti, nelle terza e quarta suite c'è due burree, e invece nella quinta e sesta suite due gavotte. Quindi c'è questa diversificazione di suite appaiate, la prima e la seconda minuetto, eccetera, eccetera. Quindi qui in questo caso avremo dei minuetti. Quindi adesso stiamo parlando dell'allemanda. L'allemanda sono tutte danze stilizzate, cioè l'allemanda era una danza, la corrente era una danza, l'allemanda era di origine tedesca, la corrente era di origine o francese o italiana, ma qua non si tratta più di danze, è una stilizzazione di quello che potevano essere delle danze. Non è una musica fatta per ballare, ma è per essere suonata e per essere ascoltata. Ora, qui subito vedete che comincia così. Cioè, quindi comincia proprio con l'inizio del preludio, che diventa un accordo. Più avanti sentiremo sempre questo così. Quindi sostanzialmente lui ripercorre la struttura del preludio, però con delle figurazioni, un materiale completamente diverso. Sentiamo. Accordo. È come se rimanesse nel nostro orecchio l'accordo, e sopra c'è una melodia, modello di una progressione, un gradino sotto. Modula verso mi minore, di nuovo questo arpeggio bellissimo discendente, la dominante che va alla tonica, eccola, modello che viene ripetuto più in alto, la stessa cosa ancora più in alto, e adesso altro modello che viene ripetuto più in basso. È la conclusione. Questa è la prima parte dell'allemanda, cioè tutte le danze sono bipartite. Cioè questa finisce adesso, questa prima parte dell'allemanda. Sentiamo la dominante che va alla tonica, eccola qua. Ecco la tonica. E adesso c'è il ritornello, cioè ritorna indietro. Ricominciamo da capo. Questo accordo con le corde vuote, una specie di sigla iniziale, la stessa cosa un gradino sotto, è bellissimo questo passaggio a note accoppiate, tira tira tira tira ta, che subito ripete, sentite questo qua. E sono dei punti di riferimento, vedete che è una musica astratta. Però lui ci dà tutte le indicazioni, perché se non siamo completamente amusicali, riusciamo a seguire, anche se c'è solo uno strumento. E ci dà l'illusione che siano più strumenti, sentite qua. C'è una voce superiore e una voce inferiore. Qui va verso l'acuto. E adesso scende
punto culminante è quella discesa e finisce la prima parte che abbiamo sentito due volte. E ad ecco lo spartiacque, comincia la seconda parte, il materiale è lo stesso, ma il giro armonico è completamente nuovo, è come se ci fosse uno sviluppo del materiale. Sentite qua, qua. Hai sentito come dall'acuto è andato verso il grave? Sentite qua, acuto, medio, grave, acuto, accordo, ci dà l'illusione che sia un clavicembalo. Naturalmente sembra facile, siamo di fronte al più grande compositore, il più grande artigiano della musica di tutti i tempi. Sentite questo ritmo. Questo è un ritmo, tenetelo ben a memoria, perché la danza successiva si basa proprio su questo ritmo. Quindi è una specie di genesi continua di una cosa che va nel pezzo successivo. Quindi c'è una coerenza.

Adesso sfumiamo pure questa allemanda, sfumiamo e andiamo alla danza successiva che proprio comincia, come vi ho detto, questo passaggio che abbiamo appena sentito, no? La corrente è questa. Quindi vedete che chiaramente è una costola di Eva che viene trasferita nella corrente Adamo, insomma. E tenete presente che anche qui no, la figura. Vi ricordate? Preludio, cioè il materiale gira tutto intorno a quello del preludio. È una cosa abbastanza sorprendente, che però, ecco, potete immaginare quanta coerenza, no, ci sia in questa musica, e come non è una magia, è semplicemente un lavoro di bulino di un artigiano che sapeva esattamente cosa fare in ogni frangente, in ogni nota. Sentiamo questa corrente. Sentite che è una danza più veloce, cioè l'allemanda è una danza statica, quasi un andante, invece questo è un allegro.

Ecco la coda. Bellissimo, quasi rock. Ripete. Di nuovo la figura mutuata dall'allemanda. Sentite il modello di una progressione. Un gradino sotto. Modello della progressione. Un tono sotto. Coda basata sulla corda seconda, sulla seconda e la terza corda. Seconda parte. La figura viene sviluppata, sentite? Modula, va in mi minore. Questa è una sesta napoletana. Sono tutti accordi che facevano parte del linguaggio tonale. Qui quasi quasi ritorna il preludio. E di nuovo la coda rock, sentite?

Ed ecco di nuovo la seconda parte, la risentiamo, la sentiamo perché voglio farvi notare un paio di cose. Intanto la sesta napoletana, improvvisamente siamo a Napoli ma poi torniamo in Germania. Il preludio che torna, un'allusione al preludio, cadenza evitata, attenzione. Adesso attenzione al ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Non avrete capito niente, ma però 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quello che si dice emiola, cioè due volte tre oppure tre volte due. Sentiamo questa meraviglia incredibile che è la sarabanda. La sarabanda. La sarabanda innanzitutto è una danza che ha gli accenti tutti sul secondo movimento, quindi cioè comincia, questo sarebbe il primo movimento della battuta. E poi però l'accento è sul secondo, sul secondo, anche qua secondo tempo della battuta. E poi sentite? È tutta sbilanciata sempre sul secondo tempo, sul secondo tempo della battuta, quindi è proprio caratteristica precipua della sarabanda. È inutile dirvi che questo era il preludio ed ecco la sarabanda, è la stessa identica cosa però trasformata, è un alchimista, lui trasforma la materia. E noi ce la beviamo, non ce ne accorgiamo, ma sotto c'è una colla che è assolutamente imbattibile, assolutamente imbattibile. Sentiamo questa commovente sarabanda. Naturalmente nella sarabanda ci sono più accordi, è più facile, no? Proprio espandere il suono, no? In un tempo

modello di una progressione. Sentite come adesso lo ripete un gradino sopra, qua. Questo è un emiola. Questo è il terzo tempo e questo è il secondo tempo. Cioè finisce spostando gli accenti. Anche questo fa sì che non è una pizza questo pezzo, perché ci sorprende continuamente. Noi non ce ne accorgiamo, non sappiamo perché. Ve lo sto spiegando perché. Perché in quel momento ritmicamente lui ci fa una cosa che non ci aspetteremmo. Però in silenzio, senza farsene accorgere, no?

ripete un gradino sopra. 2, 3, siamo in 3. 2, eccolo qua, il 2, 3, 1. È cominciata la seconda parte. Va in Mi minore, sentite come cambia scala. Sentite anche qui come tutta la frase si conclude sul secondo movimento. Qua, sentite. Questo è il secondo movimento, non è il primo. Questo è il primo, questo è il secondo movimento della battuta, il terzo, il primo, il secondo, il terzo. Adesso attenzione, è Mi minore. 1, 2, 3.

nuovo la seconda parte. Sempre l'accento, sentite? Questo. Sembra il battere, ma non lo è. Non è il battere della battuta, è il secondo movimento. Anche qua. Sentite? Questo non è il battere, è il secondo movimento. È tutto spostato. Poi, ecco il battere. Due. E tre. Uno. Due. Tre. E miola. Due. Uno. Due. Uno. Due. Ecco, sfumiamo, togliamo pure. E qui avete chiaramente visto un pezzo che non è ritmico, ma in cui l'elemento dell'emiola, cioè 3 più 3 e poi 2 più 2 più 2, diventa un gioco indispensabile all'espressività del pezzo. Abbiamo adesso il minuetto primo e il minuetto secondo. È l'unica danza sdoppiata questa, quindi sono due minuetti, dopo il secondo torna il primo. Quindi minuetto primo, minuetto secondo, in tutte le suite troveremo sempre questo schema, quella burré prima, burré seconda, gavotta prima, gavotta seconda, con il da capo, DC da capo. Allora, qui abbiamo sempre, ormai, che diventa... sempre lo stesso materiale, assolutamente sempre lo stesso materiale. Nel minuetto secondo, che è bellissimo, in minore, avete il contrario, cioè non ma, e quindi come sentite è un tema bellissimo, un tema apparentemente ispirato, no, non è ispirato, è traspirato dalle prime tre note del preludio. Sentiamo questo minuetto.

qui è proprio come se rileggesse il preludio. Sentite. Qua. Sono proprio le note del preludio. Seconda parte. No, non secondo minuetto, è seconda parte del primo minuetto. Andato in minore, ma di nuovo subito in maggiore. Modello di una progressione. Un tono sopra. Modello. Un tono sopra. E conclude. Ritornello. Cioè ripete questa seconda parte. È andato in la minore, adesso in mi minore. Ma subito torna nel modo maggiore. Do maggiore, un tono sopra, re maggiore, sol maggiore, quindi è tornato a casa, ed ecco il minuetto secondo, sentite?

questo è il modello di una progressione ripetuto 3 gradini sotto, di nuovo modello e di nuovo ripetuto 3 gradini sotto.

ripete, c'è il ritornello. Avete visto la differenza abissale che c'è, no? Fra il minuetto primo e il minuetto secondo, questa diversificazione dei modi, no? Modo maggiore, modo minore. Questo è, tra virgolette, triste, invece il primo è solare, allegro. Il materiale è sempre le prime tre note del preludio. Ed ecco la ripresa del primo minuetto. Bene, possiamo sfumare e andare direttamente alla giga. Anche qui, anche nella giga, il tema è questo. Sentite? Sono le solite note che abbiamo appena sentito. Sempre le stesse note. Sentiamo questa meravigliosa giga.

sale, punto culminante, scende. Seconda parte. Ripetizione più in alto, modello, ripetuto un tono sotto, ha modulato in mi minore, modello, ripetuto un tono sotto, ripetuto un tono sotto, salita, discesa, coda, sale, sale, e qui sale, sale, sale, sale, conclude.

0: attenzione, sale. E poi conclude. Bene, buon sabato e ci sentiamo domani con la seconda suite. Arrivederci da Luca Mosca.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 20 dicembre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Radio 3 nell'anniversario della strage di Ustica. Il 27 giugno alle 17 per Pantagruel sei tu con Pianto per Ustica di e con Marcello Fois, musica Daniela Pes.
2: Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco, eri tu quella con l'abito leggero.
1: Sei tu, l'anniversario della strage di Ustica a Radio 3.
3: Terra di sguardi, di Giovanni Carlo Federico Villa.
4: C'è stato un tempo in cui il mare era prima di tutto una strada. Prima ancora che l'Italia diventasse un paese, prima ancora che il suo nome raccogliesse città, montagne, coste, pianure, c'era uno spazio mobile, aperto, attraversato. A raccontarlo è Platone nel Timeo, nel IV secolo a.C., quando immagina il Mediterraneo come un grande sistema di passaggi, un mare di approdi, di isole, di rotte, di terre che si chiamano l'una con l'altra. Scrive Platone: quel pelago allora era navigabile, da poi che un'isola aveva innanzi dalla bocca, la quale chiamate voi colonne d'Ercole, ed era l'isola più grande che la Libia e l'Asia insieme, donde era passaggio alle altre isole, a quelli che viaggiavano di quel tempo, e dalle isole a tutto il continente che ha dirimpetto, che in Ghirlanda quel vero mare. Platone ci mette molto bene in luce che non c'è ancora un paese, non c'è ancora una forma riconoscibile, ma c'è uno spazio che si percorre. E per molto tempo l'Italia è stato esattamente questo, una terra attraversata, una successione di approdi, di linee costiere, di paesaggi interni, di vie che si tracciavano e si cancellavano. Chi arrivava qui entrava in una varietà. Le montagne interrompevano lo sguardo, i fiumi lo guidavano, il mare lo apriva e lo disperdeva. Prima di un'immagine unitaria c'era un'esperienza. Ed è da qui che possiamo partire, da un mare che collega, da uno spazio che si percorre prima ancora di essere posseduto, da un'idea di viaggio che precede ogni carta geografica. Perché questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata, che l'hanno riconosciuta, desiderata, raccontata uno dopo l'altro nel corso del tempo, nel corso dei millenni. Negli anni passati abbiamo per certi aspetti seguito un altro cammino. Abbiamo raccontato l'Italia partendo dai suoi luoghi più visibili, con statue in piazza, abbiamo osservato come la memoria e la società prendano forma nello spazio pubblico, come si sia creato il più grande, il più inclusivo, il più democratico museo all'aperto del mondo. Con Fontane d'Italia abbiamo seguito l'acqua, il suo continuo attraversare le città, formare e plasmare le città. Con Piazze d'Italia siamo entrati nello spazio collettivo, nel punto in cui una comunità ha imparato a riconoscersi. E con Mercati d'Italia abbiamo ascoltato il movimento quotidiano della vita, là dove le relazioni prendono forma, là dove ci incontriamo ogni giorno. E in tutti questi casi siamo partiti dai luoghi. Abbiamo narrato quanto si vede, quanto si vive, e questa volta il percorso cambia. Perché partiamo dalle parole per arrivare ai luoghi. Perché per secoli, se in fondo facciamo mente locale, l'Italia è stata prima di tutto uno sguardo, un'immagine costruita lentamente attraverso racconti, attraverso descrizioni, attraverso memorie di viaggio. Ed è quello che si avverte leggendo chiunque l'abbia attraversata. Michel de Montaigne, nel suo viaggio in Italia alla fine del Cinquecento, guarda, annota e lascia che sia proprio il paesaggio a imporsi. E ci scrive: al principiare del giorno avemmo per qualche tempo la magnifica vista di infinite colline.

sparse ovunque dell'ombra di ogni specie di frutteti e delle migliori messi che si è dato di immaginare, e sovente in luoghi così erti e scoscesi che sembrava un miracolo vi potessero passare anche solo i cavalli. Le valli più amene, ruscelli in numero sterminato, tante case e villaggi di qua e di là da ricordarmi le strade di Firenze, e si direbbe che nessun quadro possa riprodurre un paesaggio tanto ricco. Quello che Montaigne fa è osservare, registrare, ed è in questa lunga sequenza che nasce Terre di Sguardi, un viaggio in 12 puntate dall'antichità al primo Novecento per seguire il modo in cui la nostra penisola è stata vista e raccontata nel tempo. Cominceremo da un'Italia che non ancora esiste come paese, entreremo poi a Roma, il centro del mondo antico, attraverseremo il Medioevo dei pellegrini, incontreremo Dante, Petrarca, Boccaccio, seguiremo l'Umanesimo, il Rinascimento, vedremo arrivare i viaggiatori dal nord dell'Europa, d'Oltralpe, i protagonisti che saranno poi del Grand Tour. Attraversando il Romanticismo arriveremo all'Ottocento, finalmente, dello sguardo degli italiani, e infine a quel passaggio verso la modernità in cui ci fermeremo alle soglie della nostra contemporaneità. E quello che faremo è sempre inseguire una domanda: quando un insieme di luoghi diventa un'immagine, diventa l'Italia?

C'è un sentiero che sale da Scea nel Cilento. A un certo punto si lascia la strada asfaltata. Si entra tra gli ulivi, bassi, contorti, con i tronchi piegati dal tempo e dal vento. E subito avvertiamo che qualcosa sta cambiando. Sta cambiando il suono dei passi, cambia l'aria, cambia perfino la luce. Sotto i piedi la terra comincia a diventare rossa, ghiaiosa, irregolare, interrotta da pietre che affiorano. Si cammina sempre più lentamente. Intorno ci sono dei muri bassi, dei frammenti di rovine, aperture tra i rami da cui il mare compare ma subito si ritrae. Quello in cui siamo è un luogo che si lascia avvicinare a poco e poi all'improvviso il paesaggio si stringe. Due pareti si avvicinano, sono due pareti di roccia che formano come una gola e lì nel mezzo compare un arco. È qualcosa di molto discreto, misurato, qualcosa che non cerca di imporsi, ma è qualcosa che si lascia trovare. Lo chiamano la porta rosa. Non ci sono battenti, non ci sono cardini, è una porta che consente il passaggio, che tiene insieme due lati e è un varco. La porta rosa di Veglia rappresenta uno dei più antichi esempi di arco dell'architettura greca d'Italia ed è un collegamento tra due spazi, tra il quartiere nord e quello sud della città, una sorta di barriera interna creata per isolare, in caso di necessità, le due aree urbane. Quando un aggressore fosse riuscito a creare un varco nelle mura difensive, l'esercito velino avrebbe potuto ritirarsi e continuare a combattere nel quartiere che era ancora difendibile. Se ci fermiamo sotto quell'arco, sotto quest'arco, si capisce subito di essere davanti a qualcosa che è più di una semplice costruzione antica. È in qualche modo un gesto. È qualcuno che ha aperto un passaggio, ha collegato due parti di uno spazio e ha reso possibile un attraversamento. E in questo gesto c'è qualcosa che riguarda tutta la storia che stiamo per seguire, perché l'Italia si rivela attraversandola. Ci si muove dentro uno spazio che si costruisce solo attraverso il cammino, il passaggio. Ed è proprio qui, nell'antica Elea, nel V secolo avanti Cristo, che questo gesto prende forma anche nel pensiero. Perché qui vive Parmenide, uno dei primi grandi filosofi dell'Occidente. Il suo pensiero prende la forma di un viaggio. Il poema sulla natura si apre infatti con delle parole estremamente emblematiche. Le cavalle che mi portano fin dove giunge il mio cuore mi conducevano. Quando mi fecero arrivare sulla via molto celebrata della divinità che porta l'uomo che sa attraverso tutte le città. Quella che Parmenide ha descritto è una scena molto concreta, perché ci sono le cavalle, c'è un carro, c'è una strada, c'è soprattutto un movimento e poi c'è una porta, la porta dei sentieri della notte e del giorno, una porta che si arriva, si attraversa, si entra e ci porta in qualcosa che prima non era visibile. Ed è così che nasce il pensiero. È così che Parmenide ci racconta nasca il pensiero, da un passaggio. Se proviamo a tenere insieme quanto abbiamo visto fino a qui, c'è un filo che ci appare molto chiaro. Prima il mare, lo spazio aperto, il movimento, poi la porta rosa che rende possibile il passaggio, poi Parmenide, il pensiero che prende forma nello stesso gesto del attraversare. Prima di una geografia dell'Italia e prima di una storia politica unitaria esiste già un modo di entrare in relazione con lo spazio. E attraversare significa esattamente questo: non fermarsi a ciò che appare, ma passare oltre, entrare e continuare.

Se il passaggio è il primo gesto, a un certo punto nasce anche il bisogno di fermarsi e guardare, provare a tenere insieme tutto quello che si è visto. Ed è qui che cambia il nostro sguardo. Ma soprattutto cambia lo sguardo di un uomo, perché a compiere questo passaggio è Strabone. Strabone è un geografo greco che negli anni della vita di Cristo raccoglie ciò che si conosce del mondo e prova a dargli una forma. Quando arriva all'Italia, oltre a descrivere le coste, le città, i fiumi, prova a fare qualcosa di diverso. Prova a vedere l'Italia tutta insieme. E allora scrive: l'Italia è una penisola, circondata per la maggior parte dal mare, lunga e stretta, che si estende verso sud. I suoi confini sono definiti dalle Alpi e dai mari che la circondano, e gli abitanti differiscono tra loro per costumi, leggi e lingue. Se ci pensate, è una frase semplice, quasi ovvia per noi, è quello che abbiamo studiato fin dalle elementari. Ma nel suo tempo, negli anni di Cristo, è qualcosa già di decisivo, perché qui, per la prima volta, lo sguardo si alza, si amplia, si allarga, tiene insieme distanze che prima restavano separate, perché ciò che era un frammento diventa per la prima volta un insieme, una forma che ancora non coincide con una realtà unitaria. E lo stesso Strabone lo osserva con estrema chiarezza: popoli diversi, lingue diverse, costumi diversi. Ma la forma esiste già. Quello che deve ancora arrivare è l'unità. Perché è un'Italia, in questi secoli, che continua a cambiare man mano che la attraversiamo. Se si scende dalle Alpi e si entra nella pianura, il paesaggio muta improvvisamente. Le montagne si aprono, i campi si distendono, l'acqua comincia a occupare tutto lo spazio. E Strabone si sofferma a lungo su ciò che rende diverso questo territorio del nord. Ci dice: tutta la regione abbonda di fiumi e di paludi, ma soprattutto la terra dei Veneti, dove si aggiungono anche i movimenti del mare. Infatti, di tutto il nostro mare, quasi solo queste zone presentano fenomeni simili a quelli dell'oceano e vi hanno luogo flussi e riflussi, per opera dei quali la maggior parte della pianura è piena di lagune. Come avviene nella zona del Basso Egitto, si provvede all'irrigazione attraverso canali ed argini, e così il paese in parte viene prosciugato e coltivato, in parte è navigabile. Delle città che si trovano lì, alcune sono come isole e altre sono parzialmente circondate dall'acqua. L'immagine di Strabone è assolutamente straordinaria, perché passa dal movimento verso la struttura. Se ancora oggi noi attraversiamo il Friuli, il Veneto, tutta la pianura del Po verso l'Emilia, qualcosa di questa visione resta ancora percepibile. Abbiamo i campi, abbiamo i canali, abbiamo gli argini, abbiamo dei paesi che emergono come dei punti dentro una distesa continua. Il paesaggio è una meravigliosa trama capace di contenere tutte le differenze. Ed è qui che l'Italia comincia a esistere, perché qui possiamo iniziare a vederla insieme. Allora il gesto iniziale comincia a cambiare significato. All'inizio attraversavamo senza avere un quadro complessivo, poi cominciamo a riconoscere una continuità e poi tracciamo una forma. Parmenide ci ha mostrato il passaggio. Strabone dà una figura a ciò che fino a quel momento era rimasto disperso, e questa figura resterà anche quando la realtà continuerà ad essere frammentata.

Se con Strabone l'Italia prende forma, con Virgilio quella forma si muove e diventa direzione. Publio Virgilio Marone scrive nel primo secolo avanti Cristo, quindi anticipa Strabone in un momento in cui Roma ha ormai imposto il proprio ordine su gran parte del mondo conosciuto. Ma ciò che costruisce è il racconto delle origini. L'Eneide è un viaggio e questo viaggio nasce da una distruzione. Troia cade, la città brucia e da quel crollo principia un movimento che non si può fermare. Enea, lo sappiamo bene, fugge portando con sé il padre Anchise, il figlio Ascanio e ciò che resta della casa. Il viaggio attraversa il mare, incontra terre diverse, si interrompe e riprende. E lungo tutto il percorso una parola ritorna sempre: Italia. Per tre notti tremende, nella distesa infinita, il noto violento mi trasse sull'acqua. Nella quarta alba, a stento, vidi l'Italia. L'Avanti, alto sul colmo dell'onda, m'avvicinavo nuotando alla terra. Già la tenevo. L'Italia appare così, come una terra che emerge lentamente dall'acqua, prima ancora come promessa che come realtà visibile. E a dirle lo stesso Enea: Italiam non sponte sequor, non seguo l'Italia per mia volontà. Il suo è un viaggio imposto, guidato dal fatto. L'Italia dell'Eneide è una direzione verso cui si è condotti. E nel poema questa direzione viene annunciata molto prima di essere raggiunta. Compare nei sogni, nelle profezie, nelle parole degli dèi. Esiste prima dell'esperienza. E quando finalmente emerge all'orizzonte, il tono non è quello della scoperta, ma del riconoscimento. Salve, terra dovuta dal destino, dice Enea. Allora, proviamo a immaginare davvero questa scena. Una scena senza nulla di spettacolare, perché c'è una linea di costa, una distesa d'acqua, una terra che si avvicina lentamente. Eppure il significato è completamente diverso. Quel luogo è il punto verso cui tutto il viaggio tendeva fin dall'inizio. L'Italia è qualcosa che si attraversa, si descrive e infine si raggiunge. È una meta necessaria. E da questo momento il paesaggio cambia completamente la sua natura. È attesa, è compimento, è promessa. Se oggi si guarda il litorale laziale tra sabbia, vegetazione e mare, è difficile separare ciò che si vede da ciò che è stato raccontato. Il paesaggio porta con sé la memoria delle parole che lo hanno nominato. Non si osserva soltanto una costa, si riconosce un approdo. Perché con Virgilio l'Italia entra definitivamente nella storia con tutto il suo destino narrativo. È una terra che esiste prima ancora di essere raggiunta, perché qualcuno l'ha già immaginata, annunciata, promessa. E questo modificherà per sempre il modo di guardare, perché d'ora in avanti l'Italia sarà una direzione nel tempo.

Secondo Virgilio, l'Italia diventa una direzione, con Ovidio perde stabilità e si apre un movimento continuo. Anche Publio Ovidio Nasone scrive tra la fine del primo secolo a.C. e l'inizio del primo secolo d.C. nello stesso mondo sostanzialmente di Virgilio, eppure il suo sguardo si muove in un modo completamente diverso. Dove Virgilio costruisce un'origine e una meta, Ovidio racconta trasformazioni. Le sue metamorfosi sono una sequenza di passaggi in cui ogni forma può diventare qualcosa d'altro. E ce lo dice fin dall'inizio con estrema chiarezza. L'animo mi spinge a raccontare forme mutate in corpi nuovi. Tanto che poco più avanti arriva una frase che attraverserà i secoli. Omnia mutantur, nihil hinterit. Tutto cambia, nulla scompare. È un modo completamente nuovo di guardare il mondo. Se riportiamo questo sguardo dentro l'esperienza dei luoghi italiani, ciò che emerge è immediato. Ogni luogo appare come il risultato di una trasformazione continua. Se passeggiamo per Roma, attraversiamo tempi diversi nello spazio di pochi passi. Un muro romano inglobato in una facciata più tardi, una strada che segue ancora un tracciato antico, una chiesa costruita sopra edifici precedenti. A Napoli, la città contemporanea poggia su un'altra città fatta di gallerie, di cisterne, di paesaggi scavati nel tufo. A Ravenna, la luce dei mosaici continua a restituire un tempo altro del presente. E a Siracusa, il teatro greco si apre ancora sul paesaggio, mantenendo una relazione che attraversa i millenni. Non sono rovine isolate, sono le tracce di una continuità nella trasformazione. E Ovidio è stato capace di raccontare tutto questo in forma narrativa. Quando Dafne diventa un albero, quando Narciso si dissolve nell'acqua, quando Aracne si trasforma in ragno. Le forme cambiano e continuano a vivere in ciò che diventano. Restano dentro ciò che diventano. Il mondo è fatto di passaggi, di metamorfosi continue. E lo si sente in particolare quando siamo nei passaggi del mare meridionale, là dove il mito sembra nascere direttamente dalla geografia. Pensiamo a come Ovidio ci racconta Scilla. C'era una piccola cala dei contorni sinuosi dove Scilla amava riposare per ripararsi dalle burrasche, dalla canicola. Scilla arriva e non appena si immerge con metà del corpo in acqua vede i suoi fianchi deformarsi in orribili mostri ringhianti. E Ovidio prosegue. Bloccata in quel luogo, alla prima occasione Scilla sfogò il suo odio per Circe privando Ulisse dei suoi compagni. Poi avrebbe affondato anche le navi dei troiani se prima non fosse stata mutata in scoglio. Qui il passaggio è una trasformazione che ci venne resa visibile. Lo stretto di Messina, le correnti, gli scogli, il vortice di Cariddi diventano un racconto proprio perché il luogo sembra possedere una natura instabile, mutevole, inquieta. Ancora oggi, quando ci si trova sul mare tra la Calabria e la Sicilia, quando le correnti cambiano direzione e l'acqua sembra muoversi su se stessa, sembra quasi ribollire, si capisce quanto il mito nasca dall'esperienza concreta del passaggio. È il luogo a produrre il racconto, unendo geografia e immaginazione. Allora, con questo apporto cambia anche il senso del viaggio. Con Virgilio il viaggio tende verso un approdo. Con Ovidio ogni arrivo è sempre provvisorio. Ogni luogo è già stato altro e continuerà a cambiare. Il paesaggio è una materia in continuo movimento. Se si tiene in mente questo passaggio con quelli precedenti, il nostro disegno, la nostra Italia comincia a chiarirsi. Prima il mare, l'attraversamento, poi la forma di Strabone, poi la direzione di Virgilio, e ora il mutamento continuo di Ovidio. L'Italia dà spazio da percorrere o meta da raggiungere
diventa una stratificazione vivente di tempi, racconti e trasformazioni. Una terra in cui nulla scompare davvero, perché ogni forma continua a vivere dentro quella successiva.

Secondo video, le forme entrano in un movimento continuo e con Plinio il Vecchio, che lo sguardo cambia ancora, perché è uno sguardo che cerca di raccogliere, di ordinare, di tenere insieme. Plinio arriva dopo, scrive nel primo secolo dopo Cristo, in un momento in cui l'impero romano ha raggiunto una stabilità che permette di osservare il mondo come un insieme organizzato, andando oltre la sequenza di racconti e di trasformazioni. La Naturalis Historia è un'opera di raccolta che nasce proprio da questo, dalla capacità di Plinio di osservare, di elencare, di descrivere, ma soprattutto da una straordinaria capacità, porre tutto in relazione. Allora, quando Plinio ci parla dell'Italia, prova a restituirci un sistema e scrive: Italia est terrarum omnium alumna. L'Italia è la nutrice di tutte le terre. È una frase breve, lapidaria, ma che contiene una visione precisa. Si tratta di attribuire una funzione andando oltre l'indicare una posizione geografica. L'Italia è il luogo che produce, che sostiene, che alimenta il mondo. Tanto che subito dopo la descrizione di Plinio si fa molto concreta. Si fa fiumi, si fa pianure, si fa città, si fa vie di comunicazione. Plinio osserva il Po e ne segue il corso con attenzione quasi fisica. Il Po sgorga con una sorgente degna di essere vista dal grembo del Monviso, cima alpina tra le più elevate, nel territorio dei Liguri Pegenni. Si nasconde poi in un cunicolo e torna a emergere nelle campagne di Forum Vibi. E ancora, nessun altro fiume aumenta la sua portata più del Po in così breve spazio. È infatti incalzato dalla massa delle acque e la spinta non si esaurisce se non nel mare aperto, rendendo il fiume dannoso per le terre circostanti. Sebbene sia deviato in braccia e canali lungo un arco di 120 miglia tra Ravenna e Altino, pure là, dove si scarica con più abbondanza, i suoi rami sono chiamati i sette mari. Il fiume, da elemento naturale, diventa la forza che organizza il territorio. E ancora oggi, quando si attraversa la pianura padana, lo si percepisce immediatamente. Perché, come abbiamo detto, i canali, gli argini si susseguono senza interruzione perché tutto è continuità. Il paesaggio è questa relazione continua tra acqua, terra e lavoro umano, risultato di un'operazione millenaria. Lo stesso accade lungo le coste e nelle zone lagunari. Strabone aveva già descritto un territorio fatto d'acqua e terra che si mescolano, e Plinio torna su questi luoghi con uno sguardo ancora più analitico, più attento al funzionamento. Poi viene la decima regione d'Italia, sulle rive del mare Adriatico, dove si trova la Venezia, il fiume Sile che scende dai monti del Trevigiano, la città di Altino, il fiume Livenza. Con Plinio le città appaiono come punti dentro una rete. I porti collegano, le vie attraversano, e il territorio è una struttura che tiene insieme questi elementi. Allora, qui emerge un altro modo ancora di guardare. Perché dopo il passaggio di Parmenide, la forma di Strabone, la direzione di Virgilio, il movimento di Ovidio, arriva l'ordine di Plinio. Quello di Plinio è una sorta di disposizione con il paesaggio che si comprende appunto come insieme di relazioni. Allora, se osserviamo la nostra meravigliosa penisola dall'alto, le montagne che raccolgono le acque, i fiumi che attraversano le pianure, le città che sorgono lungo le coste o ai margini delle vie di comunicazione, si comprende quanto Plinio sta cercando di fare: mostrare come tutto si tenga insieme. Eppure, anche in quest'ordine, qualcosa continua a sfuggire. Perché tutti questi sistemi lasciano fuori una parte del reale. Ogni descrizione fa emergere solo una parte di ciò che esiste. Il paesaggio, anche quando è organizzato, ha sempre una sua dimensione difficile da contenere completamente. Ed è proprio questo che riemergerà
costantemente nei millenni successivi. Ogni volta che lo sguardo proverà a fissare l'Italia in una forma definitiva, in una forma compiuta, qualcosa tornerà a muoversi, a trasformarsi e a moltiplicarsi. Perché la meraviglia dell'Italia, fin dall'inizio, è che essa nasca dalla sovrapposizione di sguardi diversi. E tutti questi sguardi restano sempre attivi insieme.

0: alto.
1: Se con Plinio l'Italia prende la forma di un sistema, con una voce molto più tarda quel sistema si riapre e torna a moltiplicarsi. È una voce che arriva da una regione rimasta a lungo ai margini dello sguardo dominante, la Sardegna. La nostra Nobel della letteratura, Grazia Deledda, all'inizio del Novecento racconta la sua terra come un luogo in cui si concentrano molte storie insieme, tante provenienze, tante identità. Eccole. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. In queste parole c'è una panoplia di elementi che non si sciolgono mai completamente in unità. Popoli diversi, lingue diverse, paesaggi diversi che continuano a convivere nello stesso spazio, perché la terra è un intreccio. Se si attraversa oggi la Sardegna, lo si percepisce immediatamente. Le distanze si allungano, i paesi si fanno più radi, il paesaggio è fatto di colline, di rocce, di vento e di mare. Nessun punto riesce a contenere l'intero paesaggio. Procediamo sempre per attraversamenti in cui ogni luogo ci sembra insieme chiuso e aperto, perché tutto è molteplicità. Ed è qui che questo lungo percorso di questo primo nostro incontro torna al principio, perché tutto quello che abbiamo incontrato, il mare di Platone, il passaggio di Parmenide, la forma di Strabone, la direzione di Virgilio, le trasformazioni di Ovidio, l'ordine di Plinio, non si dispone in una linea che cancella ciò che viene prima. Tutti questi sguardi agiscono insieme. Ogni sguardo aggiunge qualcosa e si affianca agli altri, perché l'Italia nasce proprio da una sovrapposizione di racconti, di immagini, di memorie, e ogni volta che qualcuno prova a definirla, qualcosa torna a muoversi. Allora si può tornare ancora una volta al punto iniziale, a quel mare che era prima di tutto una strada. Attraversare significa certo muoversi nello spazio, ma significa soprattutto entrare in una relazione che cambia ogni volta che si ripete. Ogni viaggio modifica ciò che vede, ogni sguardo aggiunge una forma nuova, e l'Italia, prima ancora di diventare una nazione, è stata questa: uno sguardo.
2: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Buongiorno da Diego Marras, oggi 27 giugno, anche il programma Le Meraviglie inaugura il suo palinsesto estivo. Saremo in onda tutti i sabati e le domeniche alle 10:15 con un progetto realizzato in collaborazione con il Touring Club Italiano. Le prossime puntate infatti vi racconteranno 24 tra gli oltre 300 borghi bandiera arancione del Touring e cercheremo di esplorare per quanto possibile tutte le regioni italiane. Il titolo di questo speciale è Estate nei borghi e molte delle voci protagoniste di questa nuova serie le avete già ascoltate durante i 9 anni di programmazione delle Meraviglie, come la poetessa Elisa Biaggini per la Toscana, che racconterà in questo caso Certaldo, e sempre in Toscana la storica dell'arte Flaminia Gennari Santori, che parlerà di Pitigliano. Poi ci saranno i borghi della Lombardia con la giornalista e critica d'arte Letta Flocchini, che ci parlerà della Val Camonica e del borgo di Bienno. E ancora nella stessa regione saremo in Val Seriana assieme allo scrittore e camminatore Davide Sapienza, che proprio domani alle 10:15 ci parlerà di Clusone. E ancora la Basilicata con Castel Saraceno, che scopriremo assieme a Lidia Riviello, legata in senso biografico alla Lucania. E poi ancora un fotografo, Natalino Russo, ci porterà nei borghi campani di Sant'Agata dei Goti e di Letino. Carlo Tosco, lo storico dell'architettura del Politecnico di Torino, che da piemontese ci racconterà Cherasco e Monteforte d'Alba. Non mancheranno racconti riguardo alla Sicilia, alla Sardegna, alle altre regioni. Mi auguro soltanto che assieme a noi scoprirete nelle prossime settimane il genius loci, la storia, lo spirito, la vita, la bellezza di questi luoghi. E dunque veniamo alla puntata proprio di apertura, che è quella dedicata a Varese Ligure. Varese Ligure, siamo appunto nell'entroterra della Liguria, un luogo che è stato visitato da, come sempre, come spesso accade in Italia, da tanti viaggiatori nel corso dei secoli. In questo caso fu Elena Waters, un secolo fa, autrice negli anni 20 di un libro sulla Riviera italiana e francese. Erano gli anni del resto di Tenera e la notte, e lei si sofferma su un dettaglio interessante a Varese Ligure. La cosa che ha colpito questa viaggiatrice è il fatto che all'interno della chiesa, che si trova di fronte al castello della piazza principale, c'erano queste monache di clausura che producevano dei dolci buonissimi. Si chiamavano sciuette, che non potevano essere comprati direttamente dalle monache essendo di clausura. Dunque si potevano mettere i soldi all'interno di una griglia e poi usciva il pacchettino, così come dal nulla. Oggi è più complicato trovare questi dolci, ma ci sono tantissime altre squisitezze e particolarità, gusti di cui fare esperienza, oltre al patrimonio di storia e bellezza, oltre agli eventi, le mostre che si svolgono in questo borgo, di cui ci parla la scrittrice genovese Esther Armanino, che ci accompagna in questo primo attraversamento, in questo primo incontro nei borghi. E allora buon ascolto da Diego Marras e Federica Barozzi e buona estate con Le Meraviglie.
1: Le Meraviglie, estate nei borghi. Varese Ligure, raccontata da Esther Armanino.
2: Siamo a Varese Ligure, nell'entroterra della Liguria di Levante, in provincia della Spezia, e questo che ci circonda è uno dei paesaggi più suggestivi dell'alta Val di Vara, con i monti ricoperti di castagneti e faggete, e qui e là i campanili delle piccole frazioni che svettano nella macchia. In totale sono 16 le frazioni del comune, e il Vara che scorre in mezzo alla valle. Una valle posta tra la Val Petronio, che sale da Sestri Levante, ancora provincia di Genova, e la Val di Taro, che scende nella provincia di Parma. E quindi Varese Ligure è una sosta e offre ospitalità a chi, scegliendo una via lenta e panoramica, si sposta tra le province. È inserito tra i borghi bandiera arancione del Touring Club italiano e considerato un modello per la sostenibilità ambientale, in quanto qui possiamo dire che le antiche tradizioni, le produzioni agricole e la memoria storica hanno saputo trovare una forma di convivenza abbastanza unica nel presente. La storia di Varese Ligure è certamente legata alla sua posizione strategica. Si trova anche tuttora, infatti, lungo quelle che sono state importanti vie di collegamento transappenniniche tra la costa ligure e la pianura padana. E fu questa centralità a renderlo un presidio dei Fieschi, una delle più potenti e influenti famiglie nobiliari genovesi, appartenenti al ramo dei Conti di Lavagna, che nel XIII secolo concepirono qui un complesso, insieme abitativo e difensivo, che è il così chiamato Borgo Rotondo, dove ci troviamo adesso, che è il cuore di Varese Ligure e anche, se vogliamo, il suo simbolo. Ci sono questi portici molto molto bassi, sono disposti su un'ellisse armoniosa, ci sono queste case dai colori vivaci e al cui centro c'è un vuoto, una piazza, e camminandoci attraverso si percepisce chiaramente questa forma ospitale e difensiva allo stesso tempo. È uno spazio pensato per mettere in relazione le persone, per il commercio, con tutte le botteghe che stavano alla base una volta dei portici, ma anche per, diciamo, abbracciare e custodire gli abitanti.

Camminiamo al fresco, all'ombra di questi portici, da cui arriva anche l'aria fresca delle cantine, ci sono gli ingressi aperti delle case, e andiamo a raggiungere il castello dei Fieschi. In questa piazza ho ricordo degli allestimenti bellissimi negli anni in cui Varese Ligure organizzava il Festival dell'Opera Lirica, che era un evento molto bello perché partecipato da tutta la comunità, quindi c'era chi si occupava del trucco e parrucco, chi realizzava i costumi, chi suonava, magari chi della banda poi suonava nell'orchestra. Ed era un evento che aveva un valore, oltre che molto piacevole, passare l'estate a ascoltare nel Borgo Rotondo la Butterfly, la Turandot, dava il senso proprio di una collettività che si mette all'opera e che è, diciamo, uno spirito molto forte qui a Varese Ligure. Anche il Castello dei Fieschi, dove entreremo adesso, ha visto un restauro integrale a cui hanno partecipato moltissime associazioni su base di volontariato.

nord il borgo è chiuso dal castello dei Fieschi, in cui stiamo entrando adesso, che è una presenza severa e familiare insieme a Varese Ligure, e come dicevo proprio oggi si festeggia la riapertura dopo questo restauro. E nei secoli il castello ha avuto molte vite, è stato un presidio militare ovviamente, ma anche dimora signorile, luogo attraversato da guerre, mutamenti, anche lunghi silenzi, e oggi torna a vivere anche come spazio dell'immaginazione. Fino alla fine di agosto infatti ospiterà una mostra dedicata al grande scenografo, animatore e illustratore genovese Emanuele Luzzati, ed è questo un incontro particolarmente felice, perché i castelli come archivi di pietra custodiscono sì la storia, ma custodiscono anche magnificamente la fantasia. E nel mondo di Luzzati entrano cavalieri, paladini, città murate, pupi e guerre antiche reinventate attraverso il teatro, la carta, il colore. E tutto questo oggi ripopola il castello dei Fieschi, e è come un cielo una volta che ricomincia.

troviamo in cima alla torre dove culmina l'allestimento della mostra di Luzzati. Questa torre è stata aggiunta dal condottiero milanese Piccinino nel 1435, che aveva conquistato il feudo di Varese Ligure per il Duca di Milano. Incarica le maestranze fatte arrivare dalla Lunigiana e appunto innalza una torre il cui accesso era consentito da un ponte levatoio sul fossato che ancora oggi è visibile e presente sul lato rivolto al Borgo Rotondo. Questa torre venne poi affiancata da un altro torrione costruito da Manfredo Landi. Quando nel 1478 gli abitanti insorsero il nome di Gianluigi Feschi, il torrione era quasi terminato. Poi dal 1547, quando ai Fieschi successe a Genova nel dominio di Varese, fino a tutto il Settecento il castello divenne residenza del Podestà. Poi fino alla metà del Novecento fu adibito ad abitazione e restaurato negli anni Sessanta del secolo scorso dalla famiglia Rossignotti De Lucchi sotto la direzione della soprintendenza ai monumenti, è stato poi di recente donato dalla stessa al comune di Varese Ligure e oggi appunto concludiamo un nuovo restauro integrale che riconsegna quello che è effettivamente un gioiello di pietra a questo magnifico territorio.

Molto concreto di come si possa vivere in equilibrio con l'ambiente che ci circonda. Nel 99 è stato il primo comune in Europa a ottenere un'importante certificazione ambientale che attesta un sistema di gestione efficace, e pochi anni dopo, nel 2004, la Commissione europea lo ha premiato come comunità rurale più ecocompatibile d'Europa. Quindi qui il biologico non è una moda recente, diciamo, ma una scelta che è radicata nel modo di vivere e di lavorare della valle. Proprio in questa zona è nato infatti nel 2013 il biodistretto della Val di Vara, che ha reso il territorio conosciuto anche come la Valle del Biologico. Gran parte delle aziende agricole coltiva e alleva secondo criteri sostenibili, valorizzando i prodotti locali, le cooperative e quelle che si chiamano le filiere corte. Il territorio è anche bellissimo da esplorare lungo i percorsi escursionistici che si diramano dall'Alta Via dei Monti Liguri e dall'Alta Via delle Cinque Terre, e che permettono di entrare in contatto con un patrimonio naturalistico vastissimo. Il verde non è un semplice sfondo, ma proprio una presenza identitaria profonda. Ci sono i castagneti, che per generazioni hanno significato nutrimento e sopravvivenza. Ci sono le antiche faggete del Monte Gottero, che è la vetta più alta della Liguria orientale, e dove io ho sempre la sensazione di entrare in contatto con creature che conoscono tempi immensamente più vasti dei nostri. E poi ci sono i pascoli verso il Passo delle Cento Croci, dove all'improvviso l'orizzonte si apre e lo sguardo, diciamo, corre sulla bellezza che è sempre in attesa nell'Appennino Ligure.

Siamo adesso sul ponte di Grecino, sovrastante il torrente Crovana, e è un ponte ad unica arcata del XVI secolo che porta al centro storico del paese la parte fuori dal Borgo Rotondo, e da qui si ha proprio una visuale sul territorio che ci circonda, e che è bellissimo da esplorare anche lungo i percorsi escursionistici che si diramano dall'alta via dei Monti Liguri e dall'alta via delle Cinque Terre, e che permettono di entrare in contatto con un patrimonio naturalistico molto vasto. Il verde quindi non è un semplice sfondo come si vede dal ponte, ma è proprio una presenza identitaria profonda. Ci sono i castagneti che per generazioni hanno significato nutrimento e sopravvivenza agli abitanti, ci sono le antiche faggete del Monte Gottero, che è la vetta più alta della Liguria orientale, dove io ho sempre la sensazione di entrare in contatto con creature che conoscono tempi immensamente più vasti dei nostri, questi faggi secolari. E poi ci sono i pascoli verso il passo delle Cento Croci, dove all'improvviso l'orizzonte si apre e lo sguardo corre lontano, esplorando la bellezza dell'Appennino, che spesso aggiunge in attesa. È un territorio che oggi comunica, almeno a me, quiete, lentezza e secondo me persino una forma di benevolenza. È un luogo benefico, e non uso questa parola a caso, anche perché l'epoca in cui viviamo ci chiede di comprimere sempre il tempo, essere reperibili, rispondere in fretta, produrre di più. Invece qui il tempo può ancora essere abitato seguendo un altro passo, non un passo indietro ma un passo diverso. Quando arrivo qui dalla città faccio un respiro profondo e mi accordo con questo tempo che sento più giusto e salutare. E a questo punto il mio racconto diventa ancora più personale, perché la mia famiglia da generazioni ha casa a Salino, che è una piccola frazione di Varese Ligure.

Come ho detto, la Val di Vara è sempre stata una valle di importanti transiti e Salino sorgeva proprio su un'antica via di collegamento tra la costa ligure e la pianura, chiamata Via di Boronveleia, e all'origine è stato uno dei numerosi presidi militari disseminati sul territorio, che funzionava anche come ospitalia da passo, cioè dava ospitalità a chi passava, e chi passava erano di base i commercianti. Quindi il castello dei Fieschi di Varese Ligure non è un episodio isolato, ma fa parte proprio di un sistema di controllo e osservazione che attraversava tutta la valle. A Salino negli ultimi anni, grazie all'impegno della comunità e a fondi pubblici ottenuti tramite bandi, è stato possibile recuperare parti importanti del complesso della nostra parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, e proprio durante questi restauri è riemersa anche la storia dimenticata di uno dei due forti di Salino, rimasto nascosto per secoli sotto le trasformazioni successive. L'altro era quello di Castronovo, che oggi è in rovina nei boschi. Il tempo cambia la funzione delle cose, logicamente, le fortificazioni vengono inglobate, trasformate, sono assorbite dalla vita civile e religiosa, ma trovo molto bello che, restaurando delle pietre, una comunità abbia riportato alla luce anche la consapevolezza della propria storia, che comunque in un territorio che ha un forte valore naturalistico, paesaggistico, non è una cosa da poco ricordarci anche di quello che è stato storicamente.

0: Oltre alla storia, Varese e Ligure è anche vita quotidiana, tradizione e gusto. A tavola si servono i corsetti, che sono dischi di pasta stampati uno a uno con timbri artigianali intagliati nel legno. Ricordo sempre le visite nell'affascinante laboratorio di un artigiano e quando andava appunto a scegliere il tipo di legno e la decorazione per fare degli stampi che ho ancora a casa, stampi di famiglia. E poi ci sono le carni biologiche, il latte e i formaggi del biodistretto e insomma tutti questi sapori che parlano di pascoli e di vita all'aria aperta. Io quando sono qui tutto quello che assaggio mi sembra anche più buono, forse per via dell'aria buona che c'è. Quando lo porto a Genova mi sembra che il sapore sia modificato. Infine poi ci sono le tradizioni che continuano a muoversi. A me piace molto il cantamaggio, con le sue fisarmoniche, i cortei itineranti, la musica che attraversa il paese per salutare la primavera. Mi piacciono anche le processioni durante le festività cristiane, che sono molto partecipate, anche a Salino quando festeggiamo l'Assunta a Ferragosto. E mi piace il senso di comunità ravvivato dalle sagre organizzate un po' in tutte le frazioni, su base volontaria, perché sono momenti di incontro tra le generazioni. E poi mi piace moltissimo il suono della banda, perché nei paesi continua ad avere una forza speciale, come quella dei campanili. È un suono che mette subito in una dimensione collettiva, dice che qualcosa sta accadendo davvero, che non è soltanto un evento, ma è proprio un'occasione condivisa e che tu ne fai parte. Quando penso a queste tradizioni vissute in questo modo, mi viene sempre in mente una frase di Gustav Mahler, che trovo bellissima. E dice: la tradizione non è adorare le ceneri, ma custodire il fuoco. E forse è proprio questo il segreto di Varese Ligure e dei suoi piccoli borghi sparsi per la valle: custodire pietre, paesaggi, suoni, ricette, gesti antichi e memorie.
1: Varese Ligure raccontata da Ester Armanino. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
4: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
3: Lei è morta per te!
4: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
5: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
6: Le parole che dirò non saranno cieche!
4: Fato e Redenzione, questa sera 21:20, RAI 5.
0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Guido Barbieri ospita il duo pianistico Adriano Scapicchi e Francesco Bravi. Puntata andata in onda l'8 ottobre 2025.

0: Come avete sentito, la nostra stanza della musica inizia nel segno di Igor Stravinsky. Questa, come forse avrete intuito, è una pagina molto celebre da un balletto altrettanto celebre di Stravinsky. Petrushka, forse l'avete nella mente, nel ricordo, in un'altra veste, la veste originale per orchestra. Qui invece le sonorità di Petrushka le avete sentite realizzate da un pianoforte e da quattro mani. Le quattro mani sono quelle di Francesco Bravi e di Adriano Leonardo Scapicchi. Ecco, e avrete capito, loro sono gli ospiti. Formano un duo che si è formato ormai qualche anno fa, nonostante la vostra età giovanissima. Suonate insieme da 5-6 anni, dal 2019, avete già un bel percorso alle spalle. Allora, mi piacerebbe sapere, come sempre accade, no? Le domande quando si costituisce un ensemble, un trio, un quartetto, un duo, ma come vi siete conosciuti, dove vi siete conosciuti e che cosa è piaciuto all'altro dell'uno e all'uno dell'altro per decidere di intraprendere insieme questa avventura. Chi vuole rispondere, Francesco?
1: Va bene, ci siamo conosciuti appunto nel 2019 perché studiavamo con lo stesso insegnante di pianoforte, semplicemente Massimo Spada, e quindi nella sua classe lui un giorno volle mettere insieme alcuni suoi allievi per fare un progetto, insomma, a quattro mani, e noi capitammo insieme a suonare alcune danze slave di Dvorak, quindi un grande classico del repertorio,
0: ovviamente.
1: E poi, insomma, ci siamo trovati bene, abbiamo detto ma perché non continuare, insomma. E quello che ci ha spinti anche a continuare era un po' l'interesse in comune per un certo tipo di repertorio, soprattutto verso il primo Novecento, e quindi poi da lì siamo approdati a Ravel, Stravinsky, insomma, questi autori e questa passione
0: di cui poi
1: in comune.
0: Esatto. Ma c'è stata anche una cornice, diciamo così, che ha favorito il vostro incontro, che è quella di una scuola.
2: Assolutamente.
0: La scuola Avos, che spesso ci capita di ospitare molti giovani musicisti che frequentano quella scuola.
2: Assolutamente sì, abbiamo iniziato il nostro percorso ad Avos Project dalla sua fondazione, appunto, quando appunto il nostro maestro Massimo Spada, Mario Montore, Davide Romano e Riccardo Savinelli hanno fondato questa scuola a Roma. E è stata per noi un'occasione di crescita irrinunciabile, e abbiamo avuto appunto lì anche la possibilità di frequentare masterclass di pianisti, appunto, di fama internazionale, che vengono costantemente ospitati e invitati dalla scuola.
0: Tanto poi avremo modo di approfondire ancora un po' la decisione di costituire un duo per due pianoforti o pianoforte a quattro mani, ovviamente, quando è possibile. E il vostro repertorio è anche il tema del vostro concerto. Anzi, partiamo proprio da qui, ripartiamo da qui, perché voi non ci portate soltanto quattro splendide pagine per pianoforte a quattro mani, ma, come accade sempre più spesso, devo dire, ne sono molto contento, tra i giovani musicisti c'è un'idea, c'è un tema, un progetto, adesso la parola progetto va sin troppo di moda, ma insomma, no? Ecco, che segue un po' un andamento quasi nelle ore della giornata, no? Da un pomeriggio alla notte. Allora, chi di voi vi vuole spiegare un po' il tema della serata?
2: Ma sì, segue segue un arco narrativo ideale che appunto parte da
0: Renato, perché Renato Adriano
2: Leonardo sì Adriano Leonardo vanno bene,
0: Adriano Leonardo
2: Renato
0: vabbè, non c'è, ma non
2: lo acquisiamo. Segue appunto un percorso ideale che va dalle prime ore del pomeriggio in una dimensione ancora di quiete e appunto si sviluppa seguendo poi le pagine di Ravel, un compositore, appunto, come diceva Francesco, a noi molto caro, uno dei primissimi pezzi, questo, la Rapsodia Spagnola, che abbiamo affrontato insieme come duo, e termina appunto con Fazıl Say, che è un compositore turco contemporaneo. vivente, ed è appunto la conclusione di questo viaggio
0: attraverso ritmi, esatto. Una notte un po' tumultuosa,
2: sì, no? Esattamente, insomma,
0: agitata e febbrile, esatto. Diciamo così, col pezzo di Fasil Say. Allora restiamo nel pomeriggio, però, no? Con uno dei brani che ha canonici, che ha la parola pomeriggio al centro, una après-midi, e non so se gli ascoltatori avranno già capito che si tratta del prelude alla après-midi d'enfant di Claude Debussy, in una trascrizione anche in questo caso. Che trascrizione avete scelto? Che cosa scegliete?
1: È la trascrizione di Maurice Ravel.
0: È quella, ecco, lo stavo per dire, non ero proprio sicuro. Allora, è una trascrizione d'autore, sì. Quindi, che è proprio per pianoforte a quattro mani, specificamente,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, quindi va bene. Allora, vi lascio tornare al pianoforte. Allora, prelude à la après-midi d'enfant.

0: Quattro mani soltanto, ma che sembrano in realtà un'orchestra intera. Abbiamo appena ascoltato la versione per pianoforte a quattro mani, realizzata da Maurice Ravel, del Prelude de l'Après-midi d'Enfant di Claude Debussy, qui in diretta dalla stanza della musica, qui a Radio 3, Radio 3 Suite, grazie a Francesco Bravi, Adriano Leonardo Scapicchi, che ora dal pianoforte sono ritornati rapidamente al nostro tavolone qui, dove intavoliamo per l'appunto le nostre conversazioni. Allora sì, una trascrizione meravigliosa, no? Questa di Ravel, sembra un po' banale dirlo, però rispettosa soprattutto più che delle linee tematiche, direi, che sono evidenti, ma proprio dei campi armonici, no? Che sono poi la base nella scrittura di Debussy in generale, ma anche in particolare in questo prelude. E voi come vi comportate rispetto alla vostra conoscenza delle versioni originali? Perché il viaggio di questa sera è anche un viaggio dentro le trascrizioni, tranne i due pezzi naturalmente contemporanei, no? Ascoltate gli originali, ve ne impadronite, oppure non ne volete proprio sapere per non farvi influenzare. Insomma, come vi comportate da questo punto di vista, Francesco?
1: Sì, c'è un grande lavoro in realtà dietro alle trascrizioni e nella loro esecuzione, sicuramente anche appunto nell'atto del trascriverle, certo, da parte dei compositori. C'è al tempo stesso la volontà di ricreare un po' quella palette timbrica dell'orchestra in qualche modo attraverso il pianoforte, però senza nemmeno voler perdere un po' la timbrica propria del pianoforte, certo, stesso. E quindi sicuramente andiamo ad ascoltare spesso le versioni orchestrali. È interessante anche notare che, ora non è questo il caso in particolare, però molte volte paradossalmente le versioni a quattro mani vengono un po' utilizzate dai compositori come bozze quasi.
0: No? Certo, spesso vengono prima, beh, sì, Ravel, esatto, lo sa bene, no? Quando scrive per esempio proprio la pagina che ascolteremo più tardi, sì, tra, sì, poco, no? Quindi certamente il pianoforte è un punto di partenza e anche di ritorno, no? Si passa sempre attraverso il pianoforte, fatalmente. Dunque Adriano, il duo per pianoforte, no? Toglietemi una curiosità proprio, voi siete molto giovani, avete scelto questa strada. Certamente in Italia forse la formazione del duo, no, per pianoforte a quattro mani o del duo per due pianoforti non ha così una popolarità tanto, tanto ampia, tanto vasta, eppure il repertorio è enorme ad andarlo a scoprire, no? Ci sono modelli, naturalmente non lo so, io in mente, ma per la mia generazione forse due musicisti che conoscerete soltanto per sentito dire, il duo Kontarsky per esempio, no? Che per me è stato proprio la formazione, no? E poi più in là, anzi più o meno nello stesso periodo, il duo di Canino Ballista oppure Katia e Mariella Beck, eccetera, no? Ecco, c'è una formazione alla quale siete particolarmente legati tra quelle storiche, diciamo così, o quelle anche più recenti, se volete? Avete una qualche conoscenza o memoria, insomma, di altri duo pianistici?
2: In realtà, ci sono molti duo anche nostri coetanei,
0: ah,
2: che,
0: certo,
2: abbiamo,
0: sì,
2: appunto anche conosciuto e appunto abbiamo avuto anche modo di confrontarci con loro. E devo dire che in realtà negli ultimi anni forse il due pianistico, in particolare il quattro mani, credo stia subendo, anzi forse non è il verbo più indicato, però stia conoscendo una riscoperta, ecco, certo, stia andando incontro a un favore sempre crescente del pubblico, certo, e un interesse maggiore. Quindi sicuramente la Beck sono state un nostro punto di riferimento anche quando eravamo più piccini, ma anche poi grandi pianisti come Marta Argerich o Lilia Zilbes, che hanno appunto una carriera anche come duo pianistici brillante,
0: sì, episodici, esatto, e non stabili, sì, ma con risultati eccezionali,
2: esatto, quindi abbiamo avuto proprio modo anche di confrontarci con il maestro Zilberstein all'Accademia Chigiana, quindi,
0: ecco,
2: abbiamo avuto anche modo
0: di
2: rubare un po'
0: qualche segreto, sì, va bene. Allora, andiamo rapidamente invece dal Ravel trascrittore al Ravel che trascrive se stesso in un certo modo, no? Perché, beh, perché la Rapsodia spagnola che adesso voi ci proporrete nasce nella versione orchestrale nel 1908, però dell'anno precedente è la versione per due pianoforti. Io non so di preciso se invece esista una ulteriore versione per pianoforte quattro mani, oppure voi quale versione usate?
1: Sì, cioè Ravel partì dalla Baniera, in realtà il terzo movimento per due pianoforti, sì, poi l'ha orchestrato e la versione a quattro mani, questa del Ravel stesso, scrive per quattro mani o due pianoforti,
0: quindi
1: è suonabile in entrambe le versioni con lo stesso spartito.
0: Perfetto.
1: Diciamo.
0: E la Rapsodia spagnola, in un certo senso, no, ripercorre un po' in vitro, in piccolo, il percorso del vostro recitale di questa sera, no? Perché in fondo si parte con il Prelude alla Nuit, i primi tre pezzi sono in tonalità minore, no? Soltanto lui. Ultimo, Feria, è in tonalità maggiore, quindi prima c'è un'indagine, insomma, con la Malaghegna e la Banera in un territorio quasi un po' umbratile, un po', no, meditativo, quasi melanconico, anche con il Prelude alla Nuit, e poi c'è questa esplosione del tono maggiore di una grande festa, no, di piazza con Feria. Ecco, quindi c'è un po' un ripercorrere all'interno della Rapsodia il vostro percorso di questa sera, no?
2: Sì. È stato anche, abbiamo pensato a volte di utilizzarlo come, anche come titolo programmatico di alcuni concerti, Prelude alla Nuit, appunto perché voleva appunto essere un po' un programma quasi frattale con questa ricapitolazione,
0: è la parola giusta.
2: Con questa ricapitolazione appunto del percorso appunto narrativo della serata, appunto. E per quanto riguarda invece sì, il programma della Rapsodia spagnola, non so, possiamo...
0: Ma io direi che l'ascoltiamo, sì. Perché è un programma che sta dentro la musica, no? Per quanto ci siano delle indicazioni programmatiche, poi però è la sostanza musicale che conta. Allora direi che vi potete togliere le cuffie, riandare al pianoforte, e giusto il tempo di riannunciare appunto che ascolteremo adesso da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi la versione per pianoforte a quattro mani di Rapsodie spagnole di Maurice Ravel nei suoi quattro episodi, non li chiamerei movimenti, Prelude alla Nuit, Malaghegna, Habanera e Feria.

0: quindi l'esplosione finale di Feria, che conclude la Rhapsody Espagnole di Maurice Ravel, dopo così gli itinerari più meditativi del prelude alla nuit, e poi la Malaguena, poi la Habanera, che in realtà è l'inserzione di una pagina scritta una decina d'anni prima, se non mi ricordo male, per il sito Auriculaire, ma che si inserisce perfettamente in questa logica, tra l'altro anche costruttiva, molto architettonica da parte di Ravel, no? Quell'insistenza in quella piccola frase discendente, no? Fammi re do diesis, che ritorna immancabilmente, che poi è il segno dell'inizio, che poi insomma, no? Ritorna in maniera piuttosto quasi ossessiva, c'è qualche cosa, no? Di ossessivo, certo, spesso nella musica di Ravel. E noi l'abbiamo ascoltata, grazie a Francesco Bravi, Adriano Leonardo Scapicchi, qui in diretta a Radio 3 Suite. Allora, arrivano un po' di messaggi nel frattempo da parte dei nostri ascoltatori, che ci seguono sempre con una certa fedeltà. Incanto, Debussy, bravissimi, la vostra Maria Grazia da Lodi. Meraviglioso, magico, ipnotico, après-midi, ci dice Fulvio da Napoli. È ovviamente magico l'après-midi, ma anche la vostra esecuzione, evidentemente, perché le due cose sennò non stanno insieme. Poi c'è qualcuno che ci ricorda altri duo famosi, giustamente, il duo Gorini-Lorenzi, forse voi non l'avete molto frequentato perché un po' risale alla mia generazione, e poi Gold-Fitzdale, certo, è un altro duo illustre. E poi c'è Flavio che ci fa una domanda, avrei voluto forse farvela anch'io. Dice lui: ma c'è qualche differenza nella resa tra suonare a quattro mani lo stesso pianoforte e suonare invece due pianoforti diversi? È una bella domanda, no? È una bella questione da porre ad un duo, per l'appunto, che fa sia l'una che l'altra cosa. C'è qualcosa che volete rispondere al nostro ascoltatore?
1: Eh sì, è diverso effettivamente, no? Certo. Una domanda molto interessante. Ogni cosa ha le sue difficoltà e i suoi vantaggi in qualche modo. Suonare a quattro mani su un pianoforte solo per me è una cosa abbastanza unica, perché è raro poter suonare uno stesso strumento in due, comunque, sì, anche nella musica classica.
0: Non capita mai, diciamo.
1: Eh sì, insomma, è tra i pochissimi che lo permette.
0: Giusto la marimba qualche volta, ecco.
1: Però ecco, c'è la difficoltà dell'intreccio delle mani, insomma, quindi a volte ci troviamo a studiare le nostre parti, poi andarle a provare e scoprire che non funziona quello che facevamo, già, perché c'è l'altro sopra o sotto. E l'altra difficoltà è quella del pedale, perché abbiamo solo un pedale con un pianoforte, e quindi insomma mettere il pedale per l'altro è molto difficile, e anche suonare senza poter mettersi il pedale
0: proprio, certamente,
1: quindi questo a due pianoforti diventa un po' più semplice, però chiaramente c'è la difficoltà dell'essere un po' più distanti e quindi
0: di cercare un'intesa più a distanza
2: anche insieme, perché comunque quando si suonano strumento appunto pianoforte, l'insieme è veramente molto delicato, perché il tasto deve scendere in modo sincrono, quindi si sente subito il clank tasti che non vanno giù simultaneamente. Suonando poi su due pianoforti
0: un'intesa più a distanza
2: anche insieme, perché comunque quando si suonano strumento appunto pianoforte, l'insieme è veramente molto delicato, perché il tasto deve scendere in modo sincrono, quindi si sente subito il clank di due tasti che non vanno giù simultaneamente. Suonando poi su due pianoforti

0: a volte c'è un primo e un secondo. Voi come vi comportate? Uno vi scambiate quando capita, insomma, il ruolo tra primo pianoforte, secondo pianoforte o posizione dominante sulla tastiera unica? Vi scambiate i ruoli o li avete già in qualche modo prefissati?
1: Ma tendenzialmente suoniamo, insomma, quando suoniamo a quattro mani su un pianoforte solo, io suono la parte più acuta,
0: sì,
1: e Adriano
0: come
1: di solito,
0: stasera.
1: Esatto,
0: queste sono posizioni fisse, diciamo, mediamente, sì.
1: Ho capito. Sì, quindi insomma, sopra c'è la parte ovviamente più delle melodie, sopra
0: di solito,
1: la parte più ritmica, armonica.
0: Non sempre.
1: Non sempre, esatto. Però...
0: Tra l'altro mi viene in mente che abbiamo dimenticato un duo fondamentale, forse il duo pianistico par excellence nella storia della musica, che era quello tra Wolfgang Amadeus Mozart e la sorella Nannerla, proprio a dirla tutta, no? C'è un celebre quadro, no, che ritrae loro due con il ritratto della madre che li guarda, no? E Leopold con il suo bastone che li ascolta. Forse questo è il primo duo pianistico documentato dalla storia della musica occidentale, che la aggiungiamo agli altri. Abbiamo ancora un buon tempo per ascoltare allora gli ultimi due brani che ci avete proposto. Il primo è di un compositore molto interessante, si chiama Fabio Massimo Capogrosso, giovane, 1984, che ha una carriera da pianista, diciamo, laureato, chiamiamolo così, e poi però affianca a questo anche la passione, la scrittura per il cinema, no? In particolare per due film di Marco Bellocchio, se non mi ricordo male, per il quale ha scritto le colonne sonore. Voi l'avete conosciuto direttamente, una vostra amicizia, una vostra conoscenza diretta?
2: In realtà appunto è anche docente presso Avos Project.
0: Ah, ecco, certamente.
2: Di composizione, sì, sì, e sì. I dedicatari di questo pezzo che suoneremo stasera, sì, sono appunto Massimo Spada e Beatrice Rana.
0: Ah, ecco. E come avete deciso di suonare invece questo pezzo? Per affetto, per intesa, per quale altro motivo?
1: Sì, un po' per questo, un po' perché ci è stato richiesto, a volte anche modelliamo insomma sulla base delle richieste che ci vengono, sì, fatte per suonare, ci è stato chiesto un programma con una predominanza anche di autori italiani, contemporanei, e questa è una cosa anche che ci fa piacere, perché insomma ultimamente sta venendo scritta sempre più musica anche per il duo pianistico, quindi ci fa piacere promuovere insomma anche la musica contemporanea.
0: Ah, certo, come no.
1: E si inseriva benissimo in questa cornice con questo titolo Souvenir di uno sguardo alla luna da un caleidoscopio, quindi insomma proprio all'interno di questa notte un po' soffusa, un po' misteriosa.
0: Che muta, che si trasforma continuamente come attraverso un caleidoscopio. Va bene, è un brano che dura circa 7 minuti, io non lo conosco, ammetto di non averlo ancora ascoltato, quindi sarà un primo ascolto anche per me e credo anche per molti ascoltatori. È un pezzo del 2022. Quindi è molto giovane come voi, e allora vi inviterei nuovamente a raggiungere il nostro vostro pianoforte. Vediamo se nel frattempo è arrivato qualche altro messaggio, forse uno sì, vediamo un po'. Mi dispiace, non c'è confronto con le versioni orchestrali, questa è un'opinione di un ascoltatore che non si firma, va bene, a lui dispiace, a noi un pochino meno, perché tutto sommato invece ci piacciono molto le versioni per pianoforte. Allora, ancora qui in diretta Radio 3 Suite Stanza della Musica, Francesco Bravi, Adriano e Leonardo Scapicchi, Souvenir di uno sguardo alla luna da un caleidoscopio di Fabio Massimo Capogrosso.

0: Ecco dunque che cosa accade se si guarda la Luna attraverso un caleidoscopio. Direi che succede che le tinte, i colori soffusi, tenui della Luna si mischiano con i colori, appunto, che si intravedono, i colori mobili e in trasformazione che si vedono attraverso un caleidoscopio. Questo era appunto Souvenir di uno sguardo alla Luna da un caleidoscopio di Fabio Massimo Capogrosso, un pezzo del 2022 che abbiamo ascoltato da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, sempre qui in diretta alla nostra stanza della musica. Allora, bentornati. Grazie. Nel frattempo, questa migrazione tra microfono e pianoforte che è un po' la matrice della nostra stanza della musica, perché noi piace ascoltare i musicisti ma anche sentire il loro pensiero, la loro voce, le loro opinioni e la loro storia. Le prove, no? Altro capitolo fondamentale nella vita di un ensemble. Voi siete un ensemble, è chiaro che è più difficile organizzare, non so, la vita di un trio, la vita di un quartetto, ma anche la vita di un duo pianistico non credo sia poi così semplice, no? Perché bisogna dedicare molte ore alla settimana, se si vuole, suonando insieme, dico, non voglio dire uno per conto proprio, lo farete anche. Ecco, questa è una cosa interessante, forse. Vi capita di studiare ognuno per conto proprio i pezzi che poi magari suonate insieme, e poi quando vi incontrate verificate il livello di comprensione o di intesa, o suonate invece i pezzi per duo solo quando vi trovate insieme?
1: No, dobbiamo anche prepararli un pochino prima, ecco, insomma, individualmente, ecco. Poi certo, una volta che li abbiamo letti e ci siamo fatti un'idea, ci vediamo spesso sì. per provare e scoprire appunto che tante cose magari come le avevamo pensate non funzionavano, oppure semplicemente abbiamo delle idee diverse, delle visioni diverse, quindi
0: vi capita, insomma, di avere idee diverse?
1: Sì, molto. Sì, no.
0: E come risolvete i conflitti?
1: Li risolviamo,
0: punto di domanda? Non sempre.
2: C'è un po' le mosse che lavora, comunque stiamo spesso, sì, diciamo, in una condizione alle volte in cui non sempre troviamo una quadra, diventa anche di fatto un'occasione per lasciare che il pezzo lavori un po' autonomamente, proprio stando un po' in quel conflitto, certo, durante le prove. Certo.
0: Vivete nella stessa città,
2: sì,
0: vivete a Roma tutti e due, sì, quindi
2: sì,
0: almeno quello, insomma, oddio, sì. Se vivete Roma Nord o Roma Sud è come stare in due città diverse, ma insomma
1: più o meno io in realtà ho vissuto a Londra per 5 anni, quindi il nostro duo è nato poco prima che io mi trasferissi a Londra, e quindi insomma le prove in quel periodo, ecco, erano un po' un problema, ecco. Adesso sono
0: via Zoom, non riescono benissimo le prove via Zoom. E invece un'altra questione prima di passare poi all'altro brano, il repertorio, no? La scelta, l'affinamento, l'arricchimento del repertorio. Che strade seguite, avete seguito, insomma, negli anni in cui avete formato il duo, partendo magari dalle pagine classiche, poi magari passando a quelle contemporanee? Vi interessa, come mi pare di capire, frequentare anche la musica del nostro tempo? Avete idea magari di commissionare ad alcuni compositori viventi pezzi nuovi? Insomma, da questo punto di vista, qual è la vostra politica, diciamo così? Chi vuole rispondere?
2: Vedendo il programma, siamo molto interessati alla musica dei nostri giorni. Abbiamo avuto la fortuna anche di collaborare con alcuni giovani compositori, alcuni appunto sempre tramite Avos Project,
0: sempre la scuola,
2: abbiamo...
0: Per il resto invece nel repertorio, diciamo, sterminato in realtà, no? Del pianoforte a quattro mani, del duo per due pianoforti, cosa prediligete? Il Novecento abbiamo capito un po'.
1: Sì, senz'altro, ma anche insomma andando indietro un po' più sui classici romantici, insomma abbiamo suonato spesso musiche di Brahms o a volte anche Mozart, Beethoven, insomma non...
0: Poulenc magari, non lo so.
1: Poulenc non l'abbiamo affrontato al momento, ma sicuramente ha diversi brani interessanti.
0: C'è un bellissimo concerto, non so se lo conoscete, penso di sì, di Enrico Rava per due pianoforti, che è veramente un bellissimo brano. Enrico Rava è un grande compositore, e prima o poi forse potrete arrivare. Ma voi avete qualche inclinazione anche per l'improvvisazione? Per esempio, o solo musica scritta rigorosamente?
1: Ma a me personalmente affascina abbastanza il mondo dell'improvvisazione, del jazz. Io sto nel frattempo facendo anche un dottorato su Friedrich Gulda, quindi proprio un pianista che dalla classica poi è passato all'improvvisazione. Certamente. Insomma,
0: sì.
1: Quindi non mi ritengo un jazzista o un improvvisatore, però insomma il mondo mi affascina, ecco, sicuramente.
0: Improvvisare a 2-4 mani è un po' complicato, quindi
1: però, forse, vedremo.
0: Però si può fare.
2: Ci vediamo presto.
0: Arriviamo allora a Fazil Say. Voi ci eseguirete tra poco un brano che si intitola Night, ovviamente, dico ovviamente ormai perché il percorso l'abbiamo compreso, pezzo del 2016, Fazil Say. Beh, insomma, è una figura musicale molto interessante, poliedrica, no? Ha scritto innanzitutto certamente un pianista esecutore, ma poi ha una vena compositiva molto sviluppata, non soltanto per pianoforte, scrive anche per orchestra, ha scritto un oratorio, tra l'altro dedicato a Metin Altyok, che è stato un poeta ucciso in un orrendo massacro negli anni 90, quindi ha anche una predisposizione per l'impegno, diciamo, civile, sociale, insomma una figura molto interessante. Questo pezzo, come l'avete scoperto e come mai è entrato, a parte il titolo programmatico, insomma, nel vostro repertorio?
1: Beh, questo si riallaccia in effetti alla questione che dicevamo prima dei vari duo, no? E sì. Al giorno d'oggi un duo molto giovane che sta portando avanti il repertorio per duo pianistico è il duo dei fratelli Jussen.
0: Ah, certo.
1: E questo brano è stato composto per loro.
0: Per loro.
1: Uh-huh. E quindi insomma l'abbiamo sentito eseguito da loro e ci è piaciuto molto. Quindi insomma abbiamo voluto anche portare il nostro repertorio, un brano particolare che insomma esplora anche altre possibilità di emissione del suono nel pianoforte, con suoni nella cordiera anche, quindi insomma tecniche che Fazil Say usa spesso.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora vi potete ritogliere le cuffie, questo strumento di tortura, e andare al vostro strumento che non è affatto di tortura, il pianoforte. Allora ascolteremo di Fazil Say un pezzo del 2016, compositore turco nato nel 1970, si intitola Night e dura circa una decina di minuti. C'è qualche ancora problema per sistemare le parti? Ci siamo? Siete pronti? Bene, a voi allora.

0: Beh, è una notte febbrile, agitata, tempestosa, piena di luci e di colori anche violenti, la Night di Fazil Say. Abbiamo ascoltato questo brano ancora qui in diretta a Radio 3 per la nostra stanza della musica insieme a Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi. Felicissimo di aver fatto la vostra conoscenza e in bocca al lupo ovviamente per la vostra vita futura di cuore
1: Crepi.
0: da parte nostra. Da parte
1: Grazie di
0: nostra.
1: averci ospitato.
2: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Tullio Pericoli.
3: Oggi invito gli ascoltatori di Radio 3 Suite a seguirmi in uno studio d'artista che è sempre un luogo affascinante. Sono circondata da libri, da pennelli, da tele, da manifesti, tutte tracce della lunga vita, della articolata carriera e dei tanti talenti del nostro ospite che è Tullio Pericoli. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, queste conversazioni, delle quali io le ho detto pochissimo prima, in realtà sono un modo per incontrare personaggi della cultura che hanno tanto da raccontare e lei è sicuramente tra questi. Intanto iniziamo, è sempre difficile dare un'etichetta a un artista, in qualsiasi campo ci troviamo. Per un artista figurativo lo è ancora di più. Io cito sempre una mia conversazione con Kunelis che credo che la maggior parte del pubblico abbia sempre percepito come scultore, lui voleva essere definito pittore. Allora, per quanto riguarda Tullio Pericoli, sicuramente un grafico, un pittore, un disegnatore, ma lei ha una preferenza tra tutte queste possibili definizioni, si riconosce in tutte? Io credo che forse pittore sia quella che gradisce di più.
4: Forse quella di pittore raccoglie tutto. La pittura si può fare anche disegnando, non bisogna per forza prendere i colori ad olio, i pennelli. Sì, ha ragione lei, è difficile, nel mio caso soprattutto, è difficile dare una definizione unica, perché mi sono mosso su tanti terreni, anche troppi probabilmente. Mi sono mosso dai giornali, alle gallerie d'arte, ai musei, al teatro, e quindi il mio segno si è speso in tante direzioni. La definizione forse non è necessario neanche trovarne una sola. Io potrei dire di me che sono un disegnatore e pittore insieme, perché tengo conto del fatto che queste due parole vengono intese in due modi molto diversi. Il disegnatore si immagina subito la carta. La carta è la pubblicazione, quindi l'editoria, i giornali e cose di questo tipo. Pittore si immagina subito la galleria d'arte o il museo. Invece si può disegnare sulla tela, si può fare un quadro disegnato o può essere un quadro dipinto, dove però la forma di segno ha un'importanza maggiore, o può essere anche un disegno del tutto astratto che va più vicino a quello che noi banalmente intendiamo come pittura. Quindi io forse eviterei del tutto queste definizioni. Io ho scelto di fare un mestiere che si esprime attraverso le immagini, attraverso quello che la nostra fantasia suggerisce in quanto forma, colore, e poi tra tutte le cose che vengono fuori dalla mia mano, la cosa che io amo di più è il mio segno, il segno in quanto quasi personaggio, quasi essere vivente che vive raccontando e disegnando le cose che ha quasi dentro di sé.
3: Abbiamo detto sì di questi limiti delle definizioni, però lei spesso poi nelle conversazioni riesce a dare, anche ora in queste ultime cose che ha detto, delle immagini anche con le parole che sono molto, molto pregnanti, molto forti.

0: Tullio Pericoli, comunque noi in questi nostri dialoghi cerchiamo anche proprio di ripercorrere una vita, la sua biografia, come quella di tanti personaggi noti, è abbastanza pubblica, è rintracciabile, però è bello sentirsela anche raccontare da lei. Lei è nato in un paese in provincia di Ascoli Piceno, è marchigiano, si è allontanato abbastanza giovane dalla sua terra, con la quale però ha sempre mantenuto un legame strettissimo. Mi piacerebbe proprio iniziare da questa vita di provincia, anche sul significato di cosa vuol dire nascere in una provincia e anche in una regione che è bellissima come le Marche, ma sicuramente vive una sua marginalità territoriale, se non altro perché è lontana e abbastanza irraggiungibile. Ecco, essere stato un ragazzo con dei talenti in una provincia italiana negli anni in cui lei era bambino e adolescente, cosa ha significato?
1: Ma almeno nel mio caso ha significato portarmi sempre dietro quello che ho visto e imparato da ragazzo. Io vengo non da una città di provincia, ma da un piccolo paese, quindi sono più che provinciale e tuttora mi sento un provinciale. Ma che cosa vuol dire essere provinciale? In provincia si imparano alcune cose molto profonde, molto, si impara il rapporto con gli altri, si impara anche una certa, come dire, rapporto di onestà con se stessi. Nei paesi si vive molto in comunità e quindi si sente molto che cosa vuol dire avere a che fare con gli altri ed essere in un buon rapporto con gli altri ed essere anche in un buon rapporto con la propria coscienza. Poi man mano in provincia si lasciano crescere dentro di sé degli ideali. Se poi uno ha l'ideale di voler fare l'artista, questa parola cresce dentro di lui, cresce in maniera enorme, vuole diventare un grande artista, un vero artista, con dei principi però molto profondamente legati all'onestà di questo possibile eventuale mestiere. Ecco, queste cose non si abbandonano mai. Andando poi in città e rimanendo provinciali, come almeno sicuramente è successo nel mio caso, io mi sento molto provinciale. Questi principi rimangono, però entrano in contrasto con alcune regole diverse, che sono le regole del mestiere che ti intraprendi a fare, non più in un piccolo paese o in una piccola città, ma in una città più grande, dove gli interessi sono più forti, sono più decisi, sono più regolamentati da alcuni sistemi dai quali non puoi uscire. E allora a volte ci sono molti contrasti e molte difficoltà. Io il primo contrasto, per esempio, che l'ho avuto è quando, essendo venuto qui per fare l'artista e avendo bisogno di lavorare, mi offrì un posto di lavoro in una casa editrice, dove però dovevo andare dalle 8 del mattino e dopo un intervallo per la colazione rimanere fino al pomeriggio. Ma io dissi al mio interlocutore: ma io sono qui per fare l'artista, non posso passare tutto il giorno a lavorare in una casa. Io potrei venire qui più presto la mattina, per esempio alle 7, e andare via alle 2 del pomeriggio. Le assicuro che farei benissimo tutto quello che devo fare in tutto questo tempo, però il pomeriggio potrei fare l'artista. E questo signore mi rispose dicendomi: vede, noi abbiamo un posto per uno, non cerchiamo uno per un posto. Ecco, io capii che avrei dovuto adattarmi ad alcune regole, ma queste regole non erano solo per un'azienda, riguardavano anche il mercato dell'arte, riguardava anche le gallerie, e quindi ebbi molti scontri arrivando in città.

0: Torniamo ancora un attimo nelle Marche. Lei quando ha deciso che la sua strada era quella dell'artista? Disegnava anche molto giovane, pubblicava su giornali scolastici, ha fatto qualche mostra anche giovanissimo in provincia, dove è stato anche poi scoperto come talento di fatto. Ma nella sua famiglia c'erano degli artisti e c'era qualcosa che l'aveva proprio da ragazzino un pochino indirizzato verso questo percorso, oppure è stato anche per la sua famiglia un fulmine a ciel sereno?
1: Sì, lo è stato anche per la mia famiglia, tanto che mio padre, insomma, ha un po' ostacolato questa mia spinta verso l'arte. Ostacolato nel senso che, avendo avuto qualche difficoltà scolastica negli ultimi anni di liceo, lui mi spingeva più a studiare che a fare il pittore. E quindi non, la mia famiglia non c'entra nulla con il mio mestiere, non c'è niente che a me abbia spinto familiarmente verso questo. Questa qui è stata la mia vera fortuna, quella di essere nato e di avere pensato fin da piccolo che avrei fatto il pittore. E quindi anche nei racconti di mia madre esiste questa mia spinta e questo mio istinto sempre verso il disegno. Lei mi racconta, appunto, mi raccontava che fin da piccolissimo io mi andavo, prima ancora di camminare, salivo sui tavoli, mi mettevo sui tavoli a disegnare, di fare degli sgarabocchi su dei fogli di carta. Quindi per me il disegnare è stato come un gioco per un bambino fin dalla, non dico dalla nascita, ma subito dopo. E non ho mai avuto nessun dubbio sul fatto che io avrei fatto questo mestiere. Poi ho fatto le scuole normali, ho fatto il liceo classico, mi sono iscritto a giurisprudenza perché mio padre voleva che io, insomma, facessi un mestiere di questo tipo. Ho dato esami fino quasi alla laurea, poi prima della laurea ho deciso di smettere e ho preso un pacco di disegni con un po' di risparmi che avevo da parte e sono venuto a Milano.

0: Ecco, lei è venuto a Milano, però ha fatto anche prima un passaggio romano. Raccontiamo le fasi, perché appunto lei giovanissimo fa una mostra, credo proprio ad Ascoli Piceno, oppure in un posto delle Marche, perché insomma la vita è sempre fatta anche di incontri.
1: Sì, capitò che io feci una mostra nell'azienda di soggiorno di Ascoli Piceno, che si trova proprio nella piazza centrale, e lì per caso capitò una giornalista americana per chiedere informazioni e vide la mia mostra e chiese di me e mi cercò e mi diede un po' la spinta ad andarmene. E sulla sua invito andai a Roma e lì cercai un po', andai nei giornali, cercai un po' di piazzare alcuni miei disegni, anche all'Espresso, che allora l'Espresso era un giornalone molto grande, ormai dimenticato forse, però era in una fase di crescita molto, molto forte. Non combinai nulla, ma l'unico suggerimento che mi fu dato è di scrivere una lettera a Zavattini, che Zavattini mi ha detto, perché Zavattini è un uomo molto gentile, molto buono e aiuta i giovani. Io scrissi, mandai un disegno a Zavattini, il quale mi ricevette pochi giorni dopo, e da lì è nato tutto, da una lettera di Zavattini che mi scrisse per Giancarlo Fusco, allora un giornalista del Giorno molto, molto noto. E quindi partì da Ascoli con la cartella dei miei disegni, con i miei pochi risparmi e con questa lettera di Zavattini, che fu il mio lasciapassare vero, perché poi Fusco commentò davanti alla lettera di Zavattini, non guardò neanche i miei disegni, lesse la lettera di Zavattini e disse: a Zavattini non si può dire di no.

0: Tullio Pericoli, questa sua storia mi dà un po' lo spunto per fare invece una riflessione sul presente. Ecco, secondo lei oggi è ipotizzabile una storia con tutte le diversità ovviamente dell'epoca, dei mezzi, dell'espressione, della comunicazione? Ci sono delle personalità affermate così generose da scommettere su giovani talenti, aiutarle, fare da maestri, ma in senso lato del termine?
1: Io ripenso molto spesso a quella mattina che passai insieme a Zavattini nella sua casa, quasi una mattina intera lui mi dedicò. Mi viene continuamente, sempre più spesso mi viene in mente il suo sguardo, mi viene in mente la sua dimostrazione d'affetto, anche se non mi aveva mai visto né sentito nominare. E poi mi ha sempre molto stupito il suo coraggio. Lui mi disse: tu devi smettere di studiare leggi perché non farai mai l'avvocato, tu farai questo mestiere perché sei bravo. E adesso io ti... però non devi venire a Roma, ma devi andare a Milano, che è la tua città. E scrisse non una lettera, due lettere in realtà, una per Giancarlo Fusco, l'altra per Baldacci, che era il fondatore, che è stato il fondatore del quotidiano Il Giorno, il quale non mi ricevette mai. Ecco, questo coraggio di Zavattini, ma un coraggio che non era, non c'era niente di spregiudicato o di cinico. Era un coraggio di generosità pura, di affetto, di voler aiutare, che sentiva quella cosa, la sentiva e quindi la voleva mettere in atto. E questo, di questo io gli sono enormemente grato, ma anche stupito davanti a un gesto così forte. E per fortuna è andata bene.
0: Siamo arrivati a Milano, lei ci arriva nei primi anni 60.
1: Sì, esattamente. Io partii dalla mia città il primo maggio del 1961.
0: Era una città di grande fermento. Lei come si è sentito accolto da questa città? Ha parlato già prima, insomma, non delle difficoltà, ma comunque degli aggiustamenti che un ragazzo che viene dalla provincia ha dovuto fare a quell'epoca. Ancora poi immagino, insomma, il divario doveva essere enorme rispetto a quello che ovviamente c'è oggi. Però ecco, com'è stata per lei Milano? È stata una città accogliente? Immagino di sì, perché poi di fatto è diventata la sua città.
1: Sì, la prima immagine che ebbi della città di Milano, esattamente della piazza davanti alla stazione, quando sbarcai la mattina intorno alle 7, e mi trovai davanti a una città che vidi. Il colore che mi colpì era il giallo, aveva un cielo quasi giallo, non era azzurro come il cielo della mia terra, ed erano tutti anche i muri un po' giallini, e questa è la prima impressione che ebbi. La seconda fu di un'accoglienza molto gentile da parte di un signore che mi venne a offrire una stanza, perché vedendomi con la valigia arrivare col treno di notte, capì che uno è arrivato e aveva bisogno di una... Allora io fui molto sorpreso di questa gentilezza. In realtà era una gente che andava cercando persone che arrivavano per offrirgli, e così trovai una stanza subito attraverso. Ma l'impressione che ebbi da Milano fu immediatamente di una città, come posso dire, vorace, una città che aveva una sorta di magnetismo verso le persone che arrivavano e avevano voglia di proporre qualcosa. Avevano voglia, meglio se avevano un po' di talento, e le loro idee, il loro eventuale talento veniva accolto con grande interesse. Cioè, c'erano aperture enormi verso il lavoro, verso le cose. Cioè, è una città che aveva bisogno di proposte. E quindi io mi trovai subito benissimo, ebbi la fortuna di essere presentato al vice direttore del Giorno da Giancarlo Fusso, il quale mi prese subito a disegnare per il giornale. E cominciai disegnando per una pagina che mi piaceva molto, che era il racconto della domenica. E questi racconti della domenica erano racconti scritti da autori ormai classici, quasi direi, Gadda, Calvino, o Pasolini, o Bassani, o Primo Levi. Ecco, questi i racconti che venivano dati il martedì circa, il mercoledì, per essere poi pubblicati la domenica. Io mi sono ritrovato tra le mani i racconti, non so, le cosmicomiche di Calvino in dattiloscritto prima ancora che uscissero in volume. E adesso ne sono quasi stupito e mi rammarico di non aver conservato quei fogli, ma per me ricevere un pacchetto di fogli dattiloscritti con sottoscritto in fondo Italo Calvino, dico vabbè, pazienza, è uno degli autori del Giorno.
0: Il Giorno, lei ha collaborato con tante testate giornalistiche, Il Giorno, L'Espresso, per tantissimi anni Repubblica, Il Corriere della Sera. Sicuramente forse in quegli anni c'era un'attenzione, una collaborazione con chi disegnava, con i grafici, molto più intensa di quanto ora, perché ora diciamo oggi come oggi, a parte che ci avviciniamo alla morte della carta stampata, ma in ogni caso appare poco più che una vignetta nei giornali. Invece prima l'apporto era anche di collaborazione, credo molto molto più stretto, c'era un lavoro proprio editoriale più pensato.
1: Beh sì, per esempio è successa una cosa che mi gratificò molto al Giorno, quando a un certo punto fui invitato dal direttore Italo Pietra a partecipare alla riunione di redazione del pomeriggio, quando si metteva insieme il giornale, pensando, non so, anche proponendomi o supponendo che io potessi avere qualche suggerimento, qualche idea di qualche disegno in qualche articolo per me particolarmente interessante. Sì, il disegno aveva un ruolo molto importante nei giornali, ma non solo la satira, io ho fatto anche satira politica per molti anni sull'Espresso, non solo le pagine di satira, ma proprio i disegni in sé. I miei disegni erano molto molto richiesti, tanto che ho avuto la possibilità, lasciando un giornale, di trovarne subito un altro, di lasciarne uno perché c'era un altro che mi proponeva qualcosa di più interessante. Quindi io sono passato dal Giorno, poi il Giorno è andato in crisi dopo la morte di Mattei. A quel punto mi fu offerto la possibilità di andare al Corriere della Sera, poi dal Corriere della Sera nata Repubblica, no, prima passai all'Espresso e poi dall'Espresso a Repubblica. Questi sono i miei passaggi più importanti. Poi, negli anni successivi, le mie collaborazioni giornalistiche si sono allargate molto anche fuori d'Italia. Ho collaborato a giornali in Inghilterra, in Germania, in Spagna e molto negli Stati Uniti, nel New Yorker, la New York Review of Books ed altri. Quindi questo lavoro di disegnatore per il giornale si è molto molto ingrandito ed espanso.

0: Ecco, Tullio Pericoli, prima parlavamo dei tanti suoi talenti, sicuramente poi arriveremo a quelli proprio più forti, però sicuramente un suo talento è anche quello della scrittura, e forse questo aver frequentato per tanti anni anche il mondo del giornalismo ha avuto un'influenza. Lei ha scritto tanti libri, i suoi libri di solito sono piccoli, sono con una quantità di testo moderato, ma estremamente pensato, estremamente limato. Quindi lei, tra le tante cose, è anche uno scrittore.
1: No, assolutamente. Nelle definizioni, ecco, se dovessimo tornare alla domanda iniziale di come mi definirei, ecco, non mi definirei assolutamente uno scrittore. Uno scrittore è un'altra cosa, non è nelle mie capacità. Ecco, io ho scritto qualche libro, ma più che influenzato dal giornalismo, credo di essere stato influenzato dalla lettura in generale, avendo poi passato gran parte della mia vita a disegnare ritratti di scrittori. Per conoscerli dovevo leggere un po' i loro libri, più che leggere le loro biografie o i saggi scritti su di loro. Io mi accorgevo che decifravo meglio le loro facce se leggevo quello che avevano scritto, quello che era uscito proprio dalla loro mano. La cosa che mi ha spinto a scrivere, come dire, è come se avessi una sorta di rammarico di non avere una terza mano, un terzo braccio, perché quando disegno, quando dipingo, nella mia mente, accanto alla mia mente, accanto alle cose su cui sto lavorando, si accumulano, si forma una serie di pensieri, di ragionamenti, di riflessioni su quello che sto facendo, quello che sta avvenendo sulla superficie dove sto lavorando, che sia un foglio di carta o che sia la superficie di una tela, perché questo mestiere e la pittura in generale è qualcosa che si produce in parte da sola, quasi emergesse dalla superficie, quasi fosse nascosta dentro, e il gesto della mia mano, la matita che traccia un segno, come se la stimolasse ad uscire fuori. Allora vengono tante idee per la testa, anche curiose, anche buffe, anche divertenti, ma anche interessanti, su questo piccolo mistero che esiste nella produzione artistica, diciamo. Ecco, allora qualche volta ho cominciato a prendere degli appunti come un piccolo diario di lavoro. Io non ho scritto mai libri, non ho scritto libri di fantasia o libri inventando delle storie, ho solo descritto quello che mi capitava lavorando e cercando di ragionarci sopra, di riflettere, di capitare un po', di vedere un po' nello schermo della mia mente le forme che emergevano, ma che potevano diventare anche parole.

0: Tullio Pericoli, anche di questa domanda forse non ne potrà più, però è un po' inevitabile, l'ha tirata lei fuori, insomma, il tema dei ritratti, anche se forse negli ultimi anni lei si è dedicato meno ai ritratti, però ha occupato buona parte della sua vita creativa. E soprattutto, insomma, la cosa che per tutti noi che conosciamo la sua opera, quello che colpisce, e questo non vale sempre per tutti gli artisti, quando uno vede un suo ritratto quasi sempre la prima cosa che fa riconosce che è della mano di Pericoli, e quasi quando si tratta di personaggi notissimi, ovviamente uno riconosce anche il personaggio, lo riconosce insieme, è Beckett di Pericoli, è Pasolini di Pericoli, ma certe volte uno riconosce la mano di Pericoli prima che il volto di chi viene ritratto, e questa è una cosa, una peculiarità, insomma, sicuramente dei grandi ritrattisti. Lei ha scritto tante riflessioni interessanti su cosa vuol dire ritrarre una persona, come un volto sia tante cose, come anche personaggi che lei ha ritratto tante volte sono diversi a seconda del momento in cui lei li ha colti. Ecco, vorrei che a tutto tondo lei ci raccontasse questo suo metodo. Io so che lei spesso parte da delle fotografie, prima ha detto anche dalla conoscenza necessaria dell'opera, a volte molto spesso anche dalla conoscenza personale dei ritratti. Penso che gli ascoltatori di Radio 3 sarebbero proprio contenti se lei con le parole ci lo facesse un ritratto in questo momento.
1: Chi dipinge o disegna dovrebbe, molti l'hanno detto, dovrebbe stare zitto, dovrebbe far parlare più le sue opere che le sue, la sua voce. Ecco, io ho fatto, posso rispondere alla sua domanda, e rispondendo invece che con delle parole, con un'opera, io potrei dire che recentemente ho pubblicato un volumone di ritratti presso l'editore Adelphi di quasi 900 pagine.
0: Sì, ritratti di ritratti.
1: Intitolato Ritratti di ritratti. Ecco, dove lì, senza parole, io tento di far capire come lavoro, come ho lavorato, come ho fatto i ritratti, da dove sono partito. E ho pubblicato insieme ai ritratti, diciamo, definiamoli finiti, tutti i passaggi precedenti, ma anche il ritorno indietro, gli errori, le cancellature, anche per mostrare anche a me stesso il processo di ciascun ritratto finito. Ecco, quindi è un racconto questo libro, è un racconto dove non ci sono parole, ma le parole sono fatte attraverso colori, colpi di pennello, colpi di matita, e io spero che da lì si possa leggere un po'. È vero, come diceva lei, io l'ho raccontato altre volte, io comincio soprattutto dalle foto, anzi quasi esclusivamente dalle foto, perché anche se conosco personalmente il personaggio di qualcuno, poi ero anche molto amico, io preferisco dimenticare l'amicizia in un primo momento, guardare la faccia come fosse una mappa geografica, fosse un luogo dove mi devo muovere, dove devo trovare delle strade, senza coinvolgere i miei sentimenti.
0: Ma la differenza, per esempio, tra una foto e un personaggio in posa, ora, a parte come dire l'arcaicità proprio dell'esperienza, perché personaggi che possano stare in posa come i re di Spagna per giorni forse non se ne trovano, però c'è una differenza tra avere una persona fisica proprio di fronte a lei che è una fotografia?
1: Sì, sì, senza dubbio c'è molta differenza. Io ho fatto anche dei ritratti in posa, però ho finito sempre per concluderli fuori posa, nel senso che durante la posa, ecco, solo la parola posa già è un controsenso. Cioè, se uno si mette in posa, non è se stesso, sta recitando la sua parte. C'è una parola che ha inventato Edmondo De Amicis, che ha scritto molti ai suoi tempi, un saggio sul volto per una rivista letteraria del suo tempo, dove definisce il volto un delatore. Ecco, il delatore è quello che tradisce, quello che rivela qualcosa che non andrebbe detto fidandosi dell'amicizia o della vicinanza di qualcuno. E il volto è un delatore, che vuol dire che il volto tradisce la persona, la parte interna della persona di cui è volto, nel senso che esprime quello che magari la persona stessa non vuol mostrare o vuol nascondere o vuole modificare attraverso delle espressioni. Ecco, quindi le foto cosa hanno in più della posa? Che a volte tradiscono la persona fotografata, nel senso colgono in uno scatto istantaneo un guizzo, un passaggio di espressione da un'espressione che sta finendo, una che sta cominciando, rivela molto di più della natura interna della persona. Quindi io ricorro quasi sempre, anche se ho fatto dei ritratti con delle persone che sono venute qui e hanno posato, poi ho concluso sempre guardando delle foto o facendo io stesso delle foto. Alcuni amici a cui ho fatto più di un ritratto, li ho invitati in studio per fargli delle foto, non per farli posare. Ecco, quindi sarà anche una mia abitudine ormai, non voglio dire che questo è il sistema che si debba usare. In passato, quando non c'erano le fotografie, si faceva senza e sono venuti fuori dei ritratti straordinari. Forse dipende da me, che non sono capace.

Senta, una curiosità che mi viene proprio alla luce di questi anni che noi abbiamo vissuto tragici, tristi con il Covid e quindi questi volti con le mascherine, e le spiego un po' perché doveva apparare la mia curiosità, perché da persona appunto che non disegna, lontana dal mondo dell'arte, io ho sempre pensato che ci siano delle parti del volto che sono più espressive degli altri, e la cosa che a me viene perlomeno istintiva, penso agli occhi, penso che gli occhi siano la cosa che parla di più nel volto di una persona, e mi sono un po' ricreduta proprio avendo visto tutte queste persone che si aggiravano mascherate, per le quali visibili erano fondamentalmente soltanto gli occhi. Mi sono resa conto che le persone hanno delle parti del volto che sono più espressive degli altri, e la cosa che a me viene perlomeno istintiva, penso agli occhi, penso che gli occhi siano la cosa che parla di più nel volto di una persona, e mi sono un po' ricreduta proprio avendo visto tutte queste persone che si aggiravano mascherate, per le quali visibili erano fondamentalmente soltanto gli occhi.

0: sono spesso molestati dalla gente che li ferma per strada e mi hanno detto che finalmente, tra virgolette, durante il Covid hanno potuto vivere dei momenti di anonimato, cioè andavano in giro per la città con la bocca e il naso coperte, ma con gli occhi e la gente non li riconosceva. Questo mi ha colpito. È semplicemente un modo per dirle che quello che lei invece ha tante volte anche raccontato nei suoi libri, nelle sue interviste, che il volto è fatto veramente di tante cose, perché c'è il naso, c'è la bocca, ci sono le rughe, ci sono le pieghe, ci sono le orecchie, le sopracciglia e quindi sono tutti i dettagli che parlano. Lei inizia sempre da qualcosa, perché per esempio i fumettisti, io li ho visti disegnare, molto spesso partono da una cosa, da un elemento centrale, per esempio. Lei ha anche da questo punto di vista una tecnica fissa oppure ogni volta lo disegna partendo da un particolare diverso?
1: Lei dice una cosa prima di rispondere alla sua domanda, qualcosa sulle mascherine, sul Covid. Ecco, la mascherina ha portato una rivoluzione molto forte sui volti. Allora, a me è capitato spesso di incontrare, a parte tutti quelli che si incontravano per la strada, o avere a che fare, non so, per un colloquio con mezz'ora o un'ora con qualcuno con la maschera. E cercavo continuamente a immaginare cosa c'era sotto la maschera, perché quando noi ridiamo o sorridiamo con gli occhi, crediamo di sorridere con gli occhi, ma sorridiamo anche con il naso, sorridiamo anche con gli angoli della bocca, con tutte le parti. Cioè, il viso è fatto di relazioni, non è solo gli occhi, il naso e la bocca, ma sono un'infinità di relazioni tra tutti gli elementi che compongono quelli principali. Ecco, allora continuavo a immaginare cosa c'era sotto la maschera. Qualche volta poi chiedevo, adesso per favore si tolga la maschera perché vorrei vedere veramente la sua faccia. A volte erano delle sorprese straordinarie, perché non immaginavo mai che quel naso fosse fatto in quel modo, ma me l'ero disegnato nella mente in maniera tutto diversa. Ma l'altra cosa, secondo me, è che noi con la mascherina avevamo solo un elemento del volto per esprimere i nostri sentimenti, le nostre idee, gli occhi. Tutto il resto era nascosto. E quindi dovevamo sforzarci di far sì che attraverso gli occhi comunicassero tutto quello che normalmente siamo abituati a comunicare con le altre parti del volto. E allora io ho immaginato un volto, come dei volti che per anni dovessero essere sempre mascherati, e all'atrofia che si sarebbe provocata, prodotta da tutte le parti che non agiscono, perché a un certo punto io, quando portavo la maschera, mi rendevo conto che mi sforzavo di sorridere solo con gli occhi senza muovere la bocca.
0: Ho letto che in Giappone ora hanno istituito dei corsi addirittura per rimparare a sorridere.
1: Ecco, vede? Eh sì, perché a un certo punto, quando sai che una parte di te è nascosta, cerchi, non hai più lo stimolo ad usarla, quindi ad usarla anche muscolarmente. Le nostre fatte sono fatte di muscoli. Sotto la nostra pelle è tutto un insieme di muscoli che reagiscono ai nostri sentimenti, alle nostre idee, a quello che pensiamo, e li fanno trasformare in forme muscolari che diventano forme espressive. Ecco, con la mascherina, prendendo cancellato per alcuni anni una parte di noi, non c'è stato abbastanza tempo per trasformarla in maniera forte, definitiva e visibile. Ma se noi avessimo potuto portare la maschera per 20 anni, sicuramente le nostre facce si sarebbero trasformate. E qual era l'altra parte della domanda? Non me la
0: Se
1: ricordo.
0: inizia da qualche parte.
1: No, non inizio da una parte precisa. Iniziavo guardando l'insieme delle facce, guardando l'insieme delle foto di una faccia, cercando quel dettaglio, quella cosa che fa sì che ogni faccia sia unica al mondo, sia diversa da tutti i miliardi di altre facce. E cominciavo facendo uno schizzo. Da questo schizzo c'erano, non so, 10 cose sbagliate e una giusta. Poi al primo schizzo sovrapponevo un foglio leggermente trasparente e poi provavo come uno scavo archeologico, togliendo la polvere, togliendo, arrivavo fino a capire quell'elemento unico e intorno a quello costruire poi tutto il volto.
0: Le chiedo proprio a questo proposito due tratti unici di persone che lei ha ritratto, di cui noi a Radio 3 ci siamo occupati molto in questi ultimi anni, e sono fondamentalmente delle ricorrenze, dei centenari: l'anno scorso Pierpaolo Pasolini e quest'anno Italo Calvino. Ecco, i loro due volti, cosa avevano se lei dovesse dire un tratto peculiare da quale ha partito che era rivelatore, quei volti che appunto sono delle tracce del pensiero sicuramente.
1: Sì, traccia del pensiero.

0: Io di quello che si è pensato, Calvino a un certo punto mi pare di aver letto in un'intervista la domanda se lui si sentiva simile a Marco Valdo, che era un personaggio dei suoi libri, e lui rispose: ma prima di che lo inventassi pensavo proprio di no, cioè non ci ho mai pensato, ma adesso che l'ho scritto, che esiste in quel proprio stato, mi accorgo forse che gli somiglio anche fisicamente. Tra i due, tra Pasolini e Calvino, c'è una grande differenza per quanto mi riguarda. La prima è che, con mio grande rammarico, non ho mai conosciuto Pasolini, non l'ho mai incontrato, è una delle cose che mi è mancata. Per quanto riguarda Calvino, invece, siamo stati anche un po' amici, quindi ci siamo frequentati, abbiamo fatto qualche lavoro insieme e c'è stato uno scambio tra di noi. Quindi ho avuto modo anche di vedere da vicino la sua faccia. Ma la differenza delle sue facce la vedono tutti, insomma, è molto visibile. Pasolini, nella sua faccia c'è in pieno, c'è come. Ecco, mentre Pasolini è molto dichiarato attraverso i segni della sua faccia, attraverso la profondità delle sue guance, lo scavo che c'è nelle sue guance, nei suoi occhi, la bocca, ecco, con una bocca quasi invisibile, quasi non c'è la bocca di Pasolini. Pasolini è soprattutto negli occhi e nello scavo sotto gli zigomi. Calvino invece ha una faccia più segreta, come era lui, più timido, molto più riservato, quindi una faccia non nascosta, ma di qualcuno che insomma è molto più difficile da indagare. Ma però aveva una cosa molto particolare nel volto, Calvino, che era la fronte, sulla quale aveva stranissimamente delle rughe orizzontali, come sono tutte le rughe più o meno della nostra faccia, intrecciate da rughe verticali. Ecco, queste rughe verticali, Calvino, io mi sono sempre domandato da dove venissero. Loro hanno pensato che venissero da un suo modo di, non so, di atteggiarsi leggendo o riflettendo, che spingesse con le dita lateralmente la pelle della fronte e creasse lui stesso delle rughe verticali, perché le rughe verticali non esistono in natura, naturalmente, sulla fronte degli esseri umani. Ecco, poi l'altra particolarità di Calvino è che invece di essere incavato sotto gli zigomi, aveva una leggerissima sotto al centro delle guance rientranza che soprattutto si mostrava nel momento del sorriso e che era calvinanamente perfetta. Ecco, questi sono i due elementi che avrei colto nelle loro facce.
1: Insomma, sono così belle queste descrizioni perché io immagino noi siamo appunto alla radio, ma proprio attraverso le sue parole è possibile ricostruirli questi volti che sono notissimi. Tutti noi abbiamo in mente le fotografie, ma probabilmente non li abbiamo mai guardati facendo attenzione a questi dettagli.

0: Abbiamo parlato molto del volto, un altro elemento forte del corpo umano nelle sue riflessioni e ovviamente nel suo lavoro, perché è il suo strumento di lavoro, sono le mani. Anche alle mani ha dedicato un libro in modo specifico, attraverso insomma una conversazione che lei ha fatto. Ecco, mi piacerebbe che proprio anche in questo ci raccontasse delle mani, perché le mani sono il suo strumento per disegnare, le mani sono una cosa, un altro elemento che colpisce molto nella comunicazione tra le persone, la gestualità, la mobilità delle mani. Ci sono mani belle, brutte, goffe, mani che danzano, anche queste molto spesso stranamente possono essere molto incongrue anche col resto della fisicità di una persona, però sono molto rivelatrici anche quelle del pensiero.
1: Qualche tempo fa, in realtà, sì, ho pubblicato un libro che ho intitolato Pensieri della mano. Che cosa intendevo con quel titolo? Intendevo intanto dichiarare che la mano non è un arto che segue, come dire, pronto a eseguire i movimenti che vengono dettati dal proprietario di quest'arto, ma è un essere pensante, secondo me. È un oggetto, io direi quasi un soggetto, ma comunque chiamiamolo un oggetto, perché è un arto che possiede, secondo me, un proprio talento e una propria memoria, soprattutto la memoria. Ecco, la cosa con cui io mi scontro spesso disegnando, quando ho degli scontri, piccoli scontri con la mia mano, è che mi accorgo che la mano accumula dell'esperienza, è colta, sa delle cose, però accumula anche delle abitudini che io voglio rompere, che non mi piacciono. E allora se c'erano dei piccoli conflitti tra la mano che vuole andare a volte in una certa direzione perché le è più comodo e io che voglio andare da un'altra perché mi serve un'altra direzione, e allora quello che succede è che quando io assecondo la mano secondo quello che vuole, il segno è più smorto, non è vivo, non è forte, vive come quando la dirigo io. A volte invece succede che quando la mano va per suo conto è più, come dire, succede il contrario, cioè quindi il conflitto tra il soggetto e la mente dell'esecutore e la propria mano è un conflitto continuo. Ecco, però è anche una ricchezza. Perché è una ricchezza che sia, come dire, come lavorare in due, come avere due talenti insieme che a volte confliggono, ma che a volte, adesso sto esagerando un po', ma c'è molto di vero in quello che sto dicendo, a volte appunto confliggono e a volte si alleano. Ecco, io confido molto nella mia mano, ma non è solo la mano che è importante nei movimenti, è un po' tutto il corpo, è il mio polso anche che ha un ruolo importante, il mio braccio, la mia spalla, sono tutte parti del corpo che conservano, che sono depositi di memoria, di ricordi, di abitudini, e quindi anche di abitudini negative, nel senso che portano alla facilità. Ecco, e io credo che sia molto molto importante questo rapporto del corpo con l'opera che si produce, perché l'opera ha due vite. Una è la vita che si svolge nello studio dell'artista mentre la si fa, e una seconda vita è quella fuori dallo studio. Ora, se noi non diamo tutto il nostro potere alla vita, alla prima parte della vita dell'opera, la nostra esperienza, la nostra sapienza, il nostro talento, la nostra comicità, come un figlio, dobbiamo regalargli più ricchezza possibile perché possa ben affrontare la seconda vita. Ecco, se invece diamo più importanza alla seconda vita e quindi lo priviamo di questo rapporto molto forte con noi, con la nostra mente, con il nostro corpo, succede che l'opera che viene fuori è falsa, può avere anche un grande successo, ma è falsa. Ecco, sulla falsità dell'opera io sono molto rigoroso, essendo un provinciale, avendo avuto delle idee da ragazzo di essere partito per fare questo mestiere come andassi alla scoperta di un nuovo mondo, dovessi scoprire un nuovo mondo, ecco, sono molto dispiaciuto e seccato quando mi accorgo che ci sono delle produzioni artistiche insincere, che sono fatte per, non fatte di, ma sono fatte per avere successo, per avere il plauso, per avere il potere, eccetera, eccetera. E in questo periodo della vita credo che di opere di questo genere se ne siano tante.

0: Tullio Pericoli, dobbiamo adesso arrivare all'altro grande tema della sua opera, cioè il tema del paesaggio. Il Palazzo Reale, abbastanza di recente, le ha dedicato un'importantissima mostra dedicata al paesaggio. Lei l'ha sempre praticato come genere, però in questi anni forse ancora di più. I suoi paesaggi, lei prima abbiamo parlato tanto dei ritratti, lei ha fatto delle descrizioni dei volti che assomigliavano a dei paesaggi o comunque a delle mappe. Ecco, i suoi paesaggi però hanno delle caratteristiche abbastanza fisse, sono paesaggi senza persone, apparentemente senza insediamenti umani, però la presenza invece poi dell'uomo, cioè perché non è mai una natura selvaggia, è una natura anche quella molto spesso lei ha ritratto. Ha ritratto la sua terra, ha fatto diventare la sua terra paesaggio. Ecco, vorrei che appunto ci raccontasse questa dimensione, anche questi sono molto riconoscibili, la sua mano è molto presente anche in questo.
1: Sì, accomunando i due temi, il ritratto e il paesaggio, posso dire che nel mio tipo di indagine, avendo per molti anni indagato il volto e scoperto quanto di segreto c'è dietro, sotto la prima pelle, la prima superficie che vediamo, e lo stesso modo ho cercato di indagare la natura, non ho introdotto elementi precisi fatti dall'uomo o presenze umane molto evidenti, diciamo costruzioni, perché mi interessava proprio entrare nell'interiorità, nella parte interna del paesaggio. Il paesaggio, io credo che la natura, la forma della nostra terra è in qualche modo educata, formata dal lavoro dell'uomo, ma dal lavoro dell'uomo fatto in secoli e in millenni. E sotto la prima superficie del paesaggio che noi vediamo, a me piace immaginare come della parte segreta, quasi. Prima ho parlato del volto nella definizione di De Amicis come un delatore, ma c'è qualcosa, un piccolo delatore anche nel paesaggio, nel senso che le forme che noi vediamo sono prodotto qualcosa da alcune forze che sono sottostanti, che si sono prodotti nei secoli, nei millenni. La storia di un volto, la forma di un volto, racconta la storia di una persona che ha vissuto alcuni decenni. La forma di un paesaggio racconta la storia non di una sola persona, ma di un gruppo di persone, di una società che si è prodotta e diventata in quel modo attraverso millenni, quindi ne racconta la sua cultura, ne racconta la storia, ne racconta il passato. Ecco, io ho avuto sempre una forte attrazione verso l'interiorità geologica del paesaggio. Perché alcune forme sono fatte così? Per questo amo molto, per esempio, guardare i paesaggi dall'alto. Mi piacerebbe essere possessore di un elicottero e poter girare e volare sopra i paesaggi e vederne proprio la struttura interna e come si sono convogliate e conformate alcune forme. Ecco, quindi io immagino sempre sotto il paesaggio che ci sia un'anima che si muove, che ha una vita. Mi è capitato di ricordare altre volte una poesia di Stevenson dove racconta di sé bambino che guardava il paesaggio delle lenzuola sul suo corpo e sulle pieghe delle lenzuola poi immaginava le sue avventure. Ecco, io non ho mai smesso di pensare che sotto il paesaggio c'è il corpo di un poeta, che Stevenson o chi per lui, che dà la forma al paesaggio che vediamo.
0: Sì, perché poi in realtà i suoi paesaggi sono un po' dei tappeti volanti, è come se fossero adagiati.
1: Sì, come fossero adagiati su una superficie che però sotto è che c'è vita, che contiene e copre qualcosa di vitale, di vivo.

0: Tullio Pericoli, la nostra conversazione si volge al termine, però io vorrei sollecitarla perché ho sentito, mi è capitato di sentire spesso delle sue definizioni su suoi racconti, su grandi pittori del passato, sempre con uno sguardo abbastanza insolito che dà spunto veramente per delle riflessioni. L'ho sentita parlare di Picasso, di Klee, e soprattutto vorrei, anche questo forse l'ha raccontato altre volte, però questa è proprio una suggestione che a me, nella quale mi sono tante volte così riconosciuto, di un gioco che lei faceva con un suo amico collega, dividendo la pittura in due categorie.
1: Sì, era un gioco che facevo con un amico quando andavamo a visitare dei musei, e dividevamo la pittura in due categorie, in due modi: la pittura appoggiata e la pittura non appoggiata. Allora, sono due modi, secondo me, di affrontare la tela e di dipingere. Uno è orizzontale, nel senso che la mano si muove orizzontalmente e per gesti molto ampi o molto liberi sulla superficie della tela, e ogni gesto dipende dal precedente, e il successivo dipenderà dall'altro, dal successivo che si farà dopo, e quasi ogni colpo di pennello si mantiene perché c'è un altro colpo di pennello che lo sorregge. Quindi una pittura di grande fragilità, di grande spontaneità, e a volte basterebbe, come dire, fare un grido, un rumore molto forte, e io immagino tutta questa pittura che dovrebbe crollare. Ecco, esempi di pittori di questo tipo ce ne sono tanti, ma uno più recente forse può essere Morandi. Ecco, la pittura di Morandi, anche se non ha grandi teli, grandi superfici, ecco, lì si vede come ogni colpo di pennello è sorretto da quello vicino, e basterebbe nulla per far crollare l'intero dipinto. Invece c'è un altro tipo di pittura che è fatta per sovrapposizioni, che dalla tela viene in avanti, non in orizzontale ma quasi in verticale. C'è una stesura sottostante, poi c'è una stesura che ricopre la prima, poi c'è una seconda, una terza, e il dipinto si crea per successioni di interventi. Ecco, questa è una pittura che a me non piace, perché è una pittura un po' da professionisti, non è spontanea né molto gestuale. Ecco, una pittura molto ragionata. Ecco, facevo l'esempio dove nel mio libro, dove raccontavo questi due modi di intendere la pittura, facevo l'esempio di Canaletto. Canaletto, basta vedere un quadro di Canaletto, si capisce benissimo tutti gli interventi che ho fatto uno dopo l'altro, sapendo già all'inizio, non alla fine, ma all'inizio, come sarebbe stato il quadro finale.
0: Progetto.
1: Invece l'altra pittura è una pittura che non sa di che cosa, dove andrà, non sa come finirà il quadro, sarà molto diverso, sempre diverso da come l'ha inventato, come ideato inizialmente. Ecco, queste sono due pitture che io distingo e che amo in maniere diverse.
0: Tullio Pericoli, naturalmente abbiamo messo tanti aspetti, abbiamo messo il suo lavoro per il teatro, ma insomma l'abbiamo detto che la sua attività è stata veramente varia, multiforme. Questo studio che mi accoglie oggi ne è un po' la riprova, perché è grande, è pieno di cose, è pieno di oggetti, ed è proprio l'immagine dei tanti interessi, delle tante vocazioni, e anche del fatto che sia un laboratorio, perché è pieno di matite, di pennelli, anche di odori, perché ci sono anche gli odori del mestiere, si sentono un po'.
1: Ah sì, se questo no, io non lo sento più, me lo dicono ogni tanto chi viene qui, che sente già l'odore del lavoro, dei colori, già dalle scale.
0: Grazie.

Tutti gli episodi della Vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.

0: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
1: La paura è un riflesso difensivo contro il pericolo. Qualsiasi pericolo, reale o soltanto percepito, talvolta è provocata apposta per ottenere certe reazioni, come l'obbedienza. Per questo la paura è anche uno strumento del potere. Gli autocrati e i dittatori naturalmente sono i maestri del genere, ma hanno anche degli allievi che tentano di usarla nelle democrazie. Le frasi minacciose del presidente Donald Trump sono parte integrante del suo personaggio, ma sono un segno di forza o di debolezza? Che cos'è il potere per Donald Trump? Bob Woodward ha una risposta. Lui è il grande giornalista, quello che con Carl Bernstein ha scritto le inchieste sul Washington Post che hanno portato alle dimissioni del presidente Richard Nixon. Ebbene, Woodward ha intervistato Trump e ha raccolto la sua risposta. Ecco come la ricorda per ABC News.
2: Trump, in an interview 2.5 years ago, said, "Well, real power is fear."
1: Insomma, intervistato da Bob Woodward, Donald Trump ha detto: il vero potere è la paura. Che cosa significa? È davvero così inquietante come sembra? È per questo che Elon Musk se n'è andato senza protestare? È per questo che Mark Zuckerberg non sta facendo troppo chiasso per contrattaccare contro un governo che gli vuole spezzare l'azienda in 3 parti, costringendolo a separare Facebook, Instagram e WhatsApp? È per questo che il Congresso non protesta per essere stato esautorato dalle sue competenze, per esempio per quanto riguarda i dazi? Di certo Trump usa le minacce per costruire il suo personaggio deciso, pronto a tutto, ma bisogna anche ammettere che non tutte le sue minacce vengono poi trasformate in azioni vere e proprie, spesso perché semplicemente non ha gli strumenti per prendere i provvedimenti minacciati, come quando ha condotto un'intera campagna nel 2016 promettendo di mandare in galera Hillary Clinton. Sa di fatto che c'è chi è costretto a prendere molto sul serio le sue minacce. Trump ha in effetti usato il suo potere di presidente per intimidire i suoi potenziali o reali oppositori nel mondo degli studi legali e del potere giudiziario, nell'accademia e nei media, e anche nella politica. Secondo NPR, una radio non profit di notizie, Trump è passato dalle minacce all'azione contro almeno 100 persone nei primi 100 giorni della sua nuova presidenza. Molte piccole o grandi vendette sono state compiute da Trump persino nelle prime ore della nuova presidenza, come nel caso di John Bolton, già consulente per la sicurezza nazionale, che ha scritto un libro critico sulla prima presidenza di Trump. Aveva una scorta gestita dai servizi segreti, Bolton, perché era nel mirino dei sicari iraniani. E Trump gli ha tolto la scorta. Stessa cosa per Anthony Fauci, lo scienziato che ha gestito la pandemia Covid-19 e che era molto criticato da destra. Anche lui adesso è senza scorta e se ne paga una di tasca sua. Oppure Chris Krebs, chiamato da Trump nel 2018 come direttore dell'Agenzia per la Cyber Security e che ha contraddetto Trump quando sosteneva che c'erano in preparazione delle frodi per le prossime elezioni del 2020. Krebs ha contraddetto Trump e per questo, quando Trump è diventato nuovamente presidente, ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di aprire un'indagine su di lui, dicendo che deve pagarla cara. Trump non perdona i media considerati avversari. In effetti ha ordinato alla Federal Communications Commission di aprire inchieste su CBS, ABC e NBC, considerate partigiane e avversarie. Ha chiesto di togliere i fondi pubblici a PBS e NPR. Ha già chiuso Voice of America. Del resto pare che ormai sia soltanto la paura a tenere insieme il Partito Repubblicano. La senatrice repubblicana Lisa Murkowski ha rilasciato una dichiarazione che è diventata virale sui social network, nella quale dice che il suo partito ha paura di criticare pubblicamente Donald Trump. Tutti, dice, hanno paura della vendetta di Donald Trump.
3: We are all afraid. And I'll tell you, I'm oftentimes very anxious myself about using my voice. Because retaliation is real. And that's not right.
1: Certo che questo è uno stile pericoloso per una democrazia. Lo storico Timothy Naftali, intervistato da Walter Isaacson, paragona i primi 100 giorni di Franklin Roosevelt e i primi 100 giorni della seconda amministrazione guidata da Donald Trump.
4: Franklin Roosevelt's main theme was to banish fear from the American space. He wanted to restore the American people's confidence in American institutions, banks, the federal government. He wanted Americans to feel that they had some predictive capacity over the future.
1: Roosevelt ha voluto dedicare i primi 100 giorni a rassicurare gli americani sul loro futuro, sulle loro istituzioni e sulle loro banche. E Trump?
4: And by those standards, I think Donald Trump has done the opposite. I think Donald Trump has tried to introduce fear into the American space, fear among American universities, fear among American law firms, fear among international students and recent immigrants, fear among members of the Republican Party on the Hill.
1: Insomma, Trump, per lo storico Timothy Naftali, ha introdotto la paura nella vita degli americani. Paura tra chi lavora nelle università, per chi lavora negli studi legali, la paura tra gli studenti e gli immigrati, paura tra i deputati e i senatori, paura nella cittadinanza. Ma perché Trump vuole fare paura? Perché pensa che il potere si mantenga con la paura? In effetti la paura crea condizioni difficili per la critica, impedisce di pensare correttamente, di ascoltare i punti di vista diversi, ma è un sistema molto efficace per ottenere obbedienza. Sentiamo come lo spiega Martina Ardizzi, neuroscienziata all'Università di Parma, autrice di un recentissimo libro sull'evoluzione delle facoltà cognitive nel contesto digitalizzato. Si intitola L'algoritmo bipede.
5: La paura è un'emozione di base. Questo significa che, al di là di piccole differenze culturali, possiamo riconoscere, per esempio, le espressioni di paura in tutto il mondo e anche in alcune specie animali, tra l'altro. Significa anche che nel nostro cervello esiste un circuito molto specifico per il controllo di quello che noi chiamiamo l'esperienza di paura. A capofila di questo circuito c'è l'amigdala, che Van der Kolk per esempio chiama lo smoke detector, cioè il compito dell'amigdala è quello, tra altri, di identificare nell'ambiente esterno la presenza di pericoli. Se vengono identificati dei pericoli, l'amigdala si attiva e instaura attraverso diversi collegamenti sinaptici e cadute neuroendocrine quelle che noi raccogliamo nell'esperienza appunto di paura, cioè i cambiamenti fisiologici e anche cognitivi quando stiamo vivendo un'esperienza di paura, accelerazione del battito, ma anche cambiamenti nel modo di approcciarci all'ambiente esterno.
1: La paura è un riflesso normale, ma può essere usato in modo strumentale.
5: Ecco, quando l'amigdala riconosce nell'ambiente esterno una minaccia reale o presunta, manda un segnale quindi non solo al corpo che ci fa provare paura, ma anche al resto del cervello. E questo riorganizza il modo di funzionare del cervello, che si arrocca attorno a questo sapere, cioè al fatto che all'esterno c'è potenzialmente una minaccia. Cambiano quindi i modi con cui prestiamo attenzione, riusciamo a essere per esempio più in grado di catturare alcuni stimoli rispetto ad altri, il modo di memorizzare, fatichiamo moltissimo per esempio a consolidare le memorie e anche il modo di prendere decisioni. Siamo più predisposti a decisioni rapide, poco ragionate, proprio perché in un qualche modo il cervello si organizza per ottenere il massimo beneficio nell'interazione di un contesto che è potenzialmente minaccioso. In questo modo di funzionare del cervello, sicuramente il potere ha più spazio di manovra.
1: Insomma, la paura attiva modalità di pensiero reattivo, immediato, non ragionato, e genera comportamenti stereotipati, prevedibili, adatti a chi vuole ottenere reazioni controllabili. Gente che quando è al potere vuole obbedienza e lealtà, proprio come Trump. Altri leader riescono a esercitare il potere attraverso il consenso. Evidentemente hanno argomenti più convincenti di quelli di Trump, che invece è costretto a ricorrere all'intimidazione. Ma questo funziona con le singole persone che in qualche modo lavorano per lui. Che cosa succede con le persone che sono potenti come lui o anche più potenti? A quanto pare Trump suppone che facendo paura si mette in una condizione di vantaggio nelle contrattazioni. Quando vuole ottenere qualcosa con le persone che hanno potere, Trump comincia con le minacce. Il senatore Chris Murphy, democratico del Connecticut, ha un'idea precisa e racconta fatti non del tutto noti. Sentiamolo.
6: Mark Zuckerberg went down to Mar-a-Lago and got instructions to stop fact-checking on Facebook. When asked, Donald Trump said, "Yeah, I'm sure he made that change because he was afraid of what I might do to Facebook when I was president."
1: Dunque, il cambiamento di strategia sul fact-checking a Meta sarebbe stato un ordine di Trump. Zuckerberg ha obbedito per paura di quello che Trump gli avrebbe potuto fare per vendicare la chiusura del suo account su Facebook all'indomani del sostegno offerto da Trump agli invasori del Congresso il 6 gennaio del 2021. Ottenuto quell'atto di obbedienza, però, l'amministrazione Trump ha continuato la causa per spezzare Meta in tre. Zuckerberg sta cercando personalmente di trattare con Trump su questa questione, ma il direttore dell'antitrust americana dice che non si fermerà perché Zuckerberg ha troppo potere. Il fatto che Trump insista a colpire Zuckerberg anche dopo aver ottenuto un atto di obbedienza potrebbe essere in effetti un segno di debolezza. Forse questo comportamento assomiglia a quanto fatto con la Cina. Dazi e poi ancora dazi più elevati e poi ancora. La Cina ha risposto con calma e decisione. Trump allora ha detto che le sue mosse avevano costretto la Cina a trattare. La Cina ha negato. Si ha l'impressione che quando Trump esagera, non lo faccia perché è forte. Sta di fatto che in un mondo pieno di nubi minacciose come l'emergenza climatica, la guerra, le crisi economiche, non si vede perché la politica debba alimentare a sua volta i timori della popolazione. Anche perché questa strategia è usata anche al di fuori della politica. È una chiave di lettura che potrebbe spiegare un dettaglio della storia recente dell'intelligenza artificiale. Sam Altman, l'imprenditore che ha guidato OpenAI nel percorso che l'ha portata alla leadership nell'intelligenza artificiale generativa con ChatGPT, non ha mai cessato di dichiararsi convinto che l'AI sia una tecnologia estremamente pericolosa, che potrebbe portare addirittura all'estinzione dell'umanità. E appunto non si è mai capito come potesse continuare Altman a fare il suo lavoro pensando queste cose. In realtà fare paura era un suo strumento di potere. Significava: lasciate fare a me, che questa roba è pericolosa e io so come maneggiarla. Non intervenite con le vostre leggi come hanno fatto in Europa. Anche Elon Musk ha pronunciato parole molto minacciose sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale, eppure la produce con xAI. Il punto è che il clima a Silicon Valley ormai sembra favorevole alle aziende pericolose. Le più in vista attualmente sono quelle che innovano nelle armi e nella cybersicurezza, come Palantir, Anduril e altre che si occupano di intelligence, armi autonome, droni e così via. Ma la paura è un alleato del potere forte o del potere debole? Probabilmente del potere che non ha grandi argomenti per convincere e teme di durare poco.
0: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase. Online su tutte le piattaforme.

0: effetti personali, musica e piccole storie di chi fa la radio.
1: Buongiorno, buongiorno da Nicola Catalano, ben ritrovati qui a Radio 3, alla prima puntata della quinta stagione. Siamo già alla quinta stagione di Effetti Personali. Con me c'è Aldo Pantaleoni ai controlli tecnici, che saluto e ringrazio. Contiamo che già conosciate, almeno in parte, la formula della trasmissione. È una trasmissione che va in onda tutti i sabati d'estate, quest'anno dalle 13.15 alle 13.45, a partire da oggi fino al 12 di settembre. Insomma, arriviamo al cambio di palinsesto, all'inizio della nuova programmazione autunno-inverno. L'intendimento del programma è chiarito dal sottotitolo Musica e piccole storie di chi fa la radio, chiamando una serie di programmisti di Radio 3, chi avvezzo a stare al microfono, chi meno, a raccontare il proprio rapporto con questo magnifico lavoro, con la preparazione e la progettazione quotidiana di programmi radiofonici, e naturalmente con la materia, con l'oggetto stesso che la costituisce: la musica, le canzoni, il suono, le emozioni che questi trasmettono. Personalmente ho scelto fin dal primo appuntamento di occuparmi di voci e di canzoni, che sono stati il primo tramite verso il mezzo radiofonico, ciò che mi ha fatto innamorare della radio. E sono voci e canzoni particolari e distanti, distanti tra loro, distanti tout court, che possono rappresentare più o meno tutto quello che può esserci in una voce, in una storia raccontata, che sia su uno spartito, un pentagramma o una pagina scritta.

e abbiamo iniziato dal 1985 dalla voce inconfondibile di Nico. Era Tana Nore dal sesto e ultimo album in studio per la cantante tedesca che ha fatto la storia di un certo tipo di musica negli Stati Uniti con i Velvet Underground, ma non solo. Era Camera Obscura il titolo dell'album. Il pezzo era nel repertorio dal vivo già da una decina d'anni, ma fu pensato e arrangiato per la formazione che l'accompagnava all'epoca, vale a dire i Faction. Lei, voce d'armonium, ebbi la fortuna di vedere dal vivo questo progetto proprio durante il tour che fu allestito per promuovere l'album. I Faction erano un organico in cui militava Graham Dowdall, un personaggio che ha vissuto la stagione più interessante del post-punk britannico, innanzitutto con i Ludus, ma poi ha anche intercettato in qualche modo le traiettorie di Cabaret Voltaire e per Boo, scomparso purtroppo un paio d'anni fa. Nico invece ci ha lasciato nel 1988, solo 3 anni dopo la pubblicazione di questo Camera Obscura.

E abbiamo iniziato la nostra alternanza, un'alternanza che ha percorso le passate puntate, per quanto ci riguarda le passate puntate di Effetti Personali, e percorrerà anche quelle successive, o meglio la successiva che condurrò. È un'alternanza che non è solo tra voci maschili e femminili, ma anche tra emozioni e stati d'animo, soprattutto suggeriti, appunto, evocati da una voce o da una canzone o da entrambe, carne e spirito, essenza eterea o corpo sanguigno, luce e oscurità, notte e giorno, sole e luce. È tutto quello che può esserci lì, più o meno nel mezzo, qualcosa che somiglia, almeno speriamo, nella nostra intenzione, all'idea di inframense, infrasottile, per dirla con Marcel Duchamp. Erano Radouane Gazi Momne, sua la voce disincarnata che abbiamo ascoltato, e Frédéric Oberlin, due multistrumentisti alle prese con un'attrezzistica molto varia, fatta di elettronica, di strumenti etnici ed antichi, sax alto e così via, canadese di origini libanesi il primo, francese il secondo, attivi già da tempo con progetti personali, Jerusalem in My Heart e Oiseau Tempête rispettivamente. Questo è il loro primo album in collaborazione, si intitola Eternal Life, No End, è uscito lo scorso aprile per l'etichetta Constellation. Il pezzo che abbiamo ascoltato è Shadow with No Silhouette, è un disco che è inteso come grido di protesta, di aiuto e di dolore contro i genocidi in atto da tempo in Medio Oriente e Nord Africa. Una voce spettrale, diversamente spettrale rispetto a quella di Nico, che mantiene quest'ultima una certa carnalità, mentre quella di Momne appare quasi incorporea, nonostante sia rivolta ad eventi invece letteralmente corporei. Un altro esempio adesso di voce femminile e di canzone, piene di polvere e di memoria e di memorie, e un passaggio della storia cristallizzato in un istante di eternità, un blues profondo e sconsolato, come suggerisce il titolo stesso, Low Down Despondent Blues. Lei è Lina Henry, cantante afroamericana di cui è ignota la biografia, autrice di una manciata di 10 pollici, 78 giri agli albori degli anni 20 del secolo scorso. Siamo esattamente nel 1924, in pieno pre-war folk, ovvero folk pre-bellico.

pura musica americana primitiva, questa Low Down Despondent Blues di Lina Henry, un pezzo che si può rintracciare in varie raccolte che riguardano quel periodo immediatamente a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, della Grande Depressione, del crollo di Wall Street. Un blues sofferente che si eleva alto quando la realtà quotidiana, in questo caso usiamo le parole dello scrittore irlandese Paul Murray, sebbene non riferite a questo pezzo, quando la realtà quotidiana, dicevamo, diventa un amaro esproprio dei sogni. E sono le grandi e piccole cose della vita, i drammi personali e collettivi, pubblici e privati, sono esattamente gli stessi che ritroviamo in tante canzoni di Bill Fay, cantautore britannico a torto considerato minore, classe 1943, scomparso nel 2025, lo ascoltiamo adesso naturalmente. Una vicenda umana ed artistica piena di alti e bassi, di porte chiuse in faccia e di enormi delusioni, finito nel dimenticatoio dopo i primi album all'inizio degli anni 70 e poi è stato riscoperto in età avanzata grazie a David Tibbett dei Current 93, non nuovo a questo tipo di imprese, chiamiamole così. E mentre era lontano dai palcoscenici, Fay, che era un fervente cristiano, non ha mai perso la fede, mai perso la fiducia nella possibilità che prima o poi qualcuno ascoltasse la sua musica e la trovasse degna di nota, degna di essere riproposta. E così è accaduto. E la canzone che ascoltiamo, struggente nella sua asciuttezza, si intitola Never Ending Happening, tratta dal primo album del suo ritorno in pubblico, Life is People, del 2012, parla proprio di questo, della magia di essere vivi in questo mondo, come sottolineano i versi che la aprono e la chiudono, l'incessante susseguirsi di eventi, di ciò che sarà e di ciò che è stato, e farne parte non finisce mai di stupirmi.

Bill Fay, Never Ending Happening, dall'album Life is People del 2012. C'è proprio tutto, meglio ancora, tutto il contrario di tutto. In questa canzone e nelle altre canzoni che vi abbiamo proposto quest'oggi, il desiderio più che il bisogno di trascendenza, di eternità, di immortalità, ma anche tantissimo altro, sentimenti molto pratici, terragni, alterità, malinconia, rabbia, insomma la vita nella sua complessità e nella sua bellezza dopo tutto. E chiudiamo con due voci femminili, una collaborazione tra le compositrici Felicia Atkinson e Christina Vansu, parigina la prima, statunitense di origine greca la seconda, un sodalizio che va avanti da un po', da prima a fasi alterne, e che poi si è intensificato nel corso degli ultimi tempi. E come tratto comune c'è l'acqua, c'è il mare. L'Atkinson vive in Normandia, affacciata direttamente sul canale della Manica, la Vansu, riscoprendo le proprie radici sulle sponde del Mediterraneo. Un album realizzato a quattro mani, è uscito ad aprile per la Revenge International, è un'elegia marittima, un inno all'elemento primordiale, quindi all'acqua. Il titolo infatti è Reflections volume 3, Water Poems. L'acqua e il mare rappresentano un'energia, un mistero, un carattere complesso con cui le due si confrontano quotidianamente e che poi rendono e materializzano in una serie di intime riflessioni. Sono aliti e mormorii come in una cerimonia ancestrale. Il pezzo che ascoltiamo è Scorpio Purple Skies. E con questo ci salutiamo. Nicola Catalano ai microfoni, Aldo Pantaleoni ai controlli tecnici. L'appuntamento con Effetti Personali è per sabato prossimo, dove troverete al microfono Cristiana Munzi, col sottoscritto sarà sabato 8 agosto. Naturalmente rimanete su Radio 3. Buon ascolto. It's

to learn.

surprise. A vast expanse.

person.

0: balls off each other.
1: Shines for eternity.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La terra trema ancora sotto le macerie del Venezuela, si contano quasi 1000 vittime e l'angoscia per 50.000 dispersi, tra cui una connazionale ritrovata senza vita. Arrivate le squadre italiane della Protezione Civile.
3: Fragili intese, l'accordo quadro tra Libano e Israele non ferma le armi, il no di Hezbollah riaccende i raid mentre l'ombra della crisi tra Washington e Teheran torna ad allungarsi sul Golfo.
2: Un continente di fuoco, più di un terzo dell'Europa sperimenta temperature record sopra i 35 gradi, in Italia si attende il picco. Ai nostri microfoni Alessandro Riccardi, presidente della Società di Medicina d'Emergenza Urgenza, i pronto soccorso reggono.
3: Canto sulla laguna, le note di Andrea Bocelli in piazza San Marco regalano a Venezia una notte di grande musica sospesa sull'acqua.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. A 2 giorni e mezzo dal devastante terremoto in Venezuela continua a contare le vittime. Il bilancio sale a 920 morti, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia i dispersi. Nella notte la terra è tornata a tremare, una nuova scossa di magnitudo 4,9 ha colpito il centro del paese, difficili i soccorsi, si continua a scavare senza sosta tra le macerie. Nella notte sono arrivati in Venezuela i due team della missione italiana coordinata dalla Protezione Civile.
4: Silenzio totale!
5: Chiede il silenzio assoluto la soccorritrice accovacciata di fronte alla montagna di detriti. Grida se qualcuno è ancora vivo, urli, emetta un qualunque suono. La luce delle torce elettriche perlustra le rovine alla ricerca di un indizio di vita, alla lotta serrata contro il tempo per tentare di rintracciare i superstiti ancora imprigionati tra le macerie. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità e le speranze di salvare i superstiti. Si battono contro il tempo i soccorritori, contro la dimensione sconcertante della devastazione, l'insufficienza o l'assenza dei mezzi. Si battono a mani nude, a volte con attrezzi rudimentali, mentre il sistema sanitario appare impotente e sopraffatto in un paese impoverito, depredato, oppresso da anni di dittatura chavista. La presidente ad interim Rodriguez viene contestata dai superstiti, dall'opposizione. Si denunciano l'inadeguatezza, la lentezza della macchina dei soccorsi. 9 paesi hanno già inviato aiuti e personale. 250 uomini sono arrivati dagli Stati Uniti. Ancora troppo poco per il più grande disastro naturale in Venezuela in un secolo. 3 morti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani. Un quadro tremendo, afferma il ministro degli esteri Tajani. Promette aiuti per 10 milioni di euro. La regione costiera di La Guaira, la più colpita ora, è zona militarizzata. Una misura per coordinare i soccorsi, per controllare e ridurre l'accesso alle zone annientate dal sisma. Enzo Arcieri, GR3.
3: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. L'esercito britannico riferisce che una petroliera è stata colpita da un proiettile. Poche ore dopo i raid statunitensi scattati in risposta all'attacco iraniano contro un cargo. Teheran accusa Washington di aver violato gli accordi e rivendica nuovi attacchi contro le basi americane nella regione. Sotto tiro anche il Bahrain, che accusa la Repubblica Islamica di mettere a rischio i fragili processi di pace.
2: Un primo passo verso la pace, ma la strada resta tutta in salita. Libano e Israele hanno firmato a Washington un accordo quadro che riconosce la reciproca sovranità. Hezbollah, rimasta fuori dai negoziati, respinge però l'intesa, mentre il premier israeliano Netanyahu avverte: le nostre truppe resteranno finché Hezbollah non sarà disarmata. Nella notte si sono registrati nuovi bombardamenti nel sud del Libano. Tutti gli aggiornamenti con la nostra inviata Azzurra Meringolo.
6: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da 2 zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri, dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militari tanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto i pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Il villaggio più distrutto della regione di Tiro, si cercano tra i detriti le salme di 2 persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Indetta per domani un'altra protesta contro l'accordo proprio davanti al palazzo del governo. Con Massimo Vasciaveo, a voi la linea.
3: Il 27 giugno di 46 anni fa, la strage di Ustica, il 19 dell'Itavia, esplode in volo sulla rotta Bologna-Palermo. 81 le vittime, tra cui 14 minori, in un mistero che attende ancora una piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica, il segno di quella catastrofe è incancellabile, scrive in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che esprime solidarietà ai familiari e ribadisce: ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile.
2: Le regole del voto, i numeri dell'economia. Alla Camera si apre il duro confronto sulla nuova legge elettorale. La maggioranza accelera, mentre le opposizioni promettono barricate. A dividere gli schieramenti sono anche le diverse letture sull'andamento dei conti e dello sviluppo economico del Paese.
7: I dati Istat su PIL e occupazione certificano la bontà delle politiche dell'esecutivo per il centrodestra. Merito, spiegano da Fratelli d'Italia, della stabilità di questo governo. Un valore da preservare anche per il futuro e che motiva per la maggioranza l'accelerazione sulla legge elettorale. Darà la possibilità ai cittadini di sapere a che cosa è servito il loro voto e chi andrà a governare, spiega da Forza Italia Roberto Occhiuto. A dividere la coalizione resta però il nodo preferenze. Il partito della Premier annuncia un emendamento unitario per introdurle, ma arriva l'alto là della Lega. Se saltano le liste bloccate, a rischio l'intera legge, contro cui sono compatti i progressisti. Un modo surrettizio di introdurre il premierato, accusano dal PD e da Verdi Sinistra. Assurdo e scorretto cambiare le regole del gioco un anno dal voto per Italia Viva. Il vero motivo, attaccano i 5 Stelle, è che temono di perdere. Parla di colpo di Stato mite Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per proteste, che affonda anche sulla cosiddetta norma antivannacci, che costringerà Futuro Nazionale e proprio più Europa a raccogliere le firme. Daniele Petraroli, GR3.
3: Gli effetti della pace. Se il Medio Oriente troverà una stabilizzazione duratura, anche l'economia italiana potrà beneficiarne tra crescita del PIL, recupero del potere d'acquisto e consumi in ripresa. Le stime nel servizio.
8: La stima di Confesercenti secondo il modello econometrico del CER. La stabilizzazione della tregua nel Golfo Persico avrebbe un impatto per l'economia italiana in termini di crescita di 6,6 miliardi di euro nel biennio 2026-27 e determinerebbe un aumento del potere d'acquisto delle famiglie di quasi 8 miliardi. Numeri sostenuti soprattutto dalla frenata dell'inflazione, che scenderebbe al 2,6% quest'anno e all'1,5% il prossimo, grazie al rientro delle tensioni su petrolio e gas. Oltre al generale miglioramento dei bilanci familiari, l'aumento del potere d'acquisto provocherebbe anche un incremento dei consumi stimato in 4,6 miliardi. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
9: È un auspicio, certo, non risultato già acquisito. La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
8: Fabio Comini, GR3.
2: La strage alla periferia di Roma, padre, madre e figlia di 8 anni uccisi nel loro appartamento, ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 18 anni che ha dato l'allarme. Gli investigatori sono sulle tracce di un amico di famiglia, nel quartiere restano solo sgomento e dolore. Le testimonianze raccolte dalla nostra inviata.
10: Ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava, ha iniziato a dire che c'erano la mamma, il papà, la sorella dentro casa, che erano morti tutti, e poi urlava dai dolori, poverino.
11: Questa è la testimonianza di una vicina. Subito dopo il triplice omicidio, i corpi sono stati ritrovati nascosti sotto un letto in un lago di sangue. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, anche lui ferito, ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Sulle tracce di un conoscente della famiglia che ieri sera verso l'ora di cena avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamaluddin, 39 anni, la moglie Joanna Momotai, 38 anni, e la loro bambina Alicia, di appena 8 anni. Bocche cucite nella palazzina a Cortina, nell'appartamento del primo piano, teatro del massacro, finestre aperte e giocattoli sul balconcino. Ci troviamo a Casalotti, a nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. Il padre, raccontano qui, era una persona mite, lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Elena Paba, GR3.
3: L'Europa nella morsa del caldo, l'ondata di calore senza precedenti continua a investire l'intero continente, costringendo diversi paesi a fare i conti con temperature record e blackout elettrici. Il punto sulla situazione e sulle misure europee nel servizio da Bruxelles del nostro
12: è arrivata in Germania adesso l'ondata di calore che da giorni pesa sull'Europa. Nella Repubblica Federale è stato superato il record assoluto di oltre 41 gradi. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda si usano potenti getti d'acqua per raffrescare alcuni ponti. È necessario, spiega il responsabile dell'infrastruttura, perché le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel Canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto in un'auto. È il quarto in una settimana. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. Domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare. Ma secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante. Fino a 12.000, secondo la testata britannica, le potenziali vittime in tutta Europa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Ora tocca all'Italia, l'ondata di caldo eccezionale raggiunge il nostro paese, tra domani e lunedì atteso il picco estremo delle temperature, sono già 18 le città da bollino rosso, sia oggi che domani, con il pronto soccorso sotto pressione ma in grado di reggere l'impatto. Sentiamo il servizio.
13: Caldo, afa e temporali, brevi ma intensi. Sarà così almeno fino a martedì, quando l'anticiclone africano che tanti danni e vittime ha portato nell'ultima settimana in Italia e nel resto d'Europa mostrerà le prime crepe cedendo il passo a correnti atlantiche. Fino ad allora continueremo ad accumulare record, come quello registrato nella notte appena trascorsa a Bolzano, la più calda dal 1956, con una temperatura minima che non è mai scesa sotto i 25,4 gradi. Tra domani e lunedì in alcune delle 18 città con bollino rosso, il termometro toccherà i 40 gradi. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo. Situazione ancora sostenibile, dice Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
14: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
13: Paola Guarnieri, GR3.
3: La musica incontra la bellezza. Venezia si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate. Nella straordinaria cornice di Piazza San Marco, completamente sold out, il protagonista assoluto della serata sarà Andrea Bocelli.
15: Non sarà un concerto come gli altri. L'artista toscano celebra infatti un anniversario speciale, i 30 anni di Romanza, l'album pubblicato nel 96 che ha segnato il suo definitivo riconoscimento internazionale. Un disco che ha venduto milioni di copie nel mondo e che contiene il brano simbolo della sua carriera, Con te partirò, diventato un classico senza tempo. La magia di Piazza San Marco farà da sfondo a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi del repertorio di Bocelli tra musica lirica e grandi successi popolari, vivo per lei da quando sai, accompagnato da orchestra e ospiti. Per me Romanza, ha detto l'artista, è un pezzo del mio cuore che grazie al miracolo della musica ho potuto condividere con il mondo.

0: Aurelia Carafa, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Eddy Cotta. Il prossimo GR3 alle 16.45, ero a linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 58 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini al traforo del Monte Bianco. Troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di circa un'ora. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 4 km di code, traffico congestionato. In A7 tratto Milano Genova tratto Ligure tra Busalle, Genova Bolzaneto in direzione di Genova code a causa di un incidente. Andiamo in A15 Parma La Spezia tra Toscana ed Emilia Romagna tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, 3 km di code a tratti. Poi sulla 4 Brescia-Padova in Veneto all'altezza di Peschiera del Garda, in uscita in direzione Padova, code per traffico intenso. In A1 tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Incisa Regello e Valdarno in direzione di Roma ci sono rallentamenti a causa di un incidente. E chiudiamo a Napoli in tangenziale, rallentamenti tra Corso Malte e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
2: Ci sono anche altri numeri importanti?
3: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
2: Per info, conai.org.
4: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Buon pomeriggio, benvenute, ben ritrovati a Sabato in Concerto. Un caloroso saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore. Grazie a Giovanna Natalini, Luca Marchese e al Network European Broadcasting Union. Questo pomeriggio voliamo in Germania, in Turingia, dove d'estate, sempre a luglio, si svolge il Rudolstadt Festival. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti europei con la musica del mondo, e il 4 luglio scorso sul palco del Rudolstadt è salita una band scozzese. Si chiamano Yoko Puno, è una formazione composta da giovani musiciste e musicisti che si dedica alla rielaborazione della musica tradizionale del loro paese, portando in dote però una grande energia e soprattutto una fusione di melodie folk, tra l'altro tutte di loro composizione, mescolate a ritmi drum and bass, techno, comunque ritmi da ballare e insoliti per la tradizione scozzese. Sono suoni però che appartengono alla scena underground di Edimburgo odierna. E la BBC ha sottolineato come dal vivo Yoko Puno sia uno dei gruppi più amati in Scozia, proprio per questa abilità nel creare un mix sonoro atipico. A guidare la band scozzese c'è la potentissima cantante Lisa Robertson, che suona anche il classico violino irlandese, così come Lewis Williamson. Poi troviamo Ellen Lemar al flauto, Gary Rafferty per banjo e mandolino, Callum Cummins sassofono, chitarra ed effetti, e il batterista è Sam Bitgood. E allora è tutto pronto dal Rudolstadt Festival. Ascoltiamo il concerto registrato il 4 luglio 2025 sul palco Yoko Puno. Buon ascolto.
1: Good evening, Rudolstadt! Rudolstadt! Yeah! It's absolutely wonderful to see you. It's wunderschön. Dankeschön.

Jacopo Ono dal vivo al Rudolstadt Festival 2025 con il pubblico che ha apprezzato davvero tanto l'energia e il calore che il sestetto scozzese ha saputo portare in questa visione di folk tradizionale celtico mischiato ai ritmi contemporanei della scena di Edimburgo, un mix insolito, costruito e suonato molto bene tra l'altro da Lisa Robertson, violino e voce, Helen Lemar, flauto, Gary Rafferty, banjo e mandolino, Callum Cummins, sassofono, chitarra ed effetti, Sam Bidgood, batteria e Lewis Williamson, violino. Sono gli scozzesi Jacopo Ono che dal 2019 hanno pubblicato due album e proprio nei concerti trovano la loro dimensione ideale. E tra breve le ultime note catturate al festival tedesco, prima i nostri saluti. Vi ricordo allora la piattaforma RaiPlay Sound dove riascoltare i live che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio e dove potete trovare e ascoltare i contenuti di tutti i programmi di Radio 3. A voi grazie per l'ascolto, un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, protagonista del sabato in concerto di oggi, la band di Edimburgo, Jacopo Ono, che ascoltiamo ancora con un ultimo estratto live. A voi buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli appena più vivaci lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e benvenuti ad una nuova edizione di Pantagruel, il weekend dell'estate che racconta, come ci dice il titolo stesso, di teatro, cinema, libri, archeologia, musica, arte, festival in giro per l'Italia, tanti ospiti, e questo è il pomeriggio pantagruelico dei weekend di Radio 3. Un benvenuto da Graziano Graziani.
1: E un saluto anche da Paola De Angelis.
0: E allora sarà una lunga estate, ma ci saranno tanti racconti, tanti ascolti, anche tanto archivio per passare insieme i pomeriggi di sabato e di domenica, all'insegna di una parola, quella del 2026, è mondi sommersi, una locuzione che ci riporta intanto a un grande classico di fantascienza del 1962 con Il mondo sommerso di Ballard, non una semplice distopia, e sì, parliamo di ovviamente mutazioni e cambiamenti climatici da molto tempo, ma anche il tentativo dello scrittore appunto di fantascienza di sondare quelli che erano i desideri e l'inconscio. Allora proveremo a riconnetterci anche con i nostri desideri, e ogni puntata è anche un viaggio attraverso un tema che scegliamo assieme con la redazione di Pantagruel. Lo introduciamo attraverso una breve citazione. Mi sono chiesto se ne valesse la pena, se quella che inseguivo non fosse una chimera, se la società in cui viviamo abbia davvero bisogno di sapere cose come queste. Non ho ancora una risposta.
1: Sono parole di Rodolfo Walsh, scrittore e giornalista argentino. Sono tratte dal prologo al libro Operazione Massacro, che racconta una strage di civili innocenti da parte della prima giunta militare golpista negli anni 50. Walsh sarebbe stato assassinato nel 77 dalla giunta del generale Videla. Le sue parole ci fanno da introduzione alla puntata di oggi di Pantagruel, che riprende il suo ciclo estivo, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. E i mondi sommersi oggi sono in particolare quelli dei misteri d'Italia, Graziano.
0: Eh sì, parliamo di misteri d'Italia, sono tanti, anche perché questo è l'anniversario della strage di Ustica, e quindi avremo modo di parlare nella seconda parte di Pantagruel di tutto questo, ma i misteri d'Italia sono tanti, vogliamo attraversarli in tante narrazioni, e vi chiediamo anche di scriverci al 335-5634-296 per dirci quali sono i misteri d'Italia che andrebbero nuovamente raccontati. Secondo voi, mandateci un sms oppure scriveteci alla posta di Pantagruel. E io voglio ricordare che oltre a Paola De Angelis, Graziano Graziani, Pantagruel ha una squadra, Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, che curano il programma, Daria Corrias che è in regia quest'oggi, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino e Benedetta Caldarulo.
1: Allora, la canzone perfetta con cui aprire questa prima puntata di Pantagruel viene dall'Argentina, come Rodolfo Walsh, ma parla a tutto il mondo. L'ha scritta nel 2001 Leon Gieco, un musicista che è da sempre schierato a favore dei diritti umani, e la canzone si intitola La memoria, e anche chi non parla spagnolo riconoscerà nomi e situazioni di fatti noti, di ingiustizie, omicidi, occultamenti, depistaggi, verità nascoste per le quali ancora si aspetta giustizia. Si cita i militari condannati per genocidio, tornati in libertà grazie all'indulto, si nominano i sacerdoti cattolici che negli anni 70 assunsero posizioni di sinistra come padre Carlos Mujica e furono assassinati, e si ricordano le vittime di atti di terrorismo degli anni 90 a Buenos Aires con accuse di insabbiamento. Su quel caso era intervenuto anche il futuro Papa Bergoglio. E nella canzone si nomina anche Rodolfo Walsh, si reclama la dignità dell'autore di Operazione Massacro. Tutte queste violenze, crimini, insabbiamenti sono incisi nella memoria collettiva, sono eventi che non sono stati vissuti a livello individuale ma che hanno colpito la popolazione nel suo insieme, unendo l'America Latina, così almeno dice la canzone. Con Leon Gieco c'è un altro musicista argentino, Victor Heredia, anche lui schierato con le organizzazioni che denunciano i crimini della dittatura, come le madri e le nonne di Plaza de Mayo. Ascoltiamo la versione dal vivo del 2003 dall'album Argentina, Chiare Cantar, La Memoria.

0: La memoria introduce il nostro pomeriggio di Pantagruel, ma anche tanta contemporaneità, perché raccontiamo, come ogni pomeriggio di sabato e domenica d'estate, quello che avviene in giro per la penisola in termini di festival e di appuntamenti. E cominciamo da Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Dal 27 giugno, quindi apre proprio oggi, fino al prossimo 11 luglio, sarà in corso la 51esima edizione del Pergine Festival. Dal 2023 la direzione di Babilonia Teatre, e con noi in collegamento c'è proprio Enrico Castellani, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Graziano, a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, e felici di essere con voi anche quest'anno.
0: Grazie, grazie per essere con noi Enrico Castellani. La vostra è stata appunto, ma anche sul solco della tradizione di Pergine Festival, lunga più di un cinquantennio, una programmazione che incrocia linguaggi innovativi, sperimentazione, nuova drammaturgia, ma anche tanti spettacoli e concerti che potremmo definire pop in qualche modo. Sono tanti i pubblici e i linguaggi che si mescolano in questa edizione, come di consueto, e voglio appunto parlare di quelli che saranno i primi nomi, tra cui spiccano ad esempio proprio quest'oggi Pippo Del Bono e Roberto Latini. Allora, qual è, se c'è, il filo conduttore di questa edizione 2026?
1: Ma noi abbiamo intitolato questa edizione Geografie Umane, con l'idea che il nostro abitare, il nostro stare all'interno dei luoghi, il nostro attraversarli in qualche modo li modifichi tanto quanto quei luoghi modifichino noi. Quindi l'idea che sta alla base della programmazione di quest'anno è che forse più degli anni scorsi il teatro esce dai teatri, ovviamente molti degli spettacoli saranno presentati all'interno delle sale di riferimento, cioè l'ex rimessa carrozza, il teatro comunale, però poi andremo ad abitare alcuni parchi, il campanile di una chiesa, il castello, alcune piazze storiche o cortili di palazzi storici, e in questo senso forse questo, più che non la programmazione in sé, è un segno per noi importante quest'anno. Come dicevi, i linguaggi presenti all'interno del festival sono molteplici, con l'idea che la nostra volontà sia quella di in qualche modo parlare a pubblici diversi, ma anche che noi per primi non siamo un blocco unico, e che forse a seconda del giorno, del periodo o semplicemente dello stato d'animo abbiamo più o meno voglia di seguire, di incontrare un genere, una modalità, e quindi da qui nasce l'idea di costruire un festival di questo tipo.
0: Ecco, tra le tante modalità c'è anche uno spettacolo in cuffia, uno spettacolo d'ascolto. L'autore è Jonathan Zenti, si intitola Città Natale. Gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene Jonathan Zenti. Ci vuole raccontare qualcosa, Enrico Castellani, di questa che sarà poi un'installazione che punteggia tutte le giornate del festival?
1: Sì, questo è un progetto che nasce direttamente per il festival. Jonathan Zenti, podcaster se non tra i più conosciuti, sicuramente tra i primi ad avvicinarci a questa modalità di racconto, di narrazione della realtà e del mondo in Italia, con Città Natale costruisce un racconto che entra dentro un po' le emozioni che hanno a che fare con la nostra relazione con il luogo in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, e con la nostra, una sorta di andirivieni, no? Di andata e ritorno, in cui ci sono sempre dei sedimenti che restano anche quando decidi di tagliare il cordone. E quindi è un racconto che, come spesso quelli di Jonathan Zenti, coniuga un'amarezza di fondo, però anche con una grande autoironia, e tutti i giorni del festival sarà udibile all'interno della hall dell'albergo La Rotonda, che è uno degli alberghi del centro di Pergine, e quindi tutti i giorni c'è la possibilità di poterlo ascoltare.
0: E allora, per il programma, chiaramente, che è molto ricco, rimandiamo al sito perginefestival.it. Voglio ricordare uno spettacolo molto acclamato di un giovane drammaturgo, Diego Pleuteri, che sarà in scena il 1° luglio, e successivamente anche Sabina Guzzanti, sempre programmata in quella giornata, e poi una delle grandi compagnie di sperimentazione europea Rimini Protocol, protagonista nella giornata del 3 luglio, con un progetto, come spesso sono quelli dei Rimini Protocol, che coinvolgono le persone, diciamo, attivamente. Si intitola The Walks, si svolgerà nel Parco Tre Castagne. A proposito di coinvolgimento e di attitudine del festival, Enrico Castellani, voi avete dato molta attenzione all'inclusione, soprattutto facendo una corposa programmazione nella lingua italiana dei segni, LIS, per l'appunto, attraverso il progetto No Limits. Ecco, che cosa ha significato per voi questa visione, diciamo così, di cercare anche attraverso il linguaggio artistico di aprire possibilità d'ascolto e visione?
1: Ma per noi sta a significare l'idea che forse non esiste un unico centro. In apertura di programma raccontavate come provare a spostare il centro, far emergere quello che spesso rimane sommerso, può essere un compito che oggi ci diamo. E noi, nel momento in cui siamo arrivati a lavorare a Pergine Festival, ci siamo resi conto che, per quanto come compagnia teatrale avessimo lavorato spesso e volentieri con le differenze, poi non ci fossimo mai messi dal punto di vista della fruizione per persone con disabilità sensoriale, che sia uditiva o visiva. E quindi da qui nasce la volontà di lavorare in questa direzione. E per dire, lo spettacolo con cui apre il festival oggi è uno spettacolo di Diana Anselmo, che racconta proprio come spesso e volentieri la lingua parlata viene percepita e vissuta come unica lingua possibile, mentre in realtà una sorta di antistoria che viene portata sul palco ci interroga su quanto in realtà possano esserci altre lingue, come la lingua dei segni, che in Italia è stata riconosciuta come lingua ufficiale solo nel 2021, e che il nostro fonocentrismo, così lo viene definito, viene messo in dubbio. In realtà ci accorgiamo che esistono altre lingue, altre persone che comunicano in maniera differente e che ne hanno uguale diritto anche di incontrare spettacoli per loro fruibili.
0: Ecco, voi avete sperimentato anche come compagnia Babilonia Teatri un teatro fatto anche con la LIS, con la lingua dei segni, uno spettacolo di qualche anno fa, Foresto, che prendeva spunto da Coltès, La notte prima delle foreste, trasformato appunto in una performance in lingua LIS e in dialetto veronese. A proposito di Verona, che è il luogo di origine della compagnia Babilonia Teatri, voi sarete presenti anche all'estate teatrale veronese con un progetto che porta un nome che ci in qualche modo chiama tutti quanti, soprattutto durante la stagione estiva, ovvero Overtourism, è così, abitare il disequilibrio.
1: Sì, questo è un progetto che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in realtà, in collaborazione con l'estate teatrale veronese, con il suo nuovo direttore Fabrizio Arcuri. È un corso di alta formazione in realtà che ha vinto un bando di SIAE, e che prevede un lavoro di sei persone, una drammaturga, un regista, quattro attori ed attrici che lavorano insieme con il tutoraggio di Babilonia Teatri a Pergine Festival di Fabrizio Arcuri a Verona, per arrivare poi a costruire un'azione urbana che rifletta su questa questione, cioè sulla questione dell'overtourism, sul nostro modo di andare a incontrare, no, il mondo, e il nostro, magari a volte la nostra difficoltà nell'accettare di incontrare una Venezia, per dire un nome di una città, ma anche Roma o Verona stessa, invasa dai turisti, e allo stesso tempo incarnare quella stessa figura di turista nel momento in cui siamo noi a spostarci.
0: Ecco, in fondo siamo anche noi il parte del problema, lo diceva Marco Derano nel famoso libro Il Selfie del Mondo. Intanto proprio a Fabrizio Arcuri do il benvenuto, che ci racconterà l'estate teatrale veronese, di cui è direttore da quest'anno. Buon pomeriggio, Fabrizio Arcuri.
2: Buon pomeriggio a voi. Eccoci.
0: Ecco, abbiamo voluto fare un piccolo ponte. Io saluto Enrico Castellani, ricordo le date di Pergine Festival da oggi 27 giugno all'11 luglio, e salutando Enrico Castellani introduciamo un piccolo ascolto, che è quello spazio che ci prendiamo nel raccontare i festival, che ci porta dritti dentro questa 78esima edizione dell'estate teatrale veronese con un frammento del Tito Andronico, in scena Francesco Montanari, la regia di Davide Sacco.

Oggi è il primo giorno di pace. Oggi i campi che prima erano di guerra sono solo aridi cimiteri. Promemoria di silenzio e dolore. Oggi è il primo giorno di pace. Si contano i morti. Le madri, ostinate e pietose, aspettano i figli, le mogli, i mariti, i figli, i padri. Oggi è il primo giorno di pace. Il sole si lascia coprire dalle nuvole piene di pioggia. Saranno troppo giovani i governanti per confondersi come dittatori. Tempi immaturi e dialettiche banali. La storia peggiora i modi e le motivazioni. E anche le parole volgari si tramutano in ordini. E gli ordini scolpiscono le dittature. Nuove quanto basta per confondersi per scelta del popolo. Ma oggi sorge un giorno di pace. Tra ferro e fango si cerca un motivo per non piangere o per dar senso a un pianto che resterà eterno. 100 bambini sfilano coperti da un bianco saio di dolore e rabbia. Ci saranno medaglie ed elogi, perché oggi è il primo giorno di pace. Ma qualcuno, ad alta voce, dovrà spiegare a chi resta cos'è la pace, come il mare spiega il vento e il rimorso, e il rimorso spiega il sangue alla vita. Ma nessuna vita potrà mai capire la ragione della guerra. Ma oggi sfila la pace, mentre si copre il capo per la verità.

0: mentre la pioggia rinnega il primo giorno di pace.
1: La voce di Francesco Montanari, Tito Andronico, Why Don't You Stop the Show, sarà in scena il 9 e 10 luglio all'interno del programma Estate Teatrale Veronese. Shakespeare non può mancare, Fabrizio Arcuri, e Shakespeare ha aperto con Declan Donnellan, i due gentiloni da Verona, questa edizione. Allora, prima di raccontare il programma, l'apertura, com'è andata, che atmosfera, che sensazione, che risposta c'è stata? Fabrizio Arcuri.
2: Direi che c'è stata una risposta molto entusiasta, perché effettivamente Declan Donnellan era la prima volta che rappresentava una sua opera a Verona e, come sappiamo, è il regista sicuramente più riconosciuto per l'interpretazione di Shakespeare. E la fortuna ha voluto che proprio quest'anno lui stesse lavorando sui Due gentiluomini di Verona, e quindi questa coincidenza è stata fatale, perché ovviamente è un testo che parla di Verona, parte da Verona, e sono molti anni che non viene rappresentato all'Estate Teatrale Veronese, e farlo in questa maniera è stato veramente una coincidenza incredibile, un'emozione molto forte. E devo dire che il lavoro di Declan è un lavoro sempre estremamente raffinato, è un lavoro sugli attori e sull'interpretazione del testo, e dal testo ha tirato fuori tutta una serie di possibilità e di curiosità interne al testo, che in realtà ci lasciano intravedere come quel testo è stato prodromico di tutta una serie di commedie a venire, dal Sogno di una notte in mezz'estate, da Sue Like, dalla Dodicesima notte, allo stesso Sogno di una notte in mezz'estate, insomma. Quindi devo dire che è stato veramente un momento emozionante. La tua presenza chiaramente è stata poi importante, insomma, c'è stato anche un incontro con gli attanti del territorio, piuttosto divertente, insomma, perché è una persona di grande spirito, oltre a essere ovviamente un
1: grandissimo
2: artista,
1: regista
2: importante.
1: Chiaramente questo lo ricordiamo, un'apertura quindi sensazionale, potremmo dire, certamente c'entra molti temi. Il programma è ricchissimo, chiaramente rimandiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a spettacoloverona.it, dove potete consultarlo, perché questa edizione numero 78 andrà avanti fino a settembre, fino al 16 settembre. Tra gli spettacoli, ecco, molta tradizione, chiaramente c'è il teatro, c'è l'innovazione, c'è la musica, concerti di Niccolò Fabi il 4 luglio, Dulce Pontes il 5 luglio, però vogliamo parlare anche dei prossimi protagonisti di questa edizione. C'è un Tony Servillo che riprende Padre Cicogna, il poema di Edoardo De Filippo del 69 con Nicola Piovani, Gabriele Vacis. Allora, parliamo un po' del programma, Fabrizio Arcuri.
2: Beh, il programma, diciamo, è un po', tu dici è la 78esima edizione, in realtà appunto è un po' un'edizione zero, perché l'amministrazione, che ovviamente è produttrice del festival, ha la volontà di rilanciare questa rassegna estiva e farla diventare effettivamente un festival internazionale, che ha sì chiaramente un occhio di riguardo nei confronti di un certo tipo di classici e naturalmente di Shakespeare, che è poi l'identità del festival, però ha anche il desiderio, in qualche maniera, così come effettivamente in qualche modo ho io il desiderio, di farlo diventare un po' un punto di riferimento di un certo tipo di spettacolarità, e quindi abbiamo cominciato a lavorare su cose che in qualche modo si possono vedere solamente durante l'Estate Teatrale Veronese qui a Verona e in pochi altri posti, uscendo un po' dalla logica di rassegna dello spettacolo che poi sarà in tournée in qualche maniera in giro per l'Italia. Quindi che che il festival possa diventare in qualche maniera un punto di riferimento estivo e si introduca all'interno delle traiettorie estive del popolo dei festival che come sappiamo, no, si mettono in questa sorta di strano pellegrinaggio e raggiungono questi luoghi per godere di cose che appunto vivono nella straordinarietà e non nella, diciamo così, nell'ordinarietà. Tony Servillo e Nicola Piovani in scena domani sera sono effettivamente un evento, perché questo spettacolo è possibile vederlo solamente stasera al Ravenna Festival e domani all'Estate Teatrale Veronese. Si tratta di un'operazione particolare, il testo è di Edoardo De Filippo, è un testo tra i meno noti e anche più maturi, messo in scena ovviamente da Edoardo De Filippo quando era ancora in vita e rimesso in scena solamente una volta, proprio sempre in questa formula di cantata con Nicola Piovani, da Luca De Filippo una trentina d'anni fa, dopodiché non è rimasto intoccato fino a questi giorni in cui Tony Servillo si presta ad essere la voce narrante di questa sorta di strana opera lirica diretta e composta da Nicola Piovani e con 45 orchestrali dell'orchestra Luigi Cherubini, l'orchestra giovane creata dal maestro Riccardo Muti, insomma, quindi sarà veramente un'occasione rara. Dunque, tradizione sì, ma all'interno di una dimensione appunto di evento, non di diciamo così di ordinarietà. E all'interno poi di questa dimensione ci sono alcuni momenti che io direi abbastanza eccezionali, perché effettivamente devo dire sarà una grande soddisfazione riuscire a intercettare i Pippin Tom e fargli fare di nuovo Diptych, che come saprete è uno dei loro lavori storici più importanti, che gli ha fatto ottenere molti premi nel mondo, ed è davvero uno spettacolo incredibile e che ho davvero piacere di portare a Verona, anche loro per la prima volta qui. Probabilmente in Veneto sono stati solo ospiti alla Biennale di Venezia qualche anno fa e sarà davvero incredibile vederli nella cornice del Teatro Romano, vedere questa sorta di teatro danza che diventa un film davanti ai nostri occhi e che ci fa vedere delle cose straordinarie, eccezionali, sia quasi mi verrebbe da dire per magia, e dall'altra parte che è una tecnica incredibile che loro sempre hanno.
1: È davvero un'occasione speciale quella del 14 e 15 luglio con i Pippin Tom, ma poi sono tanti i nomi internazionali e nazionali, tra questi ricordo Massini, Cacciari, Filippo Timi. Insomma, il programma fino al 16 settembre ci porta dentro sperimentazione e tradizione, trasforma Verona in un grande palcoscenico oltre alla meravigliosa cornice del Teatro Romano. È la prima edizione diretta da Fabrizio Arcuri, grazie per avercela raccontata.
2: Grazie a voi e vi aspetto naturalmente.

E questo è Cortez The Killer di Neil Young dall'album Zuma. In questo spazio ascoltiamo tre canzoni che parlano di verità storica che è diversa da quella che viene raccontata e tramandata perlomeno dai vincitori. E questa è una canzone tornata di attualità recentemente, perlomeno in Spagna, per la forte polemica tra la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Ayuso, e la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Perché secondo la presidente Ayuso, Hernán Cortés, il conquistatore, il distruttore dell'impero azteco, è un eroe, il fondatore del Messico, che prima di lui non esisteva, nel senso che non c'era niente, ed è stato Cortés a portare la civiltà. La canzone di Neil Young non ha nessuna pretesa di verità storica, lui stesso ha detto di aver studiato Cortés solo al liceo, sui libri di storia, però quando la canzone uscì nel 1975 fu vietata nella Spagna di Francisco Franco, una Spagna in cui evidentemente la presidente Ayuso si riconosce in pieno. Per me Cortés incarnava l'esploratore dai due volti, ha detto Neil Young, uno benevolo, l'altro assolutamente spietato. Insomma, pensate a Cristoforo Colombo, ormai tutti sanno che non era poi così eccezionale e non è stato nemmeno il primo ad arrivare in America. E questo mi porta sempre a mettere in discussione tutte queste cosiddette icone, questi personaggi simbolo, dice Neil Young. La prossima canzone si intitola Occupy.

E riconoscerete senza difficoltà nomi e situazioni. Nello specifico, il 3 ottobre del 1935, alle 5 del mattino, oltre 100.000 soldati del Regio Esercito, guidati dal generale Emilio De Bono, attraversarono il fiume Mareb partendo dall'Eritrea e invasero l'Etiopia senza alcuna dichiarazione di guerra. È questo di cui cantano i Rastafarians e la canzone dice: una nazione di 42 milioni di persone, l'Italia, che attacca una nazione di 12 milioni. Fu l'inizio della guerra mondiale, uno sterminio sistematico con mezzi barbarici. Le vittime del gas velenoso cadevano a terra, la mutilazione di uomini, donne e bambini, l'uccisione di tutte le creature viventi mostrava ai Rastafari il vero volto degli invasori. Occupation the Rastafarians.

Passion dei Rastafarians usciva nel 1981. I Rastafarians erano un gruppo di esuli giamaicani che vivevano in California. La prossima canzone invece è del 1973, ma suona di tremenda attualità. Si chiede l'impeachment del presidente statunitense, che nel 73 era Richard Nixon, rieletto da poco, nel novembre dell'anno prima. Loro sono un gruppo di studenti afroamericani di una scuola di Queens, quindi siamo a New York. Si chiamavano Honey Drippers e il loro brano più famoso è Impeach the President, che appunto invocava l'impeachment di Nixon a causa dello scandalo Watergate. In corso fu uno scandalo che durò 2 anni, fino alle dimissioni di Nixon nell'agosto del 74, davanti alla cosiddetta pistola fumante, l'evidenza. E lo scandalo ebbe origine, lo ricorderete, dalla scoperta di alcune intercettazioni illegali nel quartiere generale del Comitato Nazionale Democratico ad opera di uomini del Partito Repubblicano, anzi in particolare del Comitato per la rielezione del presidente Nixon. Tutto comincia da questi due reporter, dalla loro inchiesta, Bob Woodward e Carl Bernstein, che poi sullo schermo sarebbero diventati Robert Redford e Dustin Hoffman, in Tutti gli uomini del presidente. Poi, volendo, c'è anche la scena famosa, molto divertente, di Forrest Gump. Comunque Nixon cercò di insabbiare lo scandalo, dando la colpa ai suoi collaboratori, dicendo di essere all'oscuro della vicenda, però tutto venne alla luce con la pubblicazione dei nastri delle conversazioni. Quindi questo è un caso in cui la verità trionfa, e nell'agosto del 74 Nixon alla fine si dimette. The Honey Drippers, Impeach the President.

0: Impeach the President ci porta ad uno dei grandi misteri, anche casi giornalistici internazionali, a parlare del tema di quest'oggi, le verità sommerse. Questo è il primo dei mondi sommersi che raccontiamo oggi a Pantagruel in questo sabato 27 giugno, e partiamo proprio da una ricognizione di quelli che sono i misteri d'Italia. Ce ne sono molti, raccontati in vari formati, perché appassionano dal punto di vista della narrazione, della scoperta della verità, e anche dalla difficoltà nel mettere assieme gli elementi. C'è chi ha dedicato proprio alla diffusione, all'informazione attraverso un linguaggio particolare dedicato anche alle generazioni più giovani, ma non solo a loro chiaramente, una collana dedicata ai misteri d'Italia. Stiamo parlando dell'editore Becco Giallo, è con noi in collegamento Federico Zachis, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Zachis è fondatore assieme a Guido Ostanelle nel 2005 di Becco Giallo, una collana appunto dedicata ai misteri d'Italia. Se ne affrontano moltissimi: Peppino Impastato, il golpe borghese, il delitto Pasolini, c'è anche Ustica, di cui parleremo più avanti nel corso della puntata di Pantagruel con Daria Bonfietti. Federico Zachis, come nasce l'idea di questa collana?
1: Ma nasce da un paio di passioni che avevamo e abbiamo tuttora io e Guido. La premessa è: siamo stati compagni di liceo e poi di università, e all'università eravamo entrambi appassionati di giornalismo d'inchiesta e di fumetto. E poi succedeva una cosa un po' particolare all'università, che organizzavamo queste serate di visione collettiva televisiva di due trasmissioni che allora ci piacevano tantissimo, che erano Blu Notte di Lucarelli e Totem di Baricco Vacis, che erano entrambe modi di raccontare storie molto complicate in maniera molto accessibile, accessibile ai più. E a noi questa cosa piaceva un sacco, era un po' che ci domandavamo come trasformare, come aprire una casa editrice, quale progetto editoriale avremmo fatto nella vita. E abbiamo unito queste passioni: giornalismo d'inchiesta, fumetto, un po' al piglio di Blu Notte e Totem di Baricco Vacis, ed ecco Misteri d'Italia.
0: Ecco, Misteri d'Italia che ci porta al centro della narrazione di quest'oggi. Vogliamo scendere in alcuni degli albi che avete pubblicato nel corso degli anni, Federico Zachis, se lo facciamo attraverso il linguaggio della radio, quindi siamo andati a pescare dall'archivio RAI alcuni contributi che ascoltiamo insieme, e cominciamo proprio da un contributo del 1991 tratto dal TG1 Notte, che ci porta al disastro della Moby Prince.
2: Colleghiamoci con Livorno, dove c'è per noi Giulio Borrelli.
3: Sì, sono una quindicina i corpi recuperati finora, corpi carbonizzati, erano uomini, donne e bambini che da Livorno viaggiavano verso Olbia in Sardegna, sarebbero dovuti arrivare stamane. Ci vorrà qualche giorno per recuperare tutte le salme. Era tarda sera quando ieri è accaduta la tragedia. Il traghetto Moby Prince della Navarma ha colpito come una testuggine una petroliera, la Agip Abruzzo, 98.000 tonnellate di stazza lorda, che era regolarmente ancorata in una zona di attesa a meno di 3 miglia dal faro di Livorno, in un tratto di mare usato di solito per la sosta in rada. L'urto è stato tremendo. Dalla falla aperta al centro della petroliera, in una delle cisterne, è subito schizzato fuori il greggio. È divampato un incendio. La trappola di fuoco non ha lasciato scampo. La temperatura ha raggiunto i 1200 gradi. Anche alcuni pezzi della nave sono stati fusi dal calore. Solo un mozzo, Alessio Bertrand, che si trovava a poppa, è riuscito a salvarsi. Al momento dello scontro era questa, finora la tesi ufficiale: c'era molta nebbia. Una testimonianza autorevole, però smentisce questa versione. È stata raccolta da Gianni Mammoliti, viene da un avvisatore.
0: Ecco, proprio sul tema della presenza della nebbia si è giocata parte della ricostruzione della verità del disastro Moby Prince. 10 aprile 1991 causò la morte di 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Come è stato raccontato e da chi nella vostra collana, Federico Zachis?
1: Allora, gli autori Andrea Vivaldo e Fabrizio Collarieti sono partiti proprio dalla nebbia che ascoltavamo adesso. Perché la nebbia è stato il primo punto di depistaggio di questa vicenda, E il fumetto parte da lì per smontare piano piano, mettendo in fila le varie verità che da varie fonti sono pian piano state scoperte, le mette un po' in fila come un grande puzzle, le dipana su questo tavolo e prova a cercare quella che invece sono le vere motivazioni e la vera poi scenario che si è avvenuto quella sera. E, la cosa funzionale nel fumetto, nella ricostruzione a fumetti, è che proprio partire dalla nebbia è un po' come partire da questo documento che ci hai appena fatto ascoltare. E, a viverlo in quel momento lì, sei un po' dipendi un po' da quello che ti raccontano, no? E anche il fumetto è così. All'inizio sembra un po' dipendere da quello che ti viene raccontato, poi pian piano i racconti si ramificano, si articolano. E molti dubbi cominciano a comparire, molte altre verità cominciano ad arrivare e alla fine si giunge ad una ricostruzione che è completamente diversa da quella appunto della nebbia.
0: Diversi processi, due commissioni parlamentari d'inchiesta, la presenza di navi non segnalate, manomissioni delle prove, ecco, depistaggi, una storia complessa, verrebbe da dire chissà il fumetto è in grado di prendere tutta questa complessità e trasformarla in una narrazione, effettivamente sì, perché la serie di Becco Giallo è una serie fortunata proprio per la capacità di divulgazione dell'intrigo che spesso c'è dietro casi come questo. E parlando di intrighi, non si può non arrivare a uno dei casi più eclatanti della storia della Repubblica. Anche in questo caso abbiamo un pezzo d'archivio Rai, stiamo parlando del caso Moro, con degli estratti del GR1 e GR2 del 1978 e anche dalla notte della Repubblica del febbraio 1990.
4: Sono le ore 6. Oggi è giovedì 16 marzo 1978.
5: Ascoltate, mi siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terroristi.
6: GR1, edizione straordinaria.
7: Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione.
8: Qualche ora più tardi il ministro dell'interno Cossiga dà il via al comitato tecnico operativo che ha il compito di coordinare indagini e operazioni.
9: La prima fase fu articolata per stabilire esattamente il gruppo dell'EBR che avesse portato a compimento l'azione delittuosa. Subito dopo veniva l'impegno di evitare che l'ostaggio venisse portato fuori Roma.
8: Viene avanzata da più parti la proposta di una taglia di 1 miliardo di lire. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, esclude il ricorso a leggi eccezionali. Basta, dice, la legge reale. Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, sostiene l'utilità, intanto, di una massiccia controffensiva psicologica. Su quotidiani e settimanali inizia un fittissimo tam-tam di interrogativi. Moro, nella prigione del popolo, è certamente sottoposto a interrogatori. Esplode così sulle colonne dei giornali un complesso e concitato dibattito. Non pochi pensano che il carattere stesso della clamorosa azione brigatista dimostri come dietro il terrorismo possano agire anche potenti forze internazionali.
0: Dalla notte della Repubblica abbiamo ascoltato l'intervento del vicequestore di Roma Umberto Improta e una voce off che faceva il riepilogo appunto su la possibilità dell'intervento di servizi stranieri. Il caso Moro è al centro ovviamente della storia anche in modo drammatico della nostra Repubblica, è stato raccontato da Luca Bagnasco e Tommaso Arzeno, è un libro del 2020, Federico Zaghis.
1: Sì, è un libro del 2020 che parte nel suo raccontare con la descrizione del contesto sociale e politico, perché anche chi magari è più a digiuno di quegli anni è fondamentale per poi capire quegli altri, quei 55 giorni di sequestro cosa hanno significato, cosa hanno smosso nell'Italia. Quindi tutta la prima parte del fumetto è dedicata a raccontare il clima politico-sociale e il compromesso storico quasi ottenuto da Moro e Berlinguer, per poi arrivare al sequestro. La grande capacità in questo caso degli autori, so che non dovrei dirlo, io sono l'editore, quindi non sono esattamente molto oggettivo, però è l'essersi spesi molto per rendere semplice questa descrizione di questo contesto storico, che di semplice aveva ben poco, perché c'erano tanti detti e non detti, tante trame sotterranee che poi hanno portato anche al sequestro e al suo sviluppo, ai suoi altri 55 giorni in cui gli autori si sono concentrati sia a raccontare il Moro sequestrato e le sue lettere, quello che lui ha raccontato e ha espresso, ma anche a tutto quello che succedeva al di fuori del sequestro, quindi a livello politico.
0: Ecco, certamente una storia complessa che il fumetto rende affascinante anche per la modalità di narrazione. Allora scendiamo proprio nel linguaggio. Federico Zaghis, abbiamo ascoltato e approfondito appunto due dei vari misteri d'Italia, quello della tragedia della Moby Prince e il caso Moro, ma ce ne sono altri, citavamo Peppino Impastato, il golpe borghese. Ecco, l'utilizzo del fumetto, che non è necessariamente per un pubblico soltanto giovane, si possono godere chiaramente anche a qualunque età, però certo chiama in causa anche la divulgazione verso magari quelle generazioni che queste storie non le hanno vissute. Da questo punto di vista, Zaghis, dopo appunto diversi anni di sperimentazione con questo linguaggio, quali sono stati i risultati, gli incontri magari con le generazioni più giovani attorno alla narrazione a fumetti e all'inchiesta, potremmo dire, a fumetti attorno ai misteri d'Italia?
1: La collana nasce, lo dicevo, per una passione che prendeva anche un po' spunto dal fatto che ci siamo accorti che durante i nostri anni scolastici alcuni argomenti, soprattutto quelli del dopoguerra, erano un po' meno battuti, per cui il fatto che questi libri poi vengano letti e apprezzati dai ragazzi, per noi è un po' l'obiettivo raggiunto di questa collana. E noi ci siamo sentiti di grandi lodi e complimenti da parte degli insegnanti, perché si trovano in mano degli strumenti con cui possono dialogare, avere un dialogo con un linguaggio forse più facile, che permette questo dialogo su argomenti difficili con i ragazzi. E il fumetto in sé come linguaggio è un linguaggio che, da una parte, hai ragione, è popolare, dall'altra parte è un linguaggio che ci costringe a doverci concentrare sulle pagine, doverci anche solletica a livello di immaginazione, di interpretazione. Quindi alla fine, quando tu interpreti una pagina di fumetto, l'hai vissuta, e questa è la cosa che abbiamo provato a mettere nelle nostre ricostruzioni. Erano storie complesse, storie difficili, ma se poi risultano vissute dalla tua interpretazione come lettore, ti risultano ancora più risultano ancora più dentro, ancora più interiorizzate.
0: Arrivano intanto messaggi al 335 5634 296. La lista dei misteri d'Italia è lunga, oltre a Ustica, di cui parleremo ovviamente quest'oggi 27 giugno, che si configura come una vera e propria vergogna di Stato. Bisognerebbe focalizzare l'attenzione sugli attentati a Falcone e Borsellino, concentrandosi sul contesto socio-economico del periodo e sui tentativi di colpo di Stato solo borghese, rosa dei venti, che qualcuno ha voluto farli passare per buffonate, ma non lo furono affatto, e si incardinano nella strategia della tensione del periodo. Così ci scrive Federico da Palermo. A Falcone e Borsellino è dedicato un altro dei libri dei Misteri d'Italia di Becco Giallo del 2022, e poi ancora il Vaillant, il dossier sul G8 di Genova. Prima di salutarci, Federico Zaghis, ancora una domanda: come mettete assieme la penna che disegna e quella che scrive?
1: Tendenzialmente lo sceneggiatore, quindi chi scrive, è un giornalista, molto spesso è un giornalista o è una persona che in qualche modo è stata coinvolta dei fatti. il libro sulla strage di Viareggio, peraltro tornata in grande sulle prime pagine dei giornali in questi giorni, è stato scritto direttamente dai responsabili dell'associazione delle vittime. Chi disegna è scelto sulla base della vicinanza, vorrei dire, di sensibilità rispetto al tema, conoscenza del territorio. Faccio un esempio: i ragazzi che hanno scritto Peppino Impastato sono entrambi siciliani, sono entrambi conoscitori del territorio, uno è un giornalista, l'altro il disegnatore, conosce bene le persone che si è trovato di fronte a disegnare. E sembra una banalità anche qui, ma il sapere come, quali sono anche solo le gestualità di chi metti in scena è fondamentale, e senza poi parlare del linguaggio, del dialetto, delle cadenze, eccetera, che comunque devi scrivere o devi far capire, no? Devi rendere realistiche. Quindi la scelta degli autori è sicuramente, ha come primo parametro quello della conoscenza, sia del dove avviene un fatto, ma sia e naturalmente poi del fatto stesso.
0: E ricordiamo che tra i vari misteri d'Italia c'è anche Ustica, Scenari di guerra, lo firmano Leonora Sartori e Vivaldo, è un'altra delle tappe che chiaramente è un po' al centro di questa nostra puntata, perché avremo modo di parlare con Daria Bonfietti, ma anche di ascoltare nella seconda parte di Pantagruel un compianto per Ustica intitolato Sei tu, dal testo di Marcello Fois, con la musica di Daniela Pes, un eccezionale appuntamento teatrale d'ascolto nella seconda parte di Pantagruel. Federico Zaghis, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.

0: un'altra canzone che ristabilisce una verità storica. Stavolta siamo in Irlanda, anche qui c'è un'attualità bruciante, letteralmente, purtroppo per le vicende delle scorse settimane, i disordini di matrice razzista che sono esplosi a Belfast. È una canzone dei Pogues con un doppio titolo ed era divisa in due parti: Streets of Sorrow, scritta e cantata da Terry Woods, parlava del dolore e della tristezza per le strade dell'Irlanda del Nord nel periodo al culmine dei Troubles, gli scontri tra le due fazioni. Il protagonista decide di andarsene dal suo paese a causa della violenza del conflitto, non vuole più tornare per non provare altro dolore, per non vedere altri giovani uccisi, così diceva la canzone. La seconda parte invece era Birmingham Six, cantata da Shane McGowan, e fa riferimento ai sei di Birmingham, sei persone condannate all'ergastolo nel 75 per l'attentato dell'IRA al pub di Birmingham dell'anno prima. Poi sono stati tutti rilasciati nel 91 e nella canzone Shane McGowan dice che sono vittime di un errore giudiziario, che le loro confessioni erano state estorte con la tortura. Quando la canzone uscì nell'88 i sei erano ancora in carcere e anche in questo caso ci fu una censura nel Regno Unito, perché secondo le autorità la canzone sosteneva che i terroristi condannati non fossero colpevoli, che il popolo irlandese fosse svantaggiato nei tribunali del Regno Unito, che la canzone sosteneva un'organizzazione terroristica come l'IRA. Poi però i condannati furono rilasciati perché le condanne furono annullate in corte d'appello e furono invece confermate le accuse di tortura da parte delle autorità britanniche. E adesso qui a Pantagruel torniamo a parlare di festival. Graziano Sbircio, in scaletta un titolo che suona preso da David Bowie?
1: Sembrerebbe di sì, perché parleremo anche di musica, ma soprattutto parliamo di un festival interdisciplinare che seguiamo da molti anni, chi all'ascolto di Radio 3 lo conosce, In Equilibrio, che viene organizzato dalla Fondazione Armonia con la direzione artistica di Angela Fumarola, a tra Castiglioncello e Rosignano. Siamo in provincia di Livorno, danza, teatro, musica dal 25 giugno al 4 di luglio. E per parlare di uno degli spettacoli intitolato L'imperativo categorico abbiamo con noi il regista Tommaso Taddei, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie mille, davvero un piacere essere vostro ospite.
1: Grazie, grazie per essere con noi. L'imperativo categorico, testo in prima nazionale di Victoria Spunsberg, non è l'unico spettacolo della compagnia Gog Magog, dico male, Tommaso Taddei?
2: No, in realtà sì, è il primo che andrà in scena il 27 e il 28 di giugno, cioè oggi e domani, è l'imperativo categorico, e l'altro invece è Il fiore esploso, vita e storia di Florbella e Spanca, con Luca Scarlini e Cristina Bati, che andrà in scena il 3 luglio.
1: Ecco, questo è un pezzo appunto di programmazione. Poi ci sono nomi importanti della danza e del teatro anche in questa prima settimana, il 28 giugno, quindi domani, Marcello Sambati, Giovanna, che attraversa la poesia e la danza, Giovanna Velardi, siamo invece sui terreni della danza, e Ilaria Drago, che sarà protagonista il 30 giugno. Un programma davvero ricco, a cui come sempre rimandiamo su internet. Parliamo però proprio di questo testo di Victoria Spunsberg, per la prima volta in Italia. Tommaso Taddei, che è anche in scena oltre a dirigerlo assieme a Rossana Gai.
2: Sì. L'imperativo categorico è stato presentato per la prima volta a Barcellona nel 2024 e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in Spagna, tra cui il premio della critica, il premio Città di Barcellona per le arti performative e il premio nazionale spagnolo per la letteratura drammatica. Lo portiamo per la prima volta in scena in italiano con la traduzione di Pino Tierno. La mia regia, in scena ci siamo io e Rossana Gai. Lo spettacolo parla un po' del lavoro?
1: Direi di sì, intanto parliamo di uno spettacolo che è stato scritto in catalano, non in spagnolo, se non sbaglio.
2: Sì, giustamente.
1: Allora, la protagonista è una professoressa universitaria del Dipartimento di Filosofia che insegna teorie etiche e in particolare Kant. Che cosa, appunto, che storia parte da questo personaggio, Tommaso Taddei?
2: Ecco, da questo personaggio parte che per, diciamo, Clara, questa professoressa universitaria che insegna principalmente Kant, invece è in una fase della sua vita di crisi e approda a Kafka e quindi comincia a parlare di Kafka ai suoi studenti, forse perché in questo periodo il nostro contemporaneo assomiglia più a un labirinto kafkiano che a una che all'illuminismo di Kant, ecco. Clara ha superato la cinquantina ed è una professoressa associata da più di 25 anni, quindi è una precaria e si è da poco separata e deve lasciare l'appartamento in cui vive perché è stato venduto a un fondo speculativo che adesso chiede degli affitti esorbitanti.
1: Ecco, anche in questo caso, diciamo, compare l'overturism. Di questo tema abbiamo parlato con Babilonia Teatri, che ne hanno fatto la parola, diciamo, di un esperimento e di un laboratorio che sarà protagonista all'estate teatrale veronese, quindi potremmo dire tutto si tiene in quelli che sono gli interrogativi del teatro contemporaneo attorno ai grandi problemi. Certamente siamo in estate e il turismo di massa un po' ci preoccupa, ci fa riflettere. Per scendere ancora di più in questa messa in scena possiamo ascoltare assieme un frammento dall'imperativo categorico e poi ci facciamo raccontare di che parte si tratta da Tommaso Taddei.
3: Ma sai che ti vedo diverso?
4: Cosa vuoi dire?
3: I capelli.
4: Ma se non ho fatto niente?
3: Ti va se andiamo a farci una birra?
4: No, non posso, lo sai. I bambini.
3: Sì, certo, certo. Va bene, grazie. Grazie per la fiducia. Onora i tuoi superiori.
4: Cosa?
3: No, è dal racconto di Kafka, La colonia penale. Cioè, con questo strumento di tortura che ha degli aghi appuntiti, imprimono sulla pelle del prigioniero la legge infranta, onora ai tuoi superiori, è la frase. E questo strumento non smette di colpire e ferire finché il prigioniero si dissangua completamente, onora ai tuoi superiori. Vedi com'è molto più kantiano di quello che sembra?
4: Sì, certo.
3: Oddio, sto affondando. Dai, che fuori dalla classe sono molto più simpatica. Prima ti piaceva tanto il mio senso dell'umorismo. Sai quali sono i filosofi più intonati? Kant e Campanella. Va bene, farò tutto quello che mi hai detto di fare. Ah, certo, sì, i corsini, i drive, gli elaborati, le schede, le valutazioni.
1: Ecco, siamo entrati nella drammaturgia di Spunzberg. Questo scambio di battute, Tommaso Taddei, che parte del testo ci racconta?
2: Ci racconta uno dei due incontri che Clara avrà con il suo, diciamo, capo del dipartimento dell'università di filosofia e con il quale, diciamo, ha qualche piccolo screzio. Intanto perché lei sviene, soffre di lipotimia, quindi ogni tanto sviene e in classe è svenuta. E poi perché il suo rapporto con gli studenti della generazione Z è un po' conflittuale, nel senso lei pensa che non l'ascoltano e si trova un po' male con, diciamo, tutte le novità della pedagogia e quindi della pedagogia rivolta agli studenti, diciamo, della generazione Z. E anche questo è un po' parte della sua crisi, insieme alla separazione, insieme all'overtourism, insieme ai vicini di casa che le mettono la musica a tutto volume e a questi suoi svenimenti. Ecco,
1: ecco,
2: diciamo che la bussola di Clara poi cambia quando in un appartamento che dovrà prendere in affitto trova un grande coltello da cucina e che se lo porterà sempre dietro per tutta la pièce.
1: Ecco, si tratta chiaramente di un testo che ha anche elementi di ironia, come abbiamo avuto modo di sentire. Siamo nell'ipercontemporaneo, mentre l'altro spettacolo, Flaubert Espagne, dedicato a Flaubert Espanca con Luca Scarlini, sempre di Gog Magog, ci riporta invece ai primi anni agli anni 20 del Novecento in Portogallo, con una poetessa portoghese centrale nella poetica, appunto, del paese. C'è anche un Wikiradio che la racconta. Grazie a Tommaso Taddei per essere stato con noi.
2: Grazie mille, grazie a voi, grazie ancora.
1: E ora dalla Toscana ci spostiamo in Umbria per raccontare Spoleto, l'edizione 69, tanti protagonisti, da Peter Stein con un Platonov in scena proprio in questi giorni fino al 29 di giugno, e poi Serena Sinigaglia con le Umenidi, e un programma davvero ricco attorno alle figure della Bibbia in 5 spettacoli, scritto da Michele Santeramo, con Peppino Mazzotta, Giuseppe Cederna, Sara Putignano, Manuela Mandracchi e Lino Musella, che danno voce ad altrettanti personaggi del Vangelo. Si tratta quindi di un programma davvero ricco. Noi lo affrontiamo con un estratto dallo spettacolo di Franco Branciaroli, Don Giovanni e il suo Pitbull.
5: Mi sono umiliata e ho giocato d'equivoco col proprietario di ogni cucciolo smarrito o morto a Pondiù. Lo scenario non è cambiato di una virgola da quando per la prima volta portaste a casa quell'animale assassino e imbecille 12 anni fa. Ma di un po', marito mio, quante volte pensi che quel cane sia ritornato nel nostro cortile inzuppato di sangue, trascinando un gatto morto, una papera, un pollo? Non eri tu quello che rispondeva, eh no? Facendo finta che non stava dando albergo a un killer. Ero io che dovevo farlo, e io sono prudente, Jonathan, sono molto prudente.
6: Va bene.
5: Quanti confronti faccia a faccia hai avuto con i proprietari di cuccioli smarriti e sgozzati?
6: Non voglio avere a che fare con quel dannato di Sinclair, non voglio guai.
5: E allora fai fare un'iniezione a quel mostro omicida, falla addormentare.
7: Mamma, papà, siamo arrivati.
6: Sono loro, oh Cristo, sono loro, sono arrivati.
5: Voglio che si sentano i benvenuti a casa mia. Te lo chiedo per favore. Pazienza.
6: Sì.
5: E gentilezza.
6: Ok, tra qualche settimana non avrai più da preoccuparti. Mi avranno fatto a pezzi. Uno sciancato claudicante e uno scemo accecato che brancola nel buio di un pozzo. Ma fino ad allora, bambina mia, fammi un favore. Non calcare la mano, eh?
5: Sei un impossibile stronzo, Jonathan.
1: E questo era uno estratto dallo spettacolo Don Giovanni e il suo Pitbull. Sarà in scena al Teatro Caio Melisso Carla Fendi dal 2 al 5 luglio nell'edizione 2026 del Festival dei Due Mondi di Spoleto, direttore artistico Daniele Cipriani. Si tratta di un testo di Dan Fante, che è il figlio del celebre e amato scrittore italo-americano John Fante, messo in scena da Franco Branciaroli, che è in collegamento con noi, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie per essere con noi. Allora, partiamo dal titolo di questa PS, Branciaroli. Sembra già una provocazione. Che cosa ci racconta Don Giovanni il suo Pitbull?
8: Ma vuol sapere del titolo? Il titolo è questo, perché il titolo non è Don Giovanni il suo Pitbull. Il titolo era Don Giovanni, ma siccome poi gli spettacoli devi vendere, se tu chiami in teatro o chiama il teatro, cosa fai questa? Dici, Don Giovanni, me l'ha già fatto Cantelli 2 anni fa, quindi non lo possiamo prendere. Allora, perché lo confondono con Don Giovanni, allora uno aggiunge il suo Pitbull, così non c'è questo equivoco, no? Spiegato.
1: Assolutamente, si è spiegato. Branciaroli, Dan Fante noi l'abbiamo anche conosciuto in passato come poeta, uno scrittore diciamo che attraversa molti linguaggi. Dal punto di vista del teatro, che cosa ci racconta?
8: È un testo bellissimo, un testo potentissimo, infatti non ho mai capito che non sia mai stato fatto. È bravissimo, del resto probabilmente viene da una famiglia oltre che di romanzieri, di sceneggiatori, potenti sceneggiatori cinematografici, padre. E si sente, perché è quella capacità drammaturgica che noi europei non abbiamo, di scrivere questi testi che sono, assomigliano, si potrebbe trarre un film bellissimo da questo testo. Comunque è una capacità americana tipica di scrivere questi copioni. Vuoi sapere la storia?
1: Beh, è una storia di famiglia, questo è sicuramente un aspetto interessante.
8: La storia del protagonista, Don Giovanni è John Fante, è suo padre, Don Giovanni, è notorio perché aveva il diabete, è stato distrutto via le gambe, in carrozzella, eccetera, e che aveva questo cane, peraltro, che non era proprio un pitbull, era un bull terrier. Aveva questo bull terrier che, come è noto, sono cani anche pericolosi, E quindi la storia è questa dannata famiglia. Usa il trucco classico di riunire la famiglia nelle varie, tipo compleanno, festa del tacchino, quelle cose che abbiamo visto tante volte al cinema, dove i figli arrivano da tutte le parti dell'America, si riuniscono e poi scoppiano delle liti bellissime.
1: Ecco, c'è una grande sceneggiatura, ci sembra di sentire dalle parole dei commenti di Franco Branciaroli. Noi qui a Radio 3 tante volte abbiamo parlato anche dell'abuso del racconto della famiglia nella letteratura e nel teatro italiano. Quando però ci trasferiamo in America qualche cosa cambia. Che cosa appunto come energia, anche come prisma per leggere il mondo, la famiglia e anche questa antiepica che racconta De Infante attraverso il ritratto di suo padre?
8: Beh, in genere la famiglia italiana ha il suo cliché, quindi cioè, non è molto interessante. Insomma, le storie delle famiglie americane, siccome i componenti in genere sono oltre le linee, oltre la consuetudine, notoriamente, quindi possono scatenare dei drammi notevoli. E se poi la bravura del drammaturgo è a livelli di signor Fante, può sembrare addirittura uno strano Ibsen dei migliori che si svolge negli Stati Uniti. Questa è la sensazione. Ed ha un finale invece che pessimista, ha un finale ottimista, molto divertente. In genere queste faide familiari si chiudono con dei drammi, invece qui no, finisce a un lieto fine.
1: Ecco, allora prima di salutarci, Franco Branciaroli, ricordiamo l'appuntamento dal 2 al 5 luglio nell'edizione 2026 del Festival dei Due Mondi di Spoleto. In scena, oltre a Franco Branciaroli, Emanuele Fortunati, Flavio Francucci, Esther Galazzi, Eros Pascale, Valentina Violo. Come avete lavorato come ensemble? Ecco, ci vuole raccontare un po' dell'atmosfera di compagnia?
8: Sì, l'atmosfera... Lei vorrebbe anche dirmi la regia com'è. La regia è molto semplice: questi testi reggono sulla recitazione, non reggono, se non si recitano bene naufragano. Sono fatti per attori, sono scritti per attori, e quindi la cosiddetta regia è stata puntualizzata tutta lì sopra, dove più o meno qualcosa come dire posso trasmettere. Ecco, questo è, devo dire che è abbastanza riuscito, sono abbastanza, insomma, bravi.
1: E allora abbiamo un'altra clip per ascoltare ancora un pezzo dello spettacolo che andrà in scena dal 2 al 5 luglio a Spoleto. Grazie a Franco Branciaroli per averci raccontato Don Giovanni e il suo pitbull.
5: Eiji, prima non hai toccato la tua pasta. Vuoi un altro po' di vino?
9: Grazie, mamma, sì. Vino? Verrò un altro po' di vino.
5: Vuoi anche un po' di insalata, caro?
9: Ci vuole qualcosa di più sostanzioso che un po' di pane e del vin rosé per il tuo stomaco.
10: Un po' di vino andrà benissimo, grazie.
11: Pane e vino, una consacrazione. Oh, Bruno, fratello Bruno, sei ancora in astinenza, vedo. E da quanti giorni non tocchi il carburante? O magari sono mesi?
12: Ma fatti gli affari tuoi, Cristo, eh? Fatti gli affari, vai a farti una corsetta con qualche dannata flessione.
11: Papà, non importa. Vedi, Dick, oggi è il giorno numero 88. Guarda, un miracolo, giuro. È, non so, come attraversare un territorio inesplorato.
12: No, io ci tengo alla privacy delle persone. Se non hai voglia di parlare di certi argomenti, puoi non parlarne. È chiaro?
11: Sì.
12: Oh, mi sono spiegato? Sì.
11: Certo. Papà, erano 10 anni che non mi tenevo così lontano da una bottiglia, da una canna, una striscia di cocaina, una sigaretta, un qualcosa, sai? Mi pare così diabolicamente innaturale. È che un uomo può scavare un sacco di tombe in 10 anni.
12: Cristo, io sono orgoglioso di te. Veramente. Bravo, bravo.
11: Sai, io credo di diventare onesto con me stesso. Per la prima volta nella mia vita.
10: Okay. Oh, ma che figata. Già che ci sei, Bruno. Perché non dici alla tua famiglia che cosa hai deciso che era più adatto alla tua vita, a me e alla mia bambina? Diventa onesto anche con noi?
11: Non ora! Dannazione! Io pensavo che ne avremmo parlato, no?
13: Chi se ne fotte? Dai, diciamo tutto a tuo fratello e ai tuoi genitori. Diamogli un aggiornamento. Ora è il momento perfetto. Mamma, papà, naturalmente voi sapete quanto Dalia, la mia bambina, voglia bene a suo padre. Voglio dire, un padre così importante per una bambina della sua età. Persino uno così unico, come questo bel campione da laboratorio con la sua cazzo di X stampata sopra. Giusto, amore? Oh, lei è così dannatamente dolce. Oh. A momenti dimenticavo.
1: Ed era un estratto dallo spettacolo di Franco Branciaroli, Don Giovanni e il suo Pitbull a Spoleto il prossimo 2 luglio. E ora, come abbiamo anticipato all'inizio di questa puntata di Pantagruel, avremo un pezzo di teatro radiofonico da ascoltare nella seconda parte, dedicato proprio ad Ustica. Sei tu, compianto per Ustica, testo di Marcello Fois, musica di Daniela Pes. Uno spettacolo prodotto dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica con Emilia Romagna Teatro, ERT, Teatro Nazionale. Do il benvenuto proprio a Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime. Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a lei, buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. Al telefono con noi anche Elena Di Gioia, direttrice artistica di ERT, che produce lo spettacolo assieme all'Associazione delle Vittime, dei Parenti delle Vittime. Elena Di Gioia, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio e a chi in ascolto.
1: Grazie per essere con noi. Daria Bonfietti, dobbiamo ripartire però proprio dalla vicenda 27 giugno 1980, perché questa puntata noi l'abbiamo dedicata alle verità sommerse, ancora c'è da discutere. C'è un suo intervento sul Manifesto di oggi, dove ricorda che i parenti delle vittime della strage di Ustica ancora oggi sono a Bologna per chiedere verità e giustizia, perché c'è una richiesta di archiviazione. Allora facciamo un punto su quanto si sa, su quanto si può ancora sapere, perché quello che colpisce anche dal suo articolo sul Manifesto di oggi è che gli elementi che poi hanno fatto parlare di un episodio di guerra, beh, c'erano già tutti fin da subito.
14: E c'erano già tutti fin da subito, dalla sera stessa e dagli attimi e dai giorni successivi, ma in ogni caso dal 99 le cause dell'evento sono una certezza. Mi piacerebbe sempre che si potesse ripetere questa frase, perché l'ha scritto un giudice della Repubblica, non l'abbiamo detto noi o dei giornalisti o delle ipotesi. Il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Vede, lo voglio sempre ripetere, perché altrimenti sembra sempre che, proprio perché se ne riparla tanto, ma sembra che si aspetti ancora la verità. Si aspetta, mi piacerebbe che si capisse, un pezzo di verità. Siccome proprio sappiamo di per certo che ci è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, non sapendo ancora gli autori materiali, la battaglia deve continuare. L'archiviazione non la vogliamo accettare, perché secondo noi i PM che hanno depositato, dopo un lavoro immane che hanno fatto, vorrei che le leggeste quelle 450 pagine dove precisano ulteriori elementi: c'era la Foch nel Mar Tirreno, c'erano aerei che si muovevano, militari francesi e americani quella notte. Quindi le certezze sulla evento e sulle cause di quell'evento sono certe, indubitabili, chiarissime, ma non sappiamo ancora chi è stato, chi voleva abbattere chi, non sappiamo ancora chi quella notte voleva abbattere non certo un aereo civile, ma fare un'azione criminosa che ancora non hanno la forza e il coraggio questi nostri paesi amici ed alleati di rivendicare. Per questo diciamo ancora, e lo diciamo alla Presidente del Consiglio, come lei ha letto in questi giorni, anche che si informi, che chieda, che faccia sì che i paesi amici ed alleati abbiano un atteggiamento diverso. Lo hanno avuto brutto, costantemente negativo nei confronti della magistratura, e già questo è negativo, voglio dire. Vorremmo che lo avessero diverso i nostri amici ed alleati nei confronti della politica, della diplomazia e del governo del mio paese.
1: Ecco, nel 2008, a proposito, diciamo, di ricostruzione, si parlò con, attraverso le parole di Cossiga, dell'obiettivo di colpire Gheddafi, i responsabili sarebbero stati francesi, però rimaniamo chiaramente nell'impossibilità nell'impossibilità di determinare gli autori dell'evento. Però lei scrive anche che nonostante tutto, ecco, nuovi elementi di indagine da approfondire ci sono, quindi si potrebbe partire da lì.
14: Certo, sono emersi. Se abbiamo trovato ha trovato un magistrato, il PM che consegna le carte e chiede l'archiviazione, ma intanto ti dice: guarda che ho trovato che c'era la Foch nel Mar Tirreno in quel momento. Ah, ma la Foch è una portaerei francese. I francesi hanno sempre detto che non c'erano, e se c'erano dormivano, che Solenzara chiudeva alle 17 del pomeriggio. Allora, davanti a queste offese, insisto, alla magistratura e ai cittadini italiani, io spero di poter dire dei nostri alleati, chiedo che sia anche la politica che si muove in maniera diversa. Purtroppo è da lotto, da quando appunto Cossiga ha detto: ma sapete che forse mi hanno detto che sono stati francesi, che si sono riaperte queste indagini e adesso i PM le chiudono. Come dire, io lo ridico purtroppo sempre in questi giorni, le armi della magistratura, della giustizia, non politica che si muove in maniera diversa. Purtroppo è da lotto, da quando appunto Cossiga ha detto: ma sapete che forse mi hanno detto che sono stati francesi, che si sono riaperte queste indagini e adesso i PM le chiudono. Come dire, io lo ridico purtroppo sempre in questi giorni, le armi della magistratura, della giustizia non sono sufficienti. I PM hanno usato

0: sconfitta per un paese civile, io credo di doverlo registrare questa cosa, però ci deve riuscire qualcun altro, cioè la politica, cioè il governo del mio paese, questo è lo stato delle cose.
1: E allora, per mantenere alta l'attenzione e anche la sensibilizzazione, spingere forse anche verso una sensibilità maggiore da parte della politica, forse anche il linguaggio dell'arte può servire. Noi manderemo in onda Sei tu con Pianto Perustica, una produzione, l'abbiamo ricordato, dell'Associazione Parenti delle Vittime, Marcello Fois, Daniela Pes. Che cosa significa utilizzare il linguaggio dell'arte per voi, Bonfietti?
0: L'abbiamo fatto da fine anni 90, quindi è una storia che si prolunga da tanti anni, cominciando da Francesco De Gregori nel 93 e tantissimi altri artisti che fecero per noi delle giornate meravigliose, perché stavamo raccogliendo fondi, pensi lei, per la causa legale, civile, penale nella quale ci stavamo inoltrando, e abbiamo continuato. Poi c'è il Museo per la Memoria di Ustica che viene inaugurato nel 2007 con dentro l'opera d'arte di un grande artista contemporaneo. Insomma, abbiamo sempre creduto e pensato che il linguaggio dell'arte potesse aiutarci a fare memoria. Lo sta facendo, l'opera di Christian Botanski dentro quel museo è inenarrabilmente, come dire, suggestiva, e reca in tutte le persone che visitano quel luogo la impossibilità a non pensare di tornare, perché è di un'emozione grandissima. E allora, insieme a questo e di fianco a questo, abbiamo aggiunto tutti gli anni, e quest'anno è un altro anno, tantissimi linguaggi di tantissimi poeti, tantissimi artisti, tantissime attrici, tantissimi attori che hanno raccontato con i più vari linguaggi, dalla prosa alla poesia, al ballo, alla coreografia, in tutti i modi hanno provato con il linguaggio dell'arte a fare memoria di questa vicenda, e ci sono riusciti i giovani che abbiamo invitato, dai Fettarappa l'anno scorso ai tantissimi altri, ci hanno fatto capire che è possibile anche per i giovani riuscire ad esprimersi intorno a questa vicenda. Quest'anno abbiamo Marcello Fois, che non è giovanissimo come Fettarappa, ma è meraviglioso come artista e come attore. Crediamo che sia un bel modo per continuare a fare memoria.
1: Ma giovane e potentissima Daniela Pes, e il fatto che dietro questa produzione ci sia anche ERT, Teatro Nazionale di Bologna. Bologna è appunto la città che detiene, che conserva la memoria di Ustica. Elena Di Gioia, non si poteva che partire da lì. Che cosa e come nasce questo spettacolo, e che cosa significa anche per voi come teatro?
2: Allora, nasce, ci incastoniamo, diciamo, in questo lungo viaggio che raccontava Daria Bonfietti, di vicinanza dei linguaggi artistici di tanti artisti nei tanti anni, appunto intorno all'associazione, intorno a quella scommessa e anche domanda di come rendere condivisa la memoria, come contribuire a rendere condivisa la memoria. E quindi nella vicinanza anche con l'associazione abbiamo voluto quest'anno esserci, e in quel ci è proprio un essere, certamente anche in una città come Bologna, Emilia Romagna Teatro a Bologna, e l'Arena del Sole, il Teatro delle Moline, è la città che è stata ferita in quel ponte. Bologna Ustica è la città dove appunto pulsa fortemente anche il museo e l'installazione di Christian Boltanski, e la ferita anche del relitto, e anche la responsabilità appunto di una comunità di ritrovarsi. Allora abbiamo pensato appunto di coinvolgere Marcello Fois, la sua grande penna e il suo grande sguardo, e a sua volta di avvolgere appunto le parole di potenti di Fois con la musica di Daniela Pes, e poi lo sentiremo. E Marcello Fois ci ha restituito un compianto per Ustica. Io credo che anche nella scelta iniziale che Marcello ha fatto, anche di questa parola, si collochi proprio anche una parte anche della responsabilità che ci consegna il suo testo, perché compianto è piangere con, tiene dentro il cum, e quindi appunto come questo, appunto questo lamento condiviso, come che è ciò che ci chiede appunto la memoria, come fare a essere condivisa. E lo fa Fois, nelle parole che sentiremo, con questo ritmo, questo battito del sei tu e siamo noi. E lo sentiremo, insomma, dalle prime parole, sei tu, non voglio svelare nulla, ma è un ritmo importante, eri tu seduto a fianco, eri tu con l'abito leggero, quindi Foyce disegna una sorta di

0: paesaggio, dell'innocenza, ecco, di quella veduta in un tempo e in uno spazio in cui non si sapeva anche che cosa sarebbe accaduto, ma è quell'esserci, questo canto alla durata in qualche modo che compone, ci chiede, ci consegna appunto, e ritorno su questa parola, una responsabilità anche di come poter collegare i tempi. E quel sei tu del titolo, cioè siamo noi, cioè punto interrogativo, ecco, come fare a constatare, ecco, e a realizzare, constatare una parola proprio che usa Foyce, fino a che punto si colleghino i tempi da quel 1980 ad oggi, si colleghino le storie, si colleghino le biografie, si colleghi quel cum e quindi quell'essere comunità e continuare a fare appunto memoria e quindi anche democrazia.
1: Ecco, sarà dopo il GR il momento per trasmettere in anteprima la registrazione di Sei tu con Pianto per Ustica, quindi tra pochi minuti, ma lo spettacolo poi andrà anche in scena il 9 luglio alle ore 21:15 al Parco della Zucca, Museo per la Memoria di Ustica. Sarà il momento, quindi, Elena Di Gioia, per la città di stringersi attorno a queste parole.
0: Assolutamente sì, di stringersi nel parco di fronte proprio al museo, che per chi non l'ha ancora visto o chi ha modo di tornarci, come diceva Daria, è certamente un luogo molto importante, o in caso di maltempo, che ovviamente scongiuriamo, comunque in caso di maltempo è prevista comunque all'Arena del Sole, ecco lo spostamento all'Arena del Sole, ed è per noi, ripeto, come Emilia Romagna Teatro, è proprio importante esserci con la forza dei nostri linguaggi, del teatro, della scrittura, della musica, e questo duo inedito, Marcello Foyce e Daniela Pes, credo che ci abbia fatto davvero anche un grande dono.
1: Grazie, grazie a Elena Di Gioia. Dare Bonfetti, abbiamo solo un minuto, ma le voglio chiedere, continuare a chiedere la verità. È importante per Ustica, è importante forse per l'Italia, anche al di là di questo caso.
2: Assolutamente sì, come continuo a dire, qualcuno ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace, penso che tutti i cittadini italiani che abbiano voglia di pensare a questa vicenda non possano che essere d'accordo sulla necessità, come cittadini, non solo come parenti, ma come cittadini, di sapere chi ce l'ha abbattuto quell'aereo e di sapere perché per tanti anni questi nostri cari amici ed alleati non vogliono rivendicare l'azione criminosa che stavano facendo. Credo che sia indispensabile andare avanti per la nostra dignità, per la dignità nazionale.
1: E noi ci aggiungiamo all'appello di Dare Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime Strage di Ustica, per continuare a chiedere verità. Erano 46 anni fa, il 27 giugno 1980. Dare Bonfietti, grazie, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie, grazie.
1: Grazie a Dare Bonfietti, grazie a Elena Di Gioia. Paola De Angelis, i tanti misteri con cui abbiamo cominciato, dove ci portano?
3: Nella seconda parte ci portano innanzitutto all'ascolto di quest'opera di Marcello Foyce e Daniela Pes. Ricordiamo, Graziano, che è una anteprima di Radio 3 e di Pantagruel. Noi ascoltiamo una registrazione e poi, come tu dicevi, lo spettacolo va in scena giovedì 9 luglio alle 21:15 al Parco della Zucca, Museo per la Memoria di Ustica. E poi, se ci sarà tempo, io spero di sì, nella seconda parte avremo anche altre canzoni, perlomeno una, sempre su questo tema di oggi.
1: E poi, se riusciremo a mandarla, ci spiegherai anche perché. L'appuntamento è tra pochissimo, lasciamo ora spazio all'informazione per il GR delle 16:45, ma torneremo a parlare di arti, teatro, i tanti linguaggi di Pantagruel, in questo caso con una puntata speciale dedicata a Sei tu con Pianto per Ustica, tra pochissimo.

informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosalia Vilivà. Venezuela ancora in primo piano, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che due giorni fa ha colpito il paese sudamericano. 920 morti accertati, oltre 3.000 i feriti. Secondo le stime sono quasi 7 milioni le persone coinvolte dall'emergenza. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre restano decine di migliaia i dispersi.
4: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo. 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti. Il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani durante una visita ad un luogo colpito dal sisma. Le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte, una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR3.
3: E caccia all'uomo a Roma dopo il triplice omicidio di una famiglia di origine bengalese. Uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni, gravemente ferito il figlio 20enne. Ricercato un connazionale amico della coppia, fuggito dopo l'aggressione a colpi di mannaia. La strage è avvenuta alla periferia nord della capitale. Secondo gli investigatori, all'origine del delitto ci sarebbe un movente passionale legato al rifiuto da parte della donna di alcune avance. 46 anni fa la strage di Ustica costava la vita a 81 persone. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive il presidente Mattarella, che rinnova la vicinanza ai familiari delle vittime e ribadisce: ricostruire quanto avvenne resta un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire nella ricerca della verità, affermano i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Veniamo all'ondata di caldo africano che sta interessando l'Italia. 18 oggi le città da bollino rosso, domani e lunedì sono previste temperature ancora in rialzo. La situazione migliorerà mercoledì grazie all'ingresso di correnti atlantiche più miti. Temperature torride in tutta Europa, Gran Bretagna e Germania particolarmente colpite, e anche la Francia boccheggia. Ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
5: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa. Dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione, sia a Parigi sia in tutta la Francia. Da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Le Cornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
3: L'arte contemporanea incontra i borghi italiani. È partita la 7ª edizione di Una boccata d'arte, il progetto della Fondazione Elpis che porta opere site specifiche nei piccoli centri di tutto il territorio nazionale.
6: 20 borghi in 20 regioni e 20 artisti ogni anno invitati a realizzare i loro lavori in questi piccoli centri, generalmente sotto i 5.000 abitanti. Bianca Buccioli, responsabile del progetto Una boccata d'arte.
7: Una boccata d'arte nasce per creare delle nuove relazioni con luoghi che siano un po' al di là dei soliti itinerari dell'arte contemporanea, ma anche del turismo.
6: Come scegliete gli artisti?
7: Il cuore del progetto risiede proprio nella scelta degli artisti e nel dialogo tra artista e borgo. I nostri artisti sono tutti giovani, relazioni tra italiani e internazionali e l'idea è che ci possa essere più libertà possibile di medium e capacità di espressione.
6: In questo modo avete creato negli anni una rete di opere permanenti, cioè rimaste in questi borghi.
7: Le opere permanenti rimangono tali proprio nel momento in cui la comunità è pronta ad accoglierle. Ad oggi siamo a quasi 40 opere permanenti, ad esempio quest'anno siamo certi che l'opera di Natalia Marconin a Pofi, in Lazio, resterà nel centro del paese come voluto da tutti.
6: Com'è quest'opera?
7: È una fusione in bronzo che riprende la pavimentazione di una casa bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, che è diventata un punto cieco del paese e che l'intervento dell'artista intende invece rivalorizzare.
6: Federico Pietranera, GR3.
3: Le Vespa invadono Roma. Non parliamo di insetti, ma degli iconici scooter, circa 25.000 che hanno sfilato per le strade della capitale per celebrare gli 80 anni delle due ruote più famose del mondo. Per prendere parte alla grande festa, i vespisti sono arrivati da 67 paesi del mondo. L'evento, che terminerà domani, sta richiamando migliaia di visitatori al Village, allestito allo Stadio dei Marmi, al Foro Italico. Appuntamento clou, la parata di questa mattina nel centro storico. E la linea torna a Pantagruel, prossimo GR3 alle 18.45, regia Gianluca Liberati, da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dall'A20 Messina-Palermo in Sicilia, dove segnaliamo un tratto chiuso a causa di un incidente tra Cefalù e Bonfornello in direzione di Palermo. Incidente avvenuto lungo il viadotto Roccella. Un'auto ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un furgone. Un tratto chiuso anche in A5 Torino-Courmayeur, qui per lavori tra lo svincolo A5 e l'entrata Courmayeur Sud in direzione di Torino. Rimaniamo ai confini, al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix. Andiamo poi in A9, Lenate Chiasso in direzione della Svizzera, tra Como Centro e Lago di Como, code. Le altre notizie ci portano in A1, tratto Milano-Bologna in Lombardia, tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna, code a causa di un veicolo fermo. In A4, tratto Brescia-Padova in Veneto, rallentamenti all'altezza di Peschiera in direzione di Padova. E in A15 Parma-La Spezia, tra Toscana ed Emilia-Romagna, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, troviamo dei rallentamenti. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

Il Festival dei Festival prevede anche oggi due appuntamenti. Il primo in diretta alle 20.30 da Bantry, Irlanda, per il West Cork Chamber Music Festival. Il Novo Quartet e il Calidor String Quartet suonano musiche di Ligeti, Mozart e Beethoven. Alle 22.30 poi potrete ascoltare il quarto e ultimo concerto della serie Sequenze e Capricci, omaggio a Luciano Berio della giovine orchestra genovese. Stasera a Radio 3 Suite.

0: Alle 16, 54 minuti, 30 secondi inizia la seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3. Io sono Paola De Angelis, con me c'è Graziano Graziani. Siamo dunque pronti all'ascolto di questa anteprima. Graziano.
1: Arriviamo subito ad ascoltare il testo di Marcello Foïs e Daniela Pes, che è un'eccezionale anteprima, perché poi lo spettacolo andrà in scena al Museo per la Memoria di Ustica il 9 luglio alle 21:15 al Parco della Zucca. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo. Il teatro è chiaramente anche rapporto fisico-corpi, ma c'è anche il teatro d'ascolto, quello radiofonico, e la nostra anteprima ci porta proprio lì. Ma prima di immergerci nell'ascolto di questo mistero d'Italia, questo è un po' il titolo della puntata, il tema che ci ha accompagnato, il mondo sommerso che vi abbiamo voluto raccontare, perché mondi sommersi è appunto la parola che ci accompagna nell'estate 2026. Voglio leggere un messaggio che ci arriva da Padova. La mia città, ci scrive Lorenzo Mazzucato, e il Veneto stesso sono stati al centro delle trame nere degli anni 70 e dei tentativi di eversione delle istituzioni democratiche. Sarebbe davvero importante spiegare tutto ciò ai giovani di oggi. Ecco, proviamo a farlo attraverso i fumetti, le narrazioni, i podcast, chi lo sa, e anche la musica, e quella che potremmo definire una poesia teatrale che stiamo per ascoltare. Voi continuate a scriverci al 335 5634 296, non solo per parlare di misteri. Leggo anche un messaggio di Lucia che dice: costretta a lavorare in questo caldissimo sabato, sono felicemente sorpresa di ritrovare Paola e Graziano tra le mie voci preferite, buon lavoro ragazzi. Allora ringraziamo chiaramente questa ascoltatrice, perché Paola sarà con noi tutta l'estate, Graziano fino alla fine, fino al primo di agosto, poi ci sarà Katia e Paso nella staffetta al microfono. Paola De Angelis, allora c'è anche molta musica, Daniela Pes ha un timbro, sì, un'atmosfera particolare.
0: Sì, è stata una delle grandi protagoniste con il suo disco d'esordio, quindi ha avuto un successo internazionale, e quindi sono molto curiosa di ascoltare questo compianto per Ustica.
1: E allora ricordiamo, prodotto dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, assieme a Emilia Romagna Teatro, ERT, Teatro Nazionale, Sei Tu, compianto per Ustica, testo di Marcello Foïs, musica di Daniela Pes.
2: Sei tu, compianto per Ustica, di Marcello Foïs. Introito. Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco. Eri tu, quella con l'abito leggero. Sembrava tutto così tranquillo, il cielo limpidissimo, il mare fermo, quel lieve sbalzo che anticipa le manovre di preparazione per l'atterraggio. Una specie di brusio trattenuto, costante. Qualche esclamazione di bimbo che fa domande sull'incredibile meraviglia di trovarsi tra le nuvole e il mare. È la strana, imbarazzata afasia del genitore che capisce di non saper rispondere, di essere troppo adulto per farsi francamente qualunque domanda riguardi l'essere sospesi, ingoiati da un uccello d'acciaio tra cielo e terra e mare. Sei tu quel genitore. Non lo sai, ma sei tu. Pensi che sia successo ad altri, che sia passato troppo tempo per farci conto, ma sei tu. E tu sei quel bambino. Quella stessa domanda sul perché e sul come, nella concentrazione dell'atterraggio imminente, l'hai fatta tu. Ma ormai sei troppo vecchio per ricordarla. Qualche sedile più avanti sonnecchiava un uomo che aveva pensieri tristi. Così reagiva ogni volta all'insoddisfazione, con un sonno strano, non riposante, ma estraniante. Si era imbarcato in fretta e aveva fatto appena in tempo a buttare due cose in una borsa e trovare un taxi per l'aeroporto di Bologna. Sei tu. Anche se non puoi ricordare nulla di come fosse allora quell'aeroporto, né cosa significasse attraversare quella Bologna estiva senza turisti, senza malie. E lei poi, al suo primo volo, eccitata, impaziente, con tutti che la guardavano per dire che non c'è da temere, che la giornata è bella e l'esperienza talmente speciale che fa dimenticare tutto il resto. Come nel luogo delle possibilità. Nella sospensione, appunto, più impaziente che impaudita, perché all'arrivo qualcosa per lei, in lei, sarebbe cambiato definitivamente. E non si trattava dell'ansia con cui periodicamente doveva tornare a casa e rendere conto di nuovi costumi continentali e di qualche licenza di troppo che si imparava dalle femmine emiliane qualche volta scostumate. No, non era solo quello. Era anche quanto aveva da dire, da comunicare. Sei tu quella donna, con la sua impazienza, col suo segreto. Quelle cose, segreti, impazienza, no, quelle cose non cambiano.

Poco prima tempesta. Giugno finisce in gloria. Tuona come un annuncio. L'intero Olimpo pare concentrato su quella città. Una rabbia incomprensibile del cielo il 27 giugno, tanto che si fa ritardo per il decollo. Tu sei lì, davanti a quel tabellone che fa scorrere il tempo futuro, mezz'ora, 50 minuti, 100 minuti, 113. E il cielo si placa, come succede nelle estati incipienti che si insediano con fragore. Il viola compatto si apre come un sipario. La luce si insedia, stampa ombre nerissime alle 20:08, in quel giorno lunghissimo che dovrebbe avviarsi alla fine e invece sembra iniziare. Si sale finalmente, con quella concentrazione di chi capisce a quale azzardo si presta, perché si accetta l'imponderabile ogni volta che ha attraversato il corridoio dell'aeromobile. Si occupa il posto assegnato. Sei tu. Avresti preferito il finestrino, ma il volo è pieno e hai preso quello che c'era. Davanti a te, una ragazza pensosa. A che pensa? Difficile capirlo. Lei, prima di un volo, prende qualche goccia di un calmante giusto per spianare tutto le pieghe di quella testa troppo pensosa. Ha da fare troppe cose a Palermo e buona parte del pomeriggio, anzi tutto, se l'è preso col ritardo. Ma l'aereo si mette in moto e dunque occorre procedere con le manovre di estraniamento. Anche tu lo fai. Anche tu. Più si sale, più il giorno si fa pieno, eppure si va incontro alla notte. Com'è possibile che possa avvenire tutto il suo contrario? C'è l'uomo in seconda fila che ha tutte le competenze per spiegarlo. Lui sa cosa significa viaggiare su un 19 e sa esattamente che appena si raggiunge la quota di crociera si assiste a quella strana incertezza che assale la successione tra la luce e l'ombra. Si guarda attorno per un attimo, l'apparecchio ruggisce per mangiarsi la pista e stracciarsi dal suolo. Il momento più delicato, dicono tutti, è luogo comune. Ma lui sa che la delicatezza non ha niente a che fare con l'impulso utile a rendere leggero quel cetaceo d'acciaio che ha ingoiato 81 umani e li sta trasportando nell'oceano d'aria che separa Bologna da Palermo. Sa fare i calcoli quell'uomo, è competente, conosce persino il nome dell'aerovia che li accoglierà di lì a qualche minuto, Ambra. L'uomo, voltandosi verso il finestrino, si rende conto di quanto siano invisibili quelle strade ai suoi occhi e a quelli di tutti. Eppure, dal display nella cabina di pilotaggio, Ambra si apre in linee pulsanti di pixel. La strada maestra. Così il 19 si assesta per imboccarla.

è straordinario constatare fino a che punto tutto quell'oscuro che aveva avvolto il cielo sopra Bologna ora si sia dissolto in una limpidezza strepitosa. Ormai si sale, vada come vada. Vada come vada, pensa una signora. È stata in ansia mentre impazzavano i tuoni, ha persino pensato di rinunciare a quel viaggio. Sei tu. Eri tu. Io? Io la racconto a partire dal cielo, perché è dal cielo che quel mare prende ordini. Quando il vento gelido si fa alito ribollente. Quelli erano tuoni nella terra, però, non divinità saettanti, e tonnellate lorde di aeronave che venivano inghiottite dai flutti. Da Ustica si poteva vedere il lampo e il rogo marino, stupore di fiamma galleggiante. Da lì si sarebbero potuti sentire i lamenti notturni delle anime naufragate e galleggianti, mentre i corpi pesantissimi venivano ingoiati da acqua e acqua ancora. Dicevano che quella tempesta d'uomini, quel crepitare dell'orizzonte, portasse doni dal mare, valigie, abiti sparsi, giocattoli. Ma a largo di Ustica arrivarono solo enormi frammenti di un 19 e qualche salvagente.

Poi, la notte tra il 27 e il 28 giugno, tu hai fatto un brutto sogno. Tu, chiunque fossi, che avevi un congiunto su quel volo, che hai da agitarti nel sonno. Una battaglia immensa, sussurri, tenendo gli occhi chiusi. Un banco di pesci che vengono tirati in superficie, facevano ribollire l'acqua. Racconti, erano uomini, erano pesci, si cavavano gli occhi, si pestavano le carni, si scansavano l'un l'altro per ritardare l'istante in cui l'aria li avrebbe soffocati. La mattina del 28, una telefonata. È da Roma. Com'è? Ve lo dico io. È come cambiar letto. Prima lo si tasta con le mani, poi ci si siede e infine ci si distende. Sì. La terra accetta tutto il peso, ma il cielo no. Il cielo sopra Ustica era un attaccabrighe che ti colpiva a tradimento. Io guardavo in alto e dicevo a mia figlia: guarda su. Lei sollevava lo sguardo oltre il finestrino e scuoteva la testa come fanno le donne. Cosa c'è? Chiedeva. E io, sembra vivo, dicevo, quanto è morbida la terra e duro il cielo. Noi venivamo dalla cura amorevole dell'azzurro per approdare alla fredda sollecitudine dell'acciaio. Venivamo dalla testarda terra dura per arenarci nell'ammiccante terra molle. Quello fu proprio come sbagliare le misure. Comprare scarpe troppo strette per la pigrizia di provarle e poi fu fingere che non facessero male. Com'è stato? Fu come la rottura del cristallo che venga colpito proprio nel suo punto debole. Fu come lo squarcio che corre sul pack quando infili la piccozza, come se la sostanza dell'aereo avesse perso improvvisamente consistenza. A questo io pensavo, al mistero delle molecole che, abbracciandosi, fanno invincibile la materia, ma che fanno malta buona o cattiva a seconda di come vengono mescolate. E pensavo a quell'unico punto su cui bisogna inserire la pietra di paragone. Ecco, il colpo fu lieve, tutto sommato. L'aereo tossì come un cetaceo delle favole. Allora sentite questa. Vorrei che metteste da parte qualunque ipotesi di consolazione, perché quelli eravate voi. Non è stato il fato a salvarvi, voi eravate lì con loro. Andres Cinzia, Andres Luigi, Baiamonte Francesco, Bonatti Paola, Bonfietti Alberto, Bosco Alberto, Calderone Maria Vincenza, Cammarata Giuseppe, Campanini Arnaldo, Casdia Antonio, Cappellini Antonella, Cerami Giovanni, Croce Maria Grazia, D'Alfonso Francesca, D'Alfonso Salvatore, D'Alfonso Sebastiano, Davì Michele, De Cicco Giuseppe Calogero, De Dominicis Rosa, De Lisi Elvira, Di Natale Francesco, Diodato Antonella, Diodato Giuseppe, Diodato Vincenzo, Filippi Giacomo, Fontana Enzo, Fontana Vito, Fullone Carmela, Fullone Rosario, Gallo Vito, Gatti Domenico, Gherardi Guelfo, Greco Antonino, Gruber Marta, Guarano Andrea, Guardì Vincenzo, Guerino Giacomo, Guerra Graziella, Guzzo Rita, Lachina Giuseppe, La Rocca Gaetano, Licata Paolo, Gli
Iotta Maria Rosaria, Lupo Francesca, Lupo Giovanna, Manitta Giuseppe, Marchese Claudio, Marfisi Daniela, Marfisi Tiziana, Mazzel Rita Giovanna, Mazzel Erta Dora Erika, Mignani Maria Assunta, Molteni Annino, Morici Paolo, Norrito Guglielmo, Ongari Lorenzo, Papi Paola, Parisi Alessandra, Parrinello Carlo, Parrinello Francesca, Pelliccioni Anna Paola, Pinocchio Antonella, Pinocchio Giovanni, Prestileo Gaetano, Reina Andrea, Reina Giulia, Ronchini Costanzo, Siracusa Marianna, Speciale Maria Elena, Superchi Giuliana, Torres Pietrantone, Triticiano Giulia Maria Concetta, Ugolini Pierpaolo, Valentini Daniela, Valenza Giuseppe, Venturi Massimo, Volanti Marco, Volpe Maria, Zanetti Alessandro, Zanetti Emanuele, Zanetti Nicola.

numeri. Da lì diventammo numeri. Ci si annulla sempre enumerandoci. Nel cadavere 20, due piccole schegge nell'indice e nel medio sinistri. Nel cadavere 34, piccoli frammenti di proiezione della testa dell'omero destra e della quinta vertebra lombare. Nel cadavere 36, minuti frammenti nella coscia sinistra. Nel cadavere 37, un bullone con relativo dado nelle parti molli dell'emibacino. Nel cadavere 38, un frammento delle dimensioni di un seme di zucca e di forma irregolare nella mano destra. Gli anni. Tu pensi che bastino gli anni? Che 46 o 50 o 100 bastino? Ma sei tu che devi tornare a casa, ininterrottamente da quel terribile 1980 a Bologna, con quegli annegati in terra, e constatare fino a che punto si colleghino i tempi e i luoghi. Così passano solo gli anni, così ci si illude che siano passati, ma no, non passano, non passano, non passano, non passa, non passa. Passa, non passa, non passeranno. Tempi. Ci fu il tempo della solitudine, quando sembrava semplice esercitare la condiscendenza. Era un tempo da nulla, non misurabile, miserabile. Ci fu il tempo delle garanzie, quando pareva raggiungibile un'intesa. Quando, pretendendo di imparare, dopo aver dato solo uno sguardo fugace dal bordo delle voragini, si considerava a portata di mano qualunque complessa evoluzione. Ci fu un tempo di stelle e triangoli, e l'astronomia e geometria si esponevano applicate al bavero degli uomini. Due scienze, si direbbe. Dopo ogni collocazione, dopo ogni intromissione, dopo ogni sustanziazione, in nome di smaglianti discipline che attingevano alla cattedra e all'altare, alla chiesa e all'università. Forse si sarebbe detto il tempo del sapere, ma ne seguì ignoranza, segno che quel tempo, se mai c'era stato, era passato in fretta. Volato via come una fanciullezza subissata da una giovinezza assai precoce, a sua volta istantaneamente aggredita da una maturità dei 20. Ho tempo sconnesso, segno che niente e niente era rimasto se non cappotti, triangoli e stelle in questa maledizione degli oggetti che sopravvivono alla carne. In questa esposta, terribile maledizione degli oggetti che sempre sopravvivono alla carne. Così ci fu il tempo delle stanze degli oggetti. Ampi magazzini, prospicienti l'esofago argentato dei forni, musei di frammenti, crepe esposte, oggetti certo più preziosi di qualunque corpo li avesse indossati, inforcati, calzati, portati. Se adesso stavano lì, accumulati, in un tempo che è arrivato fino a oggi, aberrante, lunghissimo, come un dolore senza fine, un lamento di bestie incompetenti, ignoranti d'astronomia e di geometria. Corpi accademici, si direbbe, ossa e carni relative, ma incredibilmente resistenti, leggeri come idee di corpi nel tempo dei pesi e delle misure. Questa danza d'ossa avremmo visto e ancora potremmo vedere nel fondo del crepaccio. Se fermassimo lo sguardo per un certo tempo, il tempo della coscienza che giunge a tratti, come un'estate breve subissata da un autunno assai precoce. In quel tempo di scienze applicate, dunque, giurammo e spergiurammo
certi di non volere, ma altrettanto certi di non potere, certi di non voler poter soffermarci un tempo e un tempo ancora a guardare e guardar bene dove c'era qualche risposta. Noi tempi di domande e domande ancora e domande sempre, nel tempo assoluto e relativo di significante e significato.

0: C'è adesso il tempo di quel che è stato, che forse non è stato mai. Il tempo del tutto e niente, del bello e brutto, del bianco e nero, ma come teatro degli opposti, diatriba senza sostanza e senza costrutto, perché al tempo non concede un punto fermo, lo vuole smemorato, lo vuole sfibrato, stracciato tra quel che è stato e quello che potrebbe essere stato. Ma ci sono le cose a stabilire un punto fermo, quegli oggetti accatastati, quelle stelle, quei triangoli, quei cappotti, quelle valigie. Nel tempo immondo, superlativo, relativo, assoluto. Magari giungerebbe anche il tempo dello sguardo e del pensiero. È il tempo dello sguardo che guarda e del pensiero che pensa. Non soffi, non semplici articolazioni, non aria senza nota, parola senza accento. Forse, a invitarlo, quel tempo giungerebbe.
1: E questa era la voce di Marcello Fois, insieme alla musica, il canto, le parole di Daniela Pes, era Sei tu con Pianto per Ustica, ed era un'anteprima che gli ascoltatori di Pantagruel e Radio 3 hanno potuto ascoltare. Per chi invece vorrà vedere lo spettacolo in diretta, l'appuntamento è a Bologna, giovedì 9 luglio alle 21:15 al Parco della Zucca, Museo per la Memoria di Ustica. Graziano, è sempre molto commovente sentire questo genere di rappresentazioni, molto efficace anche la lettura dei nomi delle vittime, che molti di noi non l'hanno mai sentita, non sanno chi siano, però improvvisamente queste persone prendono nome, prendono quasi una fisionomia, una identità a sentire i loro nomi. E poi questo lamento universale di Daniela Pes, con questa lingua misteriosa che lascia proprio spazio alla ricerca di significato, alla risoluzione di questi misteri, di queste verità sepolte. Almeno questa è stata la mia impressione all'ascolto.
2: È certamente un melologo che prende l'emozione, prende la storia e annoda i fili della storia con quelli del sentimento. Un duo inedito, peraltro, nel segno di una medesima provenienza culturale e geografica, quella della terra sarda, per l'appunto, composta dallo scrittore Marcello Fois e dalla cantautrice Daniela Pes. Allora vogliamo ascoltare anche la loro voce, capire come hanno lavorato. Do il benvenuto a Marcello Fois in collegamento con noi. Salve. Buon pomeriggio.
3: Salve, buonasera, ciao.
2: Grazie per essere con noi. Allora sì, la forma è quella del melologo che mette assieme musica e parole in un contrappunto, in un dialogo. Musica però c'è anche in questo testo, fin dall'inizio, e poi quel martellante pure delicato compianto, prendo la parola proprio dal sottotitolo di questo Sei tu con Pianto per Ustica, per le vittime nominate una per una. Marcello Fois, come avete lavorato a questo testo di partenza, ma più in generale a questo melologo?
3: Beh, abbiamo lavorato a un progetto di collaborazione assoluta, nel senso che con Daniela ci siamo detti: io scriverò il testo, io parlerò col mio linguaggio, che sono le parole, la scrittura, tu, come dire, parlerai col tuo linguaggio, che è la musica. Per cui questi di fatto sono due testi con scritture diverse che si incontrano, che si incrociano. Non è una colonna sonora, non c'è un testo, diciamo così, che accompagna un pezzo musicale, e infatti la lingua, come dire, meravigliosa, e Daniela è davvero una pasta intima, tutta musicale. Io sono molto, mi sono emozionato persino io a risentirlo, in verità, e io ho un grande

0: sudore della mia voce, non mi piaccio mai, ho sempre, mi sembra terribile, ecco, però invece grazie a questa compagna straordinaria di viaggio mi sono sentito benissimo, benissimo.
1: Ecco, è davvero un dialogo straordinario che noi abbiamo avuto modo di ascoltare in anteprima. Marcello Fois, abbiamo anche raggiunto Daniela Pesse che non poteva essere con noi in diretta, l'ha intervistata il nostro Lorenzo Pavolini, quindi ascoltiamo anche il suo commento al lavoro Sei tu con Pianto per Ustica.
2: Beh, prima di tutto mi ha fatto veramente estremamente piacere che Marcello mi abbia chiesto di musicare assieme il suo testo, perché alla fine è tutto musica, è tutto un flusso, è tutto un suono unico. Era questo che Marcello ed io abbiamo concordato di fare. Marcello mi ha inviato il suo testo, ricordo di essere rimasta veramente colpita, molto emozionata ed è stato quello che ha trascinato tutto il resto. Poi mi sono fatta assolutamente guidare dalle sue parole, da quelle immagini che ha messo così chiare, così nette, da tutta la sua fantasia che c'è dentro il testo. Quindi ha veramente trascinato in un batter d'occhio tutto. Ho prima cercato di immaginare, suonando degli arpeggi, dei segmenti, delle sezioni armoniche che potessero dare continuità emotiva al suo testo, cosa che è accaduta. E poi ho sentito fortemente di dover anche suonare l'Aira Carme e Atessola, ma l'Aira e Atessola in particolare, doverle rivedere, rimaneggiare, rendere tutto molto crudo, molto asciutto, anche perché abbiamo capito da subito, senza neanche dircelo effettivamente, in verità, però che tutto dovesse essere molto appunto parola, suono, voce e davvero qualche appunto di chitarra. Quindi ho cercato di poter abbracciare tutto il testo che Marcello mi aveva mandato, e l'Aira e Atessola in particolare le ho modificate, ne ho modificato la struttura, l'ho resa molto più asciutta. In l'Aira ho ripetuto ciclicamente semplicemente le strofe senza un'apertura maggiore, ma perché appunto tutto mi portava a seguire una determinata emotività. È stato ovviamente anche una sfida, perché quando si tratta di questi temi così profondi, così delicati, insomma, bisogna servirli con grande attenzione. E quindi è stato un lavoro molto profondo che mi ha dato tanto, in realtà, e sono felicissima di averlo potuto fare assieme ad una figura e ad una persona come Marcello.
3: Tu poi sarete in scena il 9 a Bologna,
2: A
3: no?
2: Bologna,
3: Sì.
2: Giusto.
3: Sei in qualche alba, qualche notte, quest'estate, da qualche
2: Ah,
3: parte?
2: che bella domanda! Ah, che bella detta così, è bellissima. Sai che non ci sono né albe né notti in questo momento. L'alba l'ho fatta ieri mattina, appunto, rifinendo le cose per questa musica, per questa traccia, e sono andata a letto alle 5:30. No, sì, le albe e le notti sono tutte a casa per il momento. Avrò qualche concerto in autunno, però ecco, sono in una fase di scrittura.
3: Grazie veramente Daniela,
2: Grazie mille a
3: buona
2: te.
3: estate.
1: La voce di Lorenzo Pavolini che intervistava Daniela Pes un po' conferma quello che abbiamo avuto modo di ascoltare Marcello Fois, un dialogo tra musiche, potremmo dire, quella della parola e quella della musica e dell'intensità di Daniela Pes. Io vorrei ancora fare una domanda a Marcello Fois rispetto
0: Sì.
1: al suo rapporto con il 27 giugno 1980, con questa storia che è così centrale eppure non ancora risolta del tutto. Ce l'ha ricordato Daria Bonfietti, una verità si sa, l'azione di guerra, ma i responsabili ancora no. Ecco, è un po' il DNA della nostra nazione, sapere e non sapere del tutto, potremmo dire. Allora, il rapporto di Marcello Fois con quel 27 giugno 1980.
0: Guarda, il 1980 è un anno cruciale perché è l'anno in cui io dalla Sardegna sono andato a Bologna, in Emilia. Quindi io sono arrivato nel settembre dell'80, quando, diciamo così, questa specie di pezzo di anno direi da giugno ad agosto è stato massacrante per la città che poi mi ha ospitato, perché insomma Bologna tra il 27 giugno e il 2 agosto ha pianto davvero tante persone che hanno un nome, che esistono. Questa è una cosa fondamentale. Noi ci dimentichiamo spesso che la memoria ha strade anche dirette, ha strade molto semplici, non solo celebrative nel senso come dire teatrale del termine. Ecco, io mi sono chiesto perché non si dice mai i nomi delle vittime, perché? Cioè, perché sono troppi? Perché 81 nomi sono una lista che pare infinita? Ebbene, se paia infinita, va bene così per quanto mi riguarda. E quindi è davvero una grande emozione per me aver fatto questa cosa qui, davvero. Ed è importante perché è anche un tributo a una città dove io ho trovato una casa, dove ho trovato una famiglia, dove ho trovato un pezzo del mio senso e così via. Quindi davvero è sempre più alto il debito che io ho nei confronti di Bologna piuttosto che il credito.
1: E Bologna che detiene la memoria di Ustica, il Museo per la Memoria appunto si trova a Parco della Zucca, sarà anche il teatro di questo melologo, perché dopo averlo ascoltato qui sulle frequenze di Radio 3 andrà in scena giovedì 9 luglio, lo ricordo ancora una volta, alle 21:15 al Parco della Zucca, Museo per la Memoria di Ustica. Prima di salutarci, Marcello Fois, anche Marcello Fois è in giro come Daniela Pes in questo momento. A Orbetello, che succede?
0: Beh, sono in giro perché sono nella terna del premio Orbetello, quindi ho interrotto, diciamo così, la mia tournée Campiello, e un'estate molto bella per me, e sono molto molto felice, insomma, quando accadono queste cose vuol dire che il tuo lavoro va bene, che stai facendo le cose giuste e che le stai facendo per i motivi giusti. Quindi oggi è proprio una bellissima giornata, cioè è una bellissima giornata da un punto di vista della soddisfazione di sé, ecco, è una bruttissima giornata da un punto di vista di quello che ricordiamo.
1: Ecco, la memoria, ma c'è anche il modo di stringersi, di fare comunità attorno alla memoria, anche quella drammatica, anche quella luttuosa, per l'appunto. Ricordo l'appuntamento allora ad Orbetello questa sera 19:30, Marcello Fois con l'immensa distrazione assieme a Sandra Petrignani, sì, e le letture di Gemma Razzoli, quindi un altro tassello che si aggiunge. E allora, Marcello Fois, grazie per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi, grazie davvero.
1: Siamo partiti da qui e questa è una puntata un po' speciale di Pantagruel, che voglio ricordare dedica l'estate 2026 ai mondi sommersi, un concetto che abbiamo in qualche modo dilatato, perché mondi sommersi ci ricorda anche un libro di Ballard del 1962, c'entravano i cambiamenti climatici, un po' le apocalissi climatiche, possiamo dire così, ma c'entra anche invece il tentativo di ricordare quello che non viene ricordato a sufficienza. Mondo sommerso è ciò che è nascosto, ciò che è poco visibile, ciò che è molto visibile, come nel caso della storia che vi abbiamo raccontato, l'anniversario di Ustica, ma nonostante ciò ci sono sempre parti da raccontare che non vengono raccontate a sufficienza. Una puntata speciale, lo dicevo, perché questa seconda parte ha ospitato Sei tu, con Pianto per Ustica, testo di Marcello Fois, musica di Daniela Pes, una produzione dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica con Emilia Romagna Teatro, ERT Teatro Nazionale. E le prossime puntate di Pantagruel avranno invece tante rubriche che avremo modo di raccontarvi a partire dalla prossima settimana. Ma nella dieta pantagruelica c'è il teatro, ci sono i libri, c'è il cinema, come avrete modo di ascoltare, e ovviamente c'è la musica, Paola De Angelis, che è un tema che affronteremo insieme, anche a partire da un'estate un po' speciale.
4: Sì, un'estate che è molto beatlesiana per via di tutta una serie di ricorrenze di cui appunto spero che parleremo nei prossimi appuntamenti di Pantagruel qui a Radio 3. Adesso, quasi in chiusura di questa parte, io volevo proporre una canzone immediatamente riconoscibile dalla voce, vabbè, è John Lennon ed è dal suo secondo album solista intitolato Imagine del 1971. Non sentiamo però Imagine, sentiamo un brano che ha proprio a che fare con la questione della verità. È un John Lennon, quello del 1971, che in realtà dei Beatles non ha proprio voglia di sentir parlare, anzi nel disco che contiene questa canzone c'è un attacco molto duro a Paul McCartney, e all'epoca John Lennon aveva adottato il ruolo dell'attivista politico, quindi questa canzone è molto figlia dei suoi tempi. La richiesta di verità di Lennon è molto nello spirito degli anni 60, il decennio che si era appena concluso, un'epoca in cui l'autenticità era un valore e c'era molta rabbia per gli inganni dei politici, per l'ipocrisia, quindi sentimenti molto diffusi all'epoca, con le forti partecipazioni a manifestazioni di protesta contro i governi, contro la guerra del Vietnam. E poi John Lennon veniva anche dall'aver sperimentato la terapia dell'urlo primario di Arthur Janov. Non era del tutto separato dai Beatles, infatti qui c'è un bel assolo di slide guitar di George Harrison, la canzone si intitola Give Me Some Truth.

E questo era un John Lennon che nel 1971 pretendeva la verità. Visto che oggi a Pantagruel, qui a Radio 3, stiamo parlando di misteri, depistaggi, occultamenti, ci aggiungiamo anche la mala sanità di cui fu vittima il cantautore Rino Gaetano. Ricorderete l'incidente automobilistico il 2 giugno del 1981, venne rifiutato da diversi ospedali della capitale, quindi morì a causa del mancato intervento immediato, e per alcuni la sua morte è sospetta a causa del suo impegno, delle sue denunce attraverso le sue canzoni. In pratica Rino Gaetano muore come Renzo, il protagonista di questa canzone. Nel caso del cantautore non fu un'auto ma un camion, ma nel testo si citano proprio alcuni degli ospedali che lo rifiutarono, anche se non per i motivi assurdi che lui elenca nella canzone. Una canzone scritta per denunciare la mala sanità e che invece diventa una profezia autoavverantesi. Well,

0: Questa è la ballata di Renzo, la voce è quella di Rino Gaetano, una canzone che mette davvero i brividi se pensiamo che Gaetano la scrisse, Graziano, 10 anni prima dell'incidente nel 1981. Siamo arrivati in conclusione allora di questo debutto.
1: Siamo arrivati in conclusione di questa prima puntata, ma torneremo domani per parlare di lavori nascosti. I mondi sommersi sono tanti e li esploreremo con delle narrazioni pantagrueliche che attraversano i tanti linguaggi, cinema, libri, teatro, archeologia. Avremo ovviamente tanta musica con Paola De Angelis, ma la musica c'entra anche con la replica a cui vi lasciamo, perché in questo palinsesto estivo vogliamo ricordare David Riondino, che è recentemente scomparso, e quest'estate quindi andranno in onda alle 18 repliche delle varie stagioni di Il Dottor Jambè, che è stato un programma radiofonico di Radio 3, ma è diventato un vero e proprio cult, perché appunto ideato da Stefano Bollani e David Riondino con Rosaria Parretti e Fosco D'Amelio, condotto da Mirko Guerrini, immaginava una trasmissione da un misterioso rifugio a Bora Bora, dove il dottor Jambè si collegava in diretta da una fittizia sede radiofonica di Borai Borai per dispensare aneddoti, preziosi documentari sonori appunto su artisti improbabili, misconosciuti. Quindi ricordiamo e riascoltiamo David Riondino con il dottor Jambè, culto radiofonico che comincia tra pochi secondi e che utilizziamo però per salutare allora Pantagruel, a cura di Lorenzo Pavolini, Marcello Anselmo, Daria Corrias con noi in regia, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica Fiore Liborio e Simone Dell'Orca, e poi la redazione Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, Benedetta Caldarulo, naturalmente Paola De Angelis.
0: Sì, grazie a tutti per l'ascolto, è stato molto bello, grazie anche a te Graziano.
1: E Graziano Graziani che porge i suoi saluti e vi dà appuntamento come sempre domani, domenica alle 15.

Il 7 marzo 1979, grazie, durante una prova della quinta di Mahler, venne introdotto a suonare tra gli ottoni della Chicago Orchestra il figlio dodicenne del direttore d'orchestra, e immediatamente il genitore adattò la partitura alla tecnica incerta del figlio. Il risultato fu che i più rinomati ottoni d'oltreoceano stonarono come una banda di paese. Ma allora, le regole alla base di un gruppo sociale possono essere messe in discussione dalla forza dei legami parentali? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno, tranne naturalmente il dottor Gembe!

0: il dottor Gen B, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
1: E voilà! Viva la Befana!
2: Buongiorno dalla Rai di Firenze!
1: Buongiorno Bollani!
2: Viva
1: la Rai di Firenze!
2: Sì, la Befana!
1: Viva Riondino!
2: Buongiorno Riondino!
1: Buongiorno Bollani! Che allegria
2: sì,
1: oggi! Bene,
2: benissimo.
1: Allora, il Bollani oggi... Ah no!
2: Che
1: Bollani, lei è scortese.
2: Che ho fatto?
1: Si è dimenticato di presentare il notaio.
2: No, l'avrei fatto.
1: No, lei non l'avrebbe
2: fatto. Io non l'avrei fatto.
1: Solo perché non avete rapporti di parentela?
2: Forse per questo.
1: Anche per questo. Quindi c'è un'aggressività in Bollani. Voi siete parenti? Bollani Guerrini. Guerrini Bollani. No, non siete parenti.
2: Ci ha dovuto pensare.
1: Lei è muto?
2: Ci ha dovuto pensare.
3: Siamo su Radio 3.
2: Buongiorno, il notaio ha ripreso la parola per riportarci all'ordine, soprattutto per parlare del tema. Di che tema? Cosa facciamo oggi?
1: Dunque, il familismo amorale, un tema importante in Italia.
2: Il familismo
1: un tema, amorale. Sì, cioè l'attitudine a creare relazioni privilegiate tra parenti, no? Dentro il controllo e il potere di uno Stato oppure di una compagnia pubblica. Un tema scandaloso anche.
2: Devo dire,
1: società.
2: È pericoloso perché, voglio dire, camminiamo sui carboni ardenti perché ci sarebbero mille esempi
1: orribili
2: di cui parlare nella politica. Dobbiamo limitarci alla musica.
1: Sì,
2: però.
1: Alla musica soltanto. Chi abbiamo come ospiti oggi?
2: Dunque, gli ospiti di oggi sono Chiara Riondino e Manuela Bollani. Incredibile.
1: Incredibile.
2: Un incredibile caso di omonimia. Chiara Riondino, perché pensate, Riondino ha proprio una sorella che si chiama Chiara, ma non è lei.
1: Non è lei.
2: Non abbiamo invitato lei. E io ho una sorella che si chiama Manuela.
1: Chiara Riondino e Manuela Bollani, artiste, vocalist, cantanti. E oggi è tutto dedicato al tema del familismo. Abbiamo voluto verificare anche noi questo tema qua. Infatti in studio c'è la mia mamma, cioè oggi è il compleanno di mio fratello, c'è anche il babbo di Guerrini. C'è il babbo di Guerrini.
2: No, il babbo di Bollani.
1: Di Bollani.
3: C'è il babbo di Bollani.
2: Ci ha preso per fratelli. Noi non siamo fratelli, Riondino. In studio ci sono anche mio padre e mia madre.
1: Certo.
2: Quindi abbiamo quindi
1: l'altro giorno c'è stato tutto il gruppo di Guerrini.
2: Sì, che occupava lo studio perché era una famiglia numerosa.
1: Anche un modo per le famiglie di vedersi una volta tanto, no?
2: E di capire finalmente che mestiere facciamo.
1: Esatto.
2: Giusto?
1: Beh, allora, Chiara Riondino e Manuela Bollani. Faremo una domanda che è da terza rete, no? È da terza rete. Domanda anche colta, ci perdonerete se usciamo per un attimo dallo scherzo, ma non inquietatevi. Allora,
2: a chi la facciamo? Perché sono in due.
1: Cos'è? Già, è questo, a tutte e due insieme.
2: A tutte e due. Prima Manuela, prego.
1: Manuela Bollani.
4: Buongiorno.
1: No,
4: buongiorno.
1: La domanda devo fare io.
2: Non ha fatto una domanda, ha detto buongiorno, non trattare male mia sorella, non cominciamo così, eh?
1: Manuela Bollani. Come va?
4: Buongiorno.
1: Vedi, ha detto subito buongiorno.
2: Benissimo. Posso fare una domanda io a Chiara Riondino?
1: Certo.
2: Chiara Riondino?
5: Sì.
1: Non la sa, non sa fare le domande.
5: Sì.
2: E lei come va?
5: Va.
1: Va, vedi, capito?
2: Già
1: la mia
2: differenza
1: era più precisa.
2: Io però credo che sia necessario, siccome devo dire è difficile per noi parlare delle
1: nostre sorelle. Sì.
2: Allora ho chiesto a maggior ragione a un redattore di preparare una scheda audio in cui racconta più o meno quello che dobbiamo sapere.
1: Libero Radichelli.
2: Radichelli. Questa volta è suo fratello. Questo si chiama Chic Radichelli, il fratello di
1: capito, vabbè. Senti.
6: Chiara Riondino.
1: Chic fratello.
6: È una squisita cantautrice indipendente che suona solo quando vuole, non come suo fratello, che sta sempre in giro, non si è ancora capito che mestiere fa.
1: E questa è la
6: Manuela Bollani è cantante, attrice, ballerina e regista di musical. Lei almeno ha scelto un genere preciso, non come suo fratello che ancora non si è capito che musica fa.
1: Esattamente, bella, bella è giusto, è una bella osservazione.
2: È il momento.
1: Guerrini ha sorelle o no?
3: Non lo Io ho un fratello. Che
1: non
3: fa...
1: hai sorelle?
3: No.
1: Sei povero?
2: Perché povero? Così.
3: Perché no. la sua è stata acquistata? No.
1: Sciocco, se dici parenti acquistati sono altri.
3: Ah, ecco.
2: Ecco, io propongo, se la senti, Leontino, faccio io le domande a Chiara,
1: sì.
2: Giusto?
1: Sì.
2: Parta lei con mia sorella, così decido che domanda fare la sua.
1: Manuela Bollani, è un piacere incontrarla, lei canta molto bene. Lei canta musical, cioè ha scelto una strada diversa, quindi a quelle frasi. Non suona il pianoforte.
4: Non suona il pianoforte. Questa domanda mi ha accompagnato per tutta la mia vita.
1: Ecco, vedi?
4: Cioè tipo, e tu cosa suoni?
1: E tu cosa suoni? Invece hai scelto di cantare.
4: Sì, appunto per questo motivo, per differenziarmi. No, non è vero.
1: No, però... per questo. Insomma.
4: No, in realtà io ho scelto il musical anche grazie a mio fratello. Perché è lui che mi ha fatto vedere alcuni film musicali tra i più famosi quando ero piccolina. Uh-huh. E mi sono appassionata a quelli diciamo più famosi di Webber, non solo, insomma anche per esempio il Rocky Horror che ho fatto vedere a una ragazzina.
3: Quanti anni avevi?
4: Quanti anni avevo?
3: 4?
4: No, forse, però
1: ma si metteva, metteva anche le bucce d'arancia a forma di dente da vampiro in bocca e faceva delle apparizioni di la porta.
4: Ogni tanto faceva dei balletti strani.
1: Ecco.
2: Se posso suggerirle una domanda a Riondino, può anche chiedere a mia sorella la situazione del musical in Italia, perché il musical nasce a Broadway, a Londra, ma non è facile fare musical in Italia.
4: No, non è facile fare musical in Italia. Direi che forse la prima questione è proprio un'abitudine, una non abitudine di noi italiani, come dire... Alcuni lo chiamano al turismo teatrale, cioè per dire in certi, che so, a Broadway o a Londra si usa che è lo spettacolo che sta fermo,
1: certo.
4: E può stare fermo lì per anni, quindi avere una scenografia pazzesca, tanti certo. Costi vengono ammortizzati, mentre in Italia non è così, è lo spettacolo che si sposta. Ora la faccio molto breve, però questo no, forse è uno dei motivi principali per cui chi fa musical fa la fame, perché lo spettacolo ha dei costi talmente alti
1: è vero,
4: che
1: ha
4: i poveri
1: lei
4: ragazzi
1: molto,
4: del
1: cast è molto più intelligente di suo fratello
4: tra l'altro, no?
2: Passiamo a, un attimo a Chiara Riondino, sì, mi sembra giusto. Chiara Riondino,
1: attento a come parli.
5: Se mi posso assentare?
2: No, non è permesso.
5: Va bene.
2: È una cantautrice.
5: Buongiorno.
2: È una cantautrice, se posso permettermi, anche in questo caso canta meglio del fratello.
1: Sì, ma qui io sfondi proprio.
2: No, siccome il fratello è nato come cantautore, quindi io mi chiedo, la prima domanda sarebbe chi ha cominciato? Nel senso, vi siete influenzati a vicenda? Da dove viene questa passione comune per la chitarra, credo, e per il cantautorato?
1: Sì.
2: E per l'oboe, non credo. Da dove viene?
5: Da dove viene? Viene da lui fondamentalmente.
2: Ah sì?
5: Sì. Diciamo che lui mi ha un po' trascinato, ma in realtà la passione ce l'avevo già
2: certo.
5: Da me medesima, sì. Cosa devo rispondere? Risuggeriscimi tu,
1: cantavi
5: non mi mettere
1: Stones,
5: in difficoltà.
1: Sbaglio.
5: Cantavi Rolling Stones, anche Patti Pravo, insomma,
1: scappata
5: di
1: anche
5: tutto
1: di casa
5: più.
1: Una volta.
5: Sono scappata di casa, ma quello era già un po' più grande.
1: Più grande, sì. Però sono esempio Rolling Stones, un'unica canzone che era ma faceva tutto quello che poteva, no?
2: I Rolling Stones, sì, no, però... L'immagine di Chiara come cantautrice è appunto da cantautrice, quindi certo. Rolling Stones e Patti Pravo sono gli inizi. In realtà c'è stato probabilmente un amore per un qualche, non so, è Bob Dylan l'amore, il vostro primo amore?
5: Sì, probabilmente sì.
2: Probabilmente
5: chissà.
2: Una bella risposta.
5: Chissà.
1: Capito? Te non devi fare troppe domande, perché la cosa del nepotismo è utile, perché non sempre nelle famiglie si conosce bene. No? Quindi questo entrare invece in relazione col mondo sociale permette ai membri di una famiglia di... riconoscersi, no? Di valorizzarsi in maniera diversa. E il dottor Gembe ha scritto un libro su questo.
2: Il dottor Gembe ha scritto un importantissimo libro dal titolo La mia famiglia e altri animali, l'uso del cugino di terzo grado per reperire i biglietti per la prima alla Scala. Questo è il titolo del libro, molto specifico.
1: C'è.
2: Sul familismo amorale il dottor Gembe ha trovato una definizione importante. È la tendenza tipica della cultura mediterranea per la quale gli individui di una comunità cercano di massimizzare i vantaggi del proprio nucleo familiare.
1: Io vorrei approfittare della presenza di Manuela, di questa deliziosa ragazza di nome Manuela, per cercare di capire meglio l'uomo Bollani.
2: Ecco.
1: Come sapete, Bollani è stato incaricato dalla rete di comporre le nuove sigle dei programmi Radio 3, o di alcuni programmi. Era in competizione, è stata dura scegliere, con Ulderico Garzanti Bontallevo, che è un altro illustre pianista.
3: Sì, c'era anche Santana e Bruce Springsteen. Sì, sì, sì.
1: È stato scelto Bollani. Esatto. No? Vorrei capire come mai Radio 3 ha scartato alcune sigle e anche perché lui le ha presentate. Cioè, mi spiego, noi abbiamo i take, cioè le prove di registrazione di quelle che avrebbero dovuto essere le sigle di alcuni programmi, che sono state scartate e poi sono state scelte altre, sempre i Bollani. Però le prove sono
2: ma lei non ho capito cosa vuol sapere da mia sorella.
1: No, cosa pensa lei di questo qua, di queste cose che ascolteremo.
2: Ah, va bene.
7: Onda su onda verde, il mare mi porterà verde, alla deriva onda verde, in balia di una sorte verde, bizzarra e cattiva onda, onda.
8: Onda verde.
7: Su onda verde, il mare mi onda verde, verde onda.
2: A me sembrava perfetta questa sigla, perché è...
3: Posso chiedere come mai l'hanno scartato?
2: Non lo so perché...
1: Lei trova adatta questa cosa per una sigla?
4: L'ho trovata splendida, forse un po' ridondante.
2: Ha capito?
1: Ecco, è proprio un virus. Un virus. Va bene. Prego.
2: E vai. Ancora siamo 1-0 per noi. Riondino. Io vorrei invece ricordare alla sorella l'uomo David.
1: Sì.
2: Perché ora magari sì. Lei vede solo così l'artista impegnato, l'intellettuale. Egli ha iniziato facendo parte insieme a Chiara stessa, e quindi eravate gomito a gomito, facendo parte del collettivo Vito Giara, roba seria, impegnata politicamente.
1: Molto, sì.
2: Allora io prima di chiederle qualcosa, le accenno che l'argomento è l'evoluzione, cioè l'evoluzione non della specie, l'evoluzione di David Riondino, perché ascoltiamo che cosa produce oggi David Riondino.
9: Farci una famiglia tra tordi è come mettere insieme gli accordi musicali, la vita degli uccelli,

0: molto bella. Una canzone sul Lumpupa che non vedo. Avevamo scartato questa canzone di, come si chiamava, non mi ricordo,
1: Gianni Merlo,
0: che erano tutti dei piccoli accenni sulla vita degli uccelli.
2: Sì.
0: Li avevamo scartati, non è bello che tu li abbia trovati.
3: Non spiegare perché questa evoluzione, cioè perché questa grande delusione politica ha portato Riondino a scrivere tutt'altro?
4: Perché mio fratello va sempre oltre.
0: Vedi, 1-1, abbiamo vinto, anzi 2-1. 2-1, peccato Manuela Bollani, andiamo avanti.
3: Senta, io direi di smettere questo strazio.
0: Sono basta. Delle artiste
2: anche,
0: queste
2: anche
0: due
2: perché
0: donne.
2: Trovo abbastanza di dubbio gusto che abbiate invitato le vostre sorelle per far parlare di voi.
3: Insieme a giusto.
0: Sì. Dovevamo parlare di te, scusa.
2: No, ma perché gli altri ospiti.
0: Non c'è neanche una sorella.
3: Per questo che sei così livoroso.
0: Sì, sei povero, acquisti parenti, casomai.
2: Meno male non portare mio fratello. C'è stato un momento, ci ho anche pensato.
3: Dai, allora,
4: non è facile, eh? No, non è facile, veramente non è facile, non è facile. Si stava dicendo adesso io con lei, si stava dicendo che non è facile.
3: Che cosa non è facile?
4: Non è facile, non è facile in generale, ma con voi in modo particolare.
0: Senti, sta prendendo una brutta piega anche la trasmissione. Te l'avevo detto, non si doveva fare.
3: Secondo me è giunto il momento di far esibire dal vivo. Le persone, gli ospiti che abbiamo in studio, indipendentemente dal loro legame familiare, parentale. Per esempio, nel caso di mia sorella, che accompagnerò al pianoforte per una delle prime volte, credo, nella storia, ovviamente ha scelto un brano da un musical che io non conoscevo e che quindi devi raccontarci di cosa si tratta.
5: È un brano di Gershwin. Che appunto io pensavo fosse comunque abbastanza famoso al di là del musical in cui è stato proposto. Non molti sanno infatti che tanti standard vengono appunto da musical più o meno degli anni 30. Il musical in questione è Crazy for You, che tra l'altro contiene tanti altri pezzi famosi di Gershwin, tipo They Can't Take That Away From Me, Someone to Watch Over Me. Non finiscono tutti con me, eh. No, cioè, per esempio, quello che canto io, no.
0: No, bene.
5: E l'ho scelto apposta.
0: Ah, vedi? C'è qualcosa di strano in tua sorella. Si avvicini al microfono e si prepari quindi a cantare. Canta al pianoforte, canta sulla seggiola, come canta?
3: Come canta?
0: Canta accanto al pianoforte.
3: Accanto al pianoforte.
0: Dentro al pianoforte, stava suggerendo lei, non mi sembra benissimo. Il brano si intitola
5: Naughty Baby.

0: Sono Manuela Bollani e insieme a Chiara Riondino e fra i giovani compositori che partecipano al concorso Ora d'Aria abbiamo scelto di patrocinare Zibibbo Vortice.
1: L'opera di Vortice, il protocollo di Kyoto, mette in evidenza la difficoltà di chi ha scelto di vivere la vita ecologicamente. Sottolineo il duetto fra lo stenografo del protocollo, la bella Esmeralda sulla zattera dopo l'uragano annunciato.
0: Nell'uragano Ketty mi si è affogato il pollo. Mi son salvato a nuoto, appeso ad un bambù.
1: È stato per gli effetti del noto protocollo, comunque in quel di Kyoto non ci ritorno più.
2: Bene, questa era l'aria dell'Ora d'Aria.
3: Impegnativa
2: e ecologica. Cioè, è stata scelta per il concorso, Guerini.
3: Un concorso dove si invitano giovani compositori a comporre opere.
2: No, arie, cioè opere, sì. Però a mandarci arie di opere da terminare.
3: Da
2: no?
3: terminare. I nostri ospiti di volta in volta scelgono fra questi compositori e fanno avanzare in questo concorso alcuni di questi giovani che vengono spediti a Bora Bora, residenza, ricordiamo, del dottor Gembè. Vengono chiusi dentro una baracca sulla spiaggia per 6 anni circa.
2: Non è più una baita in montagna?
3: No.
2: No, prima perché
3: quella ha preso fuoco.
4: Benissimo, a questo punto passerei al lettino del dottor Gembè.
2: Certo.
4: Ogni canzone è un incidente dell'anima. Vediamo qual è la canzone da psicanalizzare oggi e chi la commenterà con noi.
2: Sì.

0: di Paolo Conte, scritta per la voce di Caterina Caselli. Il batterista credo sia quello che poi migrò nel gruppo di Ennio Flagelli e gli Accusatori.
1: Pensavo anch'io, sì. Vero? Pensavo
2: Paolo anche Conte è il fratello di Giorgio Conte,
0: certo.
2: Inciso, e chi la commenta la signora Barbara Andriello, che è la mamma del nostro autore Fosco D'Amelio.
0: No, ma no,
2: oltre che
0: Oltre che
2: psicoterapeuta corporea, autrice di vari saggi di psicologia.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come
2: buongiorno
0: va?
2: Signora, come va? Tutto a posto col ragazzo?
3: Bene, bene. Mi raccomando, mio figlio.
2: Sì,
3: eh?
2: Sì, glielo teniamo con cura, signora.
3: Ecco.
2: Come psicoterapeuta,
3: ecco,
2: le,
3: non
2: chiediamo,
3: come mamma.
2: Sì, le chiediamo di commentare questo Insieme a te non ci sto più.
3: Allora, il tema è un tema sacro per noi, la separazione, nelle sue implicazioni molteplici, ma qui è singolare rispetto alle altre canzoni, che sia dal punto di vista di chi lascia, perché come lei saprà, più spesso nelle canzoni ci sono lacrime, dolore, rabbia di chi ha abbandonato, si contorce,
0: certo,
3: in queste emozioni che portano alla depressione anaclitica, a stati di inanizione, di deprivazione affettiva. Invece qui la separazione è gioiosa, una separazione aperta.
2: Ah, finalmente, dice Paolo Conte, altro che inanizione.
3: E ci sono proprio frequenti accenni a questa vitalità riconquistata dopo il distacco, no? Ci sono proprio continue notazioni di questo tipo. E infatti dice: insieme a te non ci sto più, e proprio nell'istante in cui lo avverto, lo sento, lo dichiaro, dichiaro il mio distacco, guardo contemporaneamente queste nuvole lassù. Inizia proprio così la canzone. E in calza, quanto più mi allontano, arrivederci amore ciao, aumentano gli squarci di sereno, le nubi sono già più in là e
0: certo,
3: sono sempre più lontane.
2: Poi c'è il grosso tiè, no? Il grossissimo tiè, no? E se ne va allegramente. Io l'avevo interpretata come se fosse una persona abbandonata che, nonostante si è abbandonata, prende bene questo abbandono, ma che è stata lasciata da quest'altro.
0: Riondino, no? Cioè, e quando andrò devi sorridermi se puoi.
3: Devi sorridermi se puoi.
2: Beh, quando se ne lei lo ha lasciato.
3: Ma
0: dove è scritto?
3: Sì.
2: O lui l'ha
3: lasciato,
2: lasciata.
3: Sì. L'ha proprio lasciato.
0: Chi ha lasciato?
3: E infatti non c'è ambivalenza, non c'è ambiguità, non ci sono no, ma forse... Facciamo una pausa di riflessione.
0: Rimaniamo amici.
2: Facciamo una pausa di riflessione.
3: Il messaggio definitivo finisce qua.
0: Finisce qua.
2: Chi se ne va, che male fa?
3: Sì, perché dietro questo grido di sollievo c'è uno dei disagi di chi abbandona, il senso di colpa.
2: Certo.
3: Quindi,
2: certo.
3: Senso di colpa superato, chi se ne va, che male fa?
2: Certo. E quindi è molto bella questa.
0: Si muore un po' per poter vivere, la frase finale di questa.
3: Si muore un po' per poter vivere è l'altra frase chiave. È proprio qui il nodo che caratterizza ogni processo di separazione. La vita nasce dall'accettazione della morte.
2: Certo.
3: Ecco, se possiamo accettare la perdita, abbiamo il presupposto per poter rinnovare in ogni momento la vita.
2: Certo.
3: Vorrei far notare che la cosa anche importante dal punto di vista psicologico è il tema della disillusione, perché la disillusione viene elaborata, come noi sappiamo, attraverso la piena accettazione della realtà. In realtà qui si dice nella canzone: cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, ma addirittura non sei tu.
0: Questa rubrica del Lettino è molto bella, perché partendo da una quelle che uno chiama volgarmente canzonette, si riesce invece davvero, come sostiene
2: certo,
0: Riondino, come ha sempre sostenuto, a arrivare oltre.
2: Certo,
0: dove spesso tu ti rechi.
2: A scatenare delle madri di autori anche che ci fanno capire il perché.
3: Sì, madri scatenate.
2: Sì,
3: madri
2: dei profondi traumi di questi ragazzi.
3: È
2: no?
3: Certo.
2: A cui la signora ha voluto dire qualcosa. Cioè, guarda, io me ne vado, ti lascio a Firenze.
3: Certo. Ma perché lasciarlo venire
2: sto
3: a
2: proprio
3: Firenze
2: bene.
3: Non è stato mica semplice.
0: Certo. Lasciarlo venire a Firenze è stato semplice.
2: Però lei ha risolto, ha superato il trauma, lei signora. Come...
3: Ma
2: noi no.
3: A volte sì, a volte no, ma insomma... La mia forza desiderante scarseggia.
0: Benissimo. La ringraziamo molto, la signora Barbara Andriello.
3: Arrivederci,
0: terapeuta.
3: Arrivederci.
0: Grazie.
3: Buon lavoro. Grazie.
0: Benissimo, Riondino, ma in questo caso non mi riferisco a David, ma mi riferisco a Chiara, che ha imbracciato la chitarra nel frattempo ed è supportata dai sassofoni del nostro notaio e ci fa ascoltare un brano dal vivo. Di che brano si tratta, Chiara?
1: Si tratta di Mediterraneo di Manuel Serrat.

0: Chiara Biondino dal vivo al Dottor Gembe su Radio 3, alla Rai di Firenze. Mediterraneo, Emanuele Serrano, con notaio Guerrini a Sassofono. Siamo arrivati al momento della caccia al libro.
1: Termine un po' aggressivo.
0: Caccia
1: un
0: al libro.
2: C'è un altro nome che è beccaccino culturale.
1: Molto bello. Come se il beccaccino, questo piccolo uccello a cui si spara perché è una preda ambita dal cacciatore.
2: Bene. Ci ha scritto il rettore dell'Università di Salamanca, Jordi Hernández de la Hoya,
1: sì,
2: che è a caccia del volume Paremiologia Ittita, stampato in Cuneo nel 1854.
1: Vede che
2: stampato in Cuneo è una tecnica?
1: Sì, no, è un modo che si dice. No, a Cuneo.
2: Cuneo. Chi fosse in possesso del beccaccino può chiamare al numero che legge in sovraimpressione per sancire il passaggio di proprietà dell'oggetto da un intellettuale all'altro e soprattutto concordare con lui le modalità di consegna.
1: Ecco, sì, non credo che molti chiederanno.
2: Beh, una copia unica.
1: E poi soprattutto quelli
2: stampato
1: che
2: in Cuneo, poi.
1: Paremiologia ittita, gli ittitologi non sono numerosissimi. C'è una telefonata però, quindi credo che sia uno dei pochi ittitologi in circolazione. Con chi parlo? Pronto?
3: Sono camionista, Lavo! Buongiorno, Biondino!
1: Ma perché, scusate, dico alle sorelle, questo camionista tortura costantemente gli intellettuali. Noi cerchiamo di scambiare relazioni tramite oggetti, tra gli intellettuali, e ci rispondono dei camionisti.
2: Più che torturare, li spiaccica col
1: camion. Sì, che poi sono aggressivi.
3: Sto girando da due settimane a cercare di spiaccicare Balzarino di Freddi sulla francigena.
1: Ma li lasci stare, è una bellissima trasmissione. Cammino. Ma perché sentite a Radio 3 i camionisti?
3: Io telefono perché mi sono ricordato di un detto antico che sta proprio in quel libro là.
1: Un detto che sta nel libro...
3: Paremiologia ittita.
1: Paremiologia ittita. Che detto sarebbe?
3: Sta cercando... Detto fa, l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto cambia due per della caccia.
1: E vabbè, c'è scritto in quel libro?
3: C'è scritto,
1: perché
3: certo.
1: Perché lei ha
3: scritto.
1: Letto il libro di Tita?
3: Sì, l'ho letto proprio ieri perché stavo a Bevano Est.
1: E ce l'aveva così
3: con sé. Mi
1: sono
3: fermato una mezz'oretta.
1: E passava facendo benzina, lei si legge la
3: parola. Mi sono preso un bel panino fattoria e mi sono letto Paremiologia ittita.
1: Siete
3: e
1: inizio?
3: Allora mi sono detto ascoltiamo un po' un Radio 3 per vedere se c'è un intellettuale solo che è più facile da spiaccicare perché i due sono difficili. Sentito la trasmissione vostra e senti che mi è venuto pensato.
1: Mi dica Lapo, mi dica buon uomo.
3: Lei sta su Radio 3?
1: Sì.
3: È un intellettuale, no?
1: Non così tanto, insomma, ho letto dei libri, ma no, questo non l'ho letto, per esempio.
3: Non
1: piacerebbe, piacerebbe però. Sì.
3: Mi sta a fare un mesto?
1: No.
3: Mi sono andato a documentare, un ha fatto teatro, dirige festival, al Parlandri, ma ha scritto un po' di libri.
1: Insomma, non c'entra questo fatto.
3: C'è pure un libro scritto con Balzania, La via di Giovanni e Paolo.
1: È una raccolta di brani di un pellegrinaggio, certo, sì.
3: Allora ho pensato, le faccio un complimento, Riondino. Lei è l'intellettuale pellegrino, lo posso pure spiaccicare.
1: A questo voleva arrivare.
3: E te vedo, fammi una cosa.
1: Sì.
3: Io per 5 minuti sto sotto la Rai Defidente.
1: Bene, sì.
3: Le suono il clacson, lei scende e la spiaccico.
1: D'accordo.
3: Tanto la trasmissione la può finire su sorella, no?
1: Certo. Va bene.
2: Ma per favore.
1: Va bene.
3: Va bene, ascolto la risposta per radio,
1: Sì, saluterò la sorella di Bollani per
3: grazie,
1: lei.
3: La saluti,
2: Non lo so, adesso pure
1: sono aggressivi.
2: Sono aggressivi.
1: Intanto perché i camionisti sentono Radio 3? Io non ho preclusioni, no, però qui c'è un complotto. Si sono dati la parola d'ordine e ascoltano per spiaccicare l'intervento. Va bene.
2: Ma per favore.
1: Va bene.
3: Va bene, ascolto la risposta per radio,
1: Sì, saluterò la sorella di Bollani per
3: grazie,
1: lei.
3: La saluti,
2: Non lo so, adesso pure
1: sono
2: lei.
1: Aggressivi.
2: Sono aggressivi.
1: Intanto perché i camionisti sentono Radio 3? Io non ho preclusioni, no, però qui c'è un complotto. Si sono dati la parola d'ordine e ascoltano per spiaccicare gli intellettuali che a volte fanno anche pellegrini, ma non sempre peraltro.
4: Esatto.
1: La hit

0: voglia di essere
1: ci sente,
0: un po' avvolgente.
1: Senti osservato dalla sorella.
0: Sì.
1: Bene.
2: La catena Dottor Gembe è composta da negozi sparsi un po' dappertutto.
1: Sì.
2: Da Soratte a Parco Favorita. Un uomo capace anche di piangere. Senti,
1: sì, sì, ho sentito.
2: Esiste anche un negozio online, dottorgembe.fam.
1: Famiglia, famiglia, certo, sì.
3: Sì, e io come consuetudine voglio invitare i nostri ospiti Emanuela Bollani e Chiara Riondino a commentare con noi la classifica.
1: Cominciamo a chiamarle le nostre ospiti. I nostri ospiti.
3: I nostri ospiti, perché si capisce.
2: Si capisce, sì, cosa? Beh,
1: le nostre.
3: Ma lei dice l'avvocatessa?
1: Certo.
3: È sbagliato.
1: Perché lei è una moglie avvocato.
3: Ho una moglie avvocato, l'ha detto
1: se
3: lei.
1: Se si sposava un'avvocatessa, capiva la differenza. È veramente, le tiri.
3: Al quinto posto troviamo l'Istituto Spaziale Sovietico.
1: Oh.
3: È la registrazione dell'incontro nello spazio tra Gagarin e Armstrong.
1: Però guarda, nello spazio non sai che cosa c'è, perché i mondi sono infiniti. Come fai a sapere cos'è altro da te se tu sei solo te? Vai altrove per trovare altro, no? Altrimenti rimani dove sei.
2: Ecco, vado altrove. Va.
1: Sentiamo, sentiamo questa documentazione pre-muro.

0: finalmente mi è chiaro, questo è un altro esempio, ma è un esempio lampante, direi.
1: Che strano.
0: Il posto da astronauta è un posto decisamente molto in alto e molto ambito, e evidentemente Neil Armstrong ha passato il posto a suo fratello.
2: È probabile anche che era Louis Armstrong,
0: noto trombettista.
2: O forse anche nello spazio i nomi diventano suoni e tutto si confonde. Allora, che è questo?
3: mi sa che c'è qualcuno che lo aspetta più di sotto.
2: È uno sciocco.
3: Allora,
0: andiamo velocemente
3: perché non è bello far aspettare.
2: No. Al quarto posto.
3: Quarto posto troviamo Al Stocastico, compositore italo-americano che faceva parte della scuola di Darmstadt e che aveva trasferito degli enormi IBM dal MIT all'Istituto di Fonologia di Milano.
2: Gli anni 60, immagino,
3: sì,
2: no?
3: Il 63 per l'esattezza. È una delle prime trascrizioni musicali per computer.
2: Ecco, pensate, sorelle, in questione, che c'erano questi enormi computer, grandi, come delle stanze, no? E cosa faceva lo stocastico? Prendeva le partiture, le note, le infilava tutte nei computer e le faceva elaborare casualmente. Cioè, esatto.
3: Random, si dice. E questa che ascoltiamo è un'elaborazione del terzo concerto brandenburghese di Bach.
2: Che cosa?

0: Straordinario che abbia il computer scelto tra tutte le note del concerto pandemonese queste note casualmente è venuta fuori questa canzone.
1: È molto strano, devo dire.
0: Forse perché il cugino dell'elaboratore era un napoletano.
1: È possibile.
2: Al terzo posto, Duccio Vernacoli con il brano Foresti nella notte, che qualcuno potrebbe non riconoscere con questo titolo. Ma si tratta di un brano che invece molti conoscono perché portava un titolo anglosassone, una canzone americana.
0: Che era, pensa Manuela Bollani, Stranger in the Night. Chissà quante volte anche Chiara avrà sentito Stranger in the Night. Brava, vedi che la sa. E come era tradotta in italiano?
1: Non sono più che mai qui nella notte.
0: Faceva a Natale l'imitazione di Johnny Dorelli lui in casa.
2: Esatto.
0: La fa solo da noi. Spero che qualcosa avrà riservato anche a voi.
3: Ha avuto una lunga gestazione.
0: Sì. Ecco. Ascoltiamo Duccio Vernacoli in Foresti nella notte.

0: notte ci si guardava, foresti nella notte ci si garbava, e proprio quella notte toccasti Gafalì.
1: Eccola,
0: e c'era un luccichio dentro gli occhi, c'era un brulichio di tuo sorriso,
2: letterale,
0: e un formicolio da quelle parti lì.
2: Questo è un altro traslato.
1: La licenza poetica.
0: Foresti nella notte, solitari, che ha fatto il callo a star da sé.
2: È vero, ma...
0: Invece a vista a volte la vita ti sorprende.
2: Vabbè, insomma, io chiuderei qua con questo vernacolo.
3: Che meraviglia, che meraviglia.
2: Però c'è bello, mi è piaciuto questo.
3: Meraviglia,
2: oh,
3: meraviglia.
2: C'è una chiarezza, no? C'è una forza in questa lingua.
4: Sì. Al secondo posto Bruno Maior con il brano Summertime. È un compositore che reinterpreta alcuni brani comunemente ritenuti malinconici e tristi, e in questo senso Summertime è uno dei più famosi esempi, e li reinterpreta in una chiave però ottimista.
2: È maggiore. Beh, bella però.

0: Devo dire, cioè, è graziosa, è graziosa. È molto bella 10 secondi, poi diciamo la verità, no? Possiamo anche forse
1: Un po' come
0: sfumarla.
1: Parsifal.
0: È un po' come Parsifal, sì.
2: Ma perché dite queste cose? Parsifal è bellissimo per tutta la sua durata.
0: Certo.
2: Quest'altro invece meno, però insomma, Parsifal è interessante.
0: Riondino, forse è giunto il momento di...
2: Senti, io ho gente che mi aspetta sotto, per cui se vogliamo andare alla sigla finale. Sigla finale, prego.
1: Il primo posto, vuole
2: Ah,
1: dire,
2: certo,
1: della
2: sì.
1: nostra hit parade, che è occupato dalla sigla finale del dottor...

0: ringraziamo gli ospiti Manuela Bollani, Chiara Riondino.
1: Grazie, grazie.
0: E al telefono c'era Barbara Andriello. E ringraziamo il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
2: Grazie, grazie a tutti.
3: La nostra curatrice Monica Nonno, il nostro regista Riccardo Basile, i nostri autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, tutti i tecnici della RAI di Firenze da cui trasmettiamo, Andrea Cappelli, Andrea Taddeucci, Giovanni Ippoliti, Lorenzo Piscopo. A domani col dottor Gembea alle ore 1 su Radio 3 con Davide Riondino
0: e Stefano Bollani.
4: Ciao. Pour terminer nous dans la bourraille, pas la poussée.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Venezuela, la terra trema ancora, oltre 900 i morti, decine di migliaia i dispersi. Lotta contro il tempo per i soccorritori. In volo per Caracas il secondo aereo di aiuti italiani, a bordo squadre specializzate dei vigili del fuoco. L'accordo firmato a Washington tra Israele e Libano, Hezbollah attacca, umiliante, per noi è nullo. Tel Aviv, non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. Roma e caccia al triplice omicida della famiglia, moglie, marito e figlia di 8 anni, sterminata a colpi di mannaia. La polizia ha diffuso la sua foto, forse un movente passionale. Un cordiale buonasera da Lucrezia Scardini in studio. Drammatiche le notizie che arrivano dal Venezuela, colpita da un violento terremoto. 920 le vittime, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia ancora dispersi e le scosse continuano. Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente ad interim Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier italiana si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia, ha ricordato la comunità italiana che vive nel paese sudamericano e ha affermato che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che sta vivendo il paese. È parzialmente riaperto intanto l'aeroporto internazionale di Caracas, decollato invece da Roma il secondo aereo dell'aeronautica militare carico di aiuti e di squadre di soccorritori. Ma sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origini siciliane, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta. Decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. L'Italia, tra i primi paesi a intervenire, ha inviato un volo della protezione civile con personale altamente specializzato, medici, tecnici e materiale di emergenza. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti. Volete nascondere che il governo non sta facendo nulla per il popolo? L'accusa una residente.
2: Come stia vivendo la popolazione venezuelana questi drammatici giorni? Ce lo racconta Raymart Barrios, responsabile dei progetti della ONG AVSI in Venezuela.
4: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
2: E come detto, in volo per il Venezuela il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo i soccorritori italiani. Il primo gruppo, atterrato nella notte, abbiamo già sentito dall'inviata, è già al lavoro negli ospedali e tra le macerie del sisma.
5: Il team di ricerca e soccorso dei vigili del fuoco sta già operando.
6: È il capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei 3 team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra vigili del fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
5: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
6: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. A La Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
7: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
6: Simone Zazzera, GR3.
2: Altra notizia di un altro terremoto di magnitudo 5.9, questa volta ha colpito alcune zone dell'Afghanistan e del Pakistan. La scossa si è verificata ad una profondità di 165 km, l'epicentro localizzato nella regione dell'Hindu Kush in Afghanistan. La scossa è avvertita anche nella capitale Islamabad del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime né danni. E passiamo all'accordo firmato a Washington che comunque continua a dividere il Libano. Per il ministro degli esteri americano è una vittoria dello Stato e della diplomazia. L'Hezbollah ribadisce accordo nullo. Il presidente del Parlamento, punto di riferimento della comunità sciita, definisce l'intesa un atto di sedizione. Ma sentiamo in diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
0: Siamo ad appena 24 ore dalla firma dell'accordo e in Libano il dibattito politico si infiamma e le tensioni si spostano dalle sale dei negoziati alle strade. Secondo l'intesa, Israele avvierà un ritiro graduale da due zone pilota nel sud del paese, dove entrerà poi l'esercito libanese, ma manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, una fascia profonda circa 10 km lungo il confine. Il ritiro completo è subordinato al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita però respinge con fermezza questa condizione. Il leader Naim Qassem definisce l'accordo umiliante, legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una rinuncia alla sovranità, dice, invitando il governo a ripensarci. Il presidente del Parlamento Nabi Behri, rappresentante politico della comunità sciita con un enorme seguito, definisce l'intesa un atto di sedizione. Dopo la protesta improvvisata ieri notte nelle strade di Beirut, dove è dovuto intervenire l'esercito per riportare la calma, indetta per domani una manifestazione davanti al palazzo del governo. Il ministro della difesa israeliano intanto minaccia di ricorrere alla forza qualora l'Iran bloccasse l'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, a voi.
2: Grazie ad Azzurra Meringolo. E comunque ci sono ancora tensioni, lo sentivamo nel Golfo Persico dopo gli ultimi scontri tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore un'altra nave colpita nello stretto di Hormuz, una petroliera con bandiera panamense, non ci sarebbero vittime. Il Bahrain intanto denuncia un attacco di droni iraniani tra Washington e Teheran, accuse reciproche di violazione dell'accordo su cessate il fuoco. I negoziati dovrebbero continuare, secondo la TV saudita Al-Arabiya, che parla di un round di colloqui a luglio sul tema dei beni iraniani congelati ed in seguito un giro di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. I risvolti nel nostro paese se si raggiungesse la pace in Iran: la nostra economia potrebbe recuperare oltre 6 miliardi e mezzo di crescita del prodotto interno lordo. È il risultato di un'analisi effettuata da Confesercenti.
8: Se la tregua in Iran riuscirà a reggere, l'impatto positivo per la nostra economia potrebbe essere rilevante. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo, mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione, secondo le stime, darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
9: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
8: Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Nell'aula Paolo VI in Vaticano, oggi il secondo giorno del concistoro straordinario voluto da Papa Leone, i cardinali hanno incentrato la loro riflessione sulle profonde fratture del nostro tempo e sulla gestione dell'intelligenza artificiale che, secondo i prelati, non dovrebbe ridurre gli esseri umani a semplici numeri e statistiche. E siamo alla cronaca. Con la polizia, lo dicevamo nei titoli, ha reso note le generalità del presunto killer che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia a Roma: madre, padre e la figlia di 8 anni. Ferito anche il primogenito di 20 anni, la furia omicida per un rifiuto della donna.
10: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio, è Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Dietro la violenza inaudita, forse un movente passionale. L'uomo avrebbe molestato la donna, al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori. genitori, il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jan Osne Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossein, fuggito in strada.
11: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
10: Kamaluddin era una persona mite, sempre disponibile, così raccontano i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
12: Aiutava i clienti con le buste, le portava in macchina, una cosa assurda.
13: Sembrava una persona sempre disponibile.
10: Elena Pabba, GR3.
2: Tutto pronto a Biella per il Concertozzo, l'evento benefico e culturale ideato da Elio e le Storie Tese, che unisce musica, inclusione e solidarietà. Dopo l'apertura di ieri in Piazza Duomo, interamente dedicata al terzo settore e all'associazionismo, oggi i riflettori si spostano in Piazza Falcone, dove sono attesi oltre 11.000 spettatori per i grandi appuntamenti live. Sul palco, insieme al gruppo, anche l'ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley. Il Concertozzo non è il solito concerto di beneficenza, ma un progetto concreto, ha spiegato Elio. L'intera area ristoro è stata infatti affidata ai ragazzi affetti da sindrome di Down che lavorano al progetto Pizz Out. E ora passiamo al giardino dell'Accademia Carrara di Bergamo, che si anima di statue e al via il progetto pluriennale Figure nel paesaggio, che trasforma lo spazio verde del museo in luogo abitato da sculture.
14: Un giardino abitato da figure, un dialogo tra natura e scultura. Maria Luisa Pacelli, direttrice Accademia Carrara.
15: Questo spazio verde è stato recuperato nel 2023. Abbiamo pensato che volevamo fosse un'estensione del museo, non semplicemente uno spazio di ristoro e sosta. E quindi questa idea di popolarlo di figure.
14: Le prime due sculture installate nel giardino della Carrara sono opera di Chiara Camoni, l'artista del Padiglione Italia di quest'anno alla Biennale di Venezia.
15: Quando abbiamo iniziato a lavorare con Chiara stavamo lavorando a una grande mostra sui tarocchi, perché in collezione abbiamo un mazzo quattrocentesco, e Chiara si è ispirata per realizzare queste due sculture all'undicesimo arcano maggiore, quello della forza, e quindi ha realizzato una donna e una leonessa in gres nero.
14: Il giardino non ospiterà solo opere di arte contemporanea.
15: Nel giardino stiamo sviluppando una committenza triennale che vedrà come protagonisti Paolo Icaro e Alessandro Pestoli, ma poi reinseriremo anche due sculture seicentesche che facevano parte di questo spazio verde fin dalla creazione del museo.
14: Federico Pietranera, GR3.
2: Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, l'assistenza tecnica grazie a Gianni Tola e Alessandro Campanella. Questa edizione è stata coordinata e condotta da Lucrezia Scardini. Tra poco, dopo le previsioni del tempo, la linea va a tutta l'umanità. Ne parla. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
17: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli appena più vivaci lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
20: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
21: Lei è morta per te!
20: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carson.
22: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
23: Le parole che dirò non saranno cieche!
20: Fato e Redenzione, questa sera 21:20, Rai 5.
24: Rai, Radio 3.
25: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
24: Tutta l'umanità ne parla.
26: I privilegiati
24: puntata andata in onda il 6 dicembre 2025.
18: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ma perché no? Buonasera, buonasera, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3. Lo sapete, noi dinanzi ai soliti talk show, coi consueti vieti, bolsi, ospiti, noi qui parliamo dei temi dell'attualità invitando i grandi del passato, ma siamo qui a Più Libri, Più Liberi, e noi affrontiamo, come ormai è nostra tradizione, Tutta l'umanità ne parla, anche il tema di questa edizione. Io ricordo che questa edizione andrà avanti fino a lunedì 8 dicembre e insomma affrontiamo il tema ragioni e sentimenti, l'amore, la verità, vi prego, sull'amore. È un tema che riguarda e coinvolge da sempre l'umanità, probabilmente anche gli aspetti politici, economici, sono guidati dall'eros e sono guidati dall'amore. Ecco, di questo noi ragioneremo e lo facciamo proprio cercando subito di fare un grande gol. Appunto, ragioni e sentimenti è il tema di quest'anno di Più Libri, Più Liberi, e ragione e sentimento, da cui questo tema, è uno dei capolavori di una delle più grandi scrittrici della storia dell'umanità. Cioè, parliamo di Jane Austen, l'autrice appunto anche di Orgoglio e Pregiudizio, eccetera eccetera. Ma insomma, fra l'altro, Jane Austen sono il prossimo 16 dicembre compirà 250 anni, quindi siamo anche qui per festeggiare Jane Austen. Insomma, ho parlato di Jane Austen perché ospite dell'umanità è proprio Jane Austen. Facciamola entrare, accogliamola con un grande applauso. Jane Austen, che bello averla qui, prego, prego, posi, non lo dico per chi ha la radio, qui siamo dal vivo alla nuvola di Fuxas. Jane Austen è bellissima Jane Austen, ecco. Ma no, ma non sono troppo buono, ma senta, Jane Austen, ma lei come mai è vestita in questa maniera? Cioè, lei è rimasta congelata alla sua epoca?
27: Allora, intanto mi compiaccio che abbia notato la bellezza di questo abito.
18: L'abito è stupendo.
27: E mi permette di dire che un bell'abito è in grado di cambiare una reputazione, forse anche più di un buon romanzo.
18: Beh, questo è già proprio un suo libro. Lei parla come un libro stampato, Austen.
27: Ma io sono immedesimata completamente.
18: È immedesimata completamente.
27: Allora le devo dire che è stato molto scortese dire a tutti che io compio 250 anni.
18: No. Beh, me l'ho detto laicamente Jane Austen, cioè come dato anche biografico, insomma, lei è un'autrice importante. Ecco, ma visto che lei si sta girando qui per la nuvola di Fuxas a Più Libri, Più Liberi, si aspettava ai suoi tempi, e parliamo dell'Inghilterra della cosiddetta reggenza, a cavallo tra 7 e 800, un successo postumo come quello che lei sta vivendo, Austen?
27: No, quello che pensavo era di sopravvivere per almeno qualche anno, grazie alla compiacenza delle chiacchiere di qualche vecchia zia. Certo che 250 anni nelle mani dei lettori non me l'aspettavo proprio, mi coglie del tutto impreparata.
18: Ecco, però Jane Austen, adesso poi arriverà anche il nostro altro ospite con cui ragioniamo di ragione e sentimento. Jane Austen l'abbiamo messa sotto l'albero del sentimento, è immaginario, siamo pur sempre alla radio, c'è un grande albero del sentimento, l'abbiamo messa lì, arriverà un altro ospite, ma io le voglio chiedere, no? Cioè, ormai lei, viviamo in un'epoca di genostinmania, potremmo dirlo così. Si organizzano feste che rievocano e ambientano i suoi libri, si fanno film tratti dai suoi libri, si fanno addirittura pranzi e cene con cuochi stellati che cucinano ciò che nei suoi libri veniva mangiato. Ecco, non le fa un po' paura questa genostinmania, che il fatto che appunto possa anche mettere un po' in secondo piano la sua opera letteraria?
27: Mio caro, no. Perché tutto ciò, qualunque mania che possa portare un lettore o una lettrice a buttare lo sguardo su una mia frase, è da considerarsi un'alleata. Se poi il lettore o la lettrice preferisce le feste, che almeno gli ospiti siano all'altezza.
18: Vabbè, insomma, l'importante è trovarsi dentro un ambiente, un mondo che in qualche misura rievochi i suoi libri. Ma c'è un'ultima domanda che voglio farle prima di far entrare il nostro secondo ospite. Spesso ci dimentichiamo che lei, Jane Austen, scrisse e pubblicò i suoi libri senza che ci fosse il suo nome sopra. Insomma, e che i suoi capolavori rimasero anonimi. Il suo primo libro, Sense and Sensibility, uscì soltanto firmato con la scritta By a Lady, e poi i successivi dall'autrice di Orgoglio e Pregiudizio. Ecco, perché non firmò i suoi libri, Jane Austen?
27: Perché, mio caro signor Camurri, nella mia epoca la modestia era obbligatoria e la vanità era severamente sconsigliata. Questo naturalmente in pubblico, in privato nulla mi impediva di considerare ciò che avevo scritto molto bello, ma in privato.
18: Ecco, ma non stava sfidando, perché io ricordo il suo primo libro è del 1811, non c'era ancora quel pregiudizio forte dinanzi sia alle scrittrici ma anche alle lettrici? Io ricordo, l'avevamo anche detto in una puntata recente di Tutta l'umanità ne parla, che proprio nel periodo della rivoluzione francese, quindi pochissimo tempo prima la pubblicazione del suo libro, beh, insomma, si volevano fare leggi contro la lettura per le donne.
27: E certo, perché la lettura e le lettrici avrebbero creato un grande danno, avrebbero persino insegnato alle donne a pensare con la propria testa. Questo è quantomeno scandaloso.
18: E questo è uno dei punti che hanno anche contribuito al fatto che lei ha pubblicato questi suoi libri in maniera, diciamo, anonima.
27: Non vorrei dire qualcosa di sconveniente nei confronti della mia adorata genitrice.
18: Sì.
27: Però...
18: Lo dica.
27: Qualcosa la mia genitrice fece per non farmi mettere... per fare in modo che il mio nome non comparisse. E purtroppo alla mia epoca si seguivano i dettami del genitore o della genitrice. E io sono stata una ribelle, ma non del tutto ribelle. Non mi sono ribellata contro la madre.
18: Ecco, il sentimento della famiglia che vince sulla ragione della liberazione, dell'emancipazione. Teniamoci intanto questo elemento che abbiamo tratto dalle prime domande, Jane Austen, che l'abbiamo rivolto. Ma adesso è arrivato il momento di far entrare il nostro secondo grande ospite. Mi verrebbe da dire ormai un amico, è un amico dell'umanità, ma anche un amico di Tutta l'umanità ne parla. Lo abbiamo avuto ospite in una recente puntata a Lucca nel festival di Stefano Mancuso. Io vorrei introdurlo, se mi consentite, leggendo un passo meraviglioso tratto da una sua opera. Ascoltate. Quando dunque l'amore trova la metà di se stesso, allora lui e la sua metà vengono rapiti vertiginosamente dall'amicizia, dalla familiarità e dall'eros. E non vogliono separarsi neppure un momento. Sono loro quelli che passano insieme tutta la vita, quelli che non saprebbero neppure dire cosa vogliono l'uno dall'altro. Nessuno, infatti, potrebbe credere che sia la comunione dei piaceri sessuali, come se fosse questo il motivo per cui uno gode a stare insieme all'altro con uno slancio così grande. È chiaro, invece, che l'altro, la loro anima vuole altro che non sa dire, quindi lo profetizza e lo esprime, e qui è bellissimo, attraverso enigmi. Questo brano è tratto dal Simposio, e il Simposio lo ha scritto il più grande di tutti, Platone. Un grande applauso a Platone, prego, venga anche qui. Io vedo che lei non è vestito da Platone. Non è vestito da Platone, però ha i capelli un po' da spartano, come d'altronde il Platone stesso aveva quella foggia. Si sieda pure, Platone.
0: Grazie.
18: Non si preoccupi, si sieda pure. Senta, io le voglio subito chiedere,
0: Platone, un commento al passo del simposio che io l'ho letto. Cioè, questo è un passo che ha fatto, che ha deciso l'Occidente. Non avremmo avuto il Rinascimento senza il simposio di Platone, no?
3: Ma il Rinascimento mica mi ha capito granché, perché hanno formulato...
4: Platone è un filosofo, non un filologo.
3: Espressione amore platonico, come se l'amore non si facesse. Ecco, no, invece lì lo spiego proprio bene.
4: E si faceva, e come?
3: E si fa, se c'è, si fa.
4: Adesso io non le chiedo nulla di Alcibiade.
3: No, lì ero innamorato di un ragazzo che si chiamava Dione.
4: Io volevo traslare.
3: L'avevo incontrato a Siracusa, un grande principe, brillantissimo, intelligentissimo, geniale. È stato il più grande amore della mia vita, anche se ce n'è un altro che mi ha torturato di più e forse mi ha segnato anche di più. Però Dione era un grande principe e con lui ho cercato poi di creare giustizia, di creare una città giusta. E lì, tornato a Atene, dopo questa esperienza, ho raccontato l'amore quando ci fa perdere il senso della nostra individualità, perché ci sentiamo uniti all'altro e vorremmo ricreare un'unità superiore che ci sembra di poter raccontare in qualche modo, ma non troviamo le parole, quindi la diciamo per enigmi. Ecco, questa espressione poi è diventata famosa, ma lì per lì mi è venuta un po'...
4: L'ha scritta, la prima cosa che...
3: Non me ne ero accorto.
4: Vabbè, Platone, ma senta, io però vorrei qui, perché per il momento... mi sembrate entrambi seduti sotto il grande albero del sentimento. E mi chiedo ancora dove sia la ragione. Ma ci arriviamo poco per volta. Ma Platone, c'è un piccolo, anche forse banale, parallelismo, richiamo a quanto abbiamo appena raccontato con Jane Austen, che non firmava i suoi libri. Perché lei in un certo senso invece è stato, sto semplificando molto, il primo filosofo della storia occidentale a porre la propria firma, e il suo maestro Socrate, contravvenendo invece all'indicazione del suo maestro Socrate di non scrivere assolutamente nulla. Ecco, come mai c'è stato questo cambio di passo? Come mai lei può dire io sono Platone, l'autore della mia opera?
3: Perché purtroppo Socrate è stato ammazzato, ha perso, è stato condannato in tribunale e quella è stata una ferita terribile, vedere un uomo così giusto che viene condannato da uomini ingiusti. È una ferita che quasi incurabile. Però bisogna trovare il modo di avere la propria rivincita, la mia rivincita. Rispetto alla morte di Socrate è stata quella di tornare alla scrittura. Io da ragazzetto volevo diventare un grande scrittore, un grande poeta. Poi, incontrando Socrate, ho abbandonato la scrittura per seguire quest'idea.
4: E lei lì ha abbracciato in un certo senso la ragione.
3: Beh sì, la ragione, ma l'idea che il dialogo per strada, il dialogo aperto sia più vivo di quello che mettiamo in pagina. Certo, è vero, però proprio per questo, quando poi è morto, io ho deciso di scrivere, di tornare alla scrittura e di creare una forma di scrittura aperta, come era il dialogo di Socrate con le persone che incontrava. Ho creato questa forma di dialogo che chiunque legga poi deve trovare la sua strada per interpretarlo.
4: Ecco, a proposito di trovare la propria strada interpretando i testi scritti da Platone, adesso voglio chiedere una interpretazione di quel passo del simposio che ho letto proprio a Jane Austen. Che cosa ne pensa di questo passo? Come lo legge e come lo piega dinanzi alla poetica sua, Jane Austen?
27: Mi sento in gravissimo imbarazzo, perché è una spiegazione di tematiche dalle quali mi sono tenuta ben lontana, di particolari del rapporto tra uomo e donna e dell'amore dai quali io mi sono tenuta lontana, descrivendone in parte l'aspetto sentimentale, non perché ai miei tempi non si facesse l'amore o non si facessero queste cose, ma perché non è la mia penna adeguata a descriverle. Mi inchino di fronte al signor Platone, che lo ha descritto magnificamente. Non è nella mia penna e non è nella mia capacità intellettiva di poterne commentare.
4: Ecco, però nella sua penna, Jane Austen, c'era qualcosa di filosofico e per certi versi anche di platonico, no? Quando Platone duplica la realtà, no? cioè la realtà di tutti i giorni è un'ombra, non un riflesso, di una realtà ideale precisa, no? Ecco, lei questa duplicazione, diciamola banalmente, questo dualismo, lo ha applicato proprio nei suoi testi, i suoi libri, Sense e Sensibility, Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, tutti si basano su un dualismo. Perché questo dualismo?
27: Ma intanto è un dualismo che va al nocciolo della storia che volevo raccontare, al punto delle storie che volevo raccontare. Poi sono dualismi dialettici, ma non sono battaglie.
4: È platonica proprio, ha detto dialettico. No, non mi guardi così, Genosti.
27: No, non sono battaglie.
4: No.
27: Sono danze, sono orgoglio e pregiudizio, ragione e sentimento. Sono danze, contraddanze. Non sono dialetticamente, e lo ripeto perché insisto, dialetticamente mezzi per arrivare al punto che è raccontare cosa accade agli esseri umani. Qualunque essere umano inciampa nella dialettica tra ciò che vorrebbe fare e ciò che deve fare. Anche questo è un dualismo.
4: Certo, la dialettica tra la realtà e una verità possibile.
27: È una verità
4: che
27: possibile.
4: Che sia altrove rispetto alla realtà. Ecco, vedete, stiamo parlando di filosofia. Allora, c'è un dato molto interessante. Uno dei più importanti filosofi politici del Novecento, Leo Strauss, un maestro assoluto della filosofia politica, scappato, lui è stato un maestro dell'Università di Chicago, scappato dal nazismo, lui a un certo punto nella sua opera scrive una frase enigmatica. Leo Strauss dice: l'umanità si divide tra chi ama Jane Austen e chi ama Dostoevsky. Leo Strauss diceva: io sono per Jane Austen. Allora, Jane Austen, volevo chiederle un commento a questa frase di Leo Strauss, sapendo che però la sua opera, che è amata da tutti, eccetera, è un'opera ancora letta da gran parte di lettrici. Sono meno lettori, ha avuto lettori straordinari, Beckett, Nabokov, McEwan, che l'hanno elogiata, ma l'impressione è che in un certo senso lei sia rimasta soprattutto una scrittrice per donne. Ecco, vuole lanciare un appello qui a tutta l'umanità ne parla, a noi uomini, per dire: leggete Jane Austen, siate come Leo Strauss, sono l'alternativa a Dostoevsky.
27: I miei libri non
4: ne
27: mordono.
4: Ha la facoltà.
27: I signori gentiluomini possono stare tranquilli, i miei libri non mordono. Al massimo possono trovare delle somiglianze tra loro stessi e i miei personaggi, anche quelli meno lusinghieri. Poi mi permetterei di dissentire su questo punto. Più che ci sono uomini che non leggono me, Jane, me medesima, ogni tanto, forse mi leggono ma non lo dicono. Forse ritengono che sia poco virile sostenere pubblicamente di leggere i miei romanzi. Eppure ce ne sono di lettori, molti.
4: Io ho nominato Beckett, Nabokov, McEwan, per dire i primi tre che a me, Michele Demieri, sono venuti in mente.
27: Anche meno, con nomi meno altisonanti di questi, lettori, di tranquillissimi lettori e molte lettrici, certamente. Poi, questa cosa la condivido fino a un certo punto, perché non ne sono molto convinta che ci siano più lettrici che lettori dell'opera, della mia opera.
4: E noi abbiamo fatto così un'analisi, un sondaggio dentro Radio 3 con Michele Demieri, è venuto un po' fuori questo aspetto. Ma però rimane lì. Rimane però il punto sottolineato da Leo Strauss, e lo ripeto, che questo grande filosofo diceva che l'umanità si divide tra chi ammira Jane Austen e chi ammira Dostoevsky. Ecco, lei Platone, lei ha letto anche Dostoevsky, ha letto Jane Austen in tutto questo tempo, no? Che ci separa dalla sua vita vissuta. Lei che cosa pensa di questa frase? Soprattutto, lei sta più dalla parte di Jane Austen o di Dostoevsky?
3: No, adesso con presente Jane Austen non posso dire da che parte sto.
4: No,
3: ho sempre
4: detto
3: chiaro e tondo, e questo non è mai stato ben ricordato, che uomini e donne non differiscono se non per forza fisica. Solo il vigore fisico li distingue. Ho detto chiaro e tondo che uomini e donne devono avere lo stesso tipo di trattamento, lo stesso accesso alle scuole. Ho aperto una scuola, l'Accademia, che era appunto aperta a ragazzi e ragazze, e ho spiegato chiaramente che sia l'uomo che la donna, a prescindere dal censo, dall'origine, possono diventare filosofo o filosofa e quindi governare le città. Quindi io non voglio essere portato in mezzo a queste questioncelle su lettori, lettrici, non faccio distinzioni, anzi, in quel dialogo che lei ha citato, il simposio, io dico chiaramente che l'unica parola vera su Eros la detiene una donna, una sacerdotessa di Mantinea. Quindi sono proprio fuori da queste questioni che sono venute fuori.
4: Con la modernità, ecco, questa, la decadenza della modernità, Platone. Ecco, ma senta, a proposito di decadenza, di domande stupide, c'è una domanda che io le voglio fare in omaggio a Gigi Marzullo, no? Cioè, a volte appunto giocando su questi dualismi e con immagini facili, qui abbiamo il dualismo ragione e sentimento. Io, Platone, le voglio chiedere, ma la ragione aiuta i sentimenti o sono i sentimenti ad aiutare la ragione? La domanda è scema, ma ha un profondo significato platonico in questo caso. Prego, Platone, sciolga questo nodo.
3: No, non è scema per niente, anzi, proprio poco fa, mentre parlava la mia collega qui, diceva ciò che desideriamo e ciò che siamo costretti a fare. Io non ero tanto d'accordo, perché io fin da quando ero ragazzino sentivo invece la contraddizione fra i desideri. Certe volte noi desideriamo qualcosa e finiamo per fare qualcos'altro che diventa un desiderio superiore a quello che ci sembra il nostro vero e proprio desiderio. È una battaglia di emozioni e di desideri. Il fatto che si fraintende della mia opera è che la stessa ragione è animata dal desiderio. Io ho separato tre tipi tre centri nevralgici, diciamo, della nostra anima. Quello che è legato ai desideri corporei, i desideri della tavola, i desideri sessuali. Quello legato invece qui, nei polmoni, legato ai desideri degli onori, della dignità, della giustizia, la rabbia che ci spinge a indignarci per la giustizia, e quello legato ai desideri della ragione. Sono sempre desideri. L'importante è unire questi desideri, perché se no diventa un disastro, ecco. Tutto l'uomo, l'essere umano, si rompe, si frammenta. Dobbiamo unire questi desideri, allora viviamo bene sia i desideri dei sensi, sia quelli della dignità, sia quelli della ragione, che assimilano al divino.
4: Mi sembra, Platone, che con questa risposta, di cui la ringrazio, perché questo è un punto chiave della sua opera, lei abbia risposto alla domanda a cui prima non ha voluto darmi una risposta. Cioè, lei sta dalla parte di Jane Austen, cioè in questa danza possibile, dialettica, tra gli aspetti più materiali e quelli più astratti, no? Sapendo integrare l'uno nell'altro e dando a questi aspetti una sorta di equilibrio. Ho detto bene?
3: Ha detto bene, però anche il vecchio Fiodor.
4: Vecchio Fiodor era. Non era male.
3: Non era da meno.
4: Non vogliamo. Ecco, ma senti, io voglio tornare su questo dualismo, ragione e sentimento. Ma nei suoi romanzi, Jane Austen, spesso questo dualismo è anche un dualismo tra chi ha fortuna economica e chi non ce l'ha, tra chi quindi possiede la fortuna economica e chi dà la caccia. E in quell'epoca molto spesso quella caccia alla fortuna economica passava attraverso il matrimonio. Io prima ho letto un passo dal Simposio di Platone, adesso vorrei leggere l'incipit, l'inizio di Orgoglio e Pregiudizio. È una verità universalmente conosciuta che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna debba essere in cerca di una moglie. Ecco, che cos'è il matrimonio per lei, Jane Austen, e perché soprattutto lei non si sposò mai?
27: Allora, nei miei romanzi il matrimonio è un affare ad alto rischio. Ad alto rischio. È un'impresa rischiosa. Perché poteva elevare una donna oppure condannarla a una vita di conversazioni noiose, senza possibilità di fuga. È un affare che coinvolgeva le famiglie. Lei prima, giustamente, Mr. Camurri, diceva nei suoi romanzi c'è questa spiegazione anche economica. Si parla molto di denaro nei miei romanzi. Certo, e ne rivendico la maternità. Sono stata forse la prima nella mia epoca, la prima a descrivere quanto il denaro fosse importante per le donne, perché avere denaro significava avere la libertà. Una donna povera era costretta a sposarsi. Il matrimonio era un'impresa costruita per vivere, ecco, ma non per vivere bene.
4: Ecco, ma questo Jane Austen significa che attraverso il matrimonio e quindi attraverso il denaro lei ha fatto un discorso politico che altrimenti nei suoi libri, appunto libri che nascono dalla Rivoluzione Francese, in piene guerre napoleoniche, tutti questi grandi avvenimenti storici, tranne pochissimi momenti nella sua opera, se ricordo bene, non compaiono, no? Sembra quasi appunto disinteressarsi della storia che si stava facendo in quel momento. Invece con questa riflessione sui soldi, sul denaro, avrebbe detto Marx qualche decennio più avanti, sui mezzi di produzione, lei stava facendo politica.
27: Ma certo, e sono molto fiera di questo. È stato scandaloso, no? Nella mia epoca si scrivevano romanzi gotici oppure di storie d'amore dove non compariva mai questa cosa così disdicevole legata al denaro. Ma io l'ho scritta. Io ho messo quanto importante per una donna. Poi lei mi ha chiesto perché lei non si sposò mai. Per una banalissima ragione. Non ho trovato un gentiluomo che valesse la pena di sacrificare i miei romanzi. Che meritassero questo onore ce n'erano ben pochi. Allora mi sono detta, meglio essere padrona della mia penna che schiava di un uomo che non stimo.
4: E quindi il suo desiderio trovava più conforto, forza e spinta dal lavoro sui suoi grandi libri. Platone, desiderio, l'eros, è uno dei temi fondanti della sua opera, ma è fondante anche nella sua opera il tema della politica. Lei è l'autore anche della Repubblica, no? Che è ancora oggi un paradigma dei nostri ragionamenti politici. Ecco, qual è il ruolo dell'amore, dell'eros, del sentimento nella vita politica, Platone?
3: Beh, un ruolo decisivo. Noi siamo abituati a pensare all'amore oggi come se fosse relativo solo alla realizzazione della coppia o degli individui, ma l'amore, l'eros, è qualcosa che passa attraverso l'anima intera, come raccontavo prima, e che è molto più potente del semplice, per quanto sia semplice, il sentimento che mi spinge a cercare l'altra metà. L'eros mi spinge a cercare chi amo, la persona che amo, il ragazzo o la ragazza che amo, ma anche tutto ciò che veramente mi manca nella mia vita. Cosa cerchiamo noi nelle nostre vite? Cerchiamo di essere felici. Come si fa a essere felici? Creando giustizia. Non si può essere felici in una città, in una situazione in cui domina l'ingiustizia.
4: Creando giustizia, ecco, e dando voce e corpo all'eros. Io ringrazio tantissimo, un applauso a Jane Austen e a Platone per essere stati ospiti di Tutta l'Umanità ne parla. Io però voglio anche svelare chi ha dato voce, corpo e abito ai nostri ospiti. A interpretare Jane Austen è stata con noi Giovanna Zucca, un applauso, laureata in filosofia a Venezia, autrice di due libri molto osteniani, Una carrozza per Winchester, ispirato proprio alla vita di Jane Austen, e il recente Il segreto di Miss Austen, presentato in fiera, ed entrambi i libri sono usciti per Fazzi Editori. Grazie Giovanna Zucca.
27: A voi.
4: E a interpretare invece Platone è stato con noi Matteo Nucci, un grande applauso, scrittore e conoscitore del mondo greco e moderno, e ha da poco pubblicato un libro bellissimo, un libro lungo, impegnativo, importante, affascinante, ed è Platone, una storia d'amore, uscito per Feltrinelli. Detto questo, ringrazio ancora tutte e tutte voi, ringrazio Michele De Mieri, Betta Parisi, grazie, ciao!

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: RAI Radio 3.
1: Io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
2: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
1: Lei è morta per te!
2: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
3: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
4: Le parole che dirò non saranno cieche!
2: Fato e Redenzione, questa sera 21:20, Rai 5.

E alle 19.30 si apre il fine settimana di Radio 3 Suite per una lunga serata dedicata alla cultura, allo spettacolo e oggi soprattutto alla musica fino alla mezzanotte. Una buonasera ai nostri ascoltatori da Riccardo Giagni, stasera e domani al microfono, Valerio Giannetti in regia, Fabio Melis e Simone Dall'Orca alla console per la parte tecnica di una trasmissione che stasera vede al suo centro un cartellone musicale cameristico e duplice. Il primo Festival dei Festival, a cura di Giorgio Marino, ci porterà a Bantry, nella contea di Cork, e dunque nell'estremo sud dell'Irlanda, per un concerto che ascolteremo in diretta Euroradio dalla Bantry House per il West Cork Chamber Music Festival. Un festival molto interessante, come vedremo, protagonisti due quartetti d'archi, il danese Novo Quartet alle prese con Mozart e con Ligeti e lo statunitense Kalidor, che eseguirà invece il quartetto numero 14 ultimato da Beethoven giusto 200 anni fa. Davvero uno splendido programma per i nostri ascoltatori. A seguire subito dopo, verso le 22.30, l'apertura del secondo Festival dei Festival con il quarto e ultimo appuntamento con l'integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio, accompagnate, ormai il nostro pubblico lo sa, da altrettanti capricci composti prevalentemente da giovani compositori, un'iniziativa della GOG, Giovine Orchestra Genovese, concepita lo scorso anno come omaggio molto sentito, molto emozionato anche al grande musicista ligure nel centenario della sua nascita, appunto nel 1925. Questa è la sostanza di Radio 3 Suite stasera. Non ci resta che ricordarvi il numero per contattarci per i vostri commenti, le vostre osservazioni, è il 335-56-34296 e aspettiamo come al solito i vostri messaggi SMS e WhatsApp e cerchiamo di renderne conto naturalmente nel corso della trasmissione. E allora a questa trasmissione diamo subito inizio con una copertina che vuole anticipare una delle proposte musicali del nostro primo cartellone. Ascolteremo dal Novo Quartet, tra un Mozart e un Beethoven, la musica di uno dei protagonisti assoluti del secondo novecento musicale, l'ungherese Georg Ligeti, ai suoi importanti esordi nei primi anni 50. Il primo quartetto per archi che ascolteremo è del 1953 e ha una forte relazione stilistica e non solo con un altro lavoro di Ligeti, un lavoro da camera importante, la musica ricercata. Sono 11 piccoli brani per pianoforte, una serie che è stata anch'essa ultimata nello stesso anno, nel 1953. Di questa serie lo stesso Ligeti trascrisse 6 numeri affidandoli alle sonorità cangianti del quintetto di fiati.

E questi erano i London Winds per le prime tre delle sei bagatelle per quintetto a fiati composte da un Georg Ligeti ancora giovane, qui stile finissimo già allora, muterà però presto a favore di un linguaggio assai più radicale. Era questo il primo assaggio di musica per questa serata di Radio 3, che oggi, come avete capito, è prevalentemente musicale. A questo punto, però, alle 19:41 minuti, è ora di aprire, come sempre, il panorama del giorno di Radio 3 Suite, che ci porta anzitutto a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, dove proprio ieri si è aperta la 22esima edizione di Lugo Contemporaneo, una rassegna multidisciplinare, attenta alle molteplici istanze del nostro presente, sotto la direzione artistica di Monia Mosconi e di John De Leo, che abbiamo al telefono. Buonasera, John.

0: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
1: È davvero una bellissima occasione parlare di questa edizione, anche perché il tema di Lugo Contemporanea 2026 è Sumud, un termine arabo di complessa traduzione. Ne parla Moni Ovadia, uno tra i protagonisti in programma per questa edizione, che dice: onore al festival che pone al proprio centro una parola che abbiamo imparato recentemente, una parola che non faceva parte della nostra lingua e che invece d'ora in avanti ne farà parte, Sumud, una parola che potremmo tradurre con resistenza, impegno a resistere, una parola palestinese che deriva fra l'altro da un verbo, samada, che significa resistere, ma anche prendere. Dunque c'è una sorta di tensione linguistica, ma anche concettuale, tra la passività e l'azione. Dunque c'è questa idea di resistenza attiva che il festival vuole promuovere quest'anno, John De Leo?
0: Ah, senza dubbio, come poi forse anzi senza forse da molte edizioni, insomma, anche semplicemente da un punto di vista appunto culturale, sentiamo di dover ribadire questo concetto di resistenza che in questo periodo abbiamo pensato appunto volgere nelle accezioni che diceva lei, che comunque, insomma, come sappiamo, e devono riguardarci.
1: Ecco, diciamo.
0: No,
1: No, prego, prego.
0: ma molto semplicemente quel che possiamo fare noi, ovviamente non abbiamo nessuna pretesa di cambiare il mondo, però ecco, quantomeno ci proviamo attraverso, insomma, i linguaggi dell'arte.
1: Ecco, come si è aperto il festival ieri era venerdì, giorno d'apertura, e ricordo ai nostri ascoltatori che il festival va avanti ancora il 29 giugno e poi il 1° e il 2 luglio, sempre a Lugo naturalmente. Ecco, ieri invece c'era l'apertura.
0: Ieri c'è stata questa inaugurazione con un'installazione di un artista art designer che si chiama Marcantonio Raimondi Malerba, che ha pensato per Lugo Contemporanea di darci questa installazione, che è appunto un germoglio gigantesco, una sorta di gonfiabile, anche buffo se vogliamo, ma che appunto pensiamo sia molto banalmente un'espressione di speranza. Ecco. E la serata poi è proseguita con questo rito concerto con Jeff Mills, cosiddetto padre della techno, che insomma ha mosso il pubblico in una sorta di jazzy rave party, e quindi insomma è finito con questa danza aggregativa e siamo contenti.
1: Bene, dunque andiamo a vedere i prossimi appuntamenti. Dunque, lunedì 29 giugno avremo una voce che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto bene, quella di Edoardo Camurri, con La vita che brucia, gli insegnamenti della sofferenza, assieme, credo, a un docente di lingua e letteratura inglese, Massimiliano Morini, che farà da moderatore. Ecco, di che cosa parlerà Camurri in questa conferenza?
0: Per esattezza non lo
1: Non lo
0: so finché
1: sappiamo
0: non lo
1: ancora.
0: ascolterò. Di per certo, appunto, prende spunto da questa ultima sua pubblicazione, una delle sue ultime pubblicazioni, vorrei dire il nostro Edoardo Camurri, perché anche noi siamo naturalmente degli assidui ascoltatori di Radio 3, che appunto si confronterà con il moderatore Morini di cui parlava, che è, diciamo, un intellettuale qui della Bassa Romagna, che però non sarà noto quanto Camurri, ma sappiamo riuscirà non solo a tenere testa, ma anche a proporre domande che smuovano un po' così il pensiero, le coscienze e anche così l'intelligenza emotiva.
1: insomma un bel dialogo, ecco.
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Dunque invece poi alle 21 vedo un'inaugurazione della mostra e un concerto, Ravenna Berlin, dunque anche questo una dichiarazione programmatica che lega appunto due luoghi così diversi e così distanti, ma in fondo accomunati forse da qualcosa.
0: Beh, senz'altro, quel qualcosa è senz'altro una visione del mondo, insomma. Sebbene appunto, come diceva giustamente lei, si tratta tutti di individui molto diversi e con, come dire, con competenze diverse. Questa Ravenna Berlin di cui citava è una sorta di mostra concerto che come dire, chiama vari musicisti e artisti visivi anche sotto questa sigla che si chiama Journey One, Number One, e che appunto li vedrà tentare un dialogo tra appunto varie discipline artistiche, sempre tenendo presente insomma quello che è il tema di quest'anno, cioè Sumud.
1: E qui torniamo al tema importante, un tema che attraversa naturalmente come una filigrana luminosa e anche tragica un po' questa edizione di Lugo Contemporanea, Lugo di Romagna in questi giorni, la 22esima edizione. Ne stiamo parlando con uno dei due direttori artistici, con John De Leo, e faccio riferimento naturalmente a mercoledì 1 luglio, quando ci sarà un importante incontro la sera alle 21 al Pavaglione Piazza Mazzini, una conferenza di una giornalista e anche attivista, anche storica, anche scrittrice naturalmente, che abbiamo conosciuto e abbiamo apprezzato tante volte nei suoi interventi pubblici, che è Paola Caridi, assieme a Micaela Frulli e a Youssef Mamduna, che è un cittadino di Gaza, ed è un naturalmente ci riporta ai temi attualissimi, caldissimi, del genocidio, questa parola che è tornata a pesare in fondo come una presenza concreta, no? La legavamo naturalmente al genocidio degli armeni o all'olocausto, ma qua la tragedia di Gaza e della Palestina pone una domanda terribile ma anche necessaria: come si resiste all'annientamento quando si è privati di qualsiasi potere? Ecco, credo che di questo parlerà in questo ultimo giorno di Gaza Paola Caridi.
0: Già, è un appuntamento molto importante e delicato. Io so bene che Radio 3 parla spesso insomma di queste tematiche e che usa appunto queste parole che sembrano per noi quasi abusate, eppure pare che appunto le parole come genocidio, come quelle che ha usato lei, pare che insomma non ci sia un grande pregnanza, che siano parole che siano entrate davvero nel nostro immaginario sociale. Dunque anche organizzare questo evento noi pensiamo sia davvero una forma di resistenza, e guardi, lo dico a lei naturalmente, a tutti i radioascoltatori, non è così immediato e facile poter organizzare eventi di questo tipo, perché si possono avere insomma delle vertenze internazionali e arrecare problemi.
1: Certo.
0: Dunque, per esempio, nella comunicazione siamo stati costretti, appunto perché abbiamo avuto vertenze, a cambiare certe parole.
1: Certo.
0: E parole che in qualche modo non sappiamo bene quando insomma devono essere ancora ribadite invece.
1: Eh sì, credo che sia una delle cose, potrei dire, davvero più necessarie in un momento come questo, in cui il mondo attraversa davvero una crisi globale fortissime. Fra l'altro, queste cose avvengono veramente a due passi da casa nostra, anche se si fa finta a volte, si mette un po' la polvere sotto il tappeto, si cerca di non vedere quello che invece è evidente davanti agli occhi di tutto, soprattutto la sofferenza delle popolazioni. Ecco, alle 22:30, sempre del 1° luglio, ci sarà invece un vero e proprio concerto, un ensemble musicale davvero straordinario. Fusa i Fusa. Ce ne vuole parlare John De Leo?
0: È un ensemble multietnico costituito appunto addirittura da un nostro socio che è Federico Gueci, che suonerà il basso elettrico, ma ci saranno anche appunto musicisti libanesi, magrebini, e appunto tentano una sorta di melting pot, métissage di vari folclori, e anche questo, insomma, ecco, credo sia un concerto così un po' festoso, che non dovrebbe guastare, anzi, vede, per esempio, io ho amici davvero di Gaza. E spesse volte li sento dire che non vogliono sentire più cose tristi, non so come dire, in una maniera meno retorica. E quindi, ecco, potremmo in qualche misura dedicare questa festa anche a loro.
1: Direi di sì, fra l'altro, ecco, per il grande finale giovedì 2 luglio, che è il giorno in cui si conclude questa 22esima edizione di Lugo Contemporanea a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, abbiamo appunto come ospite speciale Moni Ovadia, proprio alle 21, un uomo di teatro che tutti conoscono, però anche un grande attivista dei diritti civili e dei diritti sociali. E dunque anche in questo caso avremo una chiacchierata, una conversazione, credo anche uno scambio con il pubblico, immagino, perché i temi sono temi caldi e importanti, e dunque non si tirerà indietro al confronto, così alla discussione con gli spettatori, un grande artista come Moni Ovadia, che appunto ha fatto proprio lavoro in questi anni sulla relazione Israele-Palestina, un po' con un punto di vista assolutamente personale, ma anche così molto coraggioso, ha fatto appunto di questo punto speciale di vista una delle costanti, anche uno dei motori anche della sua attività pubblica. Ecco, in questo caso è un esito che arriva in conclusione di questa edizione, e quindi particolarmente, naturalmente, sentito e importante. Alla fine, proprio, dunque in conclusione dell'incontro con Moni Ovadia, ci sarà un concerto invece con un gruppo che invece sembra lontano dalle atmosfere di Fusa in Fusa, e cioè Ciuma, tutti italiani, immagino, con un
0: Sì.
1: concerto di musica e danza.
0: Ciuma è un progetto, diciamo, non so, post-folk, che anche in questo caso attinge a vari folclori, nello specifico quelli che, insomma, poi sono stati codificati come italiani, diciamo così, e prende queste musiche antiche, riprende queste musiche antiche per rielaborarle, diciamo, in una maniera naturalmente molto, molto rispettosa della tradizione, ma insomma, cercando di volgere al presente, quindi anche rielaborarli in maniera futuribile, rielaborare questi tipi di musica in maniera futuribile. Particolarmente in linea, insomma, con la nostra vocazione interdisciplinare, la vocazione di Lugo Contemporanea, questo concerto appunto vede un incontro con la danza, con questa danzatrice contemporanea che si chiama Giulia Frattini. Anche in questo caso non sappiamo bene che cosa accadrà, probabilmente anche agli artisti stessi, però per noi, insomma, è bello che ciò accada ed è importante che che queste commistioni accadano.
1: E dunque in bocca al lupo naturalmente a John De Leo e anche naturalmente a Monia Mosconi, direttori artistici di Lugo Contemporanea, 22esima edizione, a Lugo di Romagna, il 26 è partita l'edizione di quest'anno, ma il 29 giugno un'altra serata e poi le serate le giornate del primo e 2 luglio sono le due giornate conclusive di questa rassegna che, come dicevo, è arrivata alla 22esima edizione di una rassegna, insomma, che è già adulta. E ringrazio naturalmente John De Leo per essere stato con noi a Radio Trasfitta, averci raccontato con dovizia di particolari tutte le iniziative legate a questa edizione. Grazie molto.
0: Grazie molto a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio 3 del suo programma.
1: E buona serata a lei. Dunque noi lo lasciamo con un brano quanto mai vicino allo spirito anche della musica nordafricana che è stata così raccontata, citata, e anche di un certo mondo arabo, anche musicale, con la voce meravigliosa di Hassan Akpun, uno dei protagonisti della scena Gnawa del Marocco, un grande maestro che qualche anno fa ha collaborato con un grande quartetto d'archi come il Kronos, statunitensi, all'interno di un album che si intitolava Sketches of Africa.

0: E questa era Sade di Hassan Hakmoun, qua con il quartetto Kronos, quartetto d'archi, assieme alla voce e allo strumento tipico delle sonorità degli Gnawa del Marocco. A Radio 3 Suite, quando sono le 20, 1 minuto 28 secondi, è il momento di passare a un altro importante appuntamento del nostro panorama di questa sera. Dunque, si è aperto la sala di Chirico del Museo Carlo Bilotti a Rancella di Villa Borghese a Roma, una rassegna che si intitola Artisti a Villa Borghese, un ciclo di incontri su arte e natura con talk, interviste, reading, videoproiezioni incentrate proprio sul rapporto complesso e anche affascinante, naturalmente così anche annoso, che attraversa proprio i secoli, insomma, tra la produzione artistica e l'osservazione, il rapporto con la natura. Viene proposto dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e viene ospitato in uno dei luoghi davvero più interessanti, forse anche non così tanto conosciuti, ma molto evocativi all'interno del parco pubblico più noto della città, che è appunto Villa Borghese. Da giugno a ottobre gli incontri al Museo Carlo Bilotti con questi talk e con tutte queste altre cose saranno appunto così molto vari. Ne parliamo appunto con il curatore Claudio Crescentini della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Dunque, Claudio Crescentini, qui abbiamo degli incontri che a me sembrano molto interessanti. Diciamo, vogliamo anzitutto accennare al fatto che si è aperto questa serie di incontri, se non sbaglio, giovedì 18 giugno.
1: Sì, con Giuseppe Modica. E, è il terzo anno consecutivo che lo facciamo, sempre con un buon successo, un buon riscontro, perché è sempre molto difficile far uscire la gente e portarla in un museo, soprattutto il pomeriggio, per incontrarci, come dico io, incontrare gli artisti che a loro volta invitano qualcun altro. Ad esempio, Giuseppe Modica ha invitato il Roberto Dei Die, che è un poeta e un saggista, per cui non sempre l'invito è verso un altro critico d'arte, un altro storico dell'arte, proprio perché volevamo un po' vedere molti linguaggi intorno a questo rapporto che è arte e natura, come già accennato lei, è un rapporto ormai secolare, però nell'arte contemporanea ha avuto delle espressioni molto importanti, penso negli anni 60 la land art, penso l'utilizzo dagli anni 90 del riciclo proprio degli elementi naturali e penso come la natura non sia soltanto il paesaggio, eccetera, ma sia anche un elemento compositivo con rami, foglie, eccetera, di molte opere di questi artisti. Per cui abbiamo cercato, ogni anno cerchiamo di dare diverse, diciamo così, definizioni e linguaggi dell'arte, anche perché abbiamo appunto una varietà enorme di possibilità che mi sembra giusto. E quest'anno, come già avevo anticipato, abbiamo inserito anche delle videoproiezioni che rimarranno nel museo, nella sala proiezione, appunto rimarranno al museo per un periodo, perciò così la gente potrà vederla anche dopo, dedicata all'artista appunto che verrà presentato di volta in volta.
0: Ecco, nell'incontro con Giuseppe Modica, ecco, si parla di una pittura meditativa, tipicamente appunto così, centrata appunto su temi anche etici da parte di Giuseppe Modica e il miracolo visivo della luce. Dunque entriamo naturalmente con questo in un'area che interpella molto da vicino la poesia, quindi non mi stupisce che Roberto Dei Die sia stato coinvolto in questo incontro che immagino abbia avuto anche un certo seguito.
1: Sì, è andato molto bene, devo dire, io mi stupisco ogni volta, però questo è un problema personale, no? L'idea che col caldo la gente esce, va, arriva fino a Villa Borghese, dove non si può entrare con la macchina, arriva a piedi, però questo artisti a Villa Borghese ci piaceva proprio per portare la gente, come dicevo, al museo. Fra l'altro quest'anno sono stati festeggiati i 20 anni del Museo Bilotti, è nato 20 anni fa, per cui c'è stato anche una ricorrenza ricostruzione interna dal punto di vista grafico, visual del museo, e perciò ecco, ci teniamo ancora di più che la gente venga. E poi in questa iconica sala di Chirico, dove ci sono moltissime rappresentazioni della natura, il mare, i paesaggi naturali, insomma, per cui ecco, questo è sempre importante, cioè intorno ai quadri di Chirico, mentre senti un artista, e in questo caso un poeta, parlare appunto della in questo caso dell'arte della natura metafisica, e poi tutto il mondo marino appunto di Giuseppe Modica, che è un mondo anche letterario. Abbiamo parlato di Tabucchi, che ha scritto appositamente per lui un racconto, Sciascia, che è stato uno dei suoi, chiamiamoli così, scopritori negli anni 70, nelle prime incontri appunto con le gallerie, con le mostre per quanto riguarda Modica.
0: Ecco, vedo che il prossimo incontro invece è con Nina Maroccolo, dunque un'artista visuale, anche poetessa e performer, che dunque in sé racchiude anche diversi aspetti interessanti e così molto vari, ecco, all'interno della sua produzione. Si intitola Eucalipti e altre rivoluzioni. Qui chi interverrà?
1: Guardi, mi dispiace dirlo, ma l'appuntamento questo salta, perché devo fare un'intervista esclusiva a Plinio Perilli, sì, che è un critico letterario, scrittore, ma anche un critico cinematografico, però è scomparso proprio improvvisamente qualche giorno fa, per cui abbiamo dovuto non verrà fatto, ecco, lo faremo come un omaggio a Nina Maroccolo e Plinio Perilli poi successivamente a ottobre.
0: È stato posticipato appunto per questa cosa grave.
1: Perciò il prossimo appuntamento è quella con Lina Passalacqua.
0: Esattamente,
1: sì.
0: La natura futurista dell'esistenza. Ecco, qui c'è un rapporto diretto di un artista contemporaneo con la stagione del futurismo, mi sembra di capire.
1: Sì, cioè Lina Passalacqua ha superato i 93 anni,
0: accidenti,
1: è lucidissima, sta benissimo, eccetera, e il suo brand ormai è l'ultima futurista, l'ultima pittrice futurista in qualche modo. Lei è entrata ovviamente verso gli anni 60, quando c'era già il futurismo oggi di Enzo Benedetto, di Antonio Marasco, cioè dove c'erano gli artisti che avevano vissuto negli anni 20 il futurismo, con Marinetti, Balla, eccetera, che però continuavano appunto a portare avanti questo programma con mostre, proprio con programmi veri e propri. Il futurismo oggi è proprio questo, è stato un gruppo, una rivista, è stata una serie di mostre, e lei in qualche modo si è formata in quel periodo. Qui in questo caso io farò uno storytelling per raccontare questo mondo appunto visivo e visuale che riguarda la natura. Fra l'altro è da anni che la Lina Passalacqua ha questo tema del climate change, perciò dell'inquinamento, del mare inquinato che ritorna con queste destrutturizzazioni del quadro alla maniera di Boccioni, per capirci, che è più semplice, e qui sarà proprio un discorso dove lei interverrà direttamente, e poi ci sarà questa proiezione appunto, come dicevo, di questo video L'essenza geometrica delle passioni, con la regia di Giulio Latini, che rimarrà poi fino a settembre, per cui in questo caso faremo anche vedere l'animazione di molte delle sue opere.
0: È interessante perché Giulio Latini, oltre a essere lo studioso che si occupa di tantissime cose legate al suono e alla visione, è anche un artista visivo in proprio, dunque sarà interessante vedere questo ultimo suo esito, che credo che sia in collaborazione con PM Progetti Mediali, e sarà visibile, sì, appunto, credo fino a fine settembre, no?
1: Fino a fine settembre, sì.
0: Benissimo. Altri appuntamenti interessanti.
1: Ed è bello perché lui anima, perciò l'animazione visuale, i quadri di Lina Passalacqua, per cui è molto divertente secondo me anche questo incontro fra passato e presente, diciamo, qualcosa passato recente, però insomma interessante, è molto interessante.
0: Dunque la rassegna va avanti, ricordo, Artisti Villa Borghese, ciclo di incontri sull'arte e natura, fino a metà ottobre, quindi ci saranno altri appuntamenti. Vorrei soltanto concentrarmi su un film che mi ha molto colpito, che viene riproposto, di Cesare Zavattini, La verità con 4A, Prima di tutto, ed è venerdì 2 ottobre. Ecco, vorrei che ce ne parlasse Claudio Crescentini.
1: Sì, qui noi parliamo di Zavattini, ovviamente pittore. Zavattini, certo, è tutto, no? Nel mondo delle arti, no? È sceneggiatore, scrittore, poeta, regista, è stato anche attore, il padre del neorealismo, così. Però non dimentichiamolo che è stato ed è anche collezionista, che è anche un pittore. Perciò qui riproponiamo la sua pittura, perciò al di là la estrapoliamo, diciamo così, da questo mondo magico delle arti di Zavattini. E con Silvana Cirillo apriremo questa intervista, che per 12 anni ha lavorato con Cesare Zavattini, appunto, poi scrivendo molti libri, cioè lei dal punto di vista letterario e della pittura. Perciò tutto questo mondo fatto di paesaggi con i fratini, le suorine, le carrozze, perciò un paesaggio che è urbano e naturale nello stesso tempo. E poi leggeremo, faremo leggere anche delle parti dei diari che sono usciti ultimamente, dei diari quelli personali, appunto, di Zavattini, dove ci sono dei passi molto interessanti sulla natura nei vari periodi. Ora non so, penso la natura in Ciociaria durante la guerra, quando lui appunto va via da Roma con la famiglia perché c'erano i bombardamenti, oppure la natura, quella marina degli anni 50 col boom economico, che lui guarda in maniera abbastanza così distaccata, no? Vede tutte queste persone sulla spiaggia e nel mare, così. Cioè ci sono perciò vari tipi di natura nei vari decenni in cui ha vissuto Cesare Zavattini.
0: Allora, io vi
1: E in più
0: ringrazio.
1: abbiamo
0: Sì?
1: una videoproiezione anche, scusi, volevo finire,
0: Sì,
1: una
0: certo.
1: videoproiezione di questo gruppo di videoartisti italoamericano Made in Heaven, che sarà dedicata appunto alla pittura di Zavattini. Anche qui metteranno in animazione molti dei suoi quadri, Covers Zavattini, appunto.
0: Certo, era il suo soprannome, diciamo, il suo cognome, diciamo, ridotto a due lettere soltanto. Dunque, a questo punto io ringrazio il curatore di questa bella rassegna, artisti a Villa Borghese, Claudio Crescentini, un ciclo di talk, interviste, reading, videoproiezioni che sono focalizzate sulla relazione tra arte e natura, proposto dalla Sovrintendenza Capitolina Beni Culturali, ospitato al Museo Bilotti, in particolare nella Sala De Chirico di questo bel museo, il Museo Carlo Bilotti, e l'Arancieria di Villa Borghese all'interno di un parco romano meraviglioso, e dunque dal 18 giugno e fino a metà ottobre. Grazie ancora per essere stato con noi, Claudio Crescentini.
1: Grazie a lei.
0: E buona
1: Buona
0: serata.
1: serata.

Quello che ascoltate in sottofondo è un lavoro per archi e suoni della natura, Weather One, Part One di Michael Gordon, compositore straordinariamente vicino al rapporto tra musica e natura, soprattutto con questo lavoro, appunto, che è un lavoro articolato in quattro sezioni, composto, se non ricordo male, attorno alla fine degli anni 90, con l'aiuto di un grande ensemble, l'ensemble Resonance, diretto da Evan Zipporin, e soprattutto con la natura che si fa sentire attraverso la sua risonanza all'interno di questa orchestra d'archi che naturalmente i nostri ascoltatori, che conoscono magari un po' il lavoro di Gordon, ma in generale questo genere di esperienze musicali, avranno connesso, avranno ricollegato allo stile minimalista, anche se in questo caso direi post-minimalista. E dunque, per prepararci alle 20-18 minuti al nostro primo Festival dei Festival, primo cartellone musicale che ci porterà, come dicevo, in Irlanda per un concerto con musica di Mozart, Ligeti e di Beethoven, ho pensato di entrare anche un po' ancora così in anticipo nelle atmosfere cameristiche che caratterizzeranno, devo dire, tutta la trasmissione, anche il secondo cartellone che, come sapete, perché ve l'ho detto all'inizio, sarà dedicato all'ultimo ascolto delle sequenze di Berio e dei capricci di giovani compositori che si sono in un certo senso rapportati in un contrappunto creativo col grande maestro Ligure, e lo ascolteremo questo a partire dalle 22:30, ma per il momento noi ci fermiamo a una delle icone pianistiche del Novecento musicale europeo. Si tratta di Federico Monpou, un compositore catalano, classe 1893, una lunga vita tutta dedicata al pianoforte, all'espressione artistica, all'espressione compositiva basata proprio sul suono, sull'idea del pianoforte, con un'evoluzione dello stile che fa pensare a esiti così di tipo francese. Naturalmente risuona molto la musica di Debussy e quella di Ravel nella produzione di Monpou, ma con una sua particolare carisma, un suo stigma speciale che lo porta a scrivere pezzi pieni di fascino davvero. Qui ascoltiamo i suoi Charme, che sono una raccolta molto interessante, poi vi dirò magari anche i titoli, i sottotitoli di questa piccola suite. La ascoltiamo dal pianoforte di Elena Riu.

0: Un esempio di healing music, ante litteram, dunque musica che cura l'anima, che cura forse anche i corpi. Questi sono gli Charm di Federico Monpou per pianoforte, Elena Rio al pianoforte per questa serie di cui abbiamo ascoltato i primi tre numeri, che sono Pour endormir la souffrance, Pour pénétrer les âmes et pour inspirer l'amour, dunque per mettere in sonno la sofferenza, per penetrare le anime, per ispirare l'amore. Titoli assai evocativi per una delle suite tra le più amate dallo stesso compositore catalano, appunto, che le scrisse, appunto, dicevamo, tra il 20 e il 21 del secolo breve. Ecco, a questo punto, quando sono le 20, 27 minuti, quasi 28, siamo in condizioni di arrivare al primo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci conduce a Bantry, nella contea di Cork, e dunque all'estremità sudoccidentale dell'Irlanda, per un concerto che ascolteremo in diretta Euroradio dalla Bantry House, un evento musicale che viene presentato nell'ambito del West Cork Chamber Music Festival, il festival di musica da camera del West Cork, che è una regione, appunto, del sud dell'Irlanda, una bellissima regione. Protagonisti due quartetti d'archi, dunque un concerto a due, il danese Novo Quartetto alle prese con Mozart e con Ligeti, e poi il quartetto statunitense Kalidor, che eseguirà il quartetto numero 14, opera beethoveniana, tarda e vertiginosa, ultimata giusto 200 anni fa, pensate. Davvero un programma splendido, originale, che vorrà attraversare tre secoli, XVIII, XIX, XX, nel segno della grande musica per quartetto d'archi. Il concerto si aprirà tra poco proprio con il quartetto per archi del Novo Quartetto, appunto, il quartetto che aprirà il concerto, il quartetto numero 15, Re minore K421 di Wolfgang Amadeus Mozart, e proseguirà con l'ascolto del quartetto d'archi numero 1, detto Metamorphose Nocturne di Georg Ligeti, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ricordo il quartetto Novo, composto da quattro strumentisti, vengono dalla Danimarca, ma noi ci stiamo avvicinando, credo tra pochissimo, al segnale Euroradio, perché saremo in diretta Euroradio dalla Bantry House, Bantry, nel sud dell'Irlanda, per ascoltare questo concerto.
1: You're listening to RTE Lyric Live.
0: Ancora, evidentemente, il segnale non c'è ancora, vediamo se arriva.

E dunque sentiamo i nostri colleghi irlandesi stanno presentando il programma di questa sera. Dicevamo il primo quartetto è il quartetto mozartiano, appunto, che ascolteremo dal nuovo quartetto. Vi ricordo i nomi, anzi vi dico i nomi dei musicisti: sono Kaija Kato Möller e Nikolaj Vasilij Nedergaard ai violini, Daniel Sledinski alla viola e Signe Espetrud Beach al violoncello. Un quartetto straordinario, si tratta di uno dei quartetti anche più misteriosi della produzione mozartiana, il numero 15 in re minore, allegro moderato, andante, minuetto, allegro trio e infine allegretto ma non troppo. Immensamente popolare questo quartetto, fra l'altro tra i giovani concertisti, perché è un quartetto che dà molta soddisfazione a suonarsi, e nasce in un periodo di relativa serenità da un punto di vista professionale e familiare per quanto riguarda Mozart, una serenità orientata soprattutto verso il futuro. Si tratta appunto dell'attesa del suo primo figlio dalla moglie Costanza. Siamo appunto nel 1783, in un momento appunto particolarmente interessante, ma si è molto dibattuto e si è dibattuto a lungo sulla scelta di questa tonalità di re minore, una tonalità tipicamente grave se non addirittura lugubre, che è presente soprattutto nelle opere più mature di Mozart. Pensiamo al concerto K466 o anche alcune pagine molto drammatiche del Don Giovanni, o anche l'aria della Regina della Notte del Flauto Magico, e soprattutto il famigerato Requiem finale, interrotto dall'improvvisa morte del compositore. Dunque elementi musicali che alludono all'angoscia e al dolore sono davvero ancora più numerosi in questo lavoro. Ci sono molte zone di questo quartiere, di questo quartetto, che fanno immaginare appunto un animo particolarmente turbato, che fa un po' a pugni con il periodo che evidentemente passava Mozart, appunto, con una grande accoglienza molto calorosa dell'opera Il ratto dal serraglio l'anno precedente, 1782, e appunto molte cose del suo futuro di musicista sembravano andare per il meglio, anche se naturalmente sappiamo poi le grandi difficoltà che incontrerà Mozart appunto nel corso dei suoi anni finali. E dunque un lavoro che, come dicevo, si articola in quattro momenti distinti: un allegro moderato iniziale, un allegro bellissimo. Anche il secondo è un andante di grande rilievo, e il minuetto allegro trio è bellissimo. Il quarto, anche il quarto allegretto ma non troppo, non sono esenti neanche questi da un senso aleggiante, un po' di angoscia. Sono rare incursioni nel quartetto nelle tonalità maggiori, ma sono in un certo senso presto eclissate dalle tonalità minori, creando spesso dei contrasti armonici davvero molto innovativi, molto importanti. Sentiamo qui in opera proprio quella evoluzione dello stile mozartiano, che poi avrà degli esiti straordinari nell'ultima parte della sua vita creativa. Il quarto movimento in particolare è un tema con variazione composto sulla falsa riga dell'allegretto finale del quartetto in sol maggiore, opera 33, numero 5 di Haydn, appunto, e naturalmente sentiamo anche in questo quartetto un riferimento a Bach piuttosto notevole, visto anche gli studi. Ecco, stiamo per ascoltare il quartetto numero 15 in re minore, K421 di Mozart, nell'interpretazione del nuovo quartetto per archi danese. Buon ascolto.

0: Allegro andante minuet.
1: E applausi a Bantry House, a Bantry in Irlanda. Siamo in diretta Euroradio per questa esecuzione del nuovo quartetto d'archi danese, del quartetto numero 15 in re minore K421 di Wolfgang Amadeus Mozart, nei tempi allegro, moderato, andante, minuetto, allegro, trio, allegretto ma non troppo, era questo tema con variazioni. Fa parte questo quartetto, forse l'abbiamo già detto, di una serie di 6 quartetti dedicati a Haydn. Il nuovo quartetto si esibisce immediatamente dopo, lo sentiremo veramente tra un paio di minuti più o meno, in un lavoro del tutto diverso. Si tratta del quartetto d'archi numero 1, Metamorphose Nocturne, dunque Metamorfosi Notturne, di Georg Ligeti. Georg Ligeti, compositore, ne abbiamo già parlato in apertura di trasmissione, una delle figure più rilevanti della musica del Novecento, del secondo Novecento, e pubblicò in vita 3 quartetti per archi, 2 quartetti veri e propri, questo che ascolteremo stasera, che è del 1953-54, e poi uno nel 1968, ma anche un pezzo studentesco, diciamo gli anni di studio, nel 1950, pubblicato però alla fine della sua vita. Ci sono altri 2 quartetti così che Ligeti progettò attorno al 2000, insomma poco prima della sua morte, e si sono stati ritrovati alcuni schizzi, alcune note per questi 2 quartetti, il numero 3 e il numero 4, e vennero scoperti appunto da Bianca Ziplea Temes alla Fondazione Paul Sacher, e rappresentano anche questi l'ultimo periodo della produzione di Ligeti. Il primo invece è naturalmente un quartetto del tutto diverso, scritto appunto agli anni che lo stesso Ligeti descriveva come gli anni della preistoria del compositore, dunque lavori progettati e scritti prima della sua partenza dall'Ungheria nel 1956. Questo quartetto è ispirato soprattutto e molto direttamente a alcuni quartetti bartocchiani, in particolare il terzo e il quarto, e si è detto spesso, lo ha detto ad esempio Györgyi Kurtág, un altro grande compositore ungherese, che si tratta del settimo quartetto per archi di Bartók. Ovviamente è una battuta per dire la similitudine, anche la devozione che portava Ligeti in quella fase della sua vita per il grande compositore ungherese, dunque tanto da aver scritto un quartetto molto vicino come spirito appunto ai 6 meravigliosi quartetti d'archi di Béla Bartók. Questo è un quartetto che è in un unico continuo movimento continuo, si può dividere in diverse sezioni, 17 se ne sono contate. Ve le cito: un allegro grazioso, vivace e capriccioso, a tempo, adagio mesto, forse non c'è tempo di citarle tutte, circa 20 minuti, il nuovo quartetto lo esegue, Ligeti.

Il lento misterioso che concludeva il quartetto d'archi numero 1 di Georg Ligeti, detto Metamorphose Nocturne. Lo avete ascoltato all'interpretazione del quartetto nuovo, quartetto per archi, Kaya Kato Möller e Nikolai Vassili Nedergaard, violini, Daniel Schledinski, viola e Sigme Estrupt Beach, violoncello. Siamo in diretta Euroradio con Bantry, la Bantry House sta tenendo questo concerto doppio perché avremo due quartetti, il nuovo ha esaurito la sua parte, potremmo dire, di questo concerto, e ascolteremo invece il Kalidor String Quartet nella seconda parte con un meraviglioso quartetto beethoveniano. Siamo nell'ambito del Festival di Musica da Camera del West Cork, dunque un festival davvero interessante, giunto ormai a più di 30 edizioni, un festival che si tiene in una zona molto suggestiva dell'Irlanda. Dal 26 giugno fino al 5 luglio sono 10 giorni dedicati alla musica da camera, è la 31esima edizione per la precisione del festival. Sono musicisti internazionali e irlandesi affermati e emergenti che si esibiscono in ambienti molto suggestivi sullo sfondo appunto di Bantry e della Wild Atlantic Way. E dunque ci siamo staccati dall'Euroradio, l'avete sentito dal segnale, e a questo punto ci aspetta un intervallo che riempiremo ascoltando qualcosa che fa riferimento sia alla prima parte del concerto sia alla seconda. Dunque ascolteremo musiche mozartiane, beethoveniane, ci stacchiamo un pochino anche dalla dimensione cameristica che ha caratterizzato e caratterizzerà tutta la programmazione musicale di Radio 3 Suite questa sera, e andiamo verso due grandi capolavori di questi due immensi autori. Nel caso di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo qualcosa dal concerto del pianoforte orchestra numero 20 in re minore K466, uno dei più bei concerti per pianoforte che Mozart abbia mai scritto, ed è un concerto scritto più o meno negli stessi anni appunto il quartetto numero 15 che abbiamo ascoltato. Entrambi condividono questa tonalità di re minore così dolente, così in fondo anche tragica, che attraversa appunto tutti e due questi lavori e anche altri lavori mozartiani. In questo caso ascoltiamo il brano centrale, una melodia semplicissima accompagnata dall'orchestra, e Romance dal concerto appunto numero 20 in re minore K466. L'ascoltiamo nelle migliori condizioni possibili, perché c'è l'orchestra da camera di Stoccarda diretta da Dennis Russell Davis e il solista è il grande pianista Keith Jarrett.

Che meraviglia questa romance dal concerto per pianoforte orchestra numero 20 in re minore di K466 di Mozart, e che meraviglia il pianismo di Keith Jarrett in questa occasione, una sensibilità davvero speciale nell'interpretazione di questo capolavoro mozartiano, accompagnato d'altra parte da una grande orchestra, l'Orchestra da Camera di Stoccarda, diretta dal grande Dennis Russell Davis. E in questo percorso incontriamo e anticipiamo la figura di Ludwig van Beethoven, fotografato nel suo ultimo periodo di creatività. Ascolteremo infatti da un altro quartetto, sempre in diretta Euroradio tra poco, il Kalidor String Quartet, nell'interpretazione del quartetto per archi numero 14 in do diesis minore, opera 131 di Beethoven, il quartetto tra gli ultimi quartetti di Beethoven, il più apprezzato dallo stesso Beethoven. E dunque ci rivolgiamo all'ultima fase creativa del grande Beethoven, e lo facciamo attraverso un ascolto meraviglioso. Si ascolta sempre molto volentieri l'adagio molto e cantabile andante moderato della Sinfonia numero 9, anch'essa in re minore, di Beethoven, e lo si ascolta ancora più volentieri quando alla testa dei Berliner Philharmoniker c'è Claudio Abbado.

le concordanze, le corrispondenze, anche la dialettica. E siamo di nuovo in diretta con Bantry per questo concerto che si svolge nell'ambito del Festival di Musica da Camera di West Cork in Irlanda, nell'Irlanda sud-occidentale. Dicevo, le corrispondenze, le concordanze, anche la dialettica tra le diverse parti, così magicamente geometriche ma anche flessibili, quando alla testa dei Berliner Philharmoniker c'è il grande Claudio Abbado. Una registrazione abbiamo ascoltato del terzo movimento adagio molto cantabile, andante moderato, della nona sinfonia di Beethoven, per presentarci così la seconda parte del concerto, che avverrà con l'esecuzione, si svolgerà con l'esecuzione del quartetto per archi numero 14 in do diesis minore, opera 131 di Beethoven, con un altro quartetto, avevamo detto appunto in apertura, sono due quartetti coinvolti in questo concerto irlandese. Il Kalidore String Quartet è un quartetto americano fondato molti anni fa, diciamo più o meno una quindicina, negli Stati Uniti, attorno al conservatorio di Colburn. E un ensemble conosciuto internazionalmente, con Jeffrey Myers e Ryan Meehan violini, Jeremy Berry alla viola, Estelle Choi al violoncello. Un quartetto curiosissimo, di fare esperienze nell'ambito della musica, soprattutto da Mendelssohn in poi, ma anche Haydn, e poi naturalmente anche impegnato, come spesso capita a questi quartetti, anche nella musica contemporanea. Il quartetto per archi numero 14 Beethoven è articolato in 7 movimenti: adagio ma non troppo e molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato adagio, andante ma non troppo, molto cantabile, presto, adagio quasi un poco andante e allegro. L'ascoltiamo dal Kalidore String Quartet in diretta Euroradio.

0: What has been described as the rare mountain.
1: E dopo questo cosa ci resta da scrivere? Ha affermato Schubert ascoltando l'esecuzione di questo quartetto di Ludwig van Beethoven. Si trattava del quartetto per archi numero 14 in do diesis minore opera 131, nei tempi adagio ma non troppo e molto espressivo, allegro molto vivace, allegro moderato, adagio, andante ma non troppo e molto cantabile, presto, adagio quasi un poco andante e infine l'allegro, che ha concluso questo meraviglioso quartetto. Era il preferito tra quelli ultimi beethoveniani dallo stesso autore, e eseguirlo era il Kalidor String Quartet, quartetto americano, con Jeffrey Myers e Ryan Meehan violini, Jeremy Berry viola, Estelle Choi violoncello. Li abbiamo ascoltato in diretta Euroradio dalla Barry Bantry House di Barry in Irlanda meridionale, per il Festival di Musica da Camera di West Cork, in un bel concerto che è andato a concludersi proprio ora, con due quartetti affiancati, il nuovo quartetto danese, nell'esecuzione di un bellissimo quartetto di Mozart, del primo quartetto di Georg Ligeti, dunque musica del Settecento e musica del Novecento, e dopo un lungo intervallo questo ultimo quartetto per archi di Beethoven completato. Voglio ricordare che è andato a concludersi proprio ora, con due quartetti affiancati, il nuovo quartetto danese, nell'esecuzione di un bellissimo quartetto di Mozart, del primo quartetto di Georg Ligeti, dunque musica del Settecento e musica del Novecento, e dopo un lungo intervallo questo ultimo quartetto per archi di Beethoven completato. Voglio ricordarlo ai nostri ascoltatori, nel 1826.

grande lavoro, tra le ultime opere di Beethoven, tra le più importanti e belle. E a questo punto noi ci sganciamo dall'Euroradio e siamo pronti ad aprire le prossime pagine. Le prossime pagine, che saranno poi in realtà un nuovo cartellone. Vi ricordo soltanto appunto che avete ascoltato il primo dei due festival dei festival, quello di Giorgio Marino. Adesso lo concludiamo con la nostra sigla.

E per questo secondo Festival dei Festival, il nostro cartellone musicale, a quello di Giorgio Marino, rimaniamo in ambito cameristico, un concerto della società concertistica GOG, giovine orchestra genovese, si è tenuto a settembre lo scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della città Ligure, e questo è l'ultimo dei quattro momenti che abbiamo dedicato qui a Radio 3 Suite a questo lungo concerto che prevedeva l'ascolto integrale delle celebri sequenze per strumento solo di Luciano Berio, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti scelti dal grande maestro Ligure, a guisa di confronto, di rispecchiamento, di contrappunto creativo all'opera di Berio, un ampio progetto genovese concepito nel nome e nel segno di strumenti appunto ai quali Berio ha dedicato la sua attenzione, un insieme di opere davvero fantasiose che esprime, ed è raro, una testimonianza del percorso creativo nei cinque anni che corrispondono al periodo durante il quale Berio ha scritto le sequenze, dunque progressivamente anche adattando il linguaggio al tempo, alla conoscenza degli interpreti e al rapporto con il loro strumento. Inizieremo questo omaggio a Berio, come venne appunto dedicato a questo grande compositore il 27 settembre dello scorso anno a Genova, inizieremo con la sequenza numero 9 per clarinetto di Luciano Berio, un lavoro importante, un lavoro affidato in questo caso a un clarinettista di grande valore che si chiama Fabrizio Meloni. Lo ascoltiamo, la durata di circa 15 minuti.

E questa era la sequenza numero 9 per clarinetto. Ne esiste anche una versione per sassofono contralto, è sostanzialmente una lunga melodia che, come quasi tutte le melodie, dice Luciano Berio, implica ridondanza, simmetrie, trasformazioni e ritorno. E Berio scrisse nel 1980 questa sequenza per il grande compianto Michel Arignon, e qui l'abbiamo invece ascoltata dalla grande clarinettista Fabrizio Meloni in questo bel concerto genovese, che proseguiva con un capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia, una compositrice classe 1986, diplomata in pianoforte, poi ha completato gli studi di composizione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Ivan Fedele e con Michelangelo Lupone, e i corsi estivi di perfezionamento dell'Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Sciarrino. Qui appunto il suo capriccio per clarinetto è eseguito dallo stesso Fabrizio Meloni. Buon ascolto.

Applausi a Palazzo Ducale a Genova il 27 settembre dello scorso anno, anche per il capriccio per clarinetto della compositrice Daria Scia. Il concerto proseguiva con la sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, un brano appunto scritto da Berio nel 1984 per il trombettista statunitense Thomas Stevens, ed è un brano interessante anche dal punto di vista tecnico, perché si tratta di un brano in cui il pianoforte viene usato unicamente come risonatore. Dunque Berio richiede che il pianista prema i tasti sul pianoforte senza suonare lo strumento, e dunque suonando la tromba, il solista suonando la tromba dentro il pianoforte, dunque accostato alle corde del pianoforte, le corde vibrano e risuonano per simpatia. L'effetto è così sottile che il piano deve essere abitualmente amplificato per essere ascoltato in una sala da concerti, e si prescrivono appunto alcuni microfoni a contatto da parte dello stesso Berio per riuscire ad ascoltare questo suono. Dunque un lavoro prezioso, interessante, in cui lo strumento, la tromba, viene usata in modo naturale, diciamo così, e diretto, e forse questa nudità dello strumento che fa di questa sequenza decima la più ambiziosa di tutte le sequenze, questo a detta dello stesso compositore Luciano Berio. Questa sera ascolteremo appunto la realizzazione della sequenza 10 per tromba e risonanza di pianoforte dalla tromba di Antonio Faillaci, che è un grande trombettista diplomato nel 2004 al Conservatorio di Ginevra nella classe di Jean-François Michel, e poi ha approfondito gli studi un po' altrove e in diversi luoghi in Europa. Dunque ascoltiamo questa sequenza numero 10 per tromba e risonanze di pianoforte di Luciano Berio, ripeto, 1984, un lavoro che ormai ha più di 40 anni, per una durata di circa 16 minuti e 27 secondi.

E questa era la sequenza decima per tromba e risonanza di pianoforte 1984 di Luciano Berio, che definiva questa sequenza in particolare la più ambiziosa tra tutte le 14 sequenze composte appunto da Berio nel corso di così tanti anni, e proseguiva nella descrizione di questa sequenza dicendo che la trasformazione e il superamento di aspetti strumentali o vocali idiomatici sono spesso intrinseci allo sviluppo musicale delle mie precedenti sequenze. In sequenza decima per tromba, risonanza e pianoforti non ci sono invece né trasformazioni timbriche né cosmesi di alcun tipo, e dunque la tromba viene usata in maniera, come avevamo detto, molto naturale, anche molto diretta. E la straordinaria direi interpretazione in questo caso di Antonio Faillaci alla tromba davvero rendeva giustizia a un lavoro complesso e al tempo stesso ricco di sfumature che Faillaci mi sembra abbia colto perfettamente. Ascoltiamo ancora però questo grande trombettista nel capriccio che segue appunto la sequenza 10 per tromba di Luciano Berio. È un lavoro di Simone Caserta, un giovane compositore classe 1999 già molto promettente, che ha scritto appunto un capriccio in risposta, potremmo dire, creativa al lavoro di Luciano Berio.

Applausi anche per il capriccio per tromba di Simone Caserta, classe 1999. I compositori che sono stati selezionati per l'affidamento di brani, appunto capricci per strumento solista, concepiti anche come risposta a ciascuna delle sequenze di Luciano Berio per strumento solista, dunque eseguiti e immaginati e composti soprattutto appunto come una sorta di risposta creativa, una sorta di contrappunto appunto creativo da parte appunto di giovani compositori, sono stati quasi in gran parte tutti allievi delle prestigiose Accademie Nazionali di Santa Cecilia, Accademia Chigiana di Siena, e invitati a partecipare a questa occasione, appunto, che si configurava come omaggio a Luciano Berio da parte della GOG, Giovine Orchestra Genovese, Palazzo Ducale a Genova il 27 settembre scorso, con il titolo Sequenze e Capricci. Il concerto proseguiva con l'ultima sequenza che ascoltiamo, che è la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio. Berio ha dichiarato che ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi e desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome oggi vale oggi soltanto per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore, anche come testimonianza di un rapporto umano. Questo dice Berio parlando della sequenza undicesima per chitarra, e la racconta in questo modo: dice, con sequenza undicesima mi interessava sviluppare un dialogo tra l'armonia pesantemente idiomatica legata all'accordatura dello strumento, la chitarra appunto, e un'armonia diversa. Il passaporto, dice Berio, tra i due lontani territori armonici è l'intervallo di quarta eccedente. In sequenza undicesima sono presenti anche due caratteri strumentali e gestuali. Uno ha radice nella tradizione della chitarra flamenca e l'altro nella chitarra classica. Il tramite tra le due storie è stato il mio desiderio di sperimentare con uno strumento che amo molto. Il dialogo tra le due dimensioni armoniche da una parte e tra quelle tecniche e gestuali dall'altra avviene attraverso processi di scambio e di trasformazione continua di caratteri specifici e figure chiaramente riconoscibili. Venne scritta la sequenza undicesima per chitarra tra il 1987 e il 1988, quasi 40 anni fa, per il grande chitarrista Eliot Fisk. Qui lo ascoltiamo invece dalla chitarra di Giuseppe Mennuti. Buon ascolto.

Molti e sentiti applausi per la sequenza numero 11 per chitarra di Luciano Berio, un lavoro del 1987-88, che abbiamo ascoltato in questa registrazione effettuata il 27 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito della rassegna della GOG, Giovane Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, con sequenze, dunque l'integrale delle sequenze per strumento solista che abbiamo appena finito di ascoltare, perché è la sequenza undicesima, appunto, era l'ultimo in programma per questo lavoro. Sequenze di Berio, lo ricordo, in tutto sono 14, forse 15 se consideriamo una derivazione della sequenza per violoncello concepita poi da Stefano Scodanibbio, anche trascritta per contrabbasso. Alla chitarra c'era il giovane valente chitarrista lucano Giuseppe Mennuti, nato nel 1994, un chitarrista che ha studiato presso il Conservatorio di Potenza e poi in giro per l'Europa, diventando appunto un punto di riferimento soprattutto per i musicisti e compositori di musica contemporanea. E lo ascoltiamo poi nell'ultimo brano in programma per questo cartellone, che è il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. Edoardo Dadone è un compositore giovane del 1992, ha studiato chitarra, si è diplomato però in composizione nel 2017 con Giorgio Planesio presso il Conservatorio di Cuneo, che è poi la città di nascita di Edoardo Dadone, e ha studiato in seguito con Giorgio Colombo Taccani. Poi ha seguito corsi di composizione con Gervasoni, con Filidei, con Fabien Lévy e altri, ed è stato compositore in residence dell'ensemble Divertimento nel 2021. Anche a Dadone è stato chiesto di scrivere un capriccio per chitarra come risposta creativa alla sequenza di Luciano Berio. Anche in questo caso il chitarrista è Giuseppe Mennuti.

E il Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone conclude questo concerto della rassegna GOG Giovine Orchestra Genovese, configurato come un omaggio a Luciano Berio, con il titolo Sequenze e Capricci. Ricordo i protagonisti di questo concerto: al clarinetto Fabrizio Meloni, alla tromba Antonio Faillaci, alla chitarra Giuseppe Mennuti, appena finito appunto di eseguire questo Capriccio per chitarra di Edoardo Dadone. E ricordo anche i nomi dei compositori: al di là di Luciano Berio, autore delle tre sequenze che abbiamo ascoltato questa sera, c'era anche Daria Scia, Simone Caserta e appunto Edoardo Dadone, tutti compositori piuttosto giovani. Ed era questa anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, che è un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Simone Dall'Orca con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e anche con il sottoscritto è per domani sera, a partire dalle 19:50 più o meno saremo su queste frequenze per presentarvi ancora un doppio cartellone musicale interessante. Ci saranno due concerti, uno quello delle Domeniche dell'Auditorium, il numero 8, con l'Ensemble d'archi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con musiche di Tommaso Antonio Vitali e di Max Richter, dunque un bel contrasto. E poi un concerto alle 22:30 di jazz a cura di Valerio Corzani dal Interne Jazz Festival del 2025, edizione 2025. Il concerto è di Scott Robinson e di Matthias Barta Trio, con musiche che vanno da Cole Porter, Scott Robinson, Sidney Bechet, Oggy Carmichael, Barton Lane e tanti altri. Dunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento domani. Dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

Che emozione la musica di Alifar Katuré, calorosa, ipnotica, piena di sentimenti e ribellioni, innovativa, che profuma di terra e sole, che ha aperto così una nuova notte di battiti. Benvenuti e ben ritrovati da noi, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ali Touré Farca è quasi omonimo, è stato l'esordio su vinile europeo del 1976 di Ali Farca Touré, un disco dalla bella copertina colorata, cerchi concentrici, con al centro il suo viso sorridente, e si tratta di uno di una serie di album intitolati semplicemente con il suo nome, che Touré ha pubblicato in Francia tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80. E la sua musica in Francia era arrivata tramite delle incisioni che lui stesso aveva realizzato nello studio di registrazione della radio dove aveva iniziato a lavorare, Radio Mali a Bamako, e dove aveva iniziato come tecnico del suono. Inviò le cassette a diverse etichette discografiche e alla fine l'etichetta parigina Sonafrique li pubblicò. E da cosa nasce cosa? E a metà anni 80 il DJ britannico Andy Cashaw, che era a Parigi a caccia di dischi da suonare a BBC One, si fece attrarre da una copertina Sonafrique, dove in questo caso era il colore rosso che dominava e incorniciava la foto di una bella scena da cortile maliano. È il disco che poi da lì in avanti si chiamò l'album rosso. E una volta tornato a Londra e ascoltata la musica di questo chitarrista e cantante maliano, rimane affascinato, si rende conto di aver scovato qualcosa di davvero speciale e lo trasmette subito in radio alla BBC, e arriva immediatamente la conferma dagli ascoltatori che a loro volta rimangono ammaliati. E così l'avventura sonora di uno dei musicisti africani più amati, più conosciuti e più influenti ha inizio anche a livello internazionale, e questa notte Battiti è a lui dedicata, alla sua musica, alle sue collaborazioni celebri, nel ventennale della sua scomparsa avvenuta il 6 marzo 2006, una morte annunciata dal Ministero della Cultura del Mali. Touré aveva 66 anni.

Le Jeune Chansonnier du Mali è un altro titolo scelto dalla Sonafrique per i primi dischi francesi di Alifar Katouré, e anzi questo è il debutto acustico del musicista maliano nato nel 1939 sulle rive del fiume Niger nel villaggio di Kanaou, non lontano da Timbuktu. Faceva parte della comunità Songhai e la sua famiglia si trasferì nel vicino villaggio di Niafunké quando era ancora un neonato. Touré poi dedicherà dischi ed energia alla sua piccola città sul Niger, ne divenne anche sindaco prima di morire, e durante la notte lo ascolteremo sicuramente il suo album intitolato proprio Niafunké, straordinario ritorno da grande artista alle proprie radici, il Mali profondo. Furono i genitori a scegliere il suo leggendario soprannome Farka. Lui era il decimo figlio, l'unico che riuscì a sopravvivere oltre l'infanzia, e così poi raccontò l'artista, visto che in Africa è usanza, se si hanno altri figli che sono morti, dare al bambino uno strano soprannome. La mamma scelse Farka, letteralmente asino, un animale particolarmente ammirato per la forza, la tenacia e la testardaggine, e infatti nonostante i divieti sociali che gli proibivano di suonare qualsiasi strumento e diventare un griot, l'asino Farka Touré tirò dritto e iniziò ad autocostruirsi strumenti per imparare a suonare. Un altro punto chiave della sua formazione sono stati i concorsi nazionali dei talenti che si organizzavano in Mali durante gli anni 60, dove si riunivano diversi gruppi etnici che vivevano all'interno della nazione appena indipendente, e dove si presentarono i Bambara del Sud, i Tuareg nomadi del Nord, i Fula, gli stessi Songhai. E fu durante questi concorsi che Touré assorbì la musica di tutte queste diverse culture e imparò a cantare in sette lingue. Ad esempio, nel suo classico Diarabi, nel disco diviso con Ray Cooder, Farka Touré canta in Bambara.

E con gli Arabi, un brano tradizionale arrangiato così da Ali Farka Touré, siamo entrati quasi a gamba tesa nella discografia dell'artista maliano, nel senso che siamo precipitati direttamente dentro al suo album di maggior successo internazionale, quello registrato appunto con Ry Cooder, pubblicato nel 1994, che gli valse il Grammy per il miglior album di world music di quell'anno. Un lavoro che trasuda delicatezza, dolcezza e disperazione allo stesso tempo, che consacrò ancora di più Ali Farka Touré, che però non aveva mai troppo amato essere definito il John Lee Hooker del Mali o il bluesman africano. Era felice dei complimenti, ovviamente, ma ha sempre rivendicato che la sua musica era ben più antica del blues, e lo ha pensato sin da subito, dalla prima volta che ascoltò proprio John Lee Hooker. Ho sentito la sua musica, mi è piaciuta, ma non capivo, e ho pensato immediatamente da dove hanno preso questa tradizione, perché in realtà è qualcosa che ci appartiene alla tradizione africana.

E qui eravamo ancora nel cuore di Talking Timbuktu con Amandrai, la quinta traccia del disco realizzato da Lifar Katura insieme a Ray Cooder, un lungo viaggio ipnotico che richiama nell'andamento, nel ritmo, nella sovrapposizione delle chitarre, proprio lo stile caro a John Lee Hooker e in generale al blues afroamericano. Come detto, Far Kature cantava solitamente in una delle numerose lingue africane, qui era in Tamashek, e ad accompagnare il canto trascinato e la chitarra qui elettrica di Touré non c'era solo la celebre slide di Ray Cooder, perché al basso acustico troviamo niente meno che John Patitucci, con Jim Keltner alla batteria e due fidati musicisti di sempre alle percussioni, cioè Amma Sankaré alla calabash e la grande musicalità di Omar Touré alle congas, tra l'altro musicista scomparso recentemente. E noi nella nostra notte che stiamo dedicando ad Lifar Kature nel ventennale della sua scomparsa e che potete riascoltare in streaming su RaiPlay Sound, così come tutte le puntate di Battiti, torniamo a Londra, passando di nuovo dal Mali però, e a quando Ann Hunt della World Circuit Records, dopo aver ascoltato il disco rosso trasmesso alla BBC da Andy Kershaw, si mise sulle tracce di questo chitarrista cantante africano che riusciva ad emozionare, e partì per il Mali e lo rintraccia proprio grazie a Radio Mali, e da lì iniziò una per entrambi proficua collaborazione che fruttò tanti stupendi album, decollando da un altro disco senza titolo, cioè semplicemente omonimo, Lifar Kature, registrato questo tra il settembre e l'ottobre 1987 a Londra, dove appunto Touré era arrivato insieme ad Ann Hunt, la produttrice che aveva fondato giusto l'anno prima la label britannica, la World Circuit, che diventerà così fondamentale per Lifar Kature e anche per tanti altri musicisti. E in quel momento l'etichetta si stava specializzando a pubblicare proprio artisti cubani e africani.

Ada. Esa fo wo bono duni. Ya yer koi.

C'è sempre la chitarra intensa e la voce senza tempo di Alifar Katuré nella Notte di Battiti, che a lui stiamo dedicando. Vi ricordo anche che tutte le scalette dettagliate delle nostre puntate le potete trovare anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E dopo l'agilità serpeggiante di Tim Barma abbiamo ascoltato anche questa Timbindi, che abbiamo tratto dal doppio CD Red and Green, la raccolta che la World Circuit ha prodotto per dare nuova luce a due album rimasti leggendari degli anni 80, del 1984 e del 1988, e che facevano parte appunto di quella serie intitolata semplicemente Aliture Fark. E poiché si avevano pochissime informazioni sul contenuto, erano conosciuti soprattutto per il colore delle loro copertine, come detto l'album rosso e in questo caso anche l'album verde. Nella side red spiccava la Timbindi che abbiamo ascoltato, un brano cantato nella sua lingua, Songhoi, mentre dal lato green abbiamo scelto Il potere della saggezza, una lunga composizione dedicata a Mbaudi Denga Manga, dove il ritmo è dolente e innovativo, la voce stile griot, narrativa malinconica, e con Touré, chitarra e voce, troviamo anche il griot Boubacar Hamadoun Farana, e a suonare Longoni c'è Ousmane Gadjaka.

Registrato a Bamako presso gli studi di Radio Mali nei primi anni Ottanta, le musiche di Ali Farka Touré raccolte nel doppio disco Red and Green. Il lato green uscirà poi anche con il titolo African Blues. Altra svolta nella carriera straordinaria di Farka Touré arriva nei primi anni 90 con due dischi, The River e The Source, che iniziano a includere tanti musicisti diversi e altrettante collaborazioni interessanti. Ad esempio c'è Taj Mahal su The Source del 1992, e lo ascolteremo subito dopo l'atmosfera viscerale di questo brano Ey Gana, dove fa capolino anche l'armonica del cantautore britannico Rory MacLeod e dove troviamo anche un andamento leggermente reggae in un disco, The River, che racconta la vita e la cultura del suo popolo intorno al fiume Niger.

E come promesso, siamo passati anche da dove in due brani c'è Taj Mahal e in altri come nell'indomabile brano che apre tutto il lavoro e che abbiamo ascoltato ora, Goye Kyur, la voce è quella di Afel Bokum. Poi, come detto in precedenza, arriva il 1994 e il Grammy con Talking Timbuktu, la collaborazione con Ray Cooder, e qui Ali Farkature diventa una leggenda assoluta perché invece di sfruttare il momento, la sua fama enorme, la sua carriera internazionale, decide che non ne vale così la pena, meglio tornare alle proprie radici, a vivere e a registrare musica con mezzi semplici. D'altronde lo raccontò anche lo stesso Ray Cooder, che a Touré non piaceva per niente, quando hanno registrato il loro disco collaborativo, andare negli studi di Hollywood, che descriveva come un luogo dove si respirava cattiva energia. Non gli piacevano neanche gli Stati Uniti in generale, li definì infatti uno spiritual car park. E allora Farkature torna a Niafunké, torna a suonare in modo originario e circolare, niente studi sofisticati, circondato dai suoi amici musicisti di sempre, con brani scarni e ripetitivi che segnano proprio il riavvicinamento alla dimensione più congeniale, rurale, folk e rituale che gli appartiene. Il disco è un omaggio al suo villaggio, Niafunké, e a ribadirlo l'album si apre così con Alice Earle.

E questa notte, Battiti, il tempo ci sta sfuggendo. Abbiamo con noi ancora tantissimi dischi bellissimi di Elifar Katuré ancora da ascoltare insieme, ma tra una manciata di minuti dobbiamo chiudere. Allora saltiamo direttamente alla serie dei tre lavori usciti dalle sessioni di registrazioni catturate da Nick Gold della World Circuit all'Hotel Mandé di Bamako, con Far Katuré e l'altra star della musica maliana, Toumani Diabaté. La vista è sempre sul fiume Niger, la loro intesa strepitosa. Entrambi diranno che la musica fluiva in modo naturale e senza sforzo, un ideale incontro tra le tradizioni songhai del nord del Mali e quelle bambara del sud del Mali. Il primo delle tre parti ricavate dalle The Hotel Mandé Sessions è In the Heart of the Moon del 2005, al quale seguirà l'ultimo disco firmato dal musicista maliano Elifar Katuré, Savan, album pubblicato postumo nel luglio 2006, circa 4 mesi dopo la morte di Touré. Da In the Heart of the Moon ascoltiamo il classico Ai Ga Bani, con lo zampino di Ray Cooder al pianoforte a colorare di atmosfera cubana il brano, e da Savane invece abbiamo scelto Yerbunda Farah.

Era il 6 marzo 2006 quando Alifar Katureh lascia questa terra e ci fu grande commozione in tutto il mondo, naturalmente in Mali anche, grande partecipazione ai funerali al confine tra il Sahara e il Sahel. A voi grazie per l'ascolto, i saluti arrivano con uno dei brani che Martin Scorsese scelse per il suo documentario Viaggio tra il Niger e il Mississippi. Scorsese presents the blues Feel Like Going Home, e tra Robert Johnson e Charlie Patton c'è anche Alifar Katureh e la sua Mali Jeep.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale. Ensemble Ausonia.

0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon Fagotto.

0: Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti, tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro, una lacrima, il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus. Mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton diretti da Paolo Dacol.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.